0: Di solito le regioni montuose, proprio per la caratteristica loro per cui le comunicazioni sono più difficoltose, permettono la conservazione di tradizioni popolari maggiore che in altre zone. E a proposito della Jugoslavia, appunto, la Bosnia centrale e la Macedonia hanno conservato l'ordinamento patriarcale e in queste zone sono molto presenti ancora le tradizioni antiche come balli e danze folcloristiche. Al contrario, le zone più aperte al traffico e alle comunicazioni, come la Slovenia e la Vojvodina, hanno balli popolari che hanno subito l'influenza delle danze borghesi dell'Ottocento.
1: Le danze, nate spontaneamente dal popolo, hanno sempre un carattere collettivo, anche quando sono eseguite dai singoli danzatori oppure da una o due coppie. In questi casi il pubblico partecipa con i gesti e con il canto e i movimenti dei ballerini. Per quanto riguarda l'accompagnamento, in Jugoslavia sono caratteristiche le danze mute, rimaste cioè soltanto dal battere dei piedi e dal tintinnare delle collane o di altri ornamenti. A dare il ritmo spesso contribuiscono anche dei segni convenzionali, ma più spesso si ricorre all'accompagnamento di strumenti musicali, quali ad esempio un semplice tamburo.
0: A questo proposito, alcuni degli strumenti popolari più diffusi in Jugoslavia sono la svirala e la frula, che assomigliano al nostro piffero, il vonice, che è un piffero doppio, poi il gaide, cioè la zampogna rustica, e la tambura, che malgrado il nome è una mandola a due corde, probabilmente di origine araba.
1: La danza ha luogo di solito nei giorni di festa oppure durante la mietitura e la vendemmia e nasce quasi spontaneamente. Spesso si tratta di figure molto semplici, come nel colo, che è il ballo tipico delle regioni montuose e assomiglia al nostro ballo tondo. In altri casi si richiede ai ballerini una tecnica perfetta per eseguire movimenti velocissimi.
0: Infine ci sono delle danze che hanno avuto origine da riti arcaici e che sono riservate a particolari gruppi. Ad esempio la danza delle dodole. Chi era la dodola? Era una ragazza che nei periodi di siccità veniva condotta per i villaggi e veniva avvolta in erbe, verdure varie a scopo propiziatorio. E ancora oggi le ragazze ripetono nei periodi di siccità nella danza gli stessi movimenti che una volta venivano eseguiti per invocare la pioggia.
1: Però anche in Jugoslavia gli autentici balli popolari vanno ormai un po' scomparendo, perciò le autorità locali indicano periodiche rassegne e festival proprio per incoraggiare la conservazione di questo patrimonio culturale.

0: Io domando se voi avete mai pensato che queste terre sono nostre. Superiamo i confini perché la terra è tua, di Pedro, di Maria, di Giovanni e di Giuseppe.
1: Sono le parole di una milonga uruguaiana scritta da Daniel Viglietti.

0: Questi sono alcuni canti intonati durante una festa nel Gabon.
1: È una registrazione autentica effettuata nel 1956.
2: Malula, ngamanya we, yo malula, ngamanya we, malula, ngamanya we.

0: dal caldo dell'Africa equatoriale, ecco, passiamo al freddo della Russia.
1: È la voce di Olga Veronets, che è una delle interpreti più genuine del canto popolare russo.

0: Il problema si fa alquanto interessante. Ve lo racconta il disco ruspante?
1: E ve lo racconta Pietro De Vico.
0: Ho problema.
2: Ci sto perdendo la capa. A chi è no? Vicino a sto problema indiavolata. Ma voi dico sì, ma che buon'ora. Si manca messa a diventare scienziata. Ma non voglio un gel, se danno sti lavoro.

0: Quando vanno mazze?
1: Mo.
0: 13 torse e marzo, 13 torse e sud, 13 marzo e trezze e trasmo.
2: È complicato, eh?
0: Ha cinguacchiato cartolaro sana, senza poter trovare una soluzione. Io mastro perché risolve piano piano, mediante una sola operazione. Non ho capito il nodo, mollaggi indovinata, partendo in questo modo è bella dimostrata. Ma so contenta cattara come posso ragionare, che non mi piglia collera per sto problema caldo.
2: Il professore gli ha dato la soluzione.
0: Trice, mazze e torze, e tridice torze a fumazze. A tridice sorto o torze, a quando vanno o mazze.
2: E quello è il fatto.
0: Tridice mese e torze, no, tisce tengo, via tanto, o torze,
1: ma forse andando a comprarle si risolve, no?
0: Che te, mazze e dolce, tante cose.
2: Quei tempi che corrono.
0: E non lo creere, un professore mio mi ha fatto apposta. Ha detto, a sto aglione voglio farci pazza. Però che suppressione, come sbaglio palazzo. Amici miei, decidete, ma con faccia ragionare. Per voi sante che il papà, ma muovetevi a pietà. Tridice mazze e torze.
2: Ci ritrovo.
0: E tridice torzo mazze. A tridice sordo turze. A quanta vanno o mazze. Ho già capito tutte cose.
2: No.
0: Tridice torze o mazze. Tridice turze e mazze. No, non è mazze.

0: Quando si parla di cultura popolare, si fa riferimento quasi esclusivamente alla cultura contadina, sia per le sue origini evidentemente più antiche, sia perché si trova emarginata in aree specifiche, come ad esempio la provincia, i piccoli paesi, il meridione. Invece la cultura operaia vive a stretto contatto a lato di quella borghese, nelle grandi città industriali, perciò rimane molto più nascosta e spesso letteralmente sepolta sotto la cultura dominante che viene ogni giorno diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Quindi, nell'ambito delle tradizioni popolari si è sviluppata la tendenza a studiare la cultura operaia separatamente.
1: E a questo proposito viene fornito un elemento per lo studio della cultura operaia dal libro La cultura negata, scritto da Antonio Carbonaro e Arnaldo Nesti, due sociologi. Gli autori accennano ad alcuni dei caratteri spontanei della cultura proletaria urbana, per esempio la preferenza della parola e dei gesti al linguaggio scritto e anche quella di contenuti concreti e immediati.
0: Il libro spiega chiaramente che come una cultura alternativa debba partire da quelli che vengono chiamati i bisogni radicali dell'operaio, in ragione delle esigenze umane che l'attuale organizzazione del lavoro non permette di sviluppare.
1: Questa cultura è stata variamente esaminata da politici, sociologi e studiosi di folklore e il libro di Carbonaro e Nesti presenta tra l'altro un'ampia rassegna di queste posizioni a partire dall'Ottocento fino ai giorni nostri.

0: proporvi un valzer.
1: E nemmeno una polca.
0: Neanche una mazurka.
1: Ci vogliamo rovinare?
0: Sì.
1: Vi offriamo un passo doppio.
0: Passo doppio suonato da una fisarmonica grandissima.
1: Se, Castellani.
0: S, puntato, Castellani è quello che suona.

0: Fibraru, curto e maru. Per chi non avesse capito, febbraio corto e amaro. Questo è uno dei tanti proverbi legati al mese di febbraio. E alcune settimane fa abbiamo letto dei proverbi che arrivavano dal Friuli. Oggi la posta popolare dell'altro suono vi offre altri proverbi su febbraio che arrivano dal Salento.
1: Infatti Dolores Ingrasso dei Campi Salentina, in provincia di Lecce, ha mandato a noi una lettera folclorica che contiene una specie di calendario meteorologico popolare.
0: Cili giorni mei li tinia tutti, facia quaiare lumiero in delle lutti.
1: Se i giorni miei li avessi tutti, farei congelare il vino nelle botti. Pensate che cattivo. Comunque, sempre legato al freddo, ce n'è un altro di proverbio.
0: Ci febbraru non fibraresha, marzu male pensa.
1: Se febbraio non fa il suo dovere, marzo ne pensa delle brutte.
0: Speriamo che le cose vadano bene, speriamo che la primavera arrivi in tempo e che l'estate segua a ruota, perché noi del freddo non è che siamo molto contenti.
1: No, e pensiamo anche che marzo non deve pensare cose brutte, perché fa già freddo così.
0: Esatto, speriamo anche che voi raccogliate il nostro ennesimo invito a scriverci di proverbi e di fatti in generale della cultura popolare. L'indirizzo dell'altro suono è il seguente.
1: L'altro suono, via Asiago numero 10, 00195, Roma.
0: E a questo punto vi salutiamo.
1: Tanti saluti da Anna Melato,
0: da Antonio De Roberti,
1: dal curatore Mario Colangeli
0: e dal regista Pasquale Santoli. Tutti quanti vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani mattina 11 in punto, programma nazionale. Ciao.
1: Ciao.

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la cogogenece, canta per un tango in più. La vedi, la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneon.

0: insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matrazzo. Oggi per lo speciale che Teatri alla Radio stanno dedicando a Laura Betti, una delle artiste più poliedriche e versatili del panorama culturale italiano, scomparsa nel 2004 a Roma, vi facciamo ascoltare la seconda parte della commedia musicale di Dino Buzzati, Una ragazza arrivò, in onda su Radio 1 nel 1959 con la regia di Alessandro Brissoni. La Betti interpreta il ruolo di Leonella, una ragazza sapientona ma bruttina che sogna di aspirare alla gloria del palcoscenico.
2: Una ragazza arrivò. Commedia musicale in 11 episodi, scritta da Dino Buzzati, musicata da Gino Negri, che dirige anche l'orchestra, e interpretata dalla Compagnia di Prosa di Milano della Radio Televisione Italiana. I personaggi che vanno e vengono sono tanti, ma cerchiamo di ricordarli tutti. Dunque, personaggi e interpreti. Leonella Dominedò, Laura Betti. Un cicerone, Odoardo Spadaro. Elvira Limonta Cefadeis, Dora Gatta. Lo specchio, Arturo Testa. Giovanni Mazzarò e anche presentatore utilité Davide Montemurri, il professore Augusto Mastrantoni, la madre di Leonella Lia Angeleri, il padre di Leonella Ottavio Fanfani, l'amica di Leonella Lucilla Morlacchi, il presidente Edoardo Toniolo, il direttore della TV Giulio Bosetti, il sovrintendente del Teatro Imperiale dell'Opera, Giuseppe Tagliarini, il direttore d'orchestra, Fernando Caiati, l'armatore Marabuntas, Federico Collino, il duca, Andrea Matteuzzi, l'onorevole, Giampaolo Rossi, un manager, Gianni Bortolotto, e Ornella, figlia di Leonella, Claudia Tempestini. La regia è di Alessandro Brissoni.
1: Seconda parte.
2: Nono episodio. Al Teatro Imperiale dell'Opera.
3: Ha la fortuna a portata di mano, direi, la ragazzuola.
4: A voi uomini sempre a pensar male. Mi sembra una ragazza seria, Leonella. Farà strada, sì, ma col lavoro.
5: Silenzio, Orsù, signore e signori, non c'è tempo da perdere. Trasferiamoci senz'altro alla tappa successiva. Non penserete mica per caso che Leonella sia contenti di un posto di segretaria, eh? Ella tende molto più in alto.
6: Direttrice di reparto.
5: Di più, di più.
6: Milionaria.
5: Di più, di più.
7: Principessa.
5: Di più. Leonella desidera la gloria intensamente.
7: Di che tipo?
5: La più ambita, la gloria d'artista.
7: E in quale particolare settore artistico?
5: Per l'appunto, ora vedrete.
4: Dove siamo?
5: Al Teatro Imperiale dell'Opera.
7: E a fare che?
5: Assisteremo, vi assicuro, a un episodio elettrizzante.
3: In correlazione, immagino, con la nostra Leonella Dominedò.
5: Si vedrà. Il tempo per voi non sarà sciupato, comunque, giacché vi si offre il destro di ascoltare la più grande soprano vivente, Elvira Limonta Cefadeis.

0: Signora, la richiesta è anormale, tuttavia soddisfatta sarà.
1: No, no, no, io non vi prendo se Tina non mi si prepara un bagno di latte per me.
0: Signora, la richiesta è insolita, tuttavia soddisfatta sarà.
1: No, no, no, io adesso faccio per me che adesca dal decimo palmo quel signore dal muso di scemo.
0: Signora, ciò è fuori dalle regole, tuttavia soddisfatta sarà.
1: No, no, no, non mi torna la voce se da me procurati la nomina a cavalier di gran croce.
0: Signora, la richiesta è indiscreta, tuttavia soddisfatta sarà.

0: Io ne ho piene le tasche e lei vada a farsi benedire!
1: Maestro! Dov'è il maestro?
0: Sono qui, signor sovrintendente!
1: Lei mi ha rovinato!
0: Voleva che le baciassi i piedi!
1: Dio mio, un capriccetto d'artista, ci voleva poco da accontentarla!
0: Ma gli baci lei, se crede!
1: Dio, Dio, lei mi ha rovinato! Il pubblico rumoreggia, la rappresentazione è sospesa!
0: E non c'è la sostituta?
1: Non c'è! Me la trovi lei, sei capace!
0: Tentar non nuoce! Spettabile pubblico, signore e signori, un attimo di silenzio, prego. Non c'è tra voi una gentile signora o signorina disposta ad assumere il ruolo di Rosalinda? È come nessuna damigella di buona volontà che conosca la parte di Rosalinda. Proprio nessuna in questa città che a buon diritto è chiamata la patria del bel canto.
2: Io.
0: Come?
2: Io, mi ci potrei provare.
0: Signorina, la sua voce è gradevole e temo però che sia forse esageratamente sottile data la vastità di questo teatro.
1: Ma no, signorina, venga, sia la benvenuta. Il suo nome?
2: Leonella Dominedò.
1: Perbacco, un bel nome capriccioso. E se la sente proprio?
2: Senz'altro, signor sovrintendente.
1: Ma è già in costume, come mai?
2: Previdenza, signor sovrintendente. Bisogna trovarsi sempre pronti alla chiamata del destino.
1: Magnifico, se mi permette, lei almeno è un formidabile fusto di ragazza. Mica come quella balena là. A proposito, che notizie abbiamo di donna Elvira?
3: Giace in camerino in preda a terribili convulsioni. Dei mobili restano solo pochi rottami, qua e là.
1: Cosa fatta, capo A?
2: E allora, direttore, vogliamo dare l'attacco?
0: Diamolo!

0: se, se la voce mia non basta, un microfono, un microfono, un microfono ci vuole.
1: Approntare il microfono numero uno!

0: Se la voce mia non basta, un microfono ci vuole.
1: Approntate microfono numero due!
2: Microfono numero due!

0: vogliono staccare i cavalli e trascinare con le loro braccia la carrozza. Il massimo onore che si decreta ai sommi artisti. Leonella, siete un fenomeno, un miracolo, una dea!
1: Una voce che si presta ammirabilmente all'amplificazione elettronica. Oggi è questo che porta il pubblico al delirio.
2: La prego, signora, firmi qui.
3: È appena finito il primo atto e già mi chiedete autografi.
2: Non le chiedo autografi, bellezza. Io sono il direttore generale della televisione. Questo qui è un contratto per un anno a 5 milioni al mese. Noti bene che la signora Elvira Limonta Cefadeis ne percepiva 4 ai suoi bei tempi e faceva per la soddisfazione dei salti così.
3: Ma direttore di che televisione?
2: Di tutte le televisioni intercontinentali.
4: Non sia mai detto. Ho l'onore a nome del Teatro Imperiale dell'Opera qui presente di offrirle una scrittura idem come sopra a 6 milioni.
2: 6 e mezzo.
4: 7.
2: 7 e mezzo.
4: 8.
2: 8 e mezzo.
4: 9.
2: 10.
3: 10 per la prima, 10 per la seconda, 10 per la terza, aggiudicato.
5: Perdoni, contessa.
3: Come?
5: Sono il suo manager appositamente incaricato. A sua completa disposizione, corpo e beni. Lei può anche marciarmi sullo stomaco se le aggrada. Ecco qui una prima lista di impegni da sottoporle. Le andrebbe bene per domani alle 16 a Parigi l'incontro di prammatica con Marilina Monroe? L'udienza del presidente dell'Euratom sarebbe per postdomani alle 10.45 del mattino.
6: Episodio decimo. L'amore.
7: E adesso, signor Cicerone?
8: Signori turisti, giustamente sitibondi di notizie, ve lo dirò. Tutto si svolge secondo i desideri della predestinata. La gloria. Che stupenda cosa la gloria. La celebrità, le interviste, gli autografi, la gente che fa segno, gli ammiratori, le invidie. Ah, delizia di essere invidiati.
7: Lei la conosce?
8: Oh, io no. Io povero verme della terra. Me lo diceva un vecchio amico mio, campione di bocce. Invidiatissimo.
9: E la signorina Dominedò, somma soprano, dunque è felice.
8: Lo sarebbe se...
7: E se cosa?
8: Se non ci fosse il cuore.
7: Mi dica, signor Cicerone, innamorata?
8: Ma certo, una donna così bella, brava e ormai ricca non avrebbe che da scegliere. Eppure, il cuore delle donne è così bizzarro. Indovinate, se siete astuti, di chi mai la nostra Leonella si è presa.
9: Ma non sapremmo. Per rispondere si dovrebbe essere al corrente della situazione.
8: La situazione è dinanzi ai vostri occhi. Guardatela la trionfante Leonella assediata dagli adoratori che ambiscono alla sua dolce mano. Tanto per cominciare, ecco un armatore assiro, miliardario Savasandir, Temistocle Marabuntas, che le dichiara come può il suo amore. Siamo, tanto per farvi edotti, nelle sale di un palazzo purché sia dove si tiene un grande ricevimento.
10: Ancora un Alexander?
11: No, prego, un cardinale.
12: Oh, che piacere vedervi, caro Marabuntas. Ma come mai quest'aria stralunata?
13: C'è il suo motivo, divina. Io, sia detto in tutta confidenza, spasimo d'amore per voi.
12: Questa è una notizia.
13: No, non ridete, vi supplico. La faccenda riveste per me una certa importanza. Ascoltatemi dunque.

0: Grazie, grazie, caro Marabuntas. Ma non sono cose da decidere sui due piedi. Ditemi piuttosto, e lo conoscete quel giovanotto occhialuto nell'angolo che mi sta fissando da almeno un paio d'ore? Niente male, per la verità, benché piuttosto depresso.
1: Mai visto.
0: Peccato. Oh, ma ecco qui il nostro duca.
2: Bacio le mani, sublime Leonella. Sono qui per farvi una piccola proposta.
0: Sono tutta orecchie, caro duca.
2: Che ne direste?
0: Di cosa?
2: Di sposarmi.
0: Oh!

0: cuore, Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.
1: Ah, Duca, Duca, lo sapete che vi ammiro. Non ho mai conosciuto un uomo più rassi. Siete proprio un tesoro. Ma a proposito, non lo conoscete per caso quel giovanotto nell'angolo che attraverso le lenti mi sta addirittura divorando? Mica antipatico, direi.
0: Ah, quel tipo impossibile. Mai visto né conosciuto.
1: Arrivederci, caro Duca. Oh, ma chi si vede? Buonasera, caro onorevole.
2: Leonella, Leonella, non sono più io.
1: Ma che succede?
2: Ma me lo chiedete anche, dopo avermi stregato.
1: Anche lei, onorevole.
2: Anch'io, ma io sono il solo che vi ami veramente. Per voi sarò capace di cose grandi, grandissime, se...
1: Se?
2: Se lo sapete, Leonella. Io sono morto d'amore. Ma voi mi disprezzate, purtroppo. Non avete fiducia in me.
1: Anzi.
3: Nell'emiciclo la mia barchetta avanza, avanza interpellando, confabulando, ficcanasando, conquisterò la maggioranza. Quando sarò al ministero, allora bandiere, picchetti d'onore, applausi, fanfare, bambine coi fiori, serate di gala al palco d'onore. Nell'emiciclo il mio vascello avanza, avanza di giorno in giorno. Al Campidoglio io filo dritto, evviva evviva il sottoscritto.
1: Onorevole, siete magnifico. E grazie, grazie. Ma... A proposito, non lo conoscete mica per caso quel giovanotto nell'angolo che non mi abbandona un istante con gli sguardi? Sparuto, però direi un tipo interessante. Oh,
2: Leonella, ma siete di ghiaccio.
1: Arrivederci, onorevole, e buona fortuna. Anche questo se n'è andato. Uff, uno più vanese dell'altro. Oilà, mezzanotte, l'ora di andare a nanna.
4: Signora... Signora.
1: Prego. Oh, è lui, il giovanotto con occhiali.
4: Mi perdoni, signora. Io...
1: Ma non ho il piacere di conoscerla.
4: Lei non si è accorta di me, si capisce, ma quante volte l'ho incontrata nei corridoi della televisione.
1: Nei corridoi?
4: Lavoro nell'amministrazione. Giovanni Mazzarò. Sono il capo della contabilità. Io vorrei...
1: Dica, dica.

0: sbaglio tutti i totali.
1: Oh, signor Mazzarò, io adoro la computisteria.
0: Signorina Dominedò, ha notato? I nostri due cognomi fanno rima.
1: Giovanni.
0: Leonella. Sempre qui dedito, dalle cui pieghe, grato l'incontro, a saldo conto, piacciavi, piacciavi.
1: Ingradito possesso di vostra pregiata, ci premuriamo di cui all'oggetto, piacciavi, piacciavi.
0: Circa gli articoli per posta giro, sempre agli ambiti, vostri comandi,

0: piacciavi, piacciavi.
1: Ah, si amano. Dica lei, signor Cicerone.
2: Così è la vita, signora.
1: E adesso?
2: Adesso, signore e signori, voltiamo pagina. Un piccolo passo di 15 anni. Osservate, vi prego, laggiù in fondo, l'appartamentino del ragionier Giovanni Mazzarò e signora. Una giornata come tante.
0: Un decimo episodio. Finale. Ah, in minore.

0: Non so, signor Cicerone, ma questa musica mi ricorda qualche cosa. Ho l'idea di averla già sentita.
1: Nulla di più facile, signore. Sono cose che accadono, mi creda, nelle migliori famiglie.

0: È arrivata! È arrivata!
1: Chi?
0: Leonella. Leonella, la ragazza che voleva conquistare il mondo. Guardatela, è arrivata. Nell'appartamento tre locali più servizi. La luce è accesa. Leonella cuce, cuce. I suoi begli occhi azzurri sono leggermente arrossati. Dorme il marito, la figlia dorme. Dormono canarini e canarine nella loro linda gabbietta. Ma lei no. Lei deve pensare alla necessità della famiglia. E così via, così via. Un po' di riposo è mai possibile quando si ha una figlia incorreggibile?
2: Incorreggibile, incorreggibile. Ornella, è una vera disperazione. Incorreggibile, incorreggibile.
3: Nella, prendi lo straccio e la scopa, ti prego. C'è la stanza da spolverare.
4: Non posso, io devo studiare.
2: Nella, sono le 5, ci sono le piante da annaffiare.
4: Non posso, io devo studiare.
2: Oh, che bimba incorreggibile!
4: Non

0: E dopo la fine della commedia musicale Una ragazza arrivò di Dino Buzzati, vi proponiamo una commedia di un altro autore italiano, Carlo Bertolazzi, sempre interpretata da Laura Betti, protagonista del nostro speciale. Si tratta di Lulù, in onda su Radio 1 nel 1971, nella versione ridotta dalla stessa Betti e diretta da Andrea Camilleri.
1: Laura Betti in Lulù di Carlo Bertolazzi. Riduzione radiofonica di Laura Betti. Personaggi e interpreti: Lulù Laura Betti, Stefano Michele Malaspina, Virginia Wanda Benedetti, Mario Osvaldo Ruggeri, Riccardo De Farnesi, Manlio Busoni, l'ingegner Saletti Adriano Micantoni, Giustina Ombretta De Carlo, Giannina Loredana Savelli. Regia di Andrea Camilleri.
2: Come, già qui, signora?
3: Sì, già qui. Uffa, non ne posso più.
2: Anche lei?
4: Anch'io, perché?
3: Accendi la luce, presto!
2: E subito, un momento.
3: Ma non dicevo a te, dicevo a lui.
4: Ah, ecco la luce.
3: Uffa, prendi tutta questa roba, via. Ah, che sta pelliccia, Dio come pesa.
2: Si sente male?
3: Se mi sento male? Ma guardami la faccia.
4: Roba di stagione, non è niente.
3: Oh, di stagione, eh? E quell'orrendo teatro? Tutto aperto. E i camerini poi, un'ira di Dio. Già tanto si tratta di una mima, effetti teatrali. Ai, ai,
2: Dio ai, mio.
3: Ai. Non spaventarti, Giustina, non temere. Non sarà nulla. Poi tanto io sono abituata a soffrire. È il mio destino. Va, va. Va a portare tutta quella roba in camera mia. E non aver paura. Lo so, lo so. Tu hai un cuore davvero. Tu. Non sarà nulla. Io lavoro troppo.
4: Può darsi.
3: Come può darsi? E osi metterlo in dubbio?
4: Io? Ma no.
3: Le prove mi ammazzano. La rappresentazione mi uccide. Ieri fino alle 3, stasera a che ore?
4: Le 1:30.
3: Tutta la sera non ho pensato a che al mio letto. A proposito, quei cretini di tuoi amici della quinta fila.
4: Grazie.
3: Sì, cretini. Hanno voluto ad ogni costo il bis. Ed io ero così stanca.
4: Ma se non l'hai fatto?
3: Non ho fatto il bis. Il bis della scena della congiura?
4: No. Almeno, se la memoria non mi tradisce.
3: Mi nega che il bis per farmi dispetto.
4: Io, ma se vuoi che dica che hai bissato tutto il ballo, per me figurati.
3: Io capisco, capisco. Anche tu sei come loro, eh? Come la Restelli, la Pierini, le mie nemiche, eh? Di che mi hanno fischiata? Sfogati!
4: Non so che sei brava, tanto brava. Mai fatto un bis in vita sua.
3: Aia, ai, la mia testa. Ma chi ha avuto la bella idea di accendere tutte le lampadine? Oddio, che luce! Ma mi si vuol far morire ad ogni costo? Ma basta la bajou! Fumi? Eh no, per carità, eh. Eh no, ti scongiuro. Oddio, oddio, che dolore! Ma abbi pazienza, non fumare! Eh? Cosa dicevi?
4: Nulla. Hai ragione di riposare, ti farà bene.
3: Come? Vai via. Mi lasci sola.
4: Addio, Lulù. A domani.
3: Prima giurami che mi ami ancora.
4: Sì, sì, ti amo.
3: Come prima?
4: Come prima.
3: Non mi tradisci?
4: No, non ti tradisco. Addio.
3: Arrivederci. E domani vieni presto. Giustina, Giustina!
5: È andato?
3: Evviva, non sei partito. Apri la finestra, apri la finestra.
5: Un momento, un momento.
3: Aspetta.
5: Eccolo là. Guarda in alto.
3: Oddio, non è bello, forse non è caro, non è gentile, non è un dio.
5: Sì, sì, tutto vero. Ma è un ragazzo.
3: È per questo che piace a me. Perché è un ragazzo, sì. Ah, se tu sapessi. Ma tu non puoi capire. Non sa nulla di nulla. Sono il suo primo amore, capisci? E anche l'ultimo e unico. Se no, guai a lui. Ma eccola, la mia vita. Eccola qui.
4: Lulù!
3: Mario!
5: Chiudo la finestra e tolgo il disturbo.
4: Lulù.
3: Oh, fiori. E tu hai passeggiato alle 2 di notte per strada con questa roba?
4: Sono fiori di casa mia, del nostro giardino.
3: E se i tuoi parenti se ne accorgono?
4: Ma non importa, lasciali strillare.
3: Anche questa volta tutto bene?
4: Benone, una cosa comica, sai? Pensa, i fiori in una mano, le scarpe nell'altra, trattenendo il respiro, scivola via come un'ombra.
3: È tutto per me. Oh, poverino. Mi ami dunque molto?
4: Me lo domando. Cattiva. Piuttosto vorrei poter fare qualcosa per te, vorrei... Ma la severità dei miei di casa è sempre più terribile. Mi tengono come un bambino. 5 lire alla settimana per i minuti piaceri. È un'infamia, no?
6: Che sciocco che sei. Ma ti domando forse qualcosa. Ma sei matto. Io verrei in capo al mondo con te, soffrendo la fame. E noi saremmo felici lo stesso, vero?
4: Questo sì. È il mio sogno. Ma così, di nascosto. E poi quando penso a lui.
6: A lui chi?
4: Come? Quello che è uscito poco fa.
6: Ah, qui hai torto, Non incominciare, te l'ho già detto. T'ho già spiegato. Non devi essere geloso. Prima di tutto perché non lo amo. E poi perché De Farnesi per me non è niente, Non ci sono rapporti, capisci? Di nessun genere.
4: T'accompagna sempre, però.
6: Ma va bene.
4: Entra in casa tua di notte, rimanete soli.
6: Tu sei tutta la mia vita. Ma sei diventato triste ad un tratto. A cosa pensi?
4: A nulla.
6: Non negare. Sii sincero, Mario. Io non ho segreti per te. E tu vuoi averne per me? Via. Sei ancora geloso.
4: No, non è questo. È che tu sei tanto strana. In certi momenti non so se ti conosco. E poi, quello che mi hanno raccontato.
6: Raccontato? Di me? Cosa ti hanno detto?
4: Che bisogna fuggirti.
6: Come?
4: Che sei...
6: Fuggirmi?
4: È dunque vero che anni fa un giovane è fuggito di casa con del denaro non suo, per te? E che poi sei suicidato?
6: Io? E tu hai ascoltato tutto questo senza reagire? Lulu capace di simili cose? Ma chi è stata quella svergognata che ti ha raccontato simili infami?
4: Ma no...
6: Chi è quella sfrontata?
4: Ma taci!
6: Ma che io la possa...
4: Lulu! È mia madre.
3: Oh... Oddio, perdonami. Perdonami. La tua mamma. Ma quella santa donna. L'hanno ingannata. E io ho creduto che volessero rubarti a me. E questo pensiero mi toglie la ragione.
7: Signore! Signora, lui è qui!
6: Qui, Mario! Nell'armadio! Vieni!
8: Disturbo?
6: Ma perché sei tornato?
8: Me lo domandi, ero impensierito per la tua salute. Ora però ti è passata. Ma si può sapere chi ti ha curata così bene?
6: Cosa vuoi dire? Hai il coraggio di dubitare di me?
8: Io? Ma nemmeno l'ombra, nemmeno il sospetto più lontano. Sono sicuro di te. Tanto sicuro che, guarda, la tua camera da letto è sicuramente vuota. Andiamo a vedere, eh? No, un momento. Chiudiamo la porta di entrata, perché non vorrei entrasse dell'aria fredda e ti facesse tornare il mal di capo.
6: Cosa sei? Cosa sei? Un'infamia.
8: Ma via, sono sicuro che è vuota.
4: Basta.
6: Nasconditi, per l'amor del cielo, cosa fai?
4: L'affronterò francamente, a viso aperto.
6: Ti ucciderà, De Farnesi, un uomo terribile, ci ucciderà tutti e due.
4: Un assassino? Ma non lo credo capace, mi ha detto che è un gentiluomo.
6: Oh, povera me.
8: Oh, ecco il medico.
4: Signore, sarò molto spiccio. Sì, io sono l'amante della signora. Sono a vostra disposizione.
8: A mia disposizione? E per che farne?
4: Come?
8: A me pare che basti... Che voi siate a disposizione della signora.
4: Ma non credo che sia il momento di scherzare, ma di regolare i conti.
8: Ecco la chiave. Avete paura di una chiave? Una delle chiavi del portone.

0: Le camere le conoscete. Siamo in febbraio, avete un mese buono per l'affitto che scade a marzo. Ve lo regalo. Gas, luce, tutto pagato fino al 15. Mobilio, biancheria, tutto vi cedo. Pardon. Meno le camicie da notte, quelle non le vorrete forse.
1: Signore,
0: non impietatevi, non lo dico per offendervi, so che siete un gentiluomo. Quello che è accaduto era giusto che accadesse. Siete un bel giovane, beato voi. Voi entrate, io esco. Oggi a me, domani a voi, la vita è fatta così. Di scene che si ripetono. Ah, dimenticavo, la cameriera, mandatela via. Non c'è da fidarsi. Basta, salutatemi voi, la signora che ora vedo è occupata a piangere. Con permesso. E che possiate essere felici.
2: Vigliacco, vigliacco. Mario, cosa fai?
3: Non rimarrò un minuto di più in questa casa.
2: Tu credi col vigliacco?
3: Basta, basta, addio.
2: No, Mario, non credere. Non è vero niente.
3: Ma lasciami andare.
2: Mario, Mario.
4: Signora, tutti e due? Ma come? Ma perché anche il signor Mario?
2: Signora. Non è nulla, sai? Non è nulla. O stanotte o domani mattina al più tardi ritorna. Ne sono sicura. Oh, se ritorna.

0: Lulu è tornata a vivere dai genitori. Una vita ben diversa da quella confortevole che le offriva De Farnesi. Il padre, Stefano, è ciabattino, un uomo avido, interessato, privo di scrupoli. La madre, Virginia, è una donna egoista e calcolatrice. Lulu, malgrado tutto, è felice, perché il suo Mario, così come aveva previsto, è tornato da lei. Ma la fedeltà non è certo la componente più spiccata della volubile Lulu, e già si affaccia all'orizzonte un terzo uomo, l'ingegnere Saletti. Il padre se ne accorge e ricatta la figlia chiedendole del denaro in cambio del silenzio.
1: Chi è?
2: Sono io, mamma, sono io.
1: Sola?
2: Sì, sola, sola, sì.
1: Hai i nervi stasera?
2: Oh, che sono stanca e che così non si va avanti.
1: Si può sapere che è successo di nuovo? Hai litigato con Mario?
2: No.
1: E allora non capisco. Torni sola, non vuoi parlare. Come vuoi. A me non interessa, sai.
2: Oh, questo lo so. Tanto di me non ti sei mai curata, mai, mai.
1: Ingrata.
2: Basta, eh? Stasera non tollero né osservazioni né parole di traverso, siamo intesi?
1: L'hai voluto? Goditelo adesso il tuo bel mobile.
2: Bello o brutto, è mio. Gli voglio bene. A modo mio, se si vuole, ma gli voglio bene.
1: Un bel modo, sì, sì.
2: Cosa intendi dire? Forse perché delle relazioni non hanno importanza. Intanto lui non lo sa. E poi la sarta non me la paghi certo tu, eh? Per il resto, ricordatevelo bene tutti quanti. Io non amo che lui. Lui solo. E non ridere. Basta, ti dico. Basta! Basta!
1: Povera patria.
2: Che cosa c'è ancora?
1: C'è che da qualche giorno si prende la roba a credito. Ti avverto perché tu ti sappia regolare.
2: Zitta, che è qui. Vattene. Domani ci saranno. Oh, Mario. E allora?
3: E allora? Una lite indiavolata. È un egoista. Un cattivo.
2: No, non dire così. È sempre tuo padre.
3: Padre, padre. Sono stanco del padre, della famiglia, di tutti. Ho 21 anni alla fine. Anch'io dei diritti. Non sono un bambino da tenere sempre attaccato alle sottane della mamma. E i miei denari li voglio.
2: I tuoi denari?
3: Eh già, denari miei, sicuro. Un'eredità di mio nonno, che lui non mi cede per paura che io li sperperi.
2: Ah.
3: Ma ora sono maggiorenne. Se Dio vuole. Carta bollata! Lo citerò in tribunale, se occorre.
2: No, no, Mario, non esaltarti così.
3: Sì, sì, sì, non contraddirmi. Ormai i buoni rapporti sono rotti. E noi usciremo insieme. E ci faremo vedere.

0: Ma pensa a quello che dirà la gente, le convenienze. Dal suo punto di vista, tuo padre ha ragione.
1: Ha ragione.
0: Ha ragione, sicura, ha ragione. D'altra parte, un'esistenza simile non può durare.
1: Insomma, io devo forse rinunciare a te?
0: No, questo no.
1: E allora? Ma come fare? Come?
0: E tu sposami.
1: Ecco, ti dirò, ti confesserò anzi, che una frase simile da te non me la sarei mai aspettata. Perché, vedi, è un argomento molto delicato.
0: Non lo so.
1: Una simile proposta da parte mia poteva anche spiegarsi, ma da parte tua tutto al più doveva rimanere allo stato di sogno. Sognano tutti a questo mondo. E invece...
0: Basta, basta. Non continuare.
1: Ma perché?
0: Perché mi irriti. Mi disgusti.
1: Io?
0: Sì, mi disgusti. La parola è dura, ma è vera. Tu hai parlato da uomo che calcola, mentre io da te non ho mai accettato un centesimo. Per il tuo amore io ho preferito sacrificarmi, vivere male, soffrire ogni privazione, ma vivere onestamente. E tu hai abusato di una povera infelice che si trova senza difesa e che ha avuto per un istante la debolezza di sognare. Sì, di sognare. Questo l'hai detto benissimo. Nulla. Più nulla.
1: Ma no, ma tu non mi hai capito.
0: Va via. Va via. Torna dalla tua famiglia. Questa povera casa non è per te.
1: Senti, Lulu.
0: No, non voglio sentir nulla. È finita, è finita. Tu sei libero, padrone di te. Lasciami, lasciami solo. Io preferisco. Lasciami con le mie lacrime, la mia miseria.
1: Sei una bambina. Ecco cosa sei.
0: Senti, se fossi una bambina piccolina, piccolina, certo non mi vorresti, vero?
1: Una bambina?
0: Mm. I bambini sono così noiosi, no?
1: Ah, no. Ti confesso anzi che sarai un papà modello. Ma deve essere una grande soddisfazione vegliare i primi passi di una creatura. Educarla, proteggerla. Soprattutto proteggerla. Ma cos'hai?
0: Nulla.
1: Ma no, sei turbata. Cosa c'è?
0: Mario.
1: Ma cosa c'è?
0: Oh.
1: Ma cosa c'è? Ma parla! Ma mi spaventi!
0: Sì.
1: E non mi hai detto nulla.
0: Avevo paura.
1: Ma paura di che?
0: Di te.
1: Di me.
0: E temevo che ti dispiacesse, che tu non volessi.
1: Ma come? E tu hai creduto possibile?
0: Dunque non ti dispiace?
1: Ma cara, non so perché, ma in questo momento sento di amarti 100 volte di più. Tu adesso, vedi, non sei soltanto la donna che amo, no. Sei qualcosa di più grande, di più bello. Ma pensa, tu sei la mamma. La mamma della mia creatura. Da stasera incomincia tutta un'altra vita. Una vita diversa. Non credi?
0: Sì, un'altra vita.
2: Ed iniziò infatti una nuova vita. Lulu e Mario si sposarono, strappando di prepotenza il consenso ai genitori del ragazzo, ed andarono a vivere in una villa in campagna. Lulu aveva voluto con sé il padre e la madre, che ne avevano approfittato senza tanti complimenti. La scena seguente vede infatti riuniti Lulu, suo padre Stefano, sua madre Virginia e l'ingegner Saletti, che già prima del matrimonio aveva libero accesso nell'intimità della famiglia. Mario è assente, ha dovuto recarsi al capezzale del padre morente.
3: Lei sa cosa significa la parola militare, non è vero?
4: Altro che, signor Stefano. Lo sono stato anch'io.
3: Davvero? E in quale arma?
4: Negli alpini.
3: Ah, dopo i bersaglieri è sempre un bel corpo. Permetta che mi congratuli. Viva l'esercito! Anzi, beviamo alla salute, eh?
0: No, ora no. È tardi, il signor Saletti è stanco.
4: La signora ha ragione. Io ho già abusato della cortesia delle signore.
5: Giannina?
4: A più tardi.
0: Lima. Comandi.
3: Accompagni il cavaliere.
4: Signora Virginia, signor Stefano, buonanotte.
3: A domani, signor cavaliere, i miei rispetti.
0: Buonanotte.
3: Che simpatico giovane, che caro signore. Se permetti, porto in camera questo resto. Per prendere sonno ho bisogno di una goccia di vino, altrimenti mi prende il nervoso.
0: Sì, sì, porta via quello che vuoi e buonanotte.
3: Buon riposo, figlia mia.
5: Buonanotte.
0: Buonanotte, mamma. Oh, se Dio vuole. Hai lasciato aperto il portone?
6: Sì, signora, non dubiti.
0: Dopo, quando è entrato lui, chiudi tu,
6: Certo.
0: Mi raccomando, vai. Buonanotte.
4: Si può?
0: Sì, vieni avanti.
4: Tutti a dormire?
0: Shh, ma parla piano. È una voce.
4: Ma l'amico è lontano.
0: E mio padre, e mia madre.
4: Oh, già, è vero, non ci pensavo. Ma dopo tutto sono un vecchio amico di casa.
0: Un conto era prima e un conto adesso. C'è una bella differenza.
4: Oh, ora sei una donna maritata.
0: E ti pare poco?
4: No, tutt'altro, moltissimo.
0: Tu scherzi, hai torto. Col matrimonio non si scherza.
4: Si vede.
0: Uff, ma come siete voi altri uomini. Perché ho avuto un momento di debolezza, di...
4: Amarmi.
0: Vanitoso. Oh, con quel muso. Prima di tutto, della tua fortuna devi darne colpa per una buona parte a questo maledetto paese dove mio marito mi ha confinata e dove io mi annoio mortalmente. Questo è un cimitero. Mi ha portato qui come se sentissi il bisogno di nascondersi.
4: Insomma, il matrimonio è stato una delusione completa.
0: Non lo so. Era una cosa nuova. Forse mi sono illusa del mio stesso amore. Sono cattiva,
4: Sei una donna strana. Ecco che cosa sei.
0: E a Milano cosa hanno detto di me?
4: Oh, che col marito non avresti durato 2 mesi. Oh, tutti lo dicevano. La Pierini, la Marinetti, perfino De Farnesi.
0: De Farnesi, simpaticone. Che ne è di lui?
4: Ah, non lo sai?
0: No.
4: È l'amante ufficiale della Cesinari. Francamente, nel cambio, De Farnesi ci ha perduto molto.
0: Ah, lo credo io. La Cesinari intanto lo tradirà di sicuro.
4: In quanto a questo.
0: In quanto a questo con me non poteva succedere.
4: Oh, per l'amor di Dio, senti, Lulu, so benissimo come sono andate le cose, quindi questa non la bevo.
6: Signora.
0: Cosa?
6: Signora, il padrone è qui.
0: Oddio, nella mia camera. Fuggi dalla finestra, dalla finestra. Ma perché hai aperto senza avvertirmi?
6: Non ho capito che era il padrone.
7: Via di qui!
6: Vado.
7: È fuggito in tempo, vero?
0: Non è fuggito nessuno.
7: Ha il coraggio di negare. Gianina, chi c'era qui?
6: Ma signore...
7: Presto! Voglio saperlo. L'ingegnere, vero?
6: Sì.
7: Va bene. Vattene ora.
0: Perché chiudi?
8: Ero ben informato, vero?
0: Mi hai fatto spiare?
8: Non l'ho creduto fino a pochi momenti fa. Dubitavo. Ma vedi che pazzo sono io. Sono partito con la speranza di arrivare qui all'improvviso e di scoprire che erano tutte calunnie. E invece, tutto vero. Tutto vero. Ma cosa sei? Cosa sei tu?
0: Farmi male. Non farmi male.
8: Non farti male. A chi lo sa? Hai paura,
0: Mario.
8: Dove è andata a finire tutta la tua spudorata franchezza? Perché non parli più? Perché non neghi? Perché non menti? Non sai più mentire.
0: Mario.
8: Non è possibile.
0: Mario, non guardarmi così.
8: Che cosa ne devo fare di te?
0: No.
8: Di una donna come te. Io a capezzale di mio padre che moriva e tu in braccio ad un amante. È morto prima che arrivassi.
0: No.
8: E nell'agonia deve aver imprecato il tuo nome.
0: Mario! Mario!
8: Hai paura, Sì. Ti ha maledetta.
0: No!
8: Ed ha avuto ragione.
0: No.
8: Tu sei la cagione vera della sua morte. E di mio figlio. Parlami di lui. Che sai dirmi? È un dubbio atroce che mi tortura. Ma dillo. Trova almeno il coraggio di buttarmela in faccia. La grande parola. È un bastardo, vero? È un bastardo! Ma parla! Parla in nome di Dio! E non tenere la testa bassa, vile! Vile, guardami negli occhi! Voglio leggere nei tuoi occhi la tua infamia, il tuo delitto! Io ti ho sposata per un bastardo, No, non temere. Sono calmo, guarda. Se rido, rido. Rido. Così. È un bastardo.
0: No. No.
8: E come crederti? Come posso?
0: È stata una menzogna.
8: Che cosa?
0: Non c'è niente di vero, niente.
8: Non c'è niente di vero. Hai mentito.
0: Sì.
8: Tu hai dunque mentito perché io ti sposassi.
0: Non lo so, non lo so.
8: Ed io ti ammazzo.
0: No.
8: Ora non ho davanti che te. Te sola. Te responsabile di tutto. Ne ho il diritto. Ti ammazzo.
7: Non chiamarla la mamma! Non chiamarla, non preferirlo quel nome che tu hai bestemmiato!
0: Aprite, aprite!
7: È inutile, sai, inutile! Quell'uscio non si aprirà! È finita!
0: No, no, Mario! No, Mario! No. Ti domando perdono in ginocchio. Sì, hai ragione, ho mentito sempre con tutti. Sì, anche ad essere madre, lo confesso. Mi pareva che servisse a tenerti legato a me per tutta la vita. E poi vedi, un altro sentimento si è impadronito di me quella sera. Era un senso di invidia e di gelosia verso le altre donne che hanno avuto davvero la gioia di essere madri. Ho mentito, sì! Sì, ho mentito, ma tu non puoi, non devi! Io ti confesso tutta la verità. Proprio questa volta tutta la verità, tutta, Mario. Ti amavo e ti tradivo perché, non lo so, era più forte di me, perché sono una disgraziata, una perfida, una miserabile, ma non uccidermi. No, no, Mario, no!
2: E con la fine della commedia di Carlo Bertolazzi, Lulù, ridotta e interpretata da Laura Betti per Radio 1 nel 1971, finisce la puntata odierna dello speciale che stiamo dedicando a una delle artiste più versatili del nostro panorama culturale, nota per il suo carattere stravagante. Domani vi proporremo un'intervista a Renzo Paris, scrittore e giornalista che l'ha frequentata a lungo e che recentemente le ha dedicato un libro. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Alfredo Cattabiani.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Alfredo Cattabiani. Chi ha scritto Il piatto piange, o Il cappotto d'Astrakhan, o Vedrò Singapore? Ebbene, questa sera c'è proprio lui al telefono, Piero Chiara. Come stai, Piero?
2: Benissimo.
1: Ah, ecco, come fa, freddo a Varese?
2: Molto freddo.
1: Ah, anche qui a Roma, però noi siamo meno abituati.
2: Aspettiamo la primavera.
1: Ebbene, Piero Chiara è il romanziere novelliere che un giorno un'amica molto intelligente, definì il Boccaccio dei nostri anni. Ti piace come definizione, Piero?
2: Piace moltissimo. Vorrei addirittura che il Boccaccio, spero qualche volta che il Boccaccio si sia almeno in minima parte, in una parte dei suoi anni, rincarnato in me.
1: Ma io ho saputo anche che tu stai riscrivendo il Boccaccio.
2: Proprio, sto riscrivendo 10 novelle del Boccaccio, quelle direi che non sarebbero piaciute a Pasolini, quelle dove non ci sono casi, imbrogli amorosi o intrecci che si possono definire piuttosto licenziosi, quelle di pura invenzione e di più alto tono narrativo.
1: Senti, ma questa sera io non vorrei chiacchierare su Piero Chiara scrittore, ma su un altro Piero Chiara, quello che non era ancora uno scrittore. Il Piero Chiara ancora adolescente, un po' inquieto, e poi anche un po' giramondo. Infatti tu sei arrivato al romanzo, tra l'altro, molto tardi, mi pare intorno ai 40-45 anni.
2: Addirittura quasi ai 50.
1: A quasi ai 50?
2: Sì.
1: E senti, ma Il piatto piange no, fu il primo romanzo?
2: Il primissimo. Avevo scritto dei racconti, avevo pubblicato anche qualche libro senza fortuna da editori, sai, quasi sconosciuti. In Svizzera, un libro di poesie, un libro di prose, quei tentativi che fanno tutti quelli che aspirano o che perlomeno sentono il bisogno di comunicare, ecco, attraverso un'invenzione letteraria, però senza nessuna speranza e senza neanche che mi dispiacesse di non essere arrivato al pubblico. Ero arrivato a quei pochi che avevano la compiacenza di leggermi, gli amici, qualche amica, qualche...
1: Quindi la tua carriera di scrittore da un punto di vista mondano, nasce allora, sui 48-50 anni.
2: Sì, ecco, successo, il grande incontro col pubblico l'ho avuto praticamente nel 62-63 col Piatto Piange, primo romanzo.
1: Eh sì, senti, però tu hai avuto una vita molto avventurosa, un po' quasi da scrittore americano degli anni 30. Tanto hai cominciato ad essere un adolescente molto turbolento, o mi sbaglio?
2: Sì, no, è verissimo, ma quando si parla della mia vita avventurosa, io ho qualche perplessità, perché sì, è ricchissima per me che l'ho continuamente riutilizzata letterariamente, che l'ho continuamente ricreata ripensandola, però le mie vicende in confronto alle vicende che si sono moltiplicate in questi anni fra le due guerre, io sono nato prima dell'altra guerra, sono di quelle che sono incredibilmente più ricche, però sono passate inosservate, perché quel che conta non è la quantità degli avvenimenti, ma la capacità forse di filtrarli, di vedere in questi avvenimenti un carattere, un incontro col mondo, un significato della resistenza.
1: Ecco, però non mi hai detto come eri, a che punto eri turbolento come adolescente.
2: Sono stato un figlio unico, allevato da due padri, cioè un padre vero, legale e naturale, e un fratello di mia madre, Scapolo, che mi aveva accolto nel mondo come il suo erede, il suo continuatore, e che io invece non amavo, o perlomeno me lo ero fatto come avversario, come bersaglio. Ho cominciato a quell'età, con questa contestazione ancora infantile, a mettermi in una posizione di ribellione che poi ho portato continuamente con me nelle scuole, dove poi forse anche perché ero tardo nello sviluppo intellettuale.
1: Ah, non eri un precoce, insomma.
2: No, non ero, anzi, ero così poco precoce che ho ripetuto 2 anni la terza elementare.
1: Addirittura.
2: Poi sono andato a scuola 7 anni anche.
1: Ma hai poi finito la terza liceo, no?
2: Beh, sì, dopo ho smesso, ho ripreso. La terza liceo l'ho carpita, cioè la maturità l'ho carpita.
1: Come l'hai carpita?
2: L'ho carpita così a Napoli, in epoche di confusione. Credo di averla acquistata per strada, così, da un uomo che la vendeva.
1: Vedi,
2: che faceva l'esame per gli altri, sai. Era un momento anziano che gli esaminatori fingevano di scambiare per un ragazzo di 18 anni, ma aveva 42 o 43, doveva essere un professore cacciato dalle scuole che viveva così.
1: Senti, ma poi tu sei andato a finire, io adesso salto di palo in frasca, no? Però tu sei andato a finire anche in Francia, hai vissuto in Francia.
2: Sì, questo ancora prima.
1: Sì.
2: Perché avevo ostilità sempre con mio padre, che poi ho amato moltissimo, che amo ancora adesso che è morto a 96 anni, lo sogno, si può dire, quasi tutte le settimane. Ma allora ero in uno stato di ostilità, un odio amore, tanto il suo che mio. E questo mi ha spinto fuori di casa, nonostante la dolcezza di mia madre. Verso i 16 anni e mezzo, così, ho abbandonato la casa.
1: Ah, di 16 anni e mezzo?
2: Sì, oddio. A 17 anni ero già in Francia. Mio padre ha dato il consenso al passaporto, ottenuto con amicizie strane che ho fatto, così, una vecchia signora che era stata al confino, al confine dell'Austria, della Francia, in Savoia, che aveva conosciuto un certo tale che era un discendente di un beato La Salle, che era proprietario di stabili a Nizza e sulla Costa Azzurra. Sono andato da questo qui che mi ha impiegato e io ho fatto l'esattore di affitti per un certo periodo.
1: E poi?
2: Poi sono stato mandato via da questo posto. Si vede che siccome frequentavo molto la casa, vivevo, si può dire, in casa, mi tenevano un po' come un figliolo, avevano dei figli, anche delle figlie. Una volta mi è capitato, come a Casanova, che sono stato sorpreso a mettere un po' le mani avanti con una figlia, e allora sono stato allontanato. Però ho fatto un altro periodo in un ufficio italiano, un ufficio stampa che mandava le notizie all'agenzia Stefani.
1: Ma dove?
2: A Nizza. Ero stato assunto da un mio professore, ex professore di italiano, che era scappato dall'Italia perché aveva ingravidato 5 allievi. E io ne ho parlato in un mio romanzo, ovvero cambiandogli il nome. È morto pochi anni fa qui vicino, maledicendomi, perché si è riconosciuto in un certo Pistoletti, professor Pistoletti, di un mio romanzo, del Palordo. Era una delle vergogne di lui, no?
1: Ah sì, eh?
2: Sì, del mio paese. E lì ho fatto un periodo con lui, poi lui ha ottenuto di andare a insegnare nelle scuole italiane all'estero. È andato in Romania, credo. E lì è venuto un altro e mi ha mandato via, ecco. Allora sono andato a Lione, ero in viaggio per andare a Parigi, poi mi sono fermato a Lione per vedere la città, il Rodano, la Saona. E lì ho trovato un capocuoco di un grande albergo che era del mio paese, che conoscevo benissimo. E allora ho intravisto una carriera alberghiera.
1: Ma come cuoco? Come cuoco o come cameriere?
2: Come sguater.
1: Ah, come sguater.
2: Pulivo i coltelli e le forchette con una macchina complicatissima, 2 cilindri che giravano, mi ci davano i coltelli. E stavo lì un paio d'ore alla sera in questa cucina, poi mi fornivo di generi alimentari per tutto il giorno e non mi facevo vedere più se non a sera. E di giorno addirittura mi ero messo in mente di iscrivermi a un liceo, perché oramai parlavo benino il francese, leggevo già molto bene, leggevo i giornali, leggevo i libri.
1: Senti, ma tu, ecco, leggevi in questa vita così turbolenta, avendo fatto poca scuola?
2: Ho sempre letto, tutto leggevo, leggevo tutto. Poi appena trovavo un libro, avevo un po' di naso, così, se era un libro scadente lo capivo, ecco. Ho scoperto Il fiore del male, credendo che fosse un romanzo pornografico, La fleur du mal, ho detto, questo qui è porcherie sono, e l'ho comprato in una libreria, scambiandolo, e dopo ho visto che erano poesie, però mi piacevano moltissimo.
1: Ma tu hai anche, scusami, Tu poi hai anche studiato, oltre al francese, non hai studiato anche il latino?
2: Vabbè, quello l'ho studiato a scuola e poi, dopo tutte le volte che ho ripreso la scuola sono sempre stato molto indietro, ho sempre avuto dei 3, dei 4. Poi dopo, negli anni successivi, ho fatto anni di ozio nelle preture, nei tribunali, così, e allora lì ho studiato moltissimo, per passione proprio, non senza nessun fine, senza nessuna...
1: Ma tu cominciavi già a scrivere allora, a 20 anni?
2: Sì, scrivevo, ma per me, non avevo neanche l'ambizione di pubblicare. Se mi capitava, pubblicavo. Ho fatto la cronaca giudiziaria da Cividale per il Gazzettino di Venezia, per esempio, raccontavo i fatterelli di pretura.
1: Ma questo dopo il viaggio in Francia?
2: Sì, dopo.
1: Ma ecco, volevo che mi finissi quel racconto, perché tu capiti poi anche a Parigi.
2: E dopo vado a Parigi.
1: Scusami, nel cappotto da Stracan,
2: sì,
1: tu racconti un'avventura.
2: Sì, adesso è lungo, ma comunque sì. Io sono arrivato a Parigi e sul treno ho preso pare Parisoir e c'era in prima pagina una specie di giornale di quelli un po' a sensazione. Portava la notizia dell'arresto di 3 italiani che avevano, attraverso una tabaccheria, avevano svaliggiato un'oreficeria. Erano 3 miei amici più grandi di me. E allora io, ingenuo come ero, sono andato alla porta della Santé a chiedere se potevo parlare e portare un po' di aranci a questi, specialmente a uno di quelli che viveva nel mio cortile proprio vicino al lago, e lì mi hanno messo dentro perché mi hanno creduto uno del gruppo,
1: un complice insomma,
2: o complice o perlomeno uno stupido che era legato a quei lì e che poteva essere anche un malfattore, ecco. E lì ho avuto la mia razione di botte un paio di volte, così poi hanno preso informazioni a Lione, a Nizza, questo signore qui che mi aveva mandato lì è stato molto leale, ha detto che era un bravo giovane, poi dal mio paese sono arrivati le notizie che era incensurato, non c'entravo niente con quelli, mi hanno semplicemente ingiunto di lasciare la Francia in 7 giorni e Parigi in 24 ore.
1: E sei tornato.
2: E così sono rientrato.
1: Senti, poi tu hai fatto un'esperienza come cancelliere di tribunale.
2: Ah, sì, per tanti anni.
1: Per tanti anni, nella Venezia Giulia.
2: Con
1: mi
2: varie
1: pare.
2: Interruzioni, sì, sospensioni, anche lì io sono stato un po' turbolento. Tu ti hai raccontato nel Singapore che.
1: Ecco, ma è
2: ho
1: vera.
2: Ho caricato dei nomi, ho caricato qualche fatto, ma praticamente sono.
1: Senti, ma è vera la storia del licenziamento, della cacciata, insomma?
2: Sì, la sospensione, è stato un anno su fuori.
1: Ma ti trovarono. Racconta un pochino, perché magari qualcuno non ha detto.
2: Questo grosso magistrato, alto commissario, mi aveva sorpreso una volta in una pretura che giocavo a poker col pretore e l'altro cancelliere e l'ufficiale giudiziario, e lì ci ha mandati tutti, uno di qui e uno di là, e in un'altra pretura, dove ha fatto una sorpresa perché era terribile, mi ha trovato addirittura disteso su 2 o 3 registri con una postulante che poi una maestra che veniva lì e con la quale avevo intrecciato una potenza relazione. E allora,
1: allora cosa ti hanno fatto?
2: Ho dovuto fingermi pazzo per non finire. Così sono stato negli ospedali militari a subire visite fiscali, poi ho avuto una lunga sospensione e poi ho ripreso, ma ho sospeso altre volte, ho fatto una carriera massacratissima, anche perché poi ero ritenuto antifascista, perché frequentavo degli anziani antifascisti.
1: Ma tu politicamente come eri indifferente?
2: Ero indifferente e poi dopo, caricato da questi antifascisti, ero diventato uno sfottitore del partito fascista e di Mussolini, che mettevo continuamente in ridicolo con quella certa mordacità che avevo.
1: Che hai anche adesso.
2: E forse mi è rimasto un pochino, così, vero? E quindi ero uno che diffondeva barzellette contro il regime, che ridicolizzava quanto poteva. Anche perché era ridicolo, era facile, ecco. E allora ho vissuto sempre nell'ombra, sai, negli archivi, così facevo, andavo nelle carceri a fare gli interrogatori, negli ospedali, alle autopsie, però era una vita che mi metteva a contatto con le cose vere, autentiche, con i drammi dell'esistenza di tanta gente, anche della minuta gente, vedevo l'uomo quando era davanti alla giustizia, è nudo, e lo vedi in trasparenza, gli vedi dentro gli organi, ecco. E questo mi ha certamente fatto scuola, molto più dei banchi del liceo e del ginnasio e delle elementari.
1: È tutto il serbatoio da cui poi tu attingi nei tuoi romanzi.
2: Sì,
1: per i tuoi romanzi.
2: Ma più che i fatti attingo, proprio una naturale esperienza dell'uomo, ecco, delle possibilità di deviazione o anche di diretta conduzione che può avere un individuo, ecco.
1: Senti, ma poi tu sei andato in Svizzera, ti sei sposato con una signora ricchissima, raccontano così.
2: Io sono andato verso i 23 anni dopo un incontro, direi così, sentimentale con una ragazza che aveva 20 anni e che era venuta in Italia con la sua governante per fare dei viaggi, così, però si erano fermati in una località di confine dove io stavo oceando e andando in una piccola barca vela. E l'ho accompagnata in questa barca a vela mentre la sua...
1: Scusami, ma tu eri velista anche? Cioè, sapevi andare sulle barche a vela?
2: Beh, sì, io sono nato sul lago.
1: È vero, sì.
2: Avevamo
1: sì,
2: delle barcucce tirate, messe insieme da falegnami locali, magari da piccoli carpentieri locali. Abbiamo avuto delle barche.
1: Adesso ci vai ancora o non più?
2: Fino all'anno scorso.
1: Ah, ma dove? Sul lago di...
2: Non è difficile che riprenda.
1: Ma sul lago di Varese questa
2: volta? Il lago di Varese non è un lago.
1: Non è un lago, dici?
2: Una pozza.
1: Vabbè, vabbè. E allora dicevi?
2: E allora ho conosciuto questa... Sì, è nato un progetto addirittura matrimoniale, chissà, tutte e due abbiamo avuto... Io forse sognavo anche di andarmene dall'Italia, perché avevo già conosciuto l'aria dei paesi democratici, ero stato in Francia, e l'idea di andare magari attraverso questo matrimonio a finire chissà dove. Infatti poi ho anche combinato, nel 40 avrei dovuto andare in Venezuela, non con la moglie, già il matrimonio era un po'...
1: In Venezuela, far che cosa?
2: Sinistrato,
1: Sì.
2: E sposato, e dopo un anno è nato un mio figlio che adesso ha 47 anni.
1: Ah, non sapevo che tu avessi...
2: È stato giorno, ma vive in America.
1: Ah, ho capito, perché appunto... Non me ne avevi mai parlato, non credevo avessi figli.
2: Sì, ho un figlio di 47 anni che va verso i 48, molto bravo, molto intelligente, molto gentile, che vive in America.
1: Non ho capito.
2: È sposato anche in America. Va e viene, ha vissuto tanti anni a Roma, lo conoscono tutti qui, perché è uno molto...
1: Quindi hai passato gli anni di guerra, quasi tutti gli anni di guerra in Svizzera?
2: No, fino al 43 sono rimasto in Italia, poi sono stato... perseguitato, se si può dire perseguitato, sei messo sotto processo, ho però fatto in tempo a scappare prima della condanna, che fu di 15 anni,
1: è
2: uscito adesso un libro qui sulla resistenza in provincia di Varese, dove è riportata la sentenza del tribunale speciale che mi condanna a 15 anni di reclusione. Io ero già in Svizzera, tranquillo, nel bel carcere di Lugano, al caldo.
1: Ma condannato per le barzellette? O
2: con... No, condannato per aver favorito...
1: Ah, proprio,
2: passaggi di frontiera, di settori, di ebrei.
1: Perché tu conoscevi molto bene tutti i sentieri della zona.
2: Sono nato sul confine, proprio.
1: Sì, quindi li portavi?
2: No, non li portavo, li affidavo una guardia di finanza, c'avevamo una catena di persone che mandava di là della gente, cercavamo di fare quel che si poteva contro questo regime che ci aveva portati alla disperazione. Ecco, a un certo momento sono scappato anch'io, quando è stato il momento, proprio nei primi di gennaio del 44.
1: Senti,
2: io ho fatto la fila dei campi di lavoro, di raccolta, di selezione, finché sono caduto in una specie di ribellione, di rivolta, di ammutinamento, e sono stato mandato poi in un reclusorio dove ho lavorato ai lavori forzati per un paio di mesi in mezzo a una compagnia di assassini, di ladri, di gente che veniva dalla regione straniera, la feccia di quello che era capitato in esistenza. Poi sono stato riconosciuto invece estraneo a questo ammutinamento e il vescovo di Lugano mi ha accolto in una villa dove teneva degli internati di riguardo, e lì ho fatto il bibliotecario del vescovo.
1: Senti, abbiamo ancora due minuti. Nel dopoguerra, cosa hai fatto per sopravvivere prima di...
2: Ho fatto giornalista, ho viaggiato anche all'estero per dei quotidiani, ho ripreso anche, ho potuto riscattare degli anni di guerra e di internamento, e sono andato poi via dall'amministrazione e mi sono dato anche un po' agli affari, al commercio, così mi sono fatto una discreta mezza posizione che mi consentiva di ritornare alla letteratura.
1: Sì.
2: E ci sono ritornato con calma, senza premura, senza seccare gli editori, gli amici, finché proprio sono stato tirato per i capelli a pubblicare il Piatto Piange, da Sereni, da Alberto Mondadori, è andato bene, poi ho fatto la spartizione, è andato ancora meglio.
1: D'altronde tu non sei mai stato letterato aggressivo, grepper, arrampicatore. Tu fai il tuo lavoro, scrivi, anzi sei addirittura, tu qualche volta ti definisci l'impiegato della penna.
2: L'impiegato, sei un operaio della penna.
1: In realtà un operaio di lusso, bravissimo. Vabbè, come saranno
2: tutti gli
1: ascoltatori.
2: La penna non è nella zappa, si intende, quindi...
1: Senti, aspettiamo il tuo nuovo romanzo che starai scrivendo.
2: Sto lavorando, sì, su un giallo molto, molto giallo, ecco, ma è un romanzo proprio.
1: Però
2: e poi ho avviato 3 o 4 altri lavori, il Casanova in 3 volumi per i Meridiani Mondadori.
1: Ah, io ho già letto il primo, sì, io ho già letto il primo, adesso leggeremo gli altri.
2: Il primo è uscito.
1: Io ti ringrazio moltissimo perché no, finalmente
2: ti
1: abbiamo...
2: Ti ringrazio e ti ho sentito molto volentieri.
1: E ti auguro buonanotte.
2: Grazie altrettanto a te.
1: E ringrazio il tecnico del suono Leonardo
2: Ciccarelli. Lo ringrazio anch'io. Ringrazio anche per me.
1: Sì,
2: ciao.
1: E auguro buonanotte anche a tutti gli ascoltatori. Li aspetto domani sera, come di consueto, alle 23.05.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Questa sera cominciano le nostre chiacchierate, i nostri appuntamenti e vi terrò compagnia, o meglio mi terrete compagnia, vabbè, diciamo ci terremo compagnia per 31 giorni, per tutto il mese di luglio. Come si conviene ad una inaugurazione, ho chiesto questa sera di essere al microfono con noi ad uno dei maggiori scrittori europei di oggi. Ecco, e quindi sono anche un tantino, come dire, non è, emozionato, ecco, perlomeno reso un po' più timido dalla presenza di questo scrittore che vi dirò subito il suo nome, è Gregor Forrezzori, è uscito un suo libro di recente proprio in Italia, è il suo primo libro, ma è uscito come ultimo fra le traduzioni italiane, ed è intitolato Storie di Magrebinia, lo ha pubblicato nella collezione Biblioteca, una casa editrice che io più volte ho nominato e che considero fra le benemerite della cultura moderna in Italia, cioè la Studio Tesi di Pordenone. Buonasera, signor Rezzori.
2: Buonasera, carissimo. Io sono emozionato per una ragione particolare, perché dopo tantissimi anni è uscito questo libro e allo stesso tempo io lo avevo scritto quando lavoravo per la radio. Ed ecco, mi trovo ancora una volta, dopo quasi 40 anni o 30 anni, davanti non a un microfono, ma davanti un telefono.
1: Vabbè, comunque, certo, in contatto con attraverso la radio, in contatto con della gente attraverso la radio. Ma lei lo aveva scritto per la radio, signor Forrezzori,
2: esatto,
1: no?
2: Esatto, io ho incominciato a scrivere, avevo incominciato a scrivere un romanzo. Una sera c'era una urgenza alla radio e doveva raccontare alcune storie per il terzo programma della radio di Amburgo, allora sotto il controllo degli inglesi. Arrivavamo nel 46-47 qualcosa. E ho preso le foglie di questo romanzo e ho fatto degli appunti sull'altra parte, sull'altra facciata delle pagine, e così quando ho mandato questo romanzo, questo manoscritto all'editore, mi hanno detto va bene, il romanzo va bene, ma l'altra cosa è molto più carina, faceva avere anche...
1: Cioè quella che si leggeva girando le pagine.
2: Esattamente.
1: era un doppio libro, quindi.
2: Un doppio libro.
1: Beh, credo... Dunque, questo è uscito per primo, se non sbaglio, no?
2: Infatti, è uscito per primo e poi ho fatto anche i disegni, è una cosa che mi ha divertito molto.
1: Devo dire che sono bellissimi i disegni.
2: È rimasto, come direi, il più vecchio, più carino e più fedele cavallo della mia scuderia di libri.
1: Ecco, io pensi che, a parte che il suo nome mi era noto da molti anni, ma avevo letto di lei... sia un Ermellino a Cernopol che Mondadori aveva pubblicato in edizione italiana, mi pare, nei primi anni 60,
2: esatto.
1: E poi un altro volume che mi pareva che si chiamasse, non era quello di Stalingrado, sì, forse sì, Edipo vive a Stalingrado, vince a Stalingrado, sì.
2: Un titolo completamente idiota che non era della mia invenzione. Allora l'editore tedesco pensava di aver fatto un colpo con questo titolo. È un libro che sì, è uscito qua in Italia in un momento non molto favorevole, perché erano i tempi in cui si leggeva soprattutto la roba politica piuttosto che romanzi, ed è anche un romanzo che per capirlo bisogna conoscere molto bene l'ambiente tedesco. Io l'avevo scritto subito dopo la guerra, dopo un'esperienza in Germania, diciamo non con un certo odio, ma non, con una certa critica contro certi tratti dei tedeschi che all'epoca mi facevano soffrire, per così dire.
1: Senta, signor Forrezzori, Lei è molto affezionato a queste storie di Magrebinia, come io immagino, e devo dire che il libro nell'edizione italiana è stupendo, tra l'altro, perché è illustrato con dei bellissimi disegni suoi, e credo che lei abbia, non so, io non ne sono al corrente, ma immagino che lei forse ha anche dipinto, ha fatto delle mostre o qualche cosa del genere, o no?
2: Non mai, mai.
1: Ma perché...
2: Era un mio sogno di infanzia, di adolescenza, di diventare disegnatore, mai pittore, perché no, io so,
1: perché non sono disegni che non hanno nulla di dilettantesco, devo dire, sono, è tant'è vero che se non fosse così l'editore italiano non li avrebbe riprodotti.
2: Guardi, io li avevo fatti questi disegni allora già per l'edizione tedesca, quindi ma non avevo disegnato per quasi, non so, 10-15 anni dalla mia adolescenza in poi. Io avevo sognato che un mio grande amico che adoro e ammiro enormemente, compatriota, perché anche lui viene dalla Romania, Saul Steinberg.
1: Ah, lo conosco facente. Benissimo, uno che ha vissuto per tanto in Italia, fra l'altro, sì.
2: Esatto, lui adora l'Italia e abbiamo molte, molte cose in comune, soprattutto anche questo amore per l'Italia.
1: E quanto tempo è che lei sta in Italia, signor Forzo?
2: Io sono qua da 20 anni in Toscana, ho vissuto a Milano per un momento, a Roma, 27 anni in totale.
1: Infatti lei parla un italiano perfetto, assolutamente. Ma io ignoravo che lei fosse di origine romena, lo facevo tedesco o austriaco, anzi, meglio
2: io
1: ancora.
2: Sono tipicamente quello che era un austriaco della mia Austria.
1: Della Bukovina, cioè. Bukovina.
2: È composto di 17 razze e nazionalità, ma della parte paterna sono italiano. Cioè la famiglia paterna viene dalla Sicilia.
1: Pensi quindi che mescolanza, è da queste mescolanze
2: oggi
1: in genere.
2: Oggi sarei un americano.
1: Sì, che nascono delle cose. Parliamo un momentino per gli ascoltatori di queste storie di Magrebinia, perché non è detto così semplicemente con il titolo, un titolo, voglio dire, che chiarisce il contenuto del libro, perché il Maghreb, diciamo, è... il nome che si dà a questa zona.
2: No, guardi, Maghreb è il tramonto in arabo. Infatti,
1: sì.
2: Maghreb per il mondo arabo sarebbe il Marocco, ma è il paese del tramonto. E allora, quando ho incominciato di raccontare quelle storielle, che infatti non sono la maggior parte di quello che racconto in quel libro. In questo libro sono delle barzellette, aneddoti, favole e così via, straconosciute anche. L'unica cosa che ho fatto è di combinarli in un paese inventato.
1: Che è una metafora poi dell'impero austro-ungarico, insomma.
2: Non solo, ma tutto l'Oriente, cioè ho inventato un Oriente che sarebbe... in cui si rispecchia il nostro Occidente, perché il libro è soprattutto satirico e ironico, ecco.
1: Sì, questo infatti era la cosa che, anche così sfogliandolo un po' frettolosamente, come sono costretto a fare per queste cose di lavoro, avevo già capito. Ma quello che mi pareva che lei usasse un pochino questa metafora di questo impero arabo, diciamo, orientale. Per raccontare attraverso così una costruzione che può alla lontana ricordare anche le Mille e una Notte, se si vuole, cioè delle persone che raccontano avvenimenti, favole, storie che sono accadute a loro, che hanno sentito raccontare da altri, e attraverso questo strumento proprio di metafora dare un ritratto, lo stesso satirico, ironico, eccetera, del mondo che anch'esso stava tramontando, cioè dell'impero austro-ungarico, cioè praticamente
2: anche del nostro mondo presente in un certo senso, perché in verità queste favole, aneddoti e così via sono stravecchie, piene di una saggezza, sono cose che appartengono all'umanità intera, quindi rispecchiano o raccontano sempre delle situazioni, sono modelli per certe situazioni della vita che accadono a chiunque di noi.
1: Sì, ma infatti ognuno di questi modelli potrebbe a sua volta, voglio dire, dare adito, non dico proprio a un romanzo, ma anche a dei racconti lunghi, insomma, a delle cose che potrebbero anche essere sviluppate indipendentemente da questo. A cosa sta lavorando ora?
2: Lavorando a una cosa che può darsi abbia interesse anche un po' non, al di là del personale. Io sto scrivendo i ritratti per un'autobiografia, le cinque persone che mi hanno fatto, cioè le cinque persone che hanno influenzato la mia infanzia, mia balia, mia madre, mio padre, mia sorella e una governante, ecco. Tutto questo sarebbe troppo personale se non raccontasse di un paese, di un mondo che ormai non esiste, cioè nel suo genere non esiste più, geograficamente lontano, dietro la cortina del Serro, stiamo dimenticandolo. Stiamo dimenticando che esiste, che faceva una volta una parte integrale dell'Europa. E poi anche devo raccontare di un tempo, di un'epoca che
1: è lontana,
2: ci ha fatto tutti.
1: Senta, signor Forrezzoli, certo, questa è una, noi viviamo in una stagione dove la nostalgia forse è uno dei sentimenti preponderanti, forse non in tutti, ma certo in alcuni di noi sicuramente. Almeno io sono soltanto di pochissimo, proprio di qualche anno, e quindi mi posso considerare suo coetaneo. Dicevo, sono di qualche anno più giovane, ma mi considero suo coetaneo. E scopro, anche parlando con gente più giovane di noi, che ci sono cose, avvenimenti, fatti, luoghi anche, tipi di civiltà, costumi, opere che essi non conoscono affatto. Parlo naturalmente delle persone con le quali vale la pena di parlare, delle persone che sono in qualche modo colte, perché c'è un sacco di gente che sa soltanto il poco che ha studiato a scuola e lo ricorda anche con qualche confusione. Ma veramente c'è come se sulla una parte del mondo e sugli avvenimenti che questa parte del mondo ha registrato fosse stato passato qualche cosa che ha completamente tolto la vernice, insomma, di cui non è rimasto niente. Io ho letto moltissimi degli scrittori che ancora oggi, ogni tanto, vengono ancora riscoperti, perlomeno in opere, questi scrittori mitteleuropei, diciamo, da Roth a tutti.

0: ironica, magari nostalgica, magari drammatica, se vuole, per qualche cosa che sta veramente tramontando, ma un tramonto che finisce in una notte da cui non ci sarà poi, almeno
1: Guardi, io
0: questo è il timore, un'altra alba.
1: ha perfettamente ragione, ma io cerco, quando scrivo, di essere, diciamo, di scrivere storia e di non essere nostalgico tanto che posso. Nonostante quello, certamente non posso ignorare il fatto che i tempi sono cambiati tanto e in una tale fretta che non solo è difficile, è quasi quasi impossibile
0: Di
1: di
0: spiegare il cambiamento, sì.
1: paragonare le due
0: Certo.
1: epoche, ma è, soprattutto è quasi impossibile di trasmettere, diciamo, l'atmosfera, l'odore, il sentimento, il sentirsi di un'epoca passata. E io recentemente, l'ultimo libro che ho scritto in parte anche in inglese e in tedesco, è un libro che è uscito in Germania e uscirà quest'autunno in America, è un viaggio con l'Oriente Express, un uomo che da bambino ha preso questo treno, famosissimo treno, per andare in
0: Certo,
1: scuola dalla
0: treno che
1: Romania,
0: attraversava l'Europa, che partiva,
1: e
0: mi pare, da
1: attraversando
0: Parigi e
1: l'Europa per
0: arrivava a
1: andare in scuola a
0: Istanbul.
1: Londra, perché almeno a metà inglese, dopo una vita passata altrove in America, torna qua e prende quel nuovo fasullo Oriente Express che parte ora da Venezia a Londra come treno nostalgico. È certamente una fasulleria incredibile, anche piacevole, anche divertente per qualcuno che vuol fare un viaggio sentimentale, ma per uno che ha vissuto l'epoca è una cosa non so,
0: Sì,
1: come
0: come della
1: iniziare.
0: plastica al posto non so, del cristallo o di qualche altro
1: Esatto,
0: metallo
1: sì.
0: prezioso che ha utilizzato, sì. È proprio su questa velocità del tempo che cambia, von Rezzori, che io sento la difficoltà proprio per l'essere umano di assorbire psicologicamente proprio e di digerire, quindi di poter ritrasmettere questa velocità di cambiamento, la perdita di qualche cosa e la nascita di qualche cosa che è nuovo. Queste cose io le sento poi in modo particolare perché da ragazzo il primo scrittore che mi ha impressionato, che tuttora considero uno dei più grandi del mondo, era Chekhov, e io mi
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: occupato a lungo di teatro, e il Giardino dei ciliegi, Le tre sorelle, Il gabbiano, sono proprio drammi pieni, intrisi di questa malinconia, anche Gaia in qualche momento, del mondo che va cambiando e di qualche cosa che sicuramente perderemo o stiamo perdendo, abbiamo perso, e qualche cosa di nuovo che verrà, ma che è ancora confuso, oscuro e ci lascia forse un tantino anche un po'
1: Ma
0: perplessi.
1: guardi, lei mi ha fatto il complimento di dirmi che siamo più o meno della stessa generazione, ma io temo che di essere molto più
0: Oh,
1: vecchio di lei.
0: 6-7 anni, non di più. Quindi
1: Però questi 6-7 anni fanno una generazione, perché chi è nato prima della prima guerra mondiale ha veramente ancora, anche per un brevissimo tempo, ha preso un po' del fiato dell'atmosfera di
0: della
1: allora.
0: vecchia Europa, sì.
1: Ma ad ogni modo, di cercare di non far passare il tempo troppo velocemente sopra le nostre teste, questo ci fa,
0: Rende
1: mantiene un po' più
0: più
1: giovani,
0: vicini,
1: più
0: no? Un po' più
1: quello sì.
0: coetanei, sì.
1: Può darsi saremmo rimasti.
0: Oh beh, credo che ci sia molta gente come noi, solo che noi abbiamo la fortuna, il privilegio, se vuole, di potercelo dire, di poterne parlare, di poterlo
1: Ecco,
0: dire
1: questo
0: anche
1: è.
0: agli altri. E forse non tutti ce l'hanno. Signor Forrezzoli, noi siamo quasi arrivati al termine della nostra conversazione. Io per
1: Sono
0: coloro che
1: molto
0: si
1: piacevole,
0: fossero,
1: la ringrazio molto.
0: dico per coloro che si fossero messi in ascolto in ritardo, vorrei appunto dire che abbiamo inaugurato questa serie di trasmissioni questa sera con la partecipazione di uno dei maggiori scrittori europei, che è
1: Oddio.
0: Gregor Forrezzoli, ma lei se la deve assumere la responsabilità. Lei è uno dei maggiori scrittori europei, perché
1: sì,
0: questa è la...
1: Sono molto lusingato, molto...
0: Sì, ma non si...

0: Deve sentire intimidito, perché se no io sto acquistando adesso appena appena un po' di coraggio nel parlare con lei, si immagini. Storie di Magrebinia è il volume che abbiamo davanti ed è un volume bellissimo, pieno di favole, di novelli, di racconti, di personaggi, di ironia, raccontate e illustrate con, come dire, con una maestria eccellente. Il volume è pubblicato dalle edizioni Studio Tesi e la persona che abbiamo al microfono, che abbiamo avuto finora al microfono, è il nostro autore, Gregor Forrezzori, che io saluto molto cordialmente e, sia pure così da lontano, abbraccio.
1: La ringrazio e un abbraccio collegiale e auguri, auguroni per la sua emissione.
0: E buonanotte.
1: Buonanotte, grazie mille.
0: Grazie buonanotte. Ancora e buonanotte a tutti gli ascoltatori. Da Luciano Lucignani ci sentiamo ancora domani sera.

Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.

0: Salve a tutti, buon pomeriggio. Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù, ovvero le grandi controversie a proposito di scienza o che attraversano la scienza. Oggi abbiamo a che fare con un problema che è al confine tra immaginario scientifico, prospettive della fantasia letteraria, responsabilità politiche e sociali. E cioè l'abbinamento sempre più stretto tra la grande capacità di calcolo dei calcolatori attuali e la rapidità con cui la comunicazione viene effettuata. L'abbinamento di telecomunicazione di capacità di calcolo ha una vera e propria realizzazione che è la grande rete. Siamo allora davvero incantati o stregati dal web, come sostiene Carlo Formenti in un suo recente libro pubblicato da Cortina, che ha appunto come titolo lo Incantati dalla rete? Oppure non è il momento di prendere questo incantamento un po' alla distanza e cominciare a sviluppare quella che alcuni anni fa Tomás Maldonado ha chiamato una critica della ragione informatica, credo con qualche piccolo riferimento alle grandi critiche di Immanuel Kant. Tomás Maldonado e Carlo Formenti sono qui con me per discutere appunto dell'incantamento della rete. Formenti ha richiamato proprio il caso di tracce profonde di antiche filosofie o di antiche concezioni teologiche, come quella della gnosi, proprio alla base di quello che sembra essere oggi invece il grande progetto democratico e liberante. Poi su questa questione magari della democrazia in rete torneremo. Formenti.
1: In America il grande immaginario della rete, che rinvia alla letteratura della fantascienza, che rinvia però anche proprio alla ricerca scientifica fin dai tempi dei padri della cibernetica come von Neumann, Wiener, e poi successivamente per altri aspetti lo stesso Gregory Bateson, ma più recentemente proprio nello sviluppo dell'industria, dei primordi dell'industria informatica, ha due aspetti fondamentali. Lo spirito hacker delle origini, chiariamo subito che hacker è un termine che 20 o 30 anni fa significava cose completamente differenti dal significato oggi lo associamo automaticamente al sabotaggio di massa come è avvenuto con gli ultimi eventi degli attacchi di denial of service a Yahoo e alle altre grandi imprese e poi all'ultimo virus esplosivo di I Love You. In realtà hacker originariamente significa semplicemente personaggi appassionati, entusiasti del software e dell'hardware che componevano una comunità negli anni 60 che era caratterizzata da questa idea appunto di comunità aperta che scambiava orizzontalmente conoscenze, know-how, che collaborava continuamente alla costruzione di un progetto e quindi rifiutava che cosa? Rifiutava il fatto che siccome uno era dipendente di un'impresa l'altro di un'altra non dovevano scambiarsi informazioni per tutelare il copyright, oppure siccome uno lavorava per una certa agenzia governativa e l'altro invece per questa università, cioè volevano avere un rapporto trasversale e soprattutto volevano indirizzare lo sviluppo delle tecnologie elettroniche in senso democratico. Prima i calcolatori erano queste grandi macchine esoteriche conosciute soltanto dagli addetti ai lavori che servivano a gerarchizzare e verticalizzare ulteriormente il comando all'interno delle imprese, il comando politico. Loro pensavano di rovesciare questa cosa. Questo è un aspetto. Ma l'altro aspetto interessante è che dentro la tradizione del comunitarismo americano ci sono anche echi di una lunga tradizione eretica, religiosa, secolarizzata che l'America si porta dietro fin dalle prime comunità del 600 che sbarcano provenienti dall'Inghilterra, cacciate via diciamo in quanto eretiche appunto, ed è questo filone che vede in sostanza nell'azione dell'uomo, questo filone gnostico che pone al centro di un processo di divinizzazione l'uomo e le sue opere, E che troverà poi una grande sintesi proprio nell'Otto nel Novecento americano con questa progressiva divinizzazione della tecnica. Questa è un'idea che percorre in modo diffuso, che permea l'immaginario americano da sempre e che ha trovato appunto in questa ideologia degli informatici, in questo connessionismo, mettere insieme tutti i calcolatori perché questo avrebbe creato un grande cervello, una grande comunità, eliminando tutte le differenze, le gerarchie, e quindi c'è un elemento da un lato politico ma da un lato fortemente religioso, c'è quasi un riproporsi della logica di certi movimenti ereticali europei del Medioevo, in cui, come dire, utopia sociale, utopia politica e eresia teologica vanno strettamente connesse l'una con l'altra.
0: Maldonado, lei che ha scritto nel 1987 un libro intitolato Il futuro della modernità. Se la rete è il nostro futuro, o comunque iscritta nel nostro futuro, se sottostante alla anche moda della rete c'è questa corrente profonda che chiamerei religiosa nel senso tecnico del termine, che mira all'unire insieme le singole menti in un'unica grande mente, possiamo dire che siamo veramente ancora moderni e che davvero la modernità ha un futuro, o internet è il segno più forte dell'avvento della postmodernità?
2: E questa celebrazione del fatto tecnologico come un fatto autonomo capace di generare una serie di processi sociali non trova riscontro nella realtà, perché naturalmente sottovaluta il fatto che anche la società può accettare o meno una tecnologia, no? E la storia della tecnica lo dimostra, che qualche volta c'è un grande cimitero dell'innovazione tecnica che qualche volta noi ripeschiamo, riproponiamo. Se noi andiamo a esaminare internet, no? Tutta la ideologia intorno a internet, uno degli elementi che vengono molte volte citati, no? È che lì c'è una possibilità di sapere e di informazione, cioè in fondo si sta parlando anche di una possibilità di una nuova razionalità attraverso dell'internet, ma nel fondo noi sappiamo che l'internet, anche basta guardare, no? Internet e c'è anche sono presenze completamente irrazionalisti e terribilmente devastanti dal punto di vista che vanno, non so, alla magia e a cose incredibili che si trovano tutti presenti in internet.
0: Cosa ne dice Carlo Formenti?
1: Ecco, ci sono degli elementi, secondo me, sicuramente straordinariamente innovativi anche dal punto di vista dei moduli di razionalità. Qua, se pensiamo a un grande visionario come era Vannevar Bush, la cosa che è quello che ha inventato il termine di link, non esistevano calcolatori, non esisteva la rete, siamo negli anni 40 negli Stati Uniti, e questo Vannevar Bush, che era uno scienziato coinvolto in vari progetti dell'MIT, immagina una specie di apparato ante litteram che doveva restituire alle persone la possibilità di controllare un sapere in espansione tale da impedire ormai al singolo di tenergli dietro, di aggiornarsi, di capire il mondo stesso in cui doveva operare. Allora, è il primo che immagina la possibilità dell'ipertesto, cioè del link, con strumenti tecnici che appunto immagina, perché allora non erano ancora disponibili, ma la logica è sostanzialmente quella dell'ipertesto elettronico che è stata realizzata poi successivamente. Una cosa giusta che diceva Vannevar Bush, una sua grande intuizione, è in effetti cogliere il momento di crisi di un modulo di razionalità fortemente legato al testo classico, al testo lineare della carta stampata, del libro, della lettura. Noi non pensiamo così, diceva giustamente Bush, noi pensiamo per associazioni, saltiamo, no? Quindi c'è un elemento, fra virgolette, possiamo chiamarlo poetico, metaforico, metonimico del pensiero. E in effetti il tipo di come dire, potenzialità, non che questa sia realizzata ancora pienamente, o non sappiamo neanche se mai potrà essere pienamente realizzata, ma di potenzialità che c'è nei new media è questa, cioè la costruzione di modelli di razionalità più complessa e più vicini al nostro modo di pensare, al modo in cui funziona il nostro cervello. È una metafora del nostro cervello, non è che funziona come il nostro cervello, ma è una metafora utile per approcciare in modo nuovo determinati problemi. Detto questo, è chiaro che nella rete esiste tutto e il contrario di tutto. Quindi esistono possibilità di sviluppo straordinarie ed esistono anche elementi di appunto neomitici, neopagani, tecnopagani, tecnognostici e le infinite sette che invadono e caratterizzano ampi settori della cultura della rete. Quello che a me sembra è che oggi sia molto difficile immaginare la possibilità di, da parte diciamo degli intellettuali classici tradizionali, di porsi esclusivamente su una posizione difensiva nei confronti del fenomeno.

0: Tomas, è fondata questa speranza democratica? È vero che la rete ci porta a rivedere la nostra nozione di potere alla fin fine?
1: Ci sono elementi, come dico, democratiche, che una certa maggiore accesso all'informazione teoricamente dovrebbe significare un'apertura democratica. Non lo è, in quanto molte volte c'è la idea di un supermarket, no? La gente può andare al supermarket, avere una serie di merci o di acquistare cibi, tutte le cose che vuole, no? Ma l'assortimento viene fatto da qualcuno, cioè qualcuno prepara l'agenda, no? Qualcuno è responsabile dell'assortimento.
0: E quindi il consumatore non è davvero libero.
1: Sì, e questo è un problema che lo sto semplificando molto. Probabilmente qualcuno mi potrà dire no, non è esattamente così, perché questo è il dramma. Formenti ha ragione. Tutte le questioni, si può dire così, ma si potrebbero anche trovare altri elementi, no? Ma evidentemente che noi non possiamo negare, no? Che c'è qualcuno che prepara le agende, anche se questo qualcuno può essere un collettivo, no? Non entriamo nella questione. E dopo esiste presenza di potere, che noi non possiamo essere ingenui a tal punto di non sapere che sono le grandi multinazionali dei media, sono forse in campo di un potere economico straordinario in gioco, e questo nessuna innovazione tecnologica nel passato, no? Ha avuto la possibilità e ha avuto a disposizione una tale forza del lavaggio del cervello della gente, no? Diciamo la verità, no?

0: Formenti, cosa ne pensa?
1: Malgrado gli sforzi immani che si fanno da parte sia dei governo americano per un verso, che è quello che, come dire, ha avviato e ha fatto da madrina politica all'esplosione, allo sviluppo della rete, ma sia soprattutto da parte delle grandi corporation, dalla Microsoft a questo immane accordo che c'è stato, America Online, Time Warner, recente, c'è il tentativo di trasformare in tempi rapidi la rete in un nuovo media broadcast, come si dice, cioè di trasmissione come una specie di nuova TV interattiva, no? Favorendo al massimo gli aspetti di entertainment, di intrattenimento, di spettacolo, eccetera, eccetera. Però io credo che questo tentativo sia in qualche modo destinato a fallire o a riuscire soltanto in parte. Perché malgrado gli investimenti colossali che sono stati fatti in questa direzione, malgrado la Microsoft sia di fatto arrivata a controllare gli standard tecnici e quindi i linguaggi di comunicazione in rete a livelli incredibili, non è un caso che oggi ci sia questo processo contro la Microsoft e la crisi, perché è il meccanismo stesso, come dire, dell'innovazione, della competizione che impedisce che si arrivi a un controllo totale. Questo come contraddizione all'interno delle stesse logiche capitalistiche. Ma ancora più interessante è invece la resistenza delle comunità dei navigatori. Parliamoci chiaro, io non sto dipingendo un'immagine idilliaca di grandi masse di navigatori consapevoli, democratici, contro ogni monopolio, contro ogni dittatura, contro ogni rischio. Però esistono forti minoranze in grado di utilizzare la rete come uno strumento conflittuale. Questo ce l'ha dimostrato per esempio eventi come la manifestazione anti-globalizzazione di Seattle, dove tutta la preparazione, la circolazione di informazioni, lo scambio organizzativo fra una serie di forze è passata attraverso un uso alternativo della rete.

0: Tomás Maldonado, allora, da una parte abbiamo le istituzioni che usano le tecnologie, dall'altra parte abbiamo però la sensazione che qualche volta siano le tecnologie che usano le istituzioni. Cosa ne pensa?
1: Sì, precisamente Formenti ha parlato della complessità dell'uso dell'internet e delle nuove tecnologie. E qui c'è un punto molto importante che riguarda soprattutto quello che è diventato molto attuale oggi nella politica, del richiamare che internet, che si identifica con la proliferazione e divulgazione a livello di massa dei computer, potrebbe risolvere per sé, no, tutti i problemi, diciamo, dell'occupazione e tanti altri problemi che preoccupano
0: dall'occupazione alla rappresentanza politica.
1: Sì, forse. Alla rappresentanza politica. E questo sarebbe, diciamo, la grande soluzione. Mettiamo un computer per ogni persona e le cose sono risolte. E questo è una grande mistificazione, perché il possesso di un computer significa qualche cosa, ma non molto, se noi non siamo in condizione di confrontarci con l'obsolescenza del computer, cioè il fatto di consegnare alla gente vecchio ferro, no? Una serie di hardware, no? Consegnare alla gente, questo non significa niente se non c'è una cultura di utilizzazione di questo. Ma anche qui c'è una ulteriore mistificazione, perché si dice il grande problema è la formazione e l'alfabetizzazione informatica. Che cosa si intende per alfabetizzazione informatica? L'addestramento della gente all'uso, cioè degli utenti per usare il computer, o stiamo parlando di un'altra cosa, che è la progettazione del software? Voglio dire una cosa molto provocatoria e che non tutti la possono accettare, no? Che internet è per il momento un fenomeno molto limitato. È un fenomeno limitato. Noi, se noi andiamo a vedere dati come per esempio di utente internet nel mondo, no? Più o meno, io credo che noi possiamo oscillare tra 180 e 200 milioni di utenti internet nel mondo, no? Se noi andiamo a esaminare per esempio quello che le previsioni che si facevano, no? Della MITS di Austin in Texas, no? Nel 1992, che diceva che nel 2000 non eravamo arrivato a 1,5 miliardi di utenti di internet, e si arrivava alla cosa più incredibile, ipotizzare per il 2005 5,5 miliardi, cioè quasi l'attuale popolazione del mondo, no? con 1 miliardo in meno. Allora, questo è caso evidentemente che è un dato, possiamo aumentare un po' più, ma e dopo tutte queste proiezioni che si fanno, perché non arrivano a essere confermate? Perché c'è il vecchio pregiudizio dei futurologi, no? Di concepire proiezioni che sono surprise free, no? Che non c'è sorprese in quello che va a venire. Ma per esempio, quando si dice che tutta l'umanità sarà internet, stiamo ignorando tutta una serie di fatti e di fenomeni che sono la realtà attuale, è completamente controintuitivo, come voi, i filosofi della scienza, dicono, è completamente controintuitivo quando noi pensiamo alla realtà del mondo attualmente, no? All'85% della popolazione mondiale che neanche si sogna entrare in internet o in cose. Allora, il fenomeno è relativamente limitato, un fenomeno importante ma relativamente limitato per il momento. Allora, io credo che tutte sulla base di questi dati noi possiamo essere un po' più cauti in parlare e in accettare questa ideologia dei mondi sublimi, no? Che devono arrivare, no? Io cerco sempre di mantenere questa distanza e andare a vedere quali sono i dati effettivi di questo, no? Io anche come ovviamente io ho le speranze in questo senso, ma non ho una speranza eccessiva.

0: Formenti, Heidegger diceva che di fronte ai progressi o i regressi della tecnologia solo un Dio ci può salvare. Qui invece noi abbiamo un problema di salvarci dal Dio della rete. E lei scrive che l'unico modo per salvarci dal Dio della rete è quello di considerarlo come più dei, cioè di declinarlo al plurale. Ci può spiegare in che senso? Forse questo va nella stessa direzione di quella speranza, ma cauta, che trapelava dalle ultime parole di Tomás Maldonado.
1: Quando siamo a questi livelli di fenomeni tecnologici non esiste la dimensione del progetto, esiste la dimensione dell'interazione fra una tecnologia che si sviluppa sotto l'impulso di contraddizioni, ideologie, conflitti sociali, che li modifica e ne è a sua volta modificata, cioè è un qualche cosa che appunto non va per conto suo alla tecnica, è sempre strettamente collegata alla realtà sociale, alle culture, eccetera. Io penso piuttosto che andiamo nella direzione di un sincretismo, per usare ancora un termine religioso, fra le culture, di uno scambio, di una contaminazione, di un melting pot culturale su scala planetaria, piuttosto che nel senso di una sua unificazione, omogenizzazione in senso forte. Esiste un progetto di, in questo senso, è evidente, ha ragione Maldonado, non si può essere ingenui dal punto di vista ideologico, c'è un forte progetto politico di omogenizzazione culturale a fini di unificazione del mercato internazionale. Però è stato messo, come dire, io sono abbastanza convinto che come apprendisti stregoni che hanno avviato questo grande progetto di unificazione non siano in grado di controllare gli effetti controfattuali dal punto di vista di questo progetto, che sono invece come l'apertura di un vaso di Pandora per il capitalismo, che è lo scatenamento delle differenze culturali, dei conflitti, delle contraddizioni, delle chance. Non è affatto detto che tutto questo debba essere per forza evolutivo, però penso che ci sia dentro questo processo di unificazione paradossalmente una chance di esplosione, di differenziazione, di proliferazione dei punti di vista, e questo mi fa sperare in una prospettiva di federazione delle differenze assai più che nella possibilità invece che questo si trasformi nell'ennesimo strumento di dominio e di unificazione di dominio a livello planetario.

0: La federazione delle differenze non è forse proprio l'imposizione dell'ideale proprio americano, nordamericano del melting pot? Cosa ne pensa Tomás Maldonado?
1: Sì, io credo che tutti questi argomenti ci portano a esaminare la questione della globalizzazione, no? Che nel fondo tutte queste ipotesi riguardano questo grande disegno che è precisamente la globalizzazione. Allora, la globalizzazione fino adesso non ha funzionato, ha creato dappertutto disastri, catastrofi, no? Enorme, non parliamo del terzo e quarto mondo in quale le cose sono incredibili, no? Allora, ma è importante fare una distinzione tra globalizzazione. Noi abbiamo da un lato la globalizzazione finanziaria, no? Mobilità dei capitali e degli investimenti, no? Che è questo che stiamo vedendo che crea anche certi problemini, no? La globalizzazione dei mercati, la liberalizzazione della via di accesso ai mercati a prescindere dai confini nazionali e in particolare ai mercati del lavoro, questa grande mobilità che anche lì, come sappiamo, a Seattle è stato uno dei punti delle controversie. Dopo abbiamo la globalizzazione tecnologica, che è precisamente internet, telelavoro, e-commerce, tutte queste sono le grandi, la globalizzazione tecnologica. Ma dopo c'è la globalizzazione culturale, che per me è un tentativo di omologazione con la cultura e controcultura americana. Quello che ci viene offerto è anche la controcultura americana con tutti i suoi elementi positivi alcuni, negativi molti altri. No, è devastante. E dopo c'è la globalizzazione militare, che è quello che io chiamo la quinta globalizzazione, che qualche volta non si menziona questo, no? Che è il mercato degli armamenti, senza frontiere, interventi militari, istigazione a guerre, tutto questo aspetto, diciamo, che fa parte, diciamo, anche della globalizzazione. E queste cinque globalizzazioni sono interconnessi, no? Noi non possiamo separare, per esempio, internet, che peraltro ha avuto un'origine militare, militare e accademico, diciamo, ma comunque non possiamo noi isolarla e non vederla in funzione delle altre quattro, diciamo, globalizzazioni. Se non facciamo discorsi letterari, con tutto il rispetto per i discorsi letterari, ma delle grandi metafore, o cerchiamo di fornire illusioni alla gente, no? Questo è un altro problema, un'altra possibilità anche. È stato nel passato così, può anche essere nel futuro, ma non mi sembra la cosa più dignitosa di fare in questo momento.

0: una situazione in cui una persona è capace in tempi molto veloci di elaborare l'informazione, servendosi di opportuni strumenti e servendosi di altri strumenti collegati coi precedenti, di scambiare informazione con altri nodi della rete in tempi ultra rapidi, non porta proprio a cancellare quell'individualità che forse il mistico sogna di cancellare, ma che invece quella persona che secondo noi nel progetto moderno, per dirla con Tomás Maldonado, è invece una garanzia di responsabilità. Non vorremmo scoprire in altri termini che dietro la persona, nel senso latino di maschera, alla fine non c'è più niente. Cioè, la metto in altri termini, questa grande interazione, questa grande globalizzazione non può alla fine produrre la scomparsa dell'individualità. Dopotutto, se come alcuni ritengono, non siamo altro che delle cellule di una struttura più grande, beh, che rilevanza abbiamo ancora? Dopotutto io nel mio corpo non mi preoccupo troppo delle mie cellule, anche so di esistere grazie a queste cellule.
1: Ecco, tutto questo però, se togliamo l'aspetto di delirio mistico, è interessante rispetto al fatto che, come dire, è un venire alla luce di una consapevolezza crescente che attraversa questa fase estrema e ultima della modernità, della crisi e dell'insostenibilità del punto di vista individuale atomistico che si era formato un po' fra 7 e 800. Del resto questa è una crisi che attraversa tutto il Novecento, a partire dalla scoperta dell'inconscio, dalla psicanalisi, eccetera. Ma noi andiamo sempre di più verso questa consapevolezza del fatto che l'individuo è, come dire, un prodotto di una serie di intrecci, di non solo è fatto dal suo rapporto con gli altri e quindi è dentro un'interazione comunicativa, ma come diceva Gregory Bateson, che i limiti del nostro io non sono dati dalla pelle, non sono dati dai limiti fisici del corpo, ma si prolungano nella relazione con l'ambiente, con gli altri. Quindi questo, c'è l'elemento positivo in tutto questo, depurato dell'aspetto di delirio mistico, è una consapevolezza crescente dei limiti dell'individuo e quindi della necessità che l'individuo ragioni non nei termini, come dire, della sua pura autoconservazione e della concorrenzialità, fra virgolette, con gli altri individui. Ma l'altro aspetto è anche il fatto di una consapevolezza crescente della difficoltà di governo e progettazione dei processi tecnologici arrivati a un determinato livello di complessità. È sempre più difficile per noi pensare a una relazione di causa-effetto, per cui a un determinato fine che si immagina, poi lo strumento tecnico come puro strumento ti porti a realizzare questo fine. La complessità delle tecnologie crea sempre di più elementi controfattuali, crea sempre di più degli elementi imprevisti, delle turbolenze di sistema, delle variazioni. Allora, e questo, un po' per chiudere il mio discorso, che mi fa essere non tanto ottimista, perché non hanno più molto senso termini come ottimismo o pessimismo rispetto a questo tipo di processi, ma che mi fa essere convinto della difficoltà di governo, di questi processi. Per cui il fatto che, per esempio, è vero, come diceva Maldonado prima, che quasi tutte queste tecnologie sono strettamente interrelate anche, per esempio, con fini militari, no? Però arriviamo a un tale livello, a una tale sproporzione di complessità, di dimensione dei processi che si mettono in atto, per cui questi sfuggono dal controllo creando, da un lato, rischi immani, questo è fuori discussione, no? Dall'altro la possibilità, appunto, che questi abbiano sviluppi che vanno in direzione totalmente differente da quelle che erano state progettate.
0: Tomás Maldonado condivide questo ottimismo di sì. Formenti, che però è un ottimismo che va nella direzione della decostruzione dei tutti i tentativi di controllare il mondo delle telecomunicazioni e dell'elaborazione dell'informazione.
2: Sì, io vorrei anche accennare un altro aspetto che è intimamente legato a questo, che noi abbiamo una certa tendenza a esaminare il fenomeno internet come l'unico fenomeno che è il risultato della grande rivoluzione informatica, dimenticando o nascondendo altre cose straordinarie, che queste sì sono straordinarie, e l'impatto che ha avuto la informatica attraverso naturalmente computer e telecomunicazione in una quantità immensa di aree scientifiche, no? Impatto sulla biologia, sull'astronomia, su tutti i campi più incredibili, no? Non avremo delle aspetti applicative, la medicina sta aprendo nuove, formidabili strade che sono molto forse meno ambigue che altre, o qualche volta ambigue, ma non tanto, come quelle che stiamo accennando, che hanno una complessità ancora maggiore, almeno queste hanno una relativa semplicità con il problema, che noi possiamo fare una serie di riflessioni e che ancora può, c'è la possibilità di un'analisi razionale dei fatti, no? Ma diciamo, per esempio, la medicina è una cosa straordinaria, no? Parliamo di tutte le possibilità, anche l'impatto dell'informatica nell'area della produzione, la robotica, tante questioni importanti, le nuove tecnologie, tutto. Questo è un patrimonio straordinario, questo sì, che è in quale noi possiamo credere e essere ottimisti, no? Perché vediamo già i risultati di questo. Invece questa celebrazione di internet come l'unico problema e l'unico contributo della rivoluzione delle nuove tecnologie mi sembra parziale e non giusto. Sulla questione di ottimismo o pessimismo, io rimango sempre nell'idea che è molto difficile mantenere una posizione equidistante. La società che viviamo è una grande fabbrica di etichettaggio, no? E se uno ha l'etichetta di pessimista, di negativo o di apocalittico o di integrato, non funziona. Ma io insisto su questa linea, che è la mia personale, di cercare di difendere e preservare una tenace e ostinata oggettività sui fatti che si stanno analizzando.
0: Bene, Gurdulù si appresta a salutare gli ascoltatori. Una volta credeva che Dio fosse il creatore del mondo, oggi ha appreso che magari invece siamo noi esseri umani che lo stiamo forgiando a poco nel nostro cammino. Ringrazio per questa trasmissione Carlo Formenti e Tomás Maldonado, e l'appuntamento è a sabato prossimo.

0: Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Quale verità?

donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente, io non lo

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Ricordiamo qui a Radio 6 Tech, con uno speciale in due puntate, Mario Tobino, eretico della letteratura italiana, perché medico psichiatra per 40 anni fino alla pensione, ma anche parallelamente poeta ai suoi esordi e poi romanziere. Nei suoi romanzi Tobino racconta proprio le vicende della psichiatria italiana, dagli orrori dei manicomi classici alle vicende dell'antipsichiatria, della chiusura dei manicomi in seguito alla legge Basaglia. Segue appunto gli sviluppi della psichiatria italiana e lo fa con il primo romanzo Le libere donne di Magliano, poi Per le antiche scale, con cui vince il premio Campiello, e infine Gli ultimi giorni di Magliano, in cui racconta appunto, secondo lui, questa disperazione di questi malati e degli stessi medici abbandonati a se stessi con la chiusura dei manicomi. Ma in questa battaglia contro la legge Basaglia in realtà rimane un po' da solo, rimane da solo a parlarne nei giornali. Per esempio sulle pagine della Nazione scaglia appunto una sua invettiva contro la chiusura dei manicomi, contro la riforma. L'ultimo romanzo scritto da Mario Tobino fu Il manicomio di Pechino nel 90 e nel 91, esattamente un anno dopo, morì ad Agrigento, dove era andata a ritirare il premio Luigi Pirandello. In queste due puntate potremo ascoltare nella prima due racconti di Mario Tobino: La bella di Lucca, che è andata in onda per la prima volta in radio nel 56, e L'eroe sul sofà o L'innominato, in onda invece nel 78. Nella seconda puntata, che andrà in onda domani, Uno specchio del cielo del 12 dicembre dell'85 per Radio 2, che propone una lunga intervista di Pierfrancesco Listri a Mario Tobino. Buon ascolto.

Lucida Mansi, a 22 anni, rimase vedova. Aveva gli occhi nerissimi, che aggiungevano qualcosa di infrenabile al perfetto ovale del viso. Per celebrare la morte del marito, vestita in strettissimo lutto, più spesso fu vista in chiesa, e il colore dell'abito la faceva ancora più snella. L'ambra della pelle spiccava più delicata, i lucidi capelli di corvo apparivano tra la scompostezza dei veli. Sapeva di essere bella, ma in quei primi giorni, per la curiosità che destava, per gli uomini che la guardavano più liberamente, per la nuova condizione di ricchissima padrona, si mirò più attenta e si rapì di lei stessa. Una gioia come un vento le rise nell'animo e cominciò ad amoreggiare con gli specchi. Nel 600, il secolo in cui Lucida visse, gli ori, i velluti, le sete, gli stucchi, i morbidi cordoni colorati invitavano ad adorare la carne. La villa di Lucida era situata sulla collina che guarda il Serchio stendersi per l'ampia pianura che lo culla fino al mare. Sul fianco sinistro splendeva e ancora brulica la città di Lucca, dalla straordinaria acutezza nella mercatura, stretta nelle mura, densa di torri e chiese. I saloni della villa di Lucida si susseguivano viola e damasco. I candelabri, gonfi di cristalli, quando alla buona stagione i servi aprivano le grandi finestre, tinnivano una infantile musica, ma nella sua stanza, dopo la morte del marito, Lucida popolò le pareti del suo nuovo amore. Specchi di ogni foggia e misura, tersissimi, guardarono da ogni lato e quello di maggiore confidenza fu sopra il letto a sostituire il tetto del baldacchino, così che Lucida, sdraiata, le vesti non più necessarie, in questo si contemplava. E dalle pareti gli altri specchi rubavano quanto potevano, e se per i movimenti delle bellezze si nascondevano, altre ne sorgevano. In primavera le belle braccia si mossero nude. Lucida chiamò nella villa il primo amante, al quale seguì un secondo, e il primo disse disperate parole, e Lucida, sorridendo, invitò i servi ad allontanarlo. Già Lucca formicolava su di lei ogni voce, quasi sospettasse il futuro, che quella donna fosse l'emblema della sua brama, senza però essere accompagnata dalla pesante ansia del peccato. Nel 600 i frati, i conventi, le sacre cerimonie, l'incenso, le monache, le funzioni ordinarie e straordinarie erano fitte e dense. Anche Lucida, entrata in chiesa, ungeva le dita nell'acqua santiera, si segnava, si genufletteva alzando le lunghe ciglia alla Madonna, e il popolo, aprendosi al suo passaggio, si dirigeva alla poltrona di famiglia poco distante dall'altare maggiore. Devota seguiva il rito della messa, sorreggendo con le due mani il libro nero, ma come suonava il primo campanello al Santus, una gioiosa luce la illuminava e cominciava a sfogliare le pagine nere. Quando col dito sentiva che una soltanto ne mancava, fermava le mani in attesa, e al campanello dell'elevazione, mentre la folla in timorosa reverenza chinava la fronte verso terra, mentre tutti si piegavano quasi volessero nascondere il corpo, sì che soltanto l'anima adorasse, Lucida apriva il suo tabernacolo, metteva a nudo lo specchio che sostituiva una delle pagine del libro e, inebriata, si rimirava. Piansero fidanzate e madri. Già Lucida aveva provveduto al trabocchetto. Lei stessa aveva ordinato e controllato i lavori. L'agile meccanismo che si doveva toccare perché il pavimento si aprisse nel vuoto era un frivolo gingillo nascosto dietro una tenda. Laggiù in fondo le fresche lame sembrava ridessero in attesa. Nel 600 il denaro e la gloria della stirpe erano una infrangibile legge. Spesso la bellezza è sposa della crudeltà. Anche oggi il popolo ricorda a bassa voce in quale parte del castello si consumava la tortura, per quale corridoio ci si avvicinava, con quale lusinga Lucida portava l'amante sul pavimento che era per aprirsi e come lo invitava a rimanere in quel punto mentre lei si avvicinava al grazioso gingillo che scattava con un ghigno soffocato. E anzi si racconta che mentre l'innamorato attendeva, Lucida fosse presa da un vento di gioia disumana che la faceva bella come non mai, e il giovane, precipitando verso le lucide lame, invece di gridare orrore, continuasse a guardarla rapito. D'inverno
il grande camino della camera di Lucide avvampava ogni seta, gettando nell'alcova fasci di rossi raggi. D'estate, mentre nella campagna infuriavano le cicale, Lucida ondeggiava sulle sue nudità le lunghe frange di un ventaglio, e ogni battito e respiro estivo era vinto da un soffio di primavera. Dopo aver udito l'ultimo gemito, si ritirava dunque Lucida nella sua alcova e liberamente sdraiata, mentre laggiù ancora caldo il bel giovane senza respiro sorrideva con le braccia aperte, riviveva quelle ultime ore, seguiva attentissima la successione degli atti e perfino, inaspettata e subito scacciata, sentiva pungersi dalla tenerezza materna e, scorrendo il tempo, ultimato quel piacere, infine serena e sveglia, chiamava le serve ad accudire la sua persona. Ma del resto il trabocchetto di rado si aprì, e solo per coloro che, poveri e indifesi, avevano osato farle battere il cuore.

0: Passarono anni e continuò incontrastato il fascino funesto di Lucida Manzi. Già per la pianura di Lucca si diceva che la sua bellezza avesse vinto il tempo. Ma un tardo pomeriggio d'estate, la sera si accingeva a preparare le lampade, Lucida inorridì per un'improvvisa scoperta. Una ruga, un solco si partiva dall'angolo esterno dell'orbita, prolungandosi verso la tempia. Terrorizzata, febbrilmente, senza chiamare il servo, accese i candelabri e, accostato specchio e viso alle fiamme, quasi a bruciarsi, guardò, riguardò e udì il primo stridente gracidio della vecchiaia. Allora, in furia, attentissima, osservandosi dappertutto, altre pecche scoprì e le apparve il fatale disegno del futuro. Per tutta la notte, preda di una fantasia spietata, udì le fresche risate delle fino allora tacite rivali, ascoltò le motteggiatrici lodi su quella che fu una volta la bellezza di Lucida. Acuto le giunse il selvaggio grido delle madri liberate dall'incubo. In schiera passarono gli uomini, ora giudici equilibrati, qualcuno con le labbra ironiche per il paragone con l'ultima fanciulla incontrata. Vide i servi della casa, unici servitori rimasti, ridere dietro le porte e sbellicarsi in cucina per i belletti della padrona. E di nuovo risuonò il trillo crepitante delle festose rivali. Sfilarono schiere di fanciulle, un mazzo di fiori serrati al petto, più fresche di quelli. La mattina dopo, intatta di maestoso imperio, dette ordine che nessuno la visitasse. Chiusa, serpe raggomitolata, a ogni secondo meno amorosi gli specchi, ricca di tutte le meditazioni, corsero 30 giorni. E in uno stesso caldo e tardo pomeriggio, nello stesso attimo di quando un mese prima aveva scoperto il primo segno infamante, le comparve al lato un bellissimo giovane che la guardava non pronunciando parola. Aveva gli occhi nerissimi e lucidi per il ballo, che vi faceva una gaia luce, la fronte ampia e di misura così equilibrata che a contemplarla dava insieme un senso di immacolatezza e di fastidio. L'ovale del volto era di delicatezza femminile, la bocca voluttuosa e avida non nascondeva il ghigno sardonico, il piccolo naso aveva le pinne come sul punto di fremere, inanellati capelli di splendore corvino aggiungevano una perfetta cornice a quel volto così bello. Era vestito di velluto viola e, pur non avendo a fianco lo sciabolino dorato, ricordava certi cavalieri della Repubblica Veneta il giorno di una grande cerimonia. Lucida, nuda, volta verso di lui, appena mosse lo specchio a proteggere l'ombra più pudica, né si turbò. E dimentica della disperazione, senza domandarsi in che modo quel giovane era apparso nella sua stanza e perché le sorridesse e quasi la conoscesse da lungo tempo, continuò a mirarlo. In quei momenti, alla bellezza del viso di Lucida, si aggiunse, fu l'unica volta, la soave luce della pietà. Era una umana donna indifesa, pronta ad essere trastullo dell'amore. Continuava a mirare quel giovane senza pronunciare parola, pronta ad accettare tutto ciò che le fosse venuto da lui, anche le offese e la crudeltà.
1: Lucida, da 20 anni ti seguo.
0: La voce che pronunciò queste parole risuonò quale un limpido, profondo accordo di un'arpa toccata da mano femminile. Parve che fosse lo specchio del paesaggio che si vedeva al di là della veranda con le piante dorate del tramonto.
1: Lucida, da 20 anni ti seguo. Ti amo da quando ragazza, quel giorno, lusingavi tua sorella a farti il ritratto e ti sciogliesti i capelli e ti accendesti in ogni grano di te stessa. Sono il diavolo, Lucida. È tempo che ci si sposi. Ho vissuto i tuoi voluttuosi delitti. Non c'è pianto di madre che non abbia udito, né disperata ira di fidanzata che non abbia seguito ad ogni suo nodo. Affettuosamente contemplai la pensierosa preoccupazione delle sorelle. Tu sei il più bell'amore che ho in questo secolo. Da 20 anni ti amo. Ogni tuo pensiero suona dentro di me come un violino innamorato. Non c'è attimo di questi tuoi ultimi 30 giorni che non abbia seguito. Sta per compiersi il nostro sposalizio.
0: Lucida, nuda, a ogni sillaba avvampandosi, eppure con le membra ghiacce, ancora il viso rapito in quello del giovane, dimentica dell'estremo pudore, smemoratamente mosse lo specchio dall'inguine verso il viso.
1: Devi sposarmi, Lucida, o lo specchio che ti avvicini sarà il tuo nemico.
0: E con quella gioia che non è degli umani, ma di questi si nutrisce, continuò su quella povera carne.
1: Sono venuto, Lucida, a salvarti. Mi darai la tua anima e per 30 anni sarai ancora la più bella. Persino le fanciulle impallidiranno di fronte a te. La tua corte splenderà come non mai. Quelle risate che già ti echeggiano, quelle sfide di sguardi che giustamente hai immaginato, si convertiranno in lacrimevoli preghiere. Ciò che ti bolliva nei sogni dell'adolescenza e che solo in parte hai vissuto, si compirà. Sarai uguale a una vittoria che vola con le vesti che la modellano. E per tutto questo mi devi dare soltanto l'anima. Devi dire soltanto sì.
0: Lucida, le membra fredde, perdutamente mirando il bellissimo giovane, sospirò il soffio del sì. Immediatamente il diavolo scomparve. Immediatamente ogni fibra di Lucida si paragonò alla primavera. Ardenti gli specchi assistettero alla rinascita. Umida del chiarissimo incanto, Lucida si sollevò dall'alcova, pronta ad eseguire ogni pensiero che dal profondo le comandava, trionfatrice stretta da nere catene, ogni atto accompagnato da consapevole eco. Così per 30 anni. È inutile dire gli amori e i delitti. Inutile. Che le storie diventano lente quando c'è solo da recitare un elenco. Non esiste peccato che non si debba presentare al giudizio di Dio. 30 anni sono un povero attimo. I peccati eterni battono all'infinito i martelli del tempo. In uno stesso pomeriggio, nello stesso istante, 30 anni dopo, apparve il bellissimo giovane che sorridente sussurrò:
1: «Sono venuto, Lucida».
0: D'un lampo, in grassi vermi, si cambiarono le bellissime membra. D'un lampo fu come già da 30 anni fosse in preda alla morte. Lo specchio, non più sorretto dalla mano, si piegò nell'umido tanfo e in un boato che fu udito per tutta la pianura di Lucca, Lucida sprofondò nell'inferno. A quel pauroso rumore, guidati dal fumo e dallo zolfo, i familiari corsero alle stanze di Lucida e, arrivati a quella degli specchi, videro l'alcova sostituita da un antro profondissimo. Smarriti, dopo le esclamazioni, segretamente in sospetto della verità, subito in accordo, non propalarono che del minimo la notizia e comandarono famiglie di tappare subito quell'orrido buio. Quelli si misero all'opera, ma alle prime ombre della notte tutto ciò che avevano costruito sprofondò. E così accadde il giorno dopo e gli altri di poi, e quanto più si accatastarono pietre e calce, al primo buio precipitarono. Anche oggi il soffio dell'inferno sale in quella stanza sempre chiusa della Villa Mansi. I familiari, terrorizzati dalla verità, prevedendo il futuro, tentarono allora di far sparire ogni ricordo di Lucida. Distrussero tutto ciò che poteva essere suo documento e anche la data di nascita. E poiché non poterono distruggere l'intera pagina dei battesimi di quel giorno, 30 giugno 1603, con l'inchiostro macchiarono tutto lo spazio riservato alla registrazione dell'atto. Ma non riuscirono nell'intento, che Lucida non è morta. Nelle notti favorevoli, quando la luna è spenta e il cielo, forse nonostante desideroso, Lucida, su un cocchio infuocato, guidato dal bellissimo giovane, percorre il viale delle mura di Lucca. E coloro, specie se giovani, che hanno la sventura di incontrarla, ne sono ammaliati. Chi attraverso i secoli l'ha vista e tenta di descrivere i particolari della sua bellezza, ripete che gli occhi sono assomiglianti al ritratto della sorella. Per il sorriso inebriante e fulgente non trovano parole. È ugualmente inesprimibile e quel colore appena ambrato della pelle. E tutti dicono che Lucida ha in mano lo specchio e solo una dea potrebbe essere talmente bella. All'approssimarsi dell'alba, lasciando una colonna di fumo, il cocchio si immerge nel laghetto del giardino botanico che è sotto la parte interna delle mura, dal lato occidentale. Durante il giorno, chi si sporge ai margini del piccolo lago e contempla con amorosa attenzione, a un tratto vede Lucida che a se stessa sorride, adagiata nell'alcova della sua 600ª stanza.

0: L'ho disturbata, signor Conte?
1: Lasci stare il mio nome. Ormai sono soltanto l'innominato. Ero una delle ombre del mio secolo, anonima, dell'infinito stuolo. Quando il Manzoni...
0: Posso sapere che successe?
1: Mi tratti pure in confidenza. Anche se sono l'innominato, sono pur tuttavia come gli altri. Un morto, lontano, un'ombra. Tra noi non esistono più né conti né villani, tutti uguali, nell'eterna contemplazione dei nostri peccati.
0: Non capisco, signor Conte, signor innominato. Lei era nel grande lago dei dispersi, dimenticati, quando il Manzoni...
1: Certo, certo. Di me più non si ricordava nessuno, né dei miei misfatti né di qualche mia ultima bontà. Il 600 in Italia ebbe scarse persone, mediocri o peggio. Ero uno dei tantissimi, impietrito nell'aldilà. E arrivò la voce. I custodi mi cercarono. Non fu difficile trovarmi. La mia figura era proprio quella descritta dal Manzoni. Grande, bruno, calvo. La durezza dei lineamenti.
0: Ne è stato disturbato?
1: Oh no. Noi ombre siamo alla mercé dei vivi. Sono loro che ci possono rievocare, darci un'illusoria parvenza della dolce vita, di quando anche noi eravamo toccati dai raggi del sole.
0: Dunque successe che il Manzoni pubblicò il libro e ce ne fu un gran parlare, chi era, il suo nome, la illustre casata, e la cercarono.
1: Sì, i custodi. Siamo divisi in secoli.
0: Avete dei custodi?
1: O non perché si possa noi agire pro o contro, ma per un perché superiore, una disposizione, un incasellamento. Ogni secolo ha la sua figura, intoccabile, inamovibile. Le ombre ebbero la loro vita, nessuno potrà più cambiarla. Nel nostro volto, nel nostro aspetto, è disegnato ciò che fu. E ogni secolo ha i suoi designati custodi.
0: Tutto ciò che è stato.
1: Sì, stampato con chiarezza.
0: Signor Conte, signor innominato, la prego si accomodi su questo sofà. Nel turbamento di averla davanti, di conoscerla, mi sono persino dimenticato di invitarla a...
1: Stia tranquillo. Le ombre non si stancano. Da secoli non circola in me il sangue. Mi è ignota ogni forza e debolezza. Le passioni di un tempo ora sono solo ricordi. Fuga di immagini.
0: Si ricorda tutto?
1: Ogni grano della mia vita. Rammento, ma badi bene, non rivivo. Le ombre possono solo contemplare.
0: Entro subito nell'argomento.
1: Le risponderò. Sono stato da lei rievocato.
0: È una rubrica della radio, ha per titolo L'eroe sul sofà.
1: Oh, non fui un eroe, fui del mio tempo.
0: Di un certo vigore.
1: Può darsi. Nel 600 in Italia serpeggiava un'anonima viltà, una meschina tiepidezza. Era facile apparire un poco più alti, così come lo ero di statura quando avevo intorno i miei bravi. Voleva entrare in argomento? Mi domandi pure.
0: La conversione. La conversione non fu proprio improvvisa. Qualche sia pur rapida avvisaglia c'era già stata, dice il Manzoni. Dunque, è proprio così? C'era stato solo qualche rapido avvertimento? Oppure il romanziere, per ragioni narrative, per non allontanarsi dal fuoco della storia, dalla scena che più gli preme, tira via, non si dilunga, insomma, non elenca tutti gli importanti precedenti avvisi che c'erano stati?
1: Verità. Cominciò con il volto del Nibbio, un mio bravo, tra i più arditi. Avevo notato, e mi era rimasto inciso dentro, che durante certe azioni, durante nostre imprese, il Nibbio fuggevolmente mi guardava, come a domandarmi il perché di quel male affare. Avevo in sostanza scorto nel suo viso la luce della pietà, che presto lui soffocava, nascondeva. E avevo ben capito che quella sua pietà non voleva dire debolezza, ma invece la nascita in lui di un profondo sentimento. Il bello poi era che questo non mi dispiaceva, anzi, mi costringeva durante le più frequenti insonnie a un ripensamento, a una riflessione che infine mi era gradita. Più volte mi era anche capitata una strana cosa, come di rubare un piccolo segno, che pure lievitò, costrinse a interrogare di più me stesso. Mi era sembrato di indovinare che alcune donne, e proprio quelle, popolane o signore, che possedevano tenerezza femminile, che l'avevano come dote spontanea, avevo notato che mi guardavano con una speciale dolcezza. Non v'era in loro assolutamente nessuna ragione di interesse. Era come loro vedessero dentro di me meglio che io stesso, e cioè intuissero che una parte della mia anima era matura a qualche cosa di buono. Che non era del tutto vero che io fossi un feroce bandito, un uomo spietato. Avevo anche dovuto dentro di me constatare che non provavo più quel senso di trionfo, di selvaggia gioia alle vendette, alle sopraffazioni, alle spavalde prepotenze. Mi sorgevano invece delle domande, appunto durante la notte, che poi sul far dell'alba scacciavo con dileggio. Ma queste ritornavano a chiedermi se mai ci fosse stato qualcuno che avesse avuto per me un affetto, un amore, invece che paura, oppure la stolida ammirazione per le mie bravate.
0: Mi scusi, signor Innominato, se la interrompo. È lei che mi stimola con queste sue parole. Lei si chiese se qualcuno mai lo aveva amato. E già prima avevo sulla punta della lingua la domanda. Insomma, mi dica, una donna, un amore, c'è stato nella sua vita? Il Manzoni non ne dice niente. Lei non pare abbia avuto figli ed è tutto. Ma invece mi dica, perché non si è sposato? Amò qualche ragazza, si innamorò come tutti, ebbe delle passioni, uno, due, tanti amori?
1: È un tema che quando divenni anziano mi bruciava. Ma ormai era troppo tardi. Le dico subito che ci fu una fanciulla, bella quale una regina, bionda, con un suo strano cipiglio che mi affascinò. La conobbi a una festa a Milano. Era una ragazza pura, glielo si leggeva negli occhi, pura ma non timida, non ignara. Parlammo insieme, per nulla era impacciata, anzi semmai io stranamente mi sentivo incerto, turbato. Già avevo preso la ire della vitaccia, quei delitti, insieme a festini e baldracche. Anche donne del mio ceto, delle signore, mi avevano sorriso, incapricciate di me, forse inebriate che io le ghermissi senza tanti riguardi, forse avide di bere il mio nero cinismo. E invece io sognavo quella ragazza, in segreto l'amavo, e però rimandavo, non volevo ascoltare il mio cuore. Era anche il fatto che avrei dovuto rinunciare a me stesso, al demonio che era dentro di me. E forse anche temevo quella ragazza. E allora dai con le gozzoviglie, di più nella notte a brancolare nelle ebbrezze, sicché al mattino tardi ci si sveglia intontiti e il tempo fugge. Corrono i giorni e i fatti implacabilmente si maturano. Una sera tra amici, qualcuno dà tranquillamente la notizia che essa si è unita a un altro. Proprio quella mattina si sono celebrate le nozze. Ne ebbi un acuto dolore. Quante volte immaginai quel suo viso, rievocai la sua beltà, le chiome d'oro e quella purezza che aveva dell'altero. Era stato giusto così.
0: Non trovò mai un'altra ragazza?
1: No, quella o nessun'altra. Forse, come le ho detto, avevo avuto di lei paura. Non osavo nel mio segreto paragonarmi a lei e per questo la persi. Allora, per soffocare il rimpianto, per scacciare la sua immagine che nei sogni si ripresentava, allora sì che mi immersi nei delitti e non si contarono più le baldracche, le professionali e quelle che lo facevano per diletto.
0: Le sono grato, signor Innominato, della sua franchezza. Era un capitolo della sua vita che mi premeva. Il Manzoni lo tace. Mi piacerebbe ora sapere se incontrò mai più la ragazza amata. Ma non vorrei essere troppo insistente.
1: Oh sì, ha un ricepimento. Aveva già figli. Era ancora più bella. fu con me dolcissima, come mi leggesse, sapesse del mio segreto. Forse anch'essa contribuì al nascere di quelle prime avvisaglie di cui parlavamo.
0: Bene, torniamo appunto alla conversione. Lei diceva, quando l'ho interrotto, che le capitava di domandarsi se una persona mai l'aveva amata.
1: Sì. Sì, durante la notte a volte mi pungeva la nostalgia di un'amicizia pura, disinteressata. Mi balenavano atti di nobiltà, capivo la commozione di perdonare, la letizia di aiutare, e sentivo, ma perché non dire tutto? Ne ho il dovere. Pregustavo come doveva essere bello, umano, fare ciò che avevo sempre a me stesso impedito. Sì, bello piangere, abbandonarsi alle lacrime. Oh sì, sì, ci furono tante altre avvisaglie che ora non sto ad elencare. Ed ero divenuto attento, attento alle espressioni degli altri uomini, attento ai loro visi quando passavo per le strade. Ero forse pronto alla grande svolta, ma non mi decidevo. Rimandavo, gettavo via, ero irato, in rabbia con me stesso, proprio come dice il Manzoni. Sì, fu anche Lucia. Poi le dirò tutto, ma quelle che mi batterono con furia nel petto e mi fecero precipitare, lei riderà. Furono le campane. Il loro suono mi sconvolsero la mente, mi incendiarono il sangue. Parlavano a me solo, soltanto a me si rivolgevano. Si ricorda come dice il Manzoni? Domandai a un bravo, simulando calma, per chi quelle campane suonavano, e lui andò a informarsi. Seppi che lo scampanio era per il cardinale Borromeo, però non è vero che io dal castello vedevo i contadini vestiti a festa, diretti alla chiesa. Non avrei potuto distinguerli, erano troppo distanti. Il Manzoni l'ha scritto forse per quelle sue ragioni narrative. Io intanto sentivo che le campane parlavano a me e mi vestii in fretta. Ero già deciso. Vedere il cardinale. Solo per abitudine mia ormai, scesi giù da solo, presi la strada per la chiesa. Il cardinale, andare proprio da lui. Era lui che cercavo, che volevo, dirgli tutto. Avevo passato una notte infernale. Non fu facile procedere, andare avanti. Mi stringevano come serpenti l'ira, la gioia, il dolore, il passato e tutti i miei delitti.
0: Trovò lunga la strada.
1: Oh no, gliel'ho detto, camminavo insieme alla foresta delle mie colpe, i particolari feroci delle mie azioni.
0: Così gravi furono, signor innominato, tali neri delitti?
1: Qualcuno più ingombrante degli altri, cioè quelli senza ragione, eseguiti solo per il piacere del male.
0: Altri avevano una scusante, una ragione, una logica.
1: In certo modo sì. Se ricordi il secolo, come si viveva, qual era la tinta di quel tempo, certi delitti era difficile condannarli del tutto.
0: Potesse spiegarmi?
1: Io, una volta colpirono un mio uomo, lo uccisero, lo sgozzarono. Io dovetti vendicarlo.
0: E non c'erano i giudici, i tribunali?
1: Non c'era giustizia. Dovevo farla da me. Io persi il lume. Fui più feroce dei miei nemici.
0: Ho capito. Quel suo bravo, il marito della serva che doveva fare coraggio a Lucia.
1: Sì. Sì, quello. Il Manzoni qui racconta giusto. Nessuno osò più toccare i miei uomini. Quella vendetta non era quella che proprio mi sconvolgeva. Erano, come le ho detto, le infamie per il piacere del male, come fossi il demonio che trionfa per la volontà di artigliare un altro uomo, esso pure armato. Non può lei comprendere facilmente il tempo in cui vivemmo.
0: Come crudeltà, creda, signor innominato, ne abbiamo avute anche noi. Ma mi dica, quando andava verso il cardinale, i contadini, a vederlo solo, senza bravi, che faccia facevano?
1: Me ne accorgevo e non me ne accorgevo. Facevano largo, come al solito. Erano come figurini di un presepio. Era dentro di me il combattimento.
0: Continuava il tormento della notte?
1: Oh, sì.
0: E Lucia? Le sue parole, La sua voce, le sue implorazioni l'accompagnavano, lo spronavano.
1: Sì, sì, anche lei, ma gliel'ho già accennato. Fu il Nibbio, il Nibbio, a darmi l'ultimo colpo. Fu lui, quando mi disse, lui sempre pronto al mio fianco, fu lui quando mi disse: avrei preferito che mi avesse comandato di uccidere un uomo piuttosto che rubare quella ragazza. Perché? Gli chiesi. Perché mi ha fatto compassione. E il Nibbio mi guardò come altre volte. E lui era già tornato un uomo, prima di me. Fu il Nibbio a darmi la frustata. Oh, questo il Manzoni non lo dice. E ci fu quell'altra volta, sempre il Nibbio. Prima, mesi prima, quella notte, anch'io avevo avuto la mano lesta e quando quel giovane fu a terra, ucciso, la luna gli illuminava il viso, gli occhi aperti sembrava ridessero e il Nibbio disse: bel giovane, non abbraccerà più la sua ragazza. E storse la faccia come se l'avesse morso un ramarro, ma fece in tempo a leggervi la pietà.
0: Questa del Nibbio il Manzoni non l'ha detta, forse perché aveva fretta di portare lei dal cardinale. Sa come sono i romanzieri, che poi non possono sapere tutto.
1: Il Manzoni. Il Manzoni da quanti mi ha fatto rievocare? Sono anche sulle bocche dei bambini. La mia conversione. La conversione.
0: Ma lei come ha saputo tutto? Ha letto mica il libro?
1: Cosa dice? Cosa dice mai? Io sono un'ombra. Non ho peso. Come potrei tenere in mano un libro? Partecipare, aggiungere. Noi ombre possiamo solo rispondere. Non c'è possibile alcuna azione. Esistiamo soltanto per la vita che fu, inamovibile nel bene e nel male, eterno specchio. Ero un'ombra ormai anonima, una del lungo stuolo, oscuro 600, carro pesante di miserie, imbrogli, viltà, ignoranza, prepotenze. Il Manzoni me ne ha tratto fuori, individuato. Di continuo la rievocazione mi porta su questo sofà, l'innominato, ormai mio unico appellativo, e le ricordo che pur tuttavia sono rimasto un'ombra, come le altre.
0: Fu davvero un secolo così triste?
1: Tutti portavano il coltello, anche Renzo, i cittadini in balia di loro stessi, alla mercé del più forte, del più cattivo, del più perverso. Ecco perché gli umili tanto si rivolgevano ai santi, alla Madonna, al Signore. Non avevano in bocca altro quando c'era la disgrazia. Anche Lucia, in quei momenti che ci parlai, non fece che invocare quei nomi. Il Manzoni a menadito conosceva quel secolo, ma che bacchettone. A volte mi pare che il Manzoni sia stato del mio stesso tempo, vissuto vicino al mio castello.
0: Lei, signor innominato, ha l'aspetto proprio come nei Promessi Sposi. Grande, bruno, una forza di corpo e di animo. È per la descrizione del romanzo che lei si presenta così?
1: No. Noi ombre prendiamo l'immagine del succo di noi stessi, dal grumo delle nostre azioni, ciò che in sostanza abbiamo rappresentato nel mondo, l'incontro cruciale di ogni nostro fatto, il momento più denso dei nostri vizi e virtù, il ritratto conclusivo.
0: Allora, i mediocri, gli anonimi, quelli senza tracce?
1: Sono ombre evanescenti, una con l'altra si confondono, difficile distinguerle.
0: I custodi la ravvisarono presto all'uscita dei Promessi Sposi.
1: Ho detto custodi per avvertire che tutto ha un ordine, anche tra le ombre, nell'aldilà.
0: Il Manzoni lo descrisse con esattezza, voglio dire, il suo animo?
1: Quasi. Ognuno ha intimi segreti, pensieri nascosti, brame, impeti, anche generosi slanci che neppure un grande romanziere riesce a scoprire.
0: Riprendiamo, la prego, il nostro percorso. Lei è per la strada verso il cardinale, è quasi arrivato. Entra in casa del curato. si trova in un salottino pieno di preti. Chiede di parlare col cardinale che è nella stanza vicina. Ebbene, quando il cappellano, dubitoso, spaventato, le risponde: «Certo, certo, vado a vedere», lei cosa provò in quei momenti nell'attesa?
1: Ecco, per un attimo pensai alla mia carabina che avevo lasciata nel cortiletto, che lei sola avrebbe potuto liberarmi da tutti i contrasti che mi agitavano, mi travagliavano. Ma la porta si aprì. Il cappellano mi guidò, il cardinale mi veniva incontro e...
0: Aspetti, mi dica com'era fatto il suo viso, l'aspetto, se alto, basso, insomma, com'era Federico Borromeo?
1: Un uomo straordinariamente sereno, l'espressione dolcissima, ma quello che mi avvinse, che quasi mi esaltò, è che d'un lampo indovinai, ebbi la certezza che era un uomo di coraggio. Sì, coraggioso. E questo mi dette forza. Aveva la fronte ampia, gli occhi chiari e una pelle rosea come di bambino. Mi colpirono le mani bianchissime e affusolate. Di statura era su per giù come la mia. Me ne accorsi quando ci abbracciammo. Ecco, in quel momento fui felice, come in vita mia non sono mai stato.
0: E quando finì l'abbraccio con il cardinale?
1: Oh, il Borromeo fu sapientissimo. Si mise subito a conversare con me come non fosse accaduto nulla. Compresi cosa vuol dire leggere nelle anime, essere un sacerdote. Era come da sempre ci fossimo conosciuti, un suo amico, un suo confidente. E intanto io avevo la sensazione di essere ringiovanito, più leggero.

0: Federigo Borromeo al suo fianco e presto mi distrassi del tutto. Avevamo molte conoscenze comuni. Quasi finì che ci trovassimo lontani parenti.
1: Tutti e due nobili, eh?
0: Il tempo, signore, quel secolo, il 600 in Italia, la condizione della gente, la diffusa degradazione, nessuno stupore che passassero sul nostro paese peste e lanzichenecchi.
1: La enorme differenza tra ricchi e poveri.
0: E l'estrema ignoranza. Nessuno sapeva leggere e scrivere. Anche molti ricchi si nutrivano di ottusa superbia.
1: Di qui la chiesa. Ma torniamo a lei.
0: All'eroe sul sofà.
1: Sì. Poi, dopo la conversione, nei giorni seguenti, incontrò altri suoi pari, voglio dire, Don Rodrigo e compagnia, altri signorotti?
0: Sì, fu divertente. Il primo fu proprio Don Rodrigo, che mi misurò un grande scappellamento, più cerimonioso del solito. Penso che tale comportamento fu dovuto anche all'ira che d'un tratto si dipinse sul mio volto. Scorgendolo avanzare, fui costretto a ricordarmi quanto ero stato sul punto di favorire un tale Gaglioffo. Mi parve che un poco impallidisse e tirasse via più spedito.
1: I suoi bravi, signor rinominato, dopo il discorso che fece quando al ritorno dal cardinale li radunò e annunciò che da quel momento era soldato del bene, quanti se ne andarono?
0: Due, anche perché si sentivano troppo compromessi intorno al castello, sporcati di sangue più per testa loro che non avessi comandato io.
1: Furono presi da un altro signore?
0: No, detti loro di che vivere. Si comprarono al paese dei Campicelli. Ogni anno mi mandavano le primizie. Non vennero mai di persona, forse perché, non più bravi, non avrebbero saputo che contegno tenere.
1: Ci fu pace nel raggio del suo castello? Voglio dire, altri nobili si permisero angherie?
0: Grossi soprusi intorno e per assai chilometri non ne avvennero. Non che cessasse l'umile condizione, la dura dipendenza. È difficile giudicare. In quel tempo però sapesse come la natura era bella, immacolata, naturale vivere con le stagioni, goderle. Di continuo si guardava il cielo, con quello si prendeva confidenza. Naturalmente c'erano anche le gioie comuni per tutti e più gustate perché più rare.
1: Don Abbondio, Lucia, Renzo, li vide più?
0: I due sposi abitavano lontano e Don Abbondio dopo i lanzichenecchi non si affacciò più.
1: Com'era? Com'era Don Abbondio?
0: Un grande untuoso, ma furbo, furbissimo, solo che all'ultimo conquistava per l'occhiata implorante che lanciava. A quell'occhiata non si resisteva.
1: Vorrei farle l'ultima domanda.
0: Dica pure, io sono abituato. Quanti di notte mi cercano, specie di notte. Sento pronunciare il mio nome, l'innominato. Arrivano le domande alla mia nicchia.
1: Nicchia?
0: Dico così per dire. Noi siamo ombre, ma ognuno ha come un'oscura conchiglia. Anch'essa un'illusione. Trasparenza.
1: La chiamano di notte?
0: Oh sì, tanti. Per via del Manzoni, e si paragonano con me, con l'innominato. Misurano i loro tormenti con i miei e vorrebbero avere un cardinale Borromeo.
1: Invece oggi?
0: Non so io di oggi, soltanto del mio secolo. Ho solo ricordi invariabili, implacabili. Non so nulla del vostro tempo. Posso solo rispondere su ciò che fu mio e che nessuno può mutare. Qual è quest'ultima sua domanda?
1: Fu serena la sua morte?
0: Sì. Anche per via dei bravi. Mi erano tutti intorno. Ne avevo fatto degli uomini. Forse potrei dire che era sorta tra noi una certa fraternità. Si parlava d'altro, ma c'era tra noi il pensiero di Dio. Me ne andai, così. Dolcemente mi addormentai. Per le cose terrene Avevo da tempo provveduto.

0: Permetta ora una mia confessione. Quando sono stato invitato a presentare alla RAI, alla radio, un personaggio, un eroe, l'eroe sul sofà, ho subito pensato a lei. Sin da giovane, quando leggevo sul Manzoni il capitolo che la riguardava, il suo andare verso il cardinale Federico, quella mattina, sin dalla prima volta la seguì trepidante, l'accompagnavo, al suo fianco ascoltavo ogni suo pensiero, partecipai a ogni mossa del suo animo. Quando poi lei arriva in casa del curato e davanti al cardinale e lui immediatamente le legge dentro e avrei dovuto venire da voi io e vi abbracciate e lei con beata disperazione piange, ebbene, ogni volta, anche nell'età adulta, non potevo trattenere la commozione. Le devo dire che mi è molto piaciuto vederla, signor innominato, e così benevolo e paziente.
1: Sono un'ombra. Un'ombra del mio secolo. Non posso aggiungere né togliere nulla. Sono uno specchio che riflette e non si commuove.

Abbiamo trasmesso L'eroe sul sofà, l'innominato, di Mario Tobino. Ero Spagni, l'innominato. Gianni Esposito, l'analista. Realizzazione di Giorgio Cerpaglini. Registrazione effettuata negli studi della sede RAI di Firenze.

Rai Radio Tech e Te. Il racconto del venerdì. Gastone Moschin legge I pensionanti di Anton Chekhov.

0: il piccolo borghese Mikhail Petrov Zhotov si svegliò per il gran freddo. Avvertiva in tutto il corpo i dolori della vecchiaia. Girò lo sguardo. La stanza era buia e la lampadina davanti all'immagine si era spenta. Zhotov sollevò la tendina e guardò fuori. Le nuvole si velavano di bianco e l'aria cominciava a farsi trasparente. Non poteva essere più delle 4. Zhotov si raschiò la gola, tossicchiando, scese dal letto e pregò davanti all'immagine. Poi prese la scopa, pulì con cura le stanze e riempì d'acqua il samovar di rame rosso. Se non avesse fatto queste cose, non avrebbe saputo di che riempire la sua vecchiaia. Il samovar si riscaldava adagio e quando cominciò a bollire, Zhotov si ricordò che durante la notte aveva sognato una stufa. E si sa che sognare una stufa porta disgrazia. Ma i sogni erano la sola cosa che gli era rimasta e cominciò a riflettere quale disgrazia gli poteva capitare per aver sognato una stufa. Infatti, la giornata cominciò subito male. Appena aperta la scatola del tè, s'accorse che era completamente vuota. «Non c'è tè», borbottò di malumore. «Se fossi un contadino, pazienza, ma sono un borghese, un proprietario. Che sorte da cane!» Continuando a borbottare fra sé, Zhotov infilò i piedi in due vecchie soprascarpe, indossò il cappotto consunto e uscì nel cortile coperto di foglie autunnali. L'aria era fredda e calma. Zhotov sedette su un gradino della sua scaletta ed ecco, come ogni mattina, il suo cane gli si avvicinò. Era un grosso cane, spelacchiato, bianco, con macchie nere e l'occhio destro chiuso. Si avvicinava timido, trascinando le zampe e torcendosi come se camminasse sopra una lastra rovente. Tutto in lui esprimeva un supremo avvilimento. Zhotov finse di non vederlo, ma il cane gli si fermò vicino, agitando la coda in segno di saluto. Poi gli leccò una soprascarpa. «Vattene, Liska!» gridò Zhotov irritato. «Vattene, maledetto!» Liska si accoccolò da un lato, fissandolo mortificato col solo occhio che gli era rimasto. «Che l'inferno v'inghiotta! Mi ci mancava di mantenere anche voi!» Così dicendo, lo sguardo di Zhotov si posò sul tetto pericolante della stalla e poi abbassandosi sulla testa di un cavallo che lo guardava attraverso la porta aperta. Incoraggiato dall'attenzione del padrone, il cavallo uscì dalla stalla, muovendo verso di lui. Era magro e decrepito. Aveva il ventre rientrato, la groppa ossuta, ricurva, e lo stesso sguardo, pieno di timore e di avvilimento del cane Liska. Per più di mezz'ora Zhotov rimase a borbottare seduto sullo scalino. E più borbottava, più la rabbia cresceva dentro di lui. A un tratto si alzò in piedi, continuando a inveire a gran voce contro i due animali. «Non sono un milionario! E non ho l'obbligo di mantenervi!» diceva. Zhotov si ribellava. Non poteva più mantenerli. E loro non potevano pretendere di essere in eterno i suoi pensionanti. «Via, via!» gridò al colmo dell'esasperazione. «Via dalla mia casa! Via dalla mia presenza! Che i miei occhi non vi vedano più! Nessuno mi costringe a tenervi nel mio cortile! Via, via, via!» Così dicendo, Zhotov raccolse un pezzo di legno e agitandolo contro i suoi pensionanti li costrinse a indietreggiare verso il portone d'uscita. Il cavallo zoppicava, seguito dal cane con la coda fra le gambe. Oltrepassarono il portone, uscirono sulla strada e si fermarono.
1: «Via! Via!»
0: li minacciò Zhotov, agitando il bastone. Cacciati via gli animali, Zhotov si sentì più calmo e cominciò a spazzare il cortile. Ogni tanto alzava gli occhi guardando la strada. Il cavallo e il cane erano sempre là, come inchiodati sul terreno e lo guardavano tristemente.
2: «Cercate qualcun altro che vi prenda pensione!» gridò Zotov.
0: E così dicendo corse verso di loro.
3: «Ebbene, che volete? Che aspettate?» gridò con ira. «Perché ve ne state lì fermi? La gente non potrà passare per la strada. Andate in cortile!»
0: Le povere bestie abbassarono la testa con aria colpevole e si incamminarono verso il portone.
3: «Vivete pure!»
0: riprese il vecchio, facendoli rientrare nel cortile.
3: «Ma da mangiare non vi darò nulla! Potete crepare!»
0: In quel momento dei raggi di sole brillarono nella foschia mattutina, scivolando sulla brina argentea. Zotov mise la scopa al suo posto e uscì, dirigendosi verso la bottega del suo compare e vicino, Mark Ivanich. Come vi giunse, si mise a sedere su una seggiola pieghevole, si lisciò la barba sospirando e prese a parlare del tempo. Il compare rispondeva a tono e in breve la conversazione si fece vivace. Così il tempo passava e quando il garzone della bottega entrò portando il tempo volò ancora più rapido, volò come un uccello. E Zotov, sentendosi finalmente caldo, divenne allegro e, con l'allegria, gli venne un po' di coraggio. Batté le dita sul tavolo e disse: «A proposito, Mark Ivanich, devo pregarti di essere anche oggi misericordioso. Dammi un ottavo di avena.» Mark Ivanich non rispose, ma emise un profondo sospiro. «Dammi l'avena, ti prego», insistette Zotov. «Per il tè non importa, per oggi ne farò a meno. Mi vergogno della mia povertà e di continuare a chiedere, ma il cavallo ha fame.»
2: «Te ne darò»,
0: rispose infine Ivanich. «Però mi devi spiegare perché tieni quelle due carcasse. Almeno si trattasse di un cavallo come gli altri. Invece non lo si può nemmeno guardare, tanto fa impressione. E il cane, poi, che è un vero scheletro. Mi sai dire perché li mantieni? Ma dove li posso mandare? Da chi?» mormorò Zotov.
2: «Io lo so da chi», disse Ivanich.
0: «Portali da Ignat, lo scortichino. È il loro posto e da un pezzo avresti dovuto portarli da lui.»
2: «Credi?»
0: «Allora», disse Zotov con un filo di voce,
2: «vivi della carità degli altri e mantieni quelle due bestie», riprese Ivanich.
0: «Non ti dico questo per rifiutarti l'avena, ma non posso dartela ogni giorno, è una vera perdita. Non c'è limite alla tua povertà. Ogni giorno mi chiedi qualcosa e non so quando smetterai di chiedere.»
2: Mark Ivanich sospirò accarezzandosi la faccia accaldata. Poi, dopo una pausa, aggiunse:
0: «Anche tu dovresti morire e invece vivi, e tu stesso non sai per quale ragione. Ma se la volontà di Dio è quella di tenerti ancora in vita, dovresti rifugiarti in un ospizio.»
2: «Perché?»
0: protestò Zotov, punto sul vivo.
2: «Ho dei parenti, una pronipote, e vai dunque», lo incitò Mark Ivanich.
0: «Avresti dovuto andarci da un pezzo piuttosto di vivere della carità degli amici.
2: Deciditi e vai a vivere con la tua pronipote Glascia.»
0: Ci andrò,
2: balbettò Zotov.
0: «Che il Signore mi castighi se non ci vado subito. Lei è obbligata a darmi da mangiare.»
2: Un'ora dopo, Zotov stava ancora parlando con Mark Ivanich. I due avevano bevuto altri bicchieri di vodka e Zotov si sentiva rianimato e leggermente euforico.
0: «Ci vado subito», diceva. «Andrò da lei e le dirò: ti regalo la mia casa, ma dammi da mangiare e rispettami. Sei obbligata a mantenermi, ma se non vuoi, non ti darò la mia casa e nemmeno la mia benedizione.»
2: Eccitato dalle sue stesse parole, Zotov si versò un altro bicchierino, salutò l'amico Mark Ivanich e uscì in fretta. Arrivato a casa, fece un mucchio dei suoi vestiti avvolgendoli l'uno dentro l'altro e si inginocchiò davanti all'immagine. Poi scese la scaletta, attraversò il cortile e oltrepassò il portone senza guardarsi indietro. Come giunse in fondo alla strada, si trovò in campagna. Doveva camminare per un pezzo prima di giungere alla fattoria della pronipote Glascia. E mentre camminava passo dopo passo, Zotov guardava i pascoli dove gli armenti masticavano l'erba gialla e si stupiva della sua decisione di cambiare tutto a un tratto la sua vita. Da dove gli era venuta tanta energia e risolutezza?
0: Poi pensò ai suoi pensionanti, il cane Lisca e il cavallo. Quando era uscito, aveva lasciato il portone aperto, lasciandoli liberi di andare dove volevano. Continuò a camminare verso la fattoria della pronipote Glascia, alternando i pensieri e i borbottii, finché la sua attenzione fu attratta da un rumore ritmato alle sue spalle. Si volse. Il cane e il cavallo lo seguivano a testa bassa, la coda fra le gambe.
3: Via! Via!
0: Gridò Zotov, assumendo un'espressione feroce e agitando il bastone verso di loro.
3: Tornate indietro!
0: Il cane e il cavallo si fermarono. Si fissarono come per consultarsi. Poi guardarono il padrone. Zotov riprese a camminare. Le bestie lo seguirono. E camminando, Zotov rifletteva. Non poteva certo arrivare alla fattoria della pronipote con quelle povere bestie. E d'altra parte, alla rimessa sarebbero morte di fame. Chi avrebbe avuto cura di loro? Non c'era altra alternativa che portarle da Ignat, lo scortichino. L'isba di Ignat si trovava al di là del pascolo e Zotov prese a camminare in quella direzione, ma si sentiva la testa confusa e ancora incerta sul da farsi. Da quel momento rimase in lui solo un vago ricordo di quello che accade nel cortile dello scortichino. Rammenta un odore forte e penetrante di pelli misto a quello della minestra di cavoli che Ignat stava mangiando quando lui entrò. Poi rammenta Ignat che si preparava, si cambiava il vestito parlando con una donna di sublimato. Poi il cavallo fu messo dentro a un trespolo e subito lui udì due colpi sordi. Uno sul cranio, l'altro prodotto dal corpo del cavallo che cadeva per terra. E avvertì il guaito del cane Lisca che si avventava su Ignat per difendere l'amico. Un terzo colpo sul cranio di Lisca e il guaito si era spento. Poi Zotov rammenta come in sogno che, visti i corpi dei suoi pensionanti, si accostò lui stesso al trespolo come un ubriaco e vi posò la testa e lì rimase fino a sera, gli occhi coperti da un velo torbido, incapace di distinguere le proprie dita.

0: Per il racconto del venerdì, Gastone Moschin ha letto I pensionanti di Anton Chekhov.
1: Il racconto del venerdì. Edmonda Aldini legge L'usignolo e la rosa di Oscar Wilde.

Solo se le porterò una rosa rossa, ballerà con me alla festa del principe, mormorò lo studente, girando lo sguardo sulle aiuole del giardino. Ma di rose non ne vedo nemmeno una, aggiunse con tristezza. Dal suo nido sulla quercia un usignolo lo udì e lo guardò stupito tra le foglie. Ho letto i libri dei saggi e dei filosofi, ho approfondito i loro pensieri e tuttavia la mancanza di una rosa rossa mi rende disperato, continuò lo studente mentre gli occhi gli si riempivano di lacrime. Ecco un vero amante, pensò l'usignolo. Ogni notte ho raccontato cantando la sua storia alle stelle, pur non conoscendolo, ed ora finalmente lo vedo. Ha i capelli scuri, le labbra rosse come la rosa che brama, ma la sua fronte è sfiorata dall'ala del dolore. Intanto lo studente continuava a mormorare fra sé. Domani sera la mia amata andrà alla festa del principe. Se le porterò una rosa rossa, ballerà con me fino all'alba. Se le porterò una rosa rossa, la stringerò fra le braccia tenendo le sue mani nelle mie. Ma non vi sono rose nel mio giardino. Lei mi lascerà allora in disparte e il mio cuore sarà spezzato per sempre. È un vero amante, ripeté l'usignolo a se stesso. Il suo cuore soffre le pene che io canto, e quello che per me è gioia, per lui è dolore. Davvero, l'amore è più prezioso dei rubini. Non lo possono vendere i mercanti, né si può pesarlo sulle bilance dell'oro. Nella galleria i musicanti suoneranno sui loro strumenti a corda, continuava intanto a mormorare lo studente, e il mio amore danzerà al suono dell'arpe e del violino. Si muoverà con tanta leggerezza che i suoi piedi sfioreranno appena il suolo. Ma con me non danzerà, perché non ho una rosa rossa da offrirle. Così lamentandosi, lo studente si abbandonò sull'erba del giardino, si coprì il viso con le mani unite e pianse. Ed ecco, una lucertola corse rapida verso di lui. «Perché piange?» chiese spostandosi con brevi scatti da un lato all'altro. «Appunto perché?» le fece eco una farfalla che volteggiava tutto intorno, cercando un raggio di sole. «Perché, perché?» mormorò una margherita. «Piange perché vuole una rosa rossa», spiegò l'usignolo. «Per una rosa rossa? Che ridicolaggine!» esclamarono a una voce la margherita, la farfalla e la lucertola. Ma l'usignolo, che aveva compreso il dolore dello studente, rimase silenzioso, riflettendo sul mistero dell'amore. Ed ecco aprì le ali e si librò sopra i rami. Passò come un'ombra sugli alberi e come un'ombra passò sul giardino, dirigendosi verso un bel rosaio piantato nel centro dell'aiuola. «Dammi una rosa rossa», gli disse l'usignolo, posandosi sopra un rametto spinoso. «Ti canterò in cambio una dolce canzone». Il rosaio scosse la cima in segno negativo. «Le mie rose sono bianche», rispose, «bianche come la spuma del mare e la neve che copre le cime dei monti. Ma va dal mio fratello che cresce sotto la vecchia meridiana. Forse lui ti darà una rosa rossa». L'usignolo riaprì le ali e volò verso il rosaio che cresceva sotto la vecchia meridiana. «Dammi una rosa rossa», gli chiese, «e io ti canterò la mia più dolce canzone». Il rosaio scosse la cima. «Le mie rose sono gialle», rispose, «gialle come i capelli delle sirene che siedono sui troni d'ambra e più gialle dei narcisi che nascono nei prati in primavera. Ma va dal mio fratello che cresce sotto la finestra dello studente, forse lui ti potrà dare una rosa rossa».
Ancora una volta, l'usignolo aprì le ali e si diresse verso la finestra dello studente. Si fermò accanto al rosaio. «Dammi una rosa rossa», lo pregò. Il rosaio scosse la cima e disse: «Le mie rose sono più rosse dei ventagli di corallo che volteggiano ininterrottamente nelle caverne dell'oceano, ma l'inverno mi ha ghiacciato le vene, avvizzito i germogli, e da me per quest'anno non fioriranno rose. Me ne basta una sola», gridò l'usignolo. «Ci deve pure essere un modo per farla spuntare». Il rosaio sospirò. «Il modo c'è», disse, «ma non oso dirtelo. Dimmelo, dimmelo subito», gridò più forte l'usignolo. «Non ho paura». Il rosaio emise un altro sospiro, lungo, profondo. Poi disse sottovoce: «Se vuoi una rosa rossa, dovrai crearla col tuo canto, al chiaro di luna, e colorarla col sangue del tuo cuore. Dovrai cantare durante tutta la notte, col petto premuto contro una mia spina, e la spina ti trafiggerà il cuore, e il tuo sangue passerà nelle mie vene, diventando mio. La morte è un prezzo molto alto per una rosa rossa», disse l'usignolo. «E la vita mi è cara. È bello cantare nel verde del bosco e ammirare il sole nel cocchio d'oro e la luna nel cocchio di perle. E inebriante è cercare le campanule che si nascondono nella valle e sfiorare con un volo basso l'erica sulla collina. Tuttavia, l'amore è più importante della vita. E che cos'è il cuore di un uccello paragonato a quello di un uomo?» Detto questo, l'usignolo spalancò le ali e si gettò nell'aria. Tornò a passare sopra il giardino come un'ombra e come un'ombra scomparve nel folto degli alberi del boschetto. Trovò lo studente disteso sull'erba come lo aveva lasciato e i suoi occhi erano ancora bagnati di lacrime. «Sii felice», gli gridò l'usignolo. «Avrai la tua rosa rossa. La creerò col mio canto al chiaro di luna, colorandola col sangue del mio cuore. Ma ti chiedo una cosa in compenso. Devi essere un amante sincero, perché l'amore è più saggio della filosofia e più forte del potere». Lo studente alzò la testa dall'erba, restando in ascolto, ma non comprese le parole dell'usignolo. Lui capiva solo quelle scritte nei libri. Lo comprese invece la quercia e ne fu addolorata, perché amava il piccolo usignolo che aveva fatto il nido tra i suoi rami. «Cantami un'ultima canzone», lo pregò. «Mi sentirò sola quando te ne sarai andato».

Anche lo studente aveva ascoltato il canto dell'usignolo disteso sull'erba e, come esso si spense, si rialzò con lentezza e si tolse da una tasca un libretto d'appunti e una matita. Ha dello stile, bisogna ammetterlo, si disse avvicinandosi verso il boschetto. Ma avrà del sentimento? Temo proprio di no. In realtà è come la maggior parte degli artisti, tutta forma ma nemmeno l'ombra della sincerità. Questo usignolo pensa solo a cantare e non farebbe un sacrificio per nessuno. Del resto si sa, le arti sono egoiste. Tuttavia, alcune note sono molto belle, ma prive di significato e di nessuna utilità. Rientrò nella sua camera e si sdraiò sul letto. Tornò col pensiero all'amata e, dopo pochi istanti, dormiva. Dall'alto del suo nido sulla quercia, l'usignolo guardava il cielo. Aspettava la luna con le ali semiaperte, pronto a spiccare il volo, e come la vide spuntare fra le nuvole, rotonda e splendente, lasciò la quercia e si diresse verso il rosaio che cresceva sotto la finestra dello studente. Accostò il petto a una spina e cominciò a cantare. E mentre cantava, premeva il petto contro la spina, finché sul ramo più alto del rosaio apparve un bocciolo di rosa. I petali apparivano uno dopo l'altro, ma con grande lentezza. Allora il rosaio gridò all'usignolo: «Premi più forte il petto contro la spina, altrimenti il giorno spunterà prima che tutti i petali della rosa siano apparsi». L'usignolo premette più forte il petto contro la spina e in pochi istanti la rosa fu terminata. Non le mancava nemmeno un petalo, ma era così pallida come se la sua ombra si riflettesse sopra uno specchio d'argento. «Se vuoi una rosa rossa, dovrai colorarla col tuo sangue», disse il rosaio all'usignolo. L'usignolo iniziò allora un nuovo canto che esprimeva la passione amorosa nell'anima di un uomo e di una donna, e cantando la spina gli penetrava lentamente in una vena. E a un tratto i petali si tinsero di un rosa tenue, appena percepibile, come il primo chiarore dell'aurora nel cielo. Ma il sangue delle vene dell'usignolo non bastava a farli diventare di un rosso acceso. Allora il rosaio gli disse: «Se vuoi davvero una rosa rossa, dovrai colorarla col sangue del tuo cuore». L'usignolo emise un profondo sospiro, premette il cuore contro la spina, intonando con voce intensa e disperata la canzone dell'amore sincero, immortale. E mentre un fremito terribile lo percorreva, il colore tenue della rosa s'accese, divenne rosso come un rubino. In quell'istante la voce dell'usignolo si indebolì, le ali si agitarono convulse. Nel silenzio della notte il canto aleggiava ora appena udibile, prossimo a spezzarsi.

0: Invece, inaspettatamente, il canto si rinforzò, echeggiando alto nel cielo. Lo udì la luna, che, dimentica dell'alba che stava per spuntare, si trattenne nello spazio per ascoltarlo. Anche la rosa rossa l'udì, ma come apriva i petali per accoglierlo, l'eco le rubò il canto dell'usignolo, lo avvolse nelle ali e lo portò sulle colline, svegliando i pastori che dormivano nelle grotte. Serpeggiando tra le canne di un fiume, l'eco si diresse verso il mare e, come vi giunse, spinse l'ultimo canto dell'usignolo verso l'orizzonte. In quell'istante echeggiò il grido del rosaio:
1: «Guardate la rosa! È tutta rossa!»
0: Ma l'usignolo non udì il grido del rosaio. Giaceva morto sull'erba, col cuore trafitto dalla spina. A mezzogiorno lo studente aprì la finestra e guardò il giardino.
1: «Che fortuna!» gridò. «È spuntata una rosa rossa!»
0: Si sporse dalla finestra e la colse. «Non ne ho mai vista una così bella», aggiunse osservandola con attenzione. «Certamente avrà un nome latino». Prese il cappello e corse verso la casa della fanciulla che amava. La trovò seduta davanti alla porta di casa, che avvolgeva sull'arcolaio una matassa di seta azzurra.
1: «Ecco, la rosa più bella del mondo!»
0: esclamò lo studente porgendole la rosa. «Questa notte la terrete vicina al cuore mentre balleremo insieme, ed essa vi dirà quanto vi amo». La fanciulla osservò la rosa con occhio critico. «Temo che non armonizzi col colore del mio vestito», osservò. «E poi il nipote del ciambellano mi ha mandato dei gioielli e, si sa, i gioielli valgono più di una rosa».
1: «Ingrata!»
0: Lo studente scagliò la rosa in mezzo alla strada, dove venne schiacciata dalla ruota di una carrozza che passava in quel momento.
1: «Che cosa stupida, l'amore!»
0: commentò lo studente allontanandosi. «Non vale nemmeno la metà della logica. Non dimostra nulla e manca di praticità. E siccome ai nostri giorni la praticità è tutto, ritornerò alla filosofia e alla metafisica».
1: Rientrò nella sua stanza, tirò giù da uno scaffale un grosso volume coperto di polvere e ci soffiò sopra. Poi la perse, cominciando a leggere.

0: Per il racconto del venerdì, Edmond Aldini ha letto L'usignolo e la rosa di Oscar Wilde.
1: Per una voce sola, Gianmaria Volonté legge L'imbecille di Luigi Pirandello, regia di Luciana Corda.

c'entrava infine Mazzarini, il deputato Guido Mazzarini, col suicidio di Pulino? Pulino? Ma come, si era ucciso Pulino? Lulu Pulino, sì, 2 ore fa. Lo avevano trovato in casa che pendeva dall'ansola del lume in cucina. Impiccato. Impiccato, sì. Che spettacolo, nero, con gli occhi e la lingua fuori, le dita raggricchiate. Povero Lulu. Ma che c'entrava Mazzarini? Non si capiva niente. Una ventina di energumeni urlavano nel caffè con le braccia levate, qualcuno era anche montato sulla sedia attorno a Leopoldo Paroni, presidente del circolo repubblicano di Costanova, che urlava più forte di tutti: imbecille! Sì, sì, lo dico e lo sostengo! Imbecille! Imbecille! Gliel'avrei pagato io il viaggio! Io gliel'avrei pagato! Quando uno non sa più che farsi della propria vita, per Dio, se non fa così è un imbecille! Scusi, che è stato? Domandò un nuovo venuto, accostandosi a un avventore che se ne stava discosto, appartato in un angolo in ombra, tutto aggruppato, con uno scialle di lana sulle spalle e un berretto da viaggio in capo, dalla larga visiera che gli tagliava con l'ombra metà del volto. Prima di rispondere, costui levò dal pomo del bastoncino una delle mani scheletrite nella quale teneva un fazzoletto appallottolato e se lo portò alla bocca sui baffetti squallidi spioventi. Mostrò così la faccia smunta, gialla, su cui era ricresciuta rada rada qua e là una barbettina da malato. Con la bocca otturata combatté un pezzo, sordamente, con la propria gola, ove una tosse profonda irrompeva rugliando tra sibili. Infine disse con voce cavernosa: mi ha fatto aria accostandosi. Scusi, lei non è di Costanova, è vero? Il forestiere, dolente, mortificato, imbarazzato dal ribrezzo che non riusciva a dissimulare, rispose: no, sono di passaggio. Siamo tutti di passaggio, caro signore. E aprì la bocca così dicendo e scoprì i denti in un ghigno frigido, muto, restringendo in fitte rughe attorno agli occhi aguzzi la gialla cartilagine del viso emaciato. Guido Mazzarini, riprese poi lentamente, è deputato di Costanova, grand'uomo, e stropicciò l'indice e il pollice d'una mano a significare il perché della grandezza. Dopo 7 mesi dalle elezioni politiche a Costanova, caro signore, ribolle ancora furioso, come vede, lo sdegno contro di lui perché, avversato qui da tutti, è riuscito a vincere col suffragio ben pagato delle altre sezioni elettorali del collegio. Le furie non sono svaporate perché Mazzarini, per vendicarsi, ha fatto mandare al municipio di Costanova... si scosti un poco, mi manca l'aria. Un regio commissario, grazie. Già, un regio commissario. Cosa di gran momento, eh? Un regio commissario. Sa da che dipendono le sorti dell'universo? Dal Partito Repubblicano di Costanova, il quale non può aver bene in nessun modo tra Mazzarini da un lato e l'ex sindaco Cappadona dall'altro, che fa il re. Ora il Consiglio Comunale è stato sciolto e per conseguenza l'universo è tutto scombussolato. Eccoli là, li sente. Quello che strilla più di tutto è Paroni. Sì, quello là col pizzo, la cravatta rossa e il cappello alla lobbia. Strilla così perché vuole che la vita universa, e anche la morte, stiano al servizio dei repubblicani di Costanova. Anche la morte, sì signore. Si è ucciso Pulino. Sa chi era Pulino? Un povero malato come me. Siamo parecchi a Costanova, malati così. E dovremmo servire a qualcosa. Stanco di penare, il povero Pulino oggi si è impiccato all'ansola del lume in cucina. E ma così no, non mi piace, è troppa fatica impiccarsi, c'è la rivoltella, caro signore, morte più spiccia. Bene, sente che dice Paroni. Dice che Pulino è stato un imbecille non perché si è impiccato, ma perché prima di impiccarsi non è andato a Roma ad ammazzare Guido Mazzarini. Già, perché Costanova e conseguentemente l'universo rifiatasse. Quando uno non sa più che farsi della propria vita, se non fa così, se prima d'uccidersi non ammazza un Mazzarini qualunque, è un imbecille. Gliel'avrebbe pagato lui il viaggio, dice. Con permesso, caro signore,
S'alzò di scatto, si strinse da sotto con ambo le mani lo scialle attorno al volto fino alla visiera del berretto e così imbaccuccato, curvo, lanciando occhiatacce al crocchio degli urloni, uscì dal caffè. Quel forestiere di passaggio restò imbalordito. Lo seguì con gli occhi fino alla porta, poi si rivolse al vecchio cameriere del caffè e gli domandò costernatissimo: «Chi è?» Il vecchio cameriere tentennò il capo amaramente, si picchiò il petto con un dito e rispose sospirando: «Anche lui, poco più potrà tirare, tutti di famiglia, già due fratelli e una sorella. Studente, si chiama Fazio, Luca Fazio. Colpa della madraccia, sa, per soldi sposò un tisico sapendo che era tisico. Ora lei sta così, grassa e grossa in campagna come una badessa, mentre i poveri figliuoli a uno, peccato. Sa che testa quello lì? E quando ha studiato, dotto, lo dicono tutti, viene da Roma, dagli studi. Peccato». E il vecchio cameriere accorse al crocchio degli urloni che, pagata la consumazione, si disponevano ad uscire dal caffè con Leopoldo Paroni in testa. Serataccia umida, di novembre. La nebbia s'affettava, bagnato tutto il lastricato della piazza e attorno a ogni fanale sbadigliava un alone. Appena fuori dalla porta del caffè, tutti si tirarono sul bavero del pastrano e ciascuno, salutando, s'avviò per la sua strada. Leopoldo Paroni, nell'atteggiamento che gli era abituale, di sdegnosa, accigliata fierezza, sollevò di traverso il capo e così, col pizzo all'aria, attraversò la piazza, facendo il mulinello col bastone. Imboccò la via di contro al caffè, poi voltò a destra al primo vicolo in fondo al quale era la sua casa. Due fanaletti piagnucolosi affogati nella nebbia stenebravano a malapena quell'ercio budello, uno a principio e uno infine. Quando Paroni fu a metà del vicolo, nella tenebra, e già cominciava a sospirare al barlume che arrivava a fioco dall'altro fanaletto ancor remoto, credette di discernere laggiù in fondo, proprio innanzi alla sua casa, qualcuno appostato. Paroni riuscì a stento a vincere il tremore, la tentazione di darsi la gambe, tossì, gridò forte: «Chi è là?» «Paroni!» chiamò una voce cavernosa. Un'improvvisa gioia invase e sollevò Paroni nel riconoscere quella voce. «Ah, Luca Fazio, tu, lo volevo dire, ma come, tu qua, amico mio, sei tornato da Roma?» «Oggi», rispose cupo Luca Fazio. «Ma aspettavi, caro?» «Sì, ero al caffè, non mai visto.» «No, affatto, eri al caffè. Come stai, amico mio?» «Male, non mi toccare. Hai qualcosa da dirmi?» «Sì, grave, grave.» «Eccomi qua.» «Qua no, su, a casa tua.» «Ma che cosa, che c'è, Luca?» «Tutto quello che posso, amico mio. T'ho detto, non mi toccare. Sto male.» Erano arrivati alla casa, Paroni trasse di tasca la chiave, aprì la porta, accese un fiammifero e prese a salire la breve scaletta erta, seguito da Luca Fazio, attento, attento agli scalini. Attraversarono una saletta, entrarono nello scrittoio appestato da un acre fumo stagnante di pipa. Paroni accese un sudicio lumetto bianco a petrolio sulla scrivania ingombra di carte e si volse premuroso al Fazio, ma lo trovò con gli occhi schizzanti dalle orbite, il fazzoletto premuto forte con ambo le mani sulla bocca. La tosse lo aveva riassalito, terribile, a quel puzzo di tabacco. «Oddio, stai proprio male, Luca. Questi dovette aspettare un pezzo per rispondere. Chinò più volte il capo. S'era fatto cadaverico. Non chiamarmi amico e scostati», prese infine a dire. «Sono agli estremi. Non resto in piedi. Tu scostati.» «Ma io non ho paura», protestò Paroni. «Non hai paura? Aspetta», sghignò Luca Fazio. «Lo dici troppo presto. A Roma, vedendomi così agli estremi, mi mangiai tutto. Serbai solo poche lire per comprarmi questa rivoltella.» Cacciò una mano nella tasca del pastrano e ne trasse fuori una grossa rivoltella. Leopoldo Paroni, alla vista dell'arma in pugno a quell'uomo in quello stato, diventò pallido come un cencio, levò le mani, balbettò: che è carica? Luca, carica», rispose frigido il Fazio. «Hai detto che non hai paura.» «No, ma se Dio liberi, scostati. Aspetta. M'ero chiuso in camera a Roma per finirmi. Quando, con la rivoltella già puntata alla tempia, ecco che sento picchiare all'uscio.» «Tu, a Roma?» «A Roma.» «Apro. Sai che mi vedo davanti? Guido Mazzarini. Lui, a casa tua.
Luca Fazio fece di sì più volte col capo, poi seguitò. Mi vide con la rivoltella in pugno e subito, anche dalla mia faccia, comprese che cosa stessi per fare. Mi corse dinanzi, mi afferrò per le braccia, mi scosse e mi gridò: «Ma come? Così tu uccidi? Oh Luca, sei tanto imbecille! Ma va! Se vuoi fare questo, ti pago io il viaggio! Corri, corri a Costanova e ammazzami prima a Leopoldo Paroni!» Paroni, intentissimo finora al truce, strano discorso, con l'animo in subbuglio nella tremenda aspettativa di una qualche atroce violenza davanti a lui, si sentì d'un tratto sciogliere le membra e aprì la bocca a un sorriso squallido, vano. «Scherzi!» Luca Fazio si trasse un passo indietro, ebbe come un tiramento convulso in una guancia presso il naso e disse con la bocca scontorta: «Non scherzo, Mazzarini mi ha pagato il viaggio ed eccomi qua. Ora io prima ammazzo te e poi m'ammazzo». Così dicendo, levò il braccio con l'arma e mirò. Paroni, atterrito, con le mani innalzi al volto, cercò di sottrarsi alla mira gridando: «Sei pazzo, Luca, sei pazzo! Non ti muovere!» intimò Luca Fazio.

Differenza, per Dio! Io non sono Mazzarini! Differenza! Esclamò il Fazio tenendo sempre sotto di mira il Paroni. Che differenza vuoi che ci sia tra te e Mazzarini, per uno come me o come Pulino a cui non importa più nulla della vostra vita e di tutte le vostre pagliacciate? Ammazzare te o un altro, il primo che passa per via è tutt'uno per noi. Ah, siamo imbecilli per te se non ci rendiamo strumento all'ultimo del tuo odio, di quello di un altro, delle vostre gare, delle vostre buffonate. Ebbene, io non voglio essere imbecille come Pulino e ammazzo te. Per carità, Luca, che fai? Te sono sempre stato amico. Prese a scongiurare Paroni storcendosi per scansare la bocca della rivoltella. Guizzava veramente negli occhi di Fazio la folle tentazione di premere il grilletto dell'arma. Disse col solito ghigno frigido sulle labbra. Quando uno non sa più che farsi della propria vita, buffone. Stai tranquillo, non t'ammazzo. Da bravo repubblicano tu sarai libero pensatore, ateo, certamente, se no non avresti potuto dire imbecille a Pulino. Ora tu credi che io non ti ammazzi perché spero gioia e compensi in un mondo di là? No, sai, sarebbe per me la cosa più atroce credere che io debba portarmi altrove il peso delle esperienze che mi è toccato fare in questi 26 anni di vita. Non credo a niente, eppure non t'ammazzo, né credo d'essere un imbecille se non t'ammazzo. Ho pietà di te, della tua buffoneria, ecco. Ti vedo da lontano e mi sembri così piccolo e miserabile. Ma la tua buffoneria la voglio patentare. Come? Fece Paroni con una mano a campana, non avendo udito l'ultima parola nell'intronamento in cui era caduto. Patentare! Sillabò Fazio. Ne ho il diritto, giunto come sono al confine, e tu non vuoi ribellarti. Siedi là e scrivi. Gli indicò la scrivania con la rivoltella, anzi quasi lo prese e lo condusse a sedere lì per mezzo dell'arma puntata contro il petto. Che vuoi che scriva? Balbettò Paroni annichilito. Quello che ti detterò io. Ora tu stai sotto. Ma domani, quando saprai che mi sono ucciso, tu rialzerai la cresta, ti conosco, e al caffè urlerai che sono stato un imbecille anch'io, no? Ma non lo faccio per me, che vuoi che mi importi del tuo giudizio? Voglio vendicare Pulino. Scrivi dunque, lì va bene. Due parole. Una dichiarazioncina. Io qui sottoscritto mi pento. Ah no, per Dio, scrivi, sai. A questo solo patto ti risparmio la vita. O scrivi o t'ammazzo. Mi pento d'aver chiamato imbecille Pulino questa sera al caffè tra gli amici perché, prima d'uccidersi, non è andato a Roma ad ammazzare Mazzarini. Questa è la pura verità, non c'è una parola di più. Anzi, lascio che gli avresti pagato il viaggio. Hai scritto? Ora seguita. Luca Fazio, prima d'uccidersi, è venuto a trovarmi. Vuoi metterci armato di rivoltella? E mettilo pure armato di rivoltella, tanto non pagherà la multa per porto d'arma abusivo. Dunque, Luca Fazio è venuto a trovarmi armato di rivoltella, hai scritto, e mi ha detto che conseguentemente anche lui, per non essere chiamato imbecille da Mazzarini o da qualche altro, avrebbe dovuto ammazzare me come un cane. Hai scritto come un cane? Bene, a capo. Poteva farlo e non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché ha avuto schifo e pietà di me e della mia paura. Gli è bastato che gli dichiarassi che il vero imbecille sono io. Paroni, a questo punto, congestionato, scostò furiosamente la carta e si trasse indietro protestando. Questo vuoi che il vero imbecille sono io? Ripeté freddo, perentoriamente, Luca Fazio. La tua dignità la salvi meglio, caro mio, guardando la carta su cui scrivi, anziché quest'arma che ti sta sopra. Hai scritto? Ferma adesso. Si fece porgere la carta, la lesse attentamente e disse: sta bene, me la troveranno addosso domani. La piegò in quattro e se la mise in tasca. Consolati, Leopoldo, col pensiero che io vado a fare adesso una cosa un tantino più difficile di quella che ora hai fatto tu.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Tempismo e opportunismo, le due straordinarie doti di Paolo Rossi, un impasto di Nurajev e Manolete, lo definì il giornalista sportivo Giorgio Tosatti, praticamente un giocatore con la grazia del ballerino e la spietata freddezza del torero. Mentre lo stesso Pablito, come venne soprannominato durante il Mundial di Spagna, raccontò così le sue caratteristiche tecniche. Io non segno quasi mai di potenza, generalmente conquisto quei due metri che costano il gol all'avversario. Per me è fondamentale il gioco senza palla, lo smarcamento. Quando la palla non c'è è indispensabile. Non ho avuto in sorte un grande fisico e mi devo far furbo. Nel 2012 scrisse il libro 1982, il mio mitico mondiale, insieme a sua moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice. Rossi spiegò che l'aiuto di sua moglie fu importante per la costruzione del libro. Mia moglie è stata fondamentale, è lei che ha insistito, voleva scoprire perché, dopo così tanti anni, la gente mi ferma ancora per strada ricordando l'esperienza spagnola della nostra nazionale. Pablito ci ha lasciati lo scorso dicembre 2020, lasciando attoniti sportivi e non che lo ricorderanno sempre per i suoi imprevedibili guizzi.
3: Buongiorno dal TG1. L'Italia piange la morte di Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale di Spagna nel 1982. Aveva 64 anni, Pablito, i suoi gol trascinarono la nazionale di Bearzotto a una vittoria straordinaria. Dagli esordi nel Vicenza ai successi con la maglia della Juventus, nel mezzo la squalifica di 2 anni per il calcio scommesse, ha regalato un sogno a intere generazioni. Fece piangere il Brasile con i suoi 3 gol al Mondiale del 1982.
4: Fulvio Collovati, nel 2020 il Pablito nazionale, come era affettuosamente soprannominato, ci ha lasciati con grande tristezza e tantissimi appassionati di calcio e non hanno avuto questa sensazione spiacevole. A tanti erano evidenti le particolari doti calcistiche ed umane, ma se dovessimo tratteggiare un profilo della persona, chi era l'uomo Paolo Rossi fuori dal campo?
5: Pochissime parole per definirlo. Era un uomo semplice, era molto cordiale, sempre sorridente. Vorrei farti notare che Paolo Rossi ha vinto il pallone d'oro dopo il Mondiale dell'82. Non l'ha fatto mai pesare nessuno. Era disponibile, potrei usare 1000 aggettivi, perché era disponibile nei confronti dei tifosi. Era un calcio chiaramente diverso, dove c'era più contatto col tifoso, ma era sempre disponibile. Ma non l'ho mai visto anche negli anni bui, perché ci sono stati gli anni della squalifica, così non l'ho mai visto giù di morale, nel senso che era un ragazzo che emanava semplicità e nello stesso tempo cordialità nei confronti del prossimo.
2: In uno speciale della Rai, Paolo Rossi si racconta.
6: Mi chiamo Paolo Rossi, in arte Pablito, sono un calciatore, campione del mondo 1982. La gioia, la passione, il coraggio, la voglia di vincere di quel bambino le porto ancora nel cuore. Anch'io sono stato bambino e da bambino scappavo di casa quando avevo 6, 7, 8 anni per andare a giocare a pallone insieme agli amici, insieme ai compagni di scuola. C'era un campetto vicino a casa mia, vicino a Santa Lucia, che è una frazione di Prato, dove le porte si facevano con 2 sassi piuttosto che con 2 magliette messe giù così. Ero gracile, ero un bambino mingherlino, nessuno mi dava molto credito allora. I tempi erano duri per l'Italia, era un'Italia in cui si soffriva e ricordo benissimo che consumavo un paio di scarpe la settimana per la disperazione di mia mamma, che ogni volta che tornavo a casa davvero sentivo le sue urla già da lontano. Però erano momenti belli, momenti in cui i bambini non pensano a nient'altro che a giocare a calcio. Ed era quella passione che ha animato poi tutta la mia carriera e tutta la mia vita.
4: E a circa 40 anni di distanza, il Mundial di Spagna 82 è rimasto nella memoria collettiva in modo quasi unico. L'esordio dell'Italia partì con polemiche per i primi risultati non esaltanti e la qualificazione grazie alla differenza reti, ma poi cambiò qualcosa anche per Paolo Rossi, naturalmente, ma non solo. Cosa accadde?
5: Infatti io prima dissi che lui veniva da una squalifica di 2 anni e mezzo, per cui Paolo Rossi cominciò in realtà ad allenarsi a maggio, subito dopo la fine del campionato, perché subì una squalifica secondo me ingiusta per 2 anni e mezzo per omessa denuncia nello scandalo scommesse degli anni 80.
4: Sì.
5: E con Berzot, che aveva una estrema fiducia nei confronti del ragazzo, il giocatore convocò ugualmente, praticamente cominciò ad allenarsi a maggio, giugno, luglio, cioè il periodo del mondiale. E io ti posso raccontare degli episodi che sono incredibili. Era sul lettino dei massaggi le prime 3 partite, faceva fatica fisicamente, e noi io lo prendevo in giro e dicevo: anche domani, allora dopodomani che c'è la partita contro il Camerun, giocheremo in 10. E lui rideva, cioè giocheremo con uno in meno. Lui rideva. Tieni presente che dopo le 3 partite tu mi hai chiesto cosa accade. Allora io te lo spiego veramente. La nostra rinascita coincise con la sua rinascita, nel senso che lui le prime 3 partite era assente fisicamente, perché chiaramente doveva recuperare. Quando dalla 4ª partita in poi, tieni presente che in 3 partite ha fatto 6 gol,
4: sì.
5: Non so, scattò qualcosa, e questa sua, come posso dire, questo suo riscatto coincise con il riscatto di tutti noi, e per cui noi gli dobbiamo sicuramente qualcosa, perché io dico sempre che ci sono state alcune cose che hanno fatto scattare, questa è una di quelle, i gol di Paolo Rossi. Io gli devo molto, perché se sono campione del mondo lo devo sicuramente anche a lui.
4: Certo.
2: Luciano Moggi, allora osservatore dei bianconeri, lo porta alla Juve.
6: A 14 anni con la Cattolica Virtus andammo a giocare un torneo a Chieti. Era un torneo nel quale c'erano molti club anche importanti, e più che club importanti, lì ebbi la fortuna di essere osservato e visto da un osservatore che si chiamava Luciano Moggi.
0: Portiamolo a Torino, vedrai che faceva bella figura. Lo portammo a Torino, fece la prova con i giocatori più vecchi di 3 anni, li sdraiava tutti con le firme.
4: Anche Fulvio Collovati lo sa, in Italia siamo tutti allenatori di calcio, pronti a fare la formazione vincente per scendere in campo. Certo, in quel periodo dell'82 sembrava facile mettere insieme 11 giocatori in campo per l'Italia. Il livello tecnico di tutti voi infatti era considerato molto elevato, e Pablito in teoria ed in pratica poteva fare la differenza. Quale fu il mix vincente che permise un gioco fantasioso e per certi aspetti unico, e che infine portò trionfalmente la nazionale azzurra alla vittoria del 3° mondiale nella storia del calcio?
5: Beh, hai detto bene, nei panni dell'allenatore aveva lo stesso Beccalossi, che era il numero 10, perché nel calcio di una volta esisteva il numero 10, di classe, così non fu convocato, ma convocò i suoi giocatori più fidati. Il mix vincente, te lo dico subito quale può essere. Innanzitutto un bravissimo allenatore, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista umano. E noi abbiamo avuto Berzot, che per noi è stato un padre, non solo un allenatore, una persona eccellente, una persona squisita, una persona sottovalutata, te lo posso garantire. Sto parlando di persona, non di allenatore. Persona sottovalutata, fatto sta che quando ha smesso, e dopo il Mondiale dell'82, si è ritirato a Coverciano, ha fatto il presidente del settore tecnico, ma non è andato in Cina, non è andato in Russia, non è andato ad allenare.
4: Beh, possiamo dire,
5: ha vinto
4: un uomo di altri tempi, Fulvio.
5: Un uomo di altri tempi, ha chiuso col calcio, si è preso le sue rivincite, le sue soddisfazioni, per cui il mix è chiaramente prima avere un allenatore che ti ha difeso contro tutti, perché tu ricorderai le critiche
4: sì,
5: cattive ai nostri confronti, lui ha sempre preso posizione nei nostri confronti, per cui un allenatore che sta dalla tua parte, e poi un gruppo che non voglio giudicarlo dal punto di vista tecnico, perché Tardelli, Bruno Conti, Scirea, Zoff, te le potrei nominare tutte 11, chiaramente dal punto di vista, ma io penso che dal punto di vista umano era un gruppo che faceva la differenza, e te lo posso dire adesso a 64 anni, che tuttora, con i quali tuttora ci chattiamo, ci sentiamo, ci confrontiamo, così sono persone straordinarie, e mi rendo conto che ci vuole anche quel mix lì, non devi essere solo bravo a giocare a calcio, ma devi saper dare qualcosa in più in campo, col cuore, con l'umanità, per cui sai, se batti il Brasile evidentemente c'è qualcosa che scatta anche nella testa, l'intelligenza di tante persone, di ognuno di noi, per cui è un cocktail, diciamo, di tutti questi ingredienti.
2: Gli anni della squalifica. Farina, presidente del Vicenza, e il CT della nazionale Enzo Berzot lo trattano come un figlio.
6: Più mi sono state vicino nel periodo difficile dei 2 anni di squalifica, sono state diverse, no? Fra cui sono l'artista Fabri, che ha avuto come allenatore Giussi Farina, che era il mio presidente, perché durante il periodo della squalifica io ero di proprietà del Vicenza e il mio presidente era Giussi Farina. Devo dire che mi ha sempre trattato davvero come un figlio.
7: È stato sempre un rapporto, diciamo, che ha giocato più sul rapporto umano che sul rapporto sportivo. Cioè, se mi fosse successo qualcosa, sarei stato vicino come se avessi vinto il campionato, ecco.
6: Un altro che mi ha trattato come un figlio è stato Enzo Berzot. Enzo Berzot è uno che ha sempre creduto intanto alla mia innocenza e poi credeva profondamente nelle mie qualità di calciatore. Quindi qualità di uomo e di calciatore abbinate, per lui era fondamentale. E in quel periodo lui mi chiamava spesso per rinfrancarmi, per rincuorarmi, per in qualche modo per spingermi anche a fare il professionista anche nel momento in cui non avrei dovuto farlo.
4: Senti, sempre a proposito del grande papà Enzo Berzot, lui come CT della nazionale fece una scelta coraggiosa convocando Paolo Rossi, tu lo ricordavi, dopo un lungo periodo di inattività per una discutibile, ecco qui siamo molti, sono d'accordo naturalmente, probabilmente tutti, una discutibile squalifica. La stampa criticò molto questa scelta, che però si rivelò intelligente e strategica per l'Italia. Secondo Collovati, che ha vissuto da vicino e da protagonista il Mondiale di Spagna, cosa vedeva il compianto Berzot nel ragazzo di Prato?
5: Ovviamente delle qualità tecniche, perché altrimenti un allenatore non è che convoca il giocatore, nel senso che vedeva in lui il ragazzo che stupì nel mondiale precedente del 1978, che lo fece arrivare quarto immeritatamente, perché l'Italia meritava di fosse qualcosa in più già nel 78. E poi vedeva guarda che non è facile, hai detto una cosa giusta, non è facile convocare un ragazzo se gli puoi tutto volere il bene del mondo, sì, ma dopo 2 anni e mezzo di attività. Ma evidentemente vedeva il suo riscatto, la sua voglia di riscatto, l'intelligenza calcistica. Guarda, io ti posso garantire che l'ho marcato. Tu mi chiedi cosa aveva Paolo Rossi, ma Rossi non era fortissimo di testa, aveva come forte di testa. Non aveva il dribbling che poteva avere Cristiano Ronaldo o il fenomeno Ronaldo, però ti rubava l'atto. Se tu dentro l'area di rigore da difensore ti distraevi, lui te lo rubava. Questo perché era intelligente, il pallone andava da lui e lui andava dal pallone.
4: L'hanno detto in tanti, sì.
5: Per cui è una caratteristica che Berzot ha sempre descritta. E quando hai quelle qualità lì, lui sognava, Berzot sognava la rinascita di Paolo Rossi, così è stato.
4: Però ci ha visto lungo Fulvio Berzot, cioè aveva una capacità di vedere oltre le doti tecniche di bravo allenatore, insomma, ha visto lungo che quel ragazzo poteva riscattarsi e poteva ripartire anche uscendo da 2 anni di grandi difficoltà.
5: Bravissimo, ha puntato molto sulla sua perché lo conosceva profondamente, sul suo riscatto, sulla sua voglia di riscatto, perché altrimenti, guarda che le prime 3-4 partite, io te lo dico scherzando, ma effettivamente era come giocare in 10 con uno in meno, perché era sul lettino dei massaggi con la flebo, cercava di recuperare, faceva fatica, e Berazzotti pure l'ha fatto giocare sempre. Prova a immaginare l'allenatore, sì. Non è che ha cominciato a pensare, aveva Altobelli in panchina, aveva Selvaggi in panchina, aveva Massaro, aveva altre alternative.
4: Certo, c'erano alternative diverse, ma insomma c'erano.
5: Per farti capire quante alternative c'erano, eppure l'ha sempre fatto giocare, perché ci credeva ciecamente, sì, ha avuto ragione, è stato ripagato.
2: La grande considerazione ed il grande affetto di Enzo Berzot per Pablito.
6: Nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazione.
8: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti sul rigore, tanto meglio insomma.
6: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me, perché lui credeva appunto nelle mie qualità.
4: Senti Fulvio, alla scomparsa di Paolo Rossi in Brasile e in Spagna c'è stato un ricordo emozionante, nonostante Pablito avesse appunto rifilato ben 3 gol ai Carioca, che lo ricordano ancora adesso. I giornali e le televisioni lo hanno ricordato con particolare enfasi. Ecco, secondo te, cosa ha colpito particolarmente di Paolo Rossi appassionati e mass media in altre nazioni, che poi noi abbiamo sconfitto pesantemente, cioè gli abbiamo fatto fare figure significative, ecco, sia al Brasile e anche alla Germania poi in finale. Cosa ha colpito
5: questa cosa qui te la dico e mi tolgo gli occhiali, guarda, te la dico con estrema franchezza. Ora, finita la partita, prima della partita, i due pullman, il pullman dell'Italia e il pullman del Brasile, erano affiancati, perché c'era il piazzale, dove arrivavano i due pullman, ed eravamo affiancati. Noi siamo arrivati per primi, poi è arrivato il pullman del Brasile e dentro, praticamente sono a un paio di metri da noi, si sono avvicinati due pullman e sul pullman del Brasile ballavano, certo, la samba, perché è una caratteristica.
4: Posso immaginare.
5: Noi, quelli che non erano ancora scesi dal pullman, c'era chi si mangiava le unghie, chi fumava, no, però chi magari ci metteva le mani così, per farti capire la tensione. Quello che è successo nel dopo partita, noi chiaramente festeggiavamo sul pullman, e ho visto i giocatori del Brasile piangere, perché tu per questo Brasile, un Brasile che veniva dato per vincitore sicuro, un Brasile che aveva Zico, un Brasile che aveva Socrates, sì, Cerezo, sì, Falcao, Junior, aveva dei giocatori straordinari, ed erano convinti di vincere, di vincere a mani basse. Se gli fosse andata male, pareggiare, perché passavano anche col pareggio. Invece Paolo Rossi gli ha fatto 3 gol, come fanno a dimenticarselo? Rappresenta un po' la più grande, come posso dire, non umiliazione, la più grande sconfitta, sì, della storia per loro, perché se vincevano quello, vincevano il mondiale. Con quella nazionale lì, che è stata
4: mitica,
5: assieme a quella di una porta che avevano mai avuto, per cui per Paolo Rossi, per loro rappresenta, come posso dire, il diavolo, quello, certo, che li ha sopraffatti, li ha battuti.
4: Ho visto un'intervista, una partecipazione poco prima della sua scomparsa a Zico Channel, un canale che Zico ha in Brasile, che tratta prevalentemente di interviste sportive a ex del calcio, comunque anche campioni di oggi, e in una di queste situazioni ha invitato Paolo Rossi, e naturalmente Paolo Rossi ha raccontato che una delle volte che è andato in Brasile, perché ogni tanto dice che ci andava in Brasile, un tassista non lo volle portare, disse no, lei non può salire assolutamente. Dice, ma perché? No, non può salire. E Zico,
5: questa la
4: sapevi?
5: Io te la conosco Zico, perché poi abbiamo avuto
4: più scambi,
5: ci siamo rivisti,
4: certo.
5: Le volte me l'aveva raccontata, lo sapevo. Pensa quanto sono rimasti male.
4: Sì.
5: Cioè il tassista che non ti porta, cioè per capito? Una cosa incredibile.
4: E Zico, Fulvio, raccontava in questa situazione, in questa intervista, in questo colloquio che ebbero al Zico Channel, praticamente della sorpresa grandissima del Brasile, perché lui raccontava quello che stavi dicendo tu. Dici, noi avevamo Socrates, c'ero io, c'era Junior, c'erano una marea di campioni. Tu lo sai, a memoria tecnica, un Brasile così, diciamo che è stato una delle poche volte, forse ai tempi di Pelé è stato un altro grande Brasile di quel tipo, ma altrimenti erano tutti campionissimi, ma delle stelle tutte quante, inevitabilmente. Eppure ebbero questi i guizzi di Pablito, riuscirono a scardinare la difesa, che pure non era, anche Junior era un ottimo, tu da difensore, un buon difensore Junior, non era...
5: Oscar, avevano degli ottimi difensori, il portiere forse, però guarda, a livello individuale quel Brasile lì era più forte del Brasile del 1970. Io me lo ricordo, il Brasile avevo 13 anni, ti fai per l'Italia,
4: sì.
5: Quando arrivò seconda, quello era un Brasile che aveva Pelé, aveva Rivelinho, aveva Jair Signo, poi però gli altri non erano a livello di Falcao, a livello sì. di Cerezo, a livello di Socrate. Aveva 3-4 giocatori, aveva 3-4 giocatori fenomenali, e però qua ce ne avevano 7-8, capisci?
4: Sì.
5: Era come fattezza, come qualità complessiva, forse era migliore, sì.
4: Sì.

0: Una domanda personale, se ti posso chiedere, cosa si prova a dare l'ultimo commiato ad un compagno sensibile e gentile come Rossi, con il quale si sono condivisi momenti importanti del proprio percorso professionale in campo e anche fuori?
1: Guarda, il giorno del funerale è stato un giorno molto triste perché, come giustamente hai detto tu, convivono una serie di, convive l'amarezza, la tristezza, ma anche una serie di ricordi piacevoli, perché io tuttora, io ho fatto 8 anni, 9 anni in nazionale insieme a Paolo. Mi ricordo i ritiri, mi ricordo gli scherzi, mi ricordo. Perché poi nei ritiri, io sono, quando sei in ritiro da calciatore, forse adesso ne fanno meno perché il calciatore ha preso più potere rispetto ai nostri tempi nei confronti della società, a volte non fanno neanche i ritiri. Noi abbiamo fatto dei mesi, ritiri lunghi dove c'era complicità tra di noi, si scherzava, si rideva, stavi più con i tuoi compagni di squadra che con la famiglia, per cui convivono in una serie di ricordi che ho tuttora qua nella mia testa e che mi porterò dietro per tutta la vita. E se penso a Paolo, ritorno al discorso iniziale che ti ho detto, ricordo nell'80 addirittura, stiamo parlando di 41 anni fa, campionati europei dell'80, quando eravamo in ritiro a campionati, per cui cioè, è stato veramente un ragazzo splendido che è venuto a trovarci, che in quel periodo lì non giocava perché era squalificato. Non lo so, per farti capire come era attaccato a noi, hai capito? Come era attaccato alla maglia della nazionale. Io poi lo marcai con Vicenza, lo marcai anche quando andò a giocare nel Milan, con la Juventus. È un giocatore che a livello tecnico, cioè, tu dici, ma. Cioè ti sfuggiva, era sfuggente in campo, proprio perché era intelligente, magari te lo ritrovavi dietro e sbucava e ti faceva gol. Per cui sono tutta questa serie di ricordi che il giorno del funerale purtroppo ti scorrono nella tua mente, purtroppo è la vita, cosa devi
0: Purtroppo è la
1: fare?
0: vita, sì.
1: È andato troppo presto, diciamo la
0: Certo.
1: verità. E quando ci hanno raccontato lui, tieni presente che negli ultimi 2 mesi, 3 mesi della malattia, noi abbiamo una chat dove chattiamo tutti i giorni, la chat dell'82 dove ci siamo solo noi. Lui negli ultimi 2 mesi non chattava più, per cui avevamo capito, ma avevamo capito che era successo qualcosa, ma con estremo, come posso dire, orgoglio, l'aveva detto forse a qualcuno di questa sua malattia, per farti capire che persona era.
0: Sì. Tra poco la seconda parte di Viaggio nel tempo sulla vita di Paolo Rossi.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte sulla vita di Paolo Rossi.
2: Tutti lo hanno considerato, ecco, una persona semplice nel senso, nell'apparenza, e poi emanava sempre un'umanità molto forte, ecco.
3: Sì, aveva l'idea, la personalità. Io lo vidi ultimamente, prima della sua scomparsa, anche alla Domenica Sportiva, gli feci una battuta, si mise a ridere, poi mi diceva, ma sono pieno di dolori, ho mal di schiena, però scherzava anche sui suoi malanni. E cosa vuoi? E sicuramente sarà ricordato. Ti racconto un altro episodio, quando andammo in Libano, mi ricordo, dopo aver vinto il Mondiale, andammo in Libano a commemorare il generale Angioli, non so se ti ricordi, che erano sì, con i militoni che combattevano, sì, combattevano in Libano. Mi ricordo bene, siamo scesi dall'aereo, i ragazzini, i tifosi chiedevano, Paris, dov'è Paolo Rossi? Paolo Rossi, chiedevano, per farti capire come era diventato, chiedevano Paolo Rossi di partire, i due, che erano i due personaggi più conosciuti, sì, di Mondiale, che sono rimasti nella storia.
2: Nella storia, sì. Beh, una delle cose mitiche è la famosa partita a scopa a 4, Pertini con Zoff e Bearzot con Causio, e Pertini che in qualche modo richiamava Zoff, che aveva sbagliato a gettare una carta, non ricordo quale adesso.
3: Pertini, poi, quella è una cosa straordinaria, prova a immaginarti nel mondo di oggi una cosa del genere.
2: No.
3: Ma poi un Presidente della Repubblica che sembrava uno da bar,
2: che
3: sembravano al bar, quattro amici al bar, che dice, ma cosa, non dovevi tirare quella cartolina, dovevi tirare un'altra, cioè per farti capire semplicità della persona, che poi semplicità significava anche grandezza.
2: Grandezza.
3: Come fai, convivi con i ricordi lì che sono straordinari,
2: sì.
1: Paolo Rossi ripercorre la storia di quel periodo in Italia e soprattutto la vicinanza del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
4: Un'Italia in cui si notavano le grandi difficoltà, si usciva dagli anni di piombo, le difficoltà sociopolitiche c'erano. Pertini diventa però Presidente della Repubblica Italiana e mi piace pensare che quella nazionale fosse un po' la metafora dell'Italia che crede, che lotta, che spera. E quell'11 luglio 1982 è stata una giornata lunga, perché inizia al mattino e nella testa di ognuno di noi ci sono tanti sogni, tante cose che uno pensa. Ci siamo arrivati alla finale e io ho pensato, la prima cosa quando mi sono svegliato, ho detto, questa è un'occasione unica, è la tua occasione, probabilmente non ricapiterà più in tutta la tua vita, e quello che puoi pensare è quello di prepararti sempre adeguatamente, coscienziosamente, di non distrarti molto, di non pensare che è una finale mondiale e che sarà una partita, è la tua partita della vita. Ma la partita è iniziata davvero alle 9 del mattino, quando in albergo si è materializzato il Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, ed è stata una visita che ci ha fatto un piacere immenso, incredibile. Lui è arrivato come il primo dei tifosi italiani, è entrato dentro l'albergo con un codazzo di persone dietro e cercava tutti i giocatori, cercava Bearzot. Dov'è Bearzot?
5: Sei commosso?
6: Sono profondamente commosso. Poi siamo due fumatori di pipa e gli ho detto che bruci nel fornello della pipa. Il fornello è questo, voi non siete, non conoscete, questo è il fornello. Deve bruciare come faccio io le sue amarezze e le sue delusioni. Vincerà sempre lui, io le brucio qui le mie amarezze. Ecco perché ho 400 pipe.
4: Era veramente una persona felice. Lo si vedeva, traspariva dal suo sguardo, dagli occhi, da quello che diceva. State attenti e fate questo, è un'occasione incredibile. A me personalmente ha detto, stia attento lei Rossi, perché i tedeschi sono duri, sono forti, salti.
7: Stanno arrivando da lontano, con il futuro nella mano, sotto la pioggia.
2: E io volevo, ecco, portarti un attimo indietro e fare un confronto con l'oggi. A suo tempo, ecco, noi abbiamo l'immagine di del presidente Pertini a fianco al re Juan Carlos. Il re Juan Carlos compunto e Pertini che si agitava, e alla fine della partita, naturalmente con la Germania, noi avevamo vinto, cioè, quindi esplosione del presidente Pertini in modo eccezionale. Arriviamo a quest'anno, europei 2021. L'Inghilterra, ecco, anche lì si vede un attimo la sportività. Il Brasile fu molto sportivo in quell'occasione, quando perse, e anche la Germania, possiamo dire. Gli inglesi quest'anno non sono stati tanto sportivi, ok? L'ha presa male, ma non c'è sportività. Il savoir-faire, Fulvio, mi insegni che è una cosa importante. De Coubertin non ci ha insegnato qualcosa, e poi comunque c'è l'etichetta internazionale. Il principe di Inghilterra praticamente è andato via e ha mandato un emissario a salutare, diciamo, a giustificare la sua andata via al presidente Mattarella. È cambiato parecchio da allora ad oggi, anche nelle competizioni internazionali e nell'etichetta.
3: Ma posso dire una cosa? Di questo europeo, a parte la vittoria, che quando vinci c'è sempre qualcosa di straordinario, preferisco ricordare l'abbraccio tra Mancini e Vialli, l'abbraccio tra i compagni, tra i giocatori, la cafoneria, scusami il termine, espressa dai rappresentanti inglesi, che la reputa una cafoneria, non certamente un gesto di savoir-faire, preferisco non menzionarla, perché poi è vero che quando perdi, soprattutto in casa tua, ti può dar fastidio, però bisogna essere superiori a tutto, in quel caso sì. Lì, soprattutto in una competizione sportiva, dove è una competizione sportiva, noi abbiamo dimostrato di essere dei signori, loro assolutamente no.
2: Tu ricorderai benissimo i mondiali del 90 nostri in Italia, giocati in Italia, aiutami.
3: Italia 90.
2: Italia 90. Noi siamo usciti, niente, non è successo niente, anche se eravamo la nazione ospitante, quindi con tutte le tristezze del mondo, perché insomma la nazione ospitante.
3: Sì, l'Argentina, quella partita con l'Argentina, te la ricordi, il gol di Caniggia, me lo ricordo
2: sì,
3: perfettamente.
2: Sì.
3: Per cui eravamo Italia 90, però siamo stati un paese, come posso dire, ospitante. Nel senso che abbiamo reso, come posso dire, quel mondiale lo abbiamo reso bello,
2: certo.
1: Pablito ricambia la profonda stima di Enzo Berzot nei suoi confronti, e in particolare i destini incrociati con il commissario tecnico della nazionale.
4: Io e Enzo Berzot abbiamo avuto, diciamo, dei destini davvero incrociati. Si sono incrociati per tutta la mia carriera, forse per tutta la sua anche in nazionale. E lui ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà anche a livello di prestazioni.
5: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti sul rigore, tanto meglio insomma.
4: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me, perché lui credeva nelle mie qualità. Lui ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà anche a livello di prestazioni.
5: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti sul rigore, tanto meglio insomma.
4: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me, perché lui credeva nelle mie qualità.
2: Senti Fulvio, tornando un attimo al nostro Pablito, lui aveva un fiuto molto sviluppato per la posizione in campo, e una particolarità di grande capacità di seguire il gioco e il movimento degli avversari in difesa. E per chiudere un rapido guizzo che faceva arrivare inevitabilmente la palla in rete. Ecco, a Paolo Rossi venivano riconosciute doti molto singolari, come prima tu accennavi, che ne facevano un attaccante molto prolifico e difficile da marcare. Tu da difensore lo sai benissimo, nonostante fosse esile e facile da contrastare fisicamente per i difensori avversari. Ecco, ma tu che sei stato un implacabile difensore e con grandi doti offensive anche, ma com'era marcabile Pablito?
3: Allora, fatti spiegare il calcio come profondamente cambiato, lo si vede tatticamente e tecnicamente anche adesso. Una volta c'era, io ho vissuto due fasi, la fase della marcatura uomo e la fase della marcatura a zona. Negli anni 90, io cominciai a giocare nel 76, per cui nel fine anni 70 andavi a giocare a Vicenza e mi ricordo Lidl mi disse, l'anno nel 78-79 che abbiamo vinto lo scudetto, mi disse devi marcare Paolo Rossi, per cui Paolo Rossi quell'anno aveva fatto 16 gol d'ora, vuol dire farne 30 adesso, perché c'erano meno calci di rigore, meno possibilità da parte degli attaccanti perché i difensori erano implacabili. E lo marcai tra mille difficoltà, perché allora stava bene fisicamente, lui ha smesso di giocare a 31-32 anni, aveva problemi nelle ginocchia, non aveva i menischi, per cui a quell'epoca era al massimo del suo splendore, fine anni 70, inizio anni 80, dopo che vinse il pallone d'oro con l'82. Poi cominciò la sua fase declinante. Perché? Perché fisicamente stava bene, aveva una rapidità di gambe, un gioco di gambe, che ti lasciava fermo, nel senso che lui fermava il pallone e tu lo guardavi e lui faceva ti andava via. Per cui io, che tra l'altro non ero velocissimo, cosa dovevo fare? Anticiparlo, cioè non fargli arrivare il pallone. Dovevo cercare di anticiparlo non facendo fallo. Poi lui non era fortissimo di testa, per cui di testa non avrei avuto difficoltà. Però la cosa che mi preoccupava di più non era nemmeno questa sua rapidità, mi preoccupava dentro l'area di rigore che ti sbucava come un fantasma da dietro, e magari tu eri lì che aspettavi il pallone e lui ti anticipava, perché aveva questa rapidità, questo guizzo finale, questa intelligenza calcistica nel prevedere e prevenire dove il pallone sarebbe andato a finire. Guarda che a parole sembra facile, ma lui lo metteva in pratica.
2: Però Fulvio, pochi attaccanti, adesso a tua memoria, lunga memoria, pochi attaccanti hanno un senso della posizione e una capacità di seguire il gioco con una particolare precisione così, che tale da poi trovarsi in quel momento che o di testa o soprattutto di piede a poter calciare e a metterla in gol. Cioè, gli attaccanti hanno sempre un senso spiccato della posizione, naturalmente, però lui ce l'aveva molto molto avanzato.
3: Molto più degli altri, perché era intelligente, molto più degli altri perché lui sapeva di avere, ti faccio un esempio, io ho marcato i più grandi attaccanti del mondo, Bettega, ma anche attaccanti tipo Van Basten, che erano, per nominartene alcuni, erano bravi di testa, erano tecnici, ti facevano magari il gol in rovesciata. Pablito queste cose qua non te le faceva. La rovesciata, non c'è una rovesciata, una sforbiciata di Pablito, un colpo di testa all'incrocio dei pali di Paolo Rossi, no. Però c'è il portiere respinge e arrivava lui.
2: Sì.
3: Il cross verso terra dentro l'area rigore che ti anticipava. Cioè, capisci, ti faceva 20 gol all'anno così.
2: Sì.
3: Non, è difficile ora, nel calcio di oggi, se veniamo ai nostri tempi, uno con le sue caratteristiche. Nel dribbling breve ti potrei dire Chiesa, nel dribbling breve,
2: sì.
3: Enrico Chiesa, che è così. Sì. Però nell'area di rigore, francamente, come vedi, perché Immobile è diverso. Noi abbiamo il cannoniere italiano che è Immobile.
2: Sì.
3: È nostro, però parte da lontano, parte con la profondità. Lui invece stava lì dentro l'area di rigore e rubava l'attimo.
2: Senti Fulvio, tornando al Mondiale 82, ecco, come riuscì Enzo Bearzot come commissario tecnico a creare uno spogliatoio coeso ed un assetto vincente nella, della squadra in campo.
3: Ma noi a quest'uomo dovevamo qualcosa, te lo dico, perché ci ha difeso. Noi siamo partiti, ti consiglio di andare a rileggere i giornali, se ci sono, ogni tanto esce nel web, perché non c'erano i social allora, ci sono, c'era la stampa. E noi, per ovvi motivi, per tanti motivi, abbiamo deciso di non parlare con la stampa. Per cui in Italia non si avevano notizie della nazionale italiana, per cui ci avevano preso ad odio. E lui ci ha sempre difeso, perché noi, lui...

tutto per difenderci. Si è creato quel binomio vincente. Io mi ricordo quando Zoff andò da lui e gli disse: abbiamo deciso di non parlare più. E lui ci disse: ma siete convinti di quello che state facendo? Perché c'è un popolo di 30-40 milioni di italiani calciofili che vuole sentire la vostra voce. Cioè, rischiate grosso con la stampa che già vi critica, siete un'armata Brancaleone, la vergogna d'Italia. Sì. Ce ne dicono di tutto. No, non parliamo. Bene, io approvo la vostra decisione. Cioè, c'è stata un'unione su tutte le decisioni, capito? C'è stata un'unione. Poi, spiegarti in campo quello che è successo di conseguenza, perché giochi con l'Argentina. Berzotti disse, prima l'Argentina, prima del Brasile, ti disse: ragazzi, se vogliamo continuare dobbiamo vincere, sì, se no ci aspettano i pomodori. E torniamo a casa, ci aspettano i pomodori. E noi abbiamo vinto contro l'Argentina di Maradona, per cui vincendo contro l'Argentina di Maradona, contro il Brasile, abbiamo giocato, non la partita, è facile dire la partita della vita, abbiamo giocato liberi, tanto al limite tornavamo a casa, eravamo liberi mentalmente. E poi, ritornando al discorso di Paolo Rossi, abbiamo trovato uno che ci ha fatto tre gol, perché davanti c'era solo lui.

0: Seychelles.
1: Senti Fulvio, facendo un paragone tra il calcio appunto dell'82 di Pablito e di quelle squadre così messe un gioco a uomo, naturalmente prevalentemente a uomo o comunque eventualmente al massimo misto, e il calcio di oggi, in che cosa, in quante cose è cambiato il calcio e in che cosa ritieni che sia cambiato in peggio? Tu sei un attento osservatore poi anche a livello di telecronache e quindi segui con molta attenzione tutti gli sviluppi. Cosa è cambiato in peggio e cosa in meglio, diciamo?
2: Peggio e meglio, in peggio secondo me c'è meno qualità. Tieni presente che noi le rose di una volta erano 14-15 giocatori più due ragazzini della primavera, adesso sono in 25, forse in 30, e nonostante tutto ti posso garantire c'è meno qualità. Perché? Perché c'è poca volontà di migliorarsi, c'è poca... ti faccio un esempio: Lidom, che è stato un allenatore che ho avuto 2 anni al Milan, 2 anni alla Roma, l'ho avuto quasi 4 anni, 5 anni, finito l'allenamento ti diceva: dove credi di andare a casa? Vieni che stai qua con me. Lui si divertiva mezz'ora a calciare insieme a te, e tu di destra, di sinistra, cioè la voglia di migliorarsi, perché tu puoi essere un giocatore di Serie A, ma poi puoi anche migliorare. Mi ricordo Gentile, per esempio. Gentile è uno mio compagno di squadra nazionale.
1: Sì. No,
2: Gentile ha fatto il quando giocava nella Juve. Gentile giocava il terzino sinistro.
1: Sì.
2: Rossava di sinistro, poi ha fatto tutta la sua carriera di destra. Ma all'inizio c'era Cucurella che giocava numero 2 e numero 3 giocava lui. Cioè, per farti capire che è migliorato, che passava di sinistro, poi ha fatto il terzino destro tutta la vita sull'uomo, ma l'ha fatto. Cioè, per dirti che è migliorato perché Trapattoni non teneva lì tutti i giorni a calciare di sinistro. Io vedo che c'è poca applicazione oggi, meno cultura dei settori giovanili, dove impari, meno cultura dei settori giovanili, si vanno a prendere subito giocatori già fatti all'estero, così. Il calcio è cambiato in peggio in questo. In meglio è un calcio più tattico, e un po' di tattica ci vuole, però non mi vengono a dire che il calcio di allora, il calcio è cambiato tatticamente, adesso ci sono quattro, cioè i giocatori sanno dove sono.

0: schierarsi. Io prima mi dicevano Fulvio Macca a Torbelli, Fulvio Macca, Fulvio Macca, adesso c'è 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, cioè sanno i giocatori dove schierarsi. Quello c'è molta più, come posso dire, precisione, meno confusione, in quello è migliorato molto, però non mi vengono a dire, e ti concludo dicendo questo, non mi vengono a dire che il calcio degli anni 70 era un calcio, come posso dire, per mentalità magari era un calcio difensivo, ma giocava con due punte, un 9 e un 11, una mezza punta che era un numero 7, un numero 10 che era Gianni, sì, Rivera o Sandro Puntola, così, un terzino che era Facchetti o Cabrini, così, cioè era un calcio, una mezzala come Tardelli che faceva 10 gol all'anno, un libero come Baresi o Franco, sì, o Gaetano Scirea, che nell'azione del secondo gol del Mondiale dell'82 in attacco c'era Bergomi e Scirea che si sono scambiati il pallone, che poi fece gol Tardelli. Cioè mentalmente era un calcio difensivo, ma poi, come vedi, giocavi con due punte, una mezza punta, Antonioni, giocavi con 4-5 giocatori offensivi.
1: Offensivi.
0: Come, sì, la nostra nazionale, che c'era Paolo Rossi, Graziani o Altobelli, sì, Bruno Conti, Antonioni, Caprini. Alla fine eravamo io e Gentile che marcavamo e Scirea e basta, che poi Scirea ogni tanto andava anche.
1: Certo. Senti Fulvio, un'ultima domanda. Valutando tecnicamente il calciatore Paolo Rossi, ecco, cosa ci lascia? Cosa lascia al calcio lui in eredità? Per le sue caratteristiche e la sua umanità, naturalmente.
0: Sì, dal punto di vista, come in tanti dovrebbero imparare, torno a dire, è stato un pallone d'oro, per cui non ti ha fatto mai pesare assolutamente nulla. Per cui la sua umanità, la sua cordialità e disponibilità. Come calciatore ci sono tanti tentativi di imitazione, la realtà è questa. Raspadori è uno degli ultimi, il primo nome che mi viene in mente è uno degli ultimi prodotti di cui si parla un gran bene. Io mi auguro che faccia una carriera, con un ragazzo di 20 anni, mi auguro che faccia una carriera, è un ragazzo un po' così, mobile, molto, molto rapido, non è altissimo, ti ruba. Ci sono tanti tentativi di imitazione e mi auguro che prima o poi un giocatore con le sue caratteristiche, torno a dire, di rapidità, di fluidità, ma soprattutto di rapace dentro l'area di rigore, esca fuori. Fino ad ora non ne ho visti tanti, devo dire la verità, però se torniamo ancora un po' giovanile, il Sassuolo è uno di questi, perché gli ultimi centravanti della nostra nazionale dopo Immobile sono Scamacca, Raspadori, Berardi, sono tutti da Sassuolo, facci caso.
1: Sì.
0: Auguriamoci che nasca veramente un altro Paolo Rossi.
1: Va bene, Fulvio Collovati, ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità e ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e per il futuro. Grazie.
0: Grazie Fulvio.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

Ma cosa lei che ti che conti te muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro, tu faccio sopra granite per le vatasse? Perché dici stati in fresco in tutto il tu e buttice con a mente le guade visci. Che ne de tutti presi, nevi e veggi, sono grandi, grossi e piccini. E vendono fino a dopo a fianci, banchetta Santa Gamma. Ma quando è lei

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
3: Bene amici, bentrovati. Dunque ci eravamo lasciati parlando del campionato 76-77 con Fabio Capello, primo ospite di Super Club. Il Milan, a due giornate dalla fine del campionato, si ritrovò al terzultimo posto e fu solo grazie alle vittorie nelle ultime due giornate contro Catanzaro e Cesena, con Nereo Rocco di nuovo sulla panchina dei rossoneri dall'inizio del girone di ritorno, che si riuscì ad evitare la retrocessione. Il Milan si salvò per 3 punti. In Coppa UEFA invece il cammino dei diavoli si interruppe agli ottavi, venendo eliminati dall'Athletic Bilbao, che conquistò poi la finale. In Coppa Italia invece il Milan giunse in finale classificandosi primo in entrambi i gironi di qualificazione, trascinato dai gol di Giorgio Braglia ed Egidio Calloni, che con 6 realizzazioni a testa si affermarono nella classifica dei marcatori della competizione. Il 3 luglio 1977, nell'ultimo atto, l'Inter venne sconfitta per 2-0 grazie ai gol di Aldo Maldera e dello stesso Braglia. Sarà questo l'ultimo successo di Nereo Rocco, che lasciò il Milan per la quarta e definitiva volta. Nel campionato 77-78 la squadra chiuse al 4º posto dopo aver trascorso metà del torneo al vertice della classifica. Il 23 aprile 1978 a Verona, nella gara vinta dal Milan per 2-1, arrivò il momento di un altro esordio in Serie A, quello di Franco Baresi, futuro capitano del Milan per ben 2 decenni. Nils Liedholm decise che era arrivato il momento di dare una possibilità a quel piscinin che tanto si era fatto valere nelle giovanili del Milan. E il debutto di Baresi in Serie A. Franco, che emozione è stata?
4: Beh, non avevo ancora 18 anni, ricordo quella data, quella partita con grande emozione ancora oggi, e per me realizzare un sogno è stato, perché giocare accanto a campioni come Bigon, come Rivera, Albertosi, gente che aveva fatto già una grande parte di storia del nostro calcio, è stato molto emozionante.
3: L'allora capitano, quindi uomo simbolo del Milan, fu profetico. Rivera disse: questo ragazzo farà molta strada.
4: Beh, ci furono sicuramente degli elogi dopo quella partita, ma mai avrei pensato dopo quella partita di poter poi l'anno dopo iniziare la stagione come è iniziata e poi essere anche titolare. Quindi Rivera per me è stato un esempio e ancora oggi, come ho sempre detto, per me è stato uno stimolo enorme, e viverlo anche accanto nell'anno seguente.
3: Il 10º scudetto arrivò nella stagione 1978-1979, a distanza di 11 anni dal precedente. Il club rossonero fu il 3º club, dopo Juventus ed Inter, vincitori nel 10º titolo rispettivamente nel 58 e nel 66, a fregiarsi della stella celebrativa.
4: Vabbè, fu un'altra sorpresa enorme per me, che iniziare da titolare e sostituire Turone, che era stimato e amato da tutti, dall'ambiente, perché lo ricordo che era uno dei giocatori importanti. Quindi per me fu un'annata straordinaria e tutti mi aiutarono, la squadra mi mise in condizione di essere sempre sereno, di esprimermi al meglio, quindi coronato poi dallo scudetto, che dalla stella che si aspettava da 10 anni questa conquista.
3: Al termine della stagione, il capitano Gianni Rivera, dopo 19 stagioni al Milan, si ritirò dal calcio giocato. In questo periodo nacque un altro gruppo di tifo organizzato, chiamato questo Brigate Rossonere, nel 1975, e si svilupparono quelli già esistenti, ovvero la Fossa dei Leoni ed i Commandos Tigre. Al termine della stagione 79-80, a seguito dello scandalo del calcio scommesse e dopo il terzo posto finale, la squadra venne declassata all'ultima posizione e retrocessa in Serie B. Le sentenze della giustizia sportiva previdero la retrocessione del Milan in Serie B insieme alla Lazio. La partita incriminata fu Milan-Lazio del 6 gennaio 1980, vinta sul campo per 2-1 dal Milan. Nella parentesi buia della retrocessione in Serie B, Franco Baresi mostra al mondo l'assoluta passione per i colori rossoneri, restando alla guida dello spogliatoio e della squadra, lottando per l'immediato ritorno in Serie A.
4: Sì, ricordo quegli anni, non sono stati facili, però così il legame con il Milan diventa sempre molto, molto forte, divenne ancora più forte quando nell'82 divenni capitano e la società investì su di me, da lì iniziò un po' l'ascesa, ecco, da parte mia, da parte della squadra che durante i prossimi anni migliorò sempre, ecco.
3: L'anno dopo la squadra risalì in Serie A, vincendo il campionato di Serie B con 50 punti. Ed uno dei protagonisti di quella stagione fu un nuovo acquisto, Stefano Cuoghi. Stefano, che ricordi hai di quella stagione?
0: Un bellissimo e tristissimo, nel senso che per me chiaramente trovarmi al Milan a Milano, a quell'età lì, che è riuscito poche volte, diciamo, da Modena, era una cosa nuova, bellissima. Disputai oltretutto praticamente l'intero campionato, ma tutto fu intristito dal fatto che verso la fine, precisamente a Cesena, mi feci male al ginocchio e lì un po', sia quell'anno lì, gli anni successivi, e un po' la mia carriera ne ha risentito, ecco. Però è chiaro che come ricordo primario è la gioia di aver giocato dal Modena a passare al Milan, titolare in una squadra così gloriosa come quella rossonera, e essere riuscito a contribuire a vincere il campionato in maniera, diciamo, importante, perché ero titolare, ecco. E era una squadra che quando mi comprò il Milan dovevano esserci anche due giocatori importantissimi, Falcao e Giordano, poi tu, come sai benissimo, per la storia del calcio scommesse, uno per le scommesse, l'altro perché in Serie B non poteva venire a giocare, rimanemmo gli altri nuovi acquisti. Era una squadra con giocatori eccezionali, perché primo fra tutti il capitano Baresi, era una roba incredibile, e oltretutto fu quello che mi diede veramente una mano importante nell'inserimento al Milan. Poi c'erano giocatori nazionali, Novellino, c'era Antonelli, c'era Collovati, e gli acquisti nuovi si rivelavano poi, specialmente Tassotti, un giocatore di straordinaria importanza per la storia proprio del Milan, ecco. Quindi direi che era una squadra ben assortita tra giovani e vecchi, in un campionato in cui non c'entrava niente, che vincemmo con non facilità, perché all'inizio avevamo qualche problema, però dopo facciamo un cammino importantissimo. Mi dimentico di due giocatori, uno che era Battistini e l'altro Romano, che poi fece una carriera più avanti importantissima, ecco.
3: Nella stagione 81-82 comparve per la prima volta sulle maglie lo sponsor del club, U-Jeans. Al termine del campionato però il Milan retrocesse nuovamente in Serie B, questa volta sul campo, in seguito ad un'annata conclusa con il terz'ultimo posto in classifica, maturato negli ultimi minuti di un campionato in cui i rossoneri conquistarono solo 24 punti in 30 partite. Il Milan quell'anno fece molto fatica in campionato e la lotta a salvezza si ridusse all'ultima giornata di stagione. Anche il Genoa doveva salvarsi così, mentre i rossoneri vinsero in rimonta 3-2 contro il Cesena, i grifoni pareggiarono all'ultimo minuto 2-2 contro il Napoli, con un episodio che passò alla memoria di tutti come il pasticciaccio brutto del portiere napoletano. Magra consolazione quell'anno fu la vittoria della Mitropa Cup.
0: Sì, io partecipai non tanto perché mi feci male subito a novembre ancora al ginocchio e dovetti operarmi, rimasi fuori praticamente tutta la stagione, quindi l'ho vissuto un po' ai margini, ecco. Nonostante quello, è chiaro che il dispiacere fu grandissimo, perché sai, veniamo presi in giro un po' dappertutto, perché ci dicevano una volta pagamento, una volta gratis la retrocessione. però sì, fu un'annata brutta con tantissimi problemi e finita in quella maniera. Mi ricordo benissimo quella giornata perché io ero a casa che ascoltavo per radio, allora sai c'era tutto il calcio minuto per minuto, e la sequenza dei gol di Napoli, Napoli-Genoa eccetera, quindi l'ho vissuto un po' male nonostante che non fossi partecipe, però sai, quando sei della squadra oltre che ti manca il campo ti è venuta a mancare anche la categoria, e quello fu una bruttissima cosa.
3: Nella stagione 82-83 il Milan affrontò dunque il suo secondo campionato nella serie cadetta, vincendolo con 54 punti. Si arrivò dunque alla stagione 1983-1984 che vide il Milan ritornare nella massima serie. La stagione iniziò con una pesante sconfitta sul campo dell'Avellino e si concluse a pari punti con la Sampdoria e l'Hellas Verona all'ottavo posto per differenza reti. L'annata successiva vide il Diavolo molto attivo sul mercato e voglioso di risollevarsi. Il presidente Farina richiamò Lidolm in panchina e si rese protagonista di una campagna acquisti davvero importante che fece registrare l'approdo in rossonero del portiere Giuliano Terraneo, prelevato dal Torino, del centrocampista Agostino Di Bartolomei, capitano della Roma, dell'attaccante sardo Pietro Paolo Virdis, proveniente dall'Udinese, e degli inglesi Ray Wilkins e Mark Hatley, prelevati rispettivamente dal Manchester United e dal Portsmouth. I rossoneri terminarono il campionato 84-85 al quinto posto, garantendosi così l'accesso alla Coppa UEFA a pari punti con la Juventus, ma davanti ai bianconeri per gli scontri diretti. Tornarono dopo sei anni alla vittoria di un derby in campionato e raggiunsero la finale di Coppa Italia dopo otto anni, eliminando il Napoli, i bianconeri campioni d'Europa e l'Inter. L'atto conclusivo della manifestazione vide i rossoneri perdere contro la Sampdoria, ma in questa stagione accadde qualcosa di storico. Udine, il 20 gennaio di quello stesso anno. Nella sezione primavera esordì un certo Paolo Maldini, figlio di Cesare. La squadra iniziò bene il campionato 85-86, veleggiando per l'intero girone d'andata tra la seconda e la terza posizione alle spalle della capolista Juventus, dalla quale venne prelevato il bomber Paolo Rossi. A dicembre il presidente Giuseppe Farina, in seguito all'eliminazione agli ottavi di Coppa UEFA per mano dei belgi del Werenghem, subì una dura contestazione dei tifosi. Con l'arrivo del nuovo anno, la federazione riscontrò una situazione economica pesante. La società fece registrare pesanti debiti rischiando il fallimento. In questa situazione Farina si dimise e si alternarono varie cordate, tra cui Rosario Loverde presidente per 51 giorni, il presidente rimasto in carica meno giorni nella storia del club, fino a quando non divenne azionista di maggioranza della società l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi, proprietario dell'azienda Fininvest, il quale acquistò il club il 20 febbraio 1986. Divenendo presidente il 24 marzo, ripianò il deficit economico e così Berlusconi conferì la funzione di amministratore delegato della società ad Adriano Galliani, avvalendosi di un organico dirigenziale che vide Ariedo Braida nelle vesti di direttore generale. Adriano, quando arrivò al Milan, quale fu il primo pensiero? Insomma, che ambiente trovò? Cosa vi diceste col presidente Berlusconi?
5: Ma trovai un ambiente chiaramente in difficoltà, perché nessuno più ricorda che quel Milan che Silvio Berlusconi acquistò il 20 febbraio del 1986, in quegli anni 80 in cui stavano dominando la Juventus e il Napoli soprattutto, aveva giocato addirittura due volte in Serie B. Quindi era un Milan abbastanza piccolo, un Milan che, su cui pendevano due istanze di fallimento nel Tribunale di Milano, un Milan che in chiara difficoltà. Ma io, il Milan di Silvio Berlusconi secondo me non nasce il 20 febbraio 86, ma nasce il 1 luglio dell'87, perché è lì che noi scegliamo il nostro primo allenatore, che fu Arrigo Sacchi, e i due stranieri nostri, Gullit e Van Basten.
3: Il neo presidente Silvio Berlusconi ringiovanì nell'immediato l'organico, iniziando a porre le basi per un ciclo vincente. Il primo tassello nella sessione estiva del calciomercato 1986 fu il giovane e talentuoso centrocampista Roberto Donadoni, proveniente dall'Atalanta e strappato alla concorrenza della Juventus. Altri acquisti furono il portiere Giovanni Galli, il difensore Dario Bonetti e gli attaccanti Stefano Borgonovo, Giuseppe Galderisi e Daniele Massaro. l'annata 86-87 si rivelò una stagione di transizione. In campionato il Milan raggiunse il quinto posto finale a pari merito con la Sampdoria, i rossoneri conquistarono poi la qualificazione alla Coppa UEFA battendo i blu cerchiati a Torino in uno spareggio 1-0 dopo i tempi supplementari con gol di Massaro. In Coppa Italia invece il Milan venne eliminato dal Parma guidato da Arrigo Sacchi. Nel giugno 1987 la squadra si aggiudicò l'ultima edizione del trofeo amichevole Mundialito per club, sconfiggendo il Barcellona nella partita decisiva. La stagione comunque fu da ricordare anche per la vittoria di Pietro Paolo Virdis del titolo di capocannoniere con 17 realizzazioni, a 14 anni dall'ultima affermazione di un milanista, Gianni Rivera. Per la stagione 87-88 la dirigenza scelse come allenatore proprio mister Arrigo Sacchi. In sede di calciomercato Di Bartolomei venne ceduto al Cesena e rimpiazzato da Carlo Ancelotti, prelevato dalla Roma, mentre gli inglesi Wilkins e Hatley tornarono in patria. A loro posto subentrarono nell'organico due calciatori olandesi, l'ala destra Ruud Gullit ed il centravanti Marco Van Basten. Prelevati rispettivamente da PSV e Ajax, la campagna acquisti estiva venne completata dagli approdi in rossonero di Roberto Mussi ed Angelo Colombo.
5: La nascita del Milan di Silvio Berlusconi io la faccio risalire al 1° luglio dell'87 e se vuole spiegherò perché.
3: Con molto piacere.
5: Perché in quel 1° luglio 87 Silvio Berlusconi riunì tutti in un, chiamiamolo, allora si usava dire, ritiro spirituale al castello di Comerio, vicino Como, vicino Erba, e ci diede la mission diventare il primo club d'Europa in un momento in cui il Milan non se la passava benissimo. E ci diede il primo obiettivo: dobbiamo vincere questo campionato, l'87-88, vincere la Coppa dei Campioni nell'88-89 e diventare campione del mondo a Tokyo dicembre 89. Missione riuscita.
3: Nacque così il mito degli immortali di Sacchi, la squadra di club migliore di tutti i tempi secondo un sondaggio online pubblicato dalla rivista inglese World Soccer, ispirata al calcio totale e composta da alcuni giocatori che, conclusa la carriera agonistica, sarebbero diventati allenatori di vari club e nazionali. Il Milan aprì una serie vittoriosa passando così dal rischio del fallimento al titolo di campione del mondo in poco più di 3 anni e mezzo. Diamo dunque il benvenuto a Super Club Tutto Molto Bello al mister Arrigo Sacchi, che già qualche giorno prima della fine stagione 86-87 venne contattato dal presidente Silvio Berlusconi.
6: Fu invitato da Ettore Rognoni e disse: se ti vuol parlare il presidente. E andammo e parlammo, e di lì a qualche giorno firmai per il Milan.
3: Diciamo che la notizia viene resa ufficiale il 3 luglio del 1987, ecco, dopo l'intensa corte del presidente del Milan Silvio Berlusconi. Diventò dunque ufficialmente, ecco, l'allenatore del Milan per la stagione 87-88. Mister Sacchi ridisegnò il nuovo Milan sulla base di quella nuova e innovativo modo di giocare al calcio. 4-4-2, difesa in linea e pronta a far cadere gli avversari in fuorigioco, pressing a tutto campo e tanto movimento con e senza pallone. Ricorda quei primi giorni a Milano, mister, che ambiente trovò?
6: Beh, un buon ambiente. Io, come avevano scritto, un signor nessuno, quindi dovevo conquistarmi la stima, dovevo conquistarmi di tutto. Chi è questo? Avevo anche la presunzione, forse, no, per me una vittoria senza merito non era una vittoria. Quindi io dicevo, si impara di più a lasciare la palla agli avversari o averla noi? Ero ottimista e non pessimista. Noi abbiamo l'emisfero di destra preposto alla creatività, che viene inibito dal pessimismo. Allora dicevo: perché dobbiamo essere pessimisti? Cerchiamo di... fu molto bravo Berlusconi, è stato un grande dirigente, ma io ho avuto una grande fortuna, tutti i grandi veramente presidenti ho avuto, pazienti, non mi hanno mai esonerato, non mi hanno mai creato problemi. Con il Milan devo dire che non erano prevenuti assolutamente, a differenza di altri, e erano così quasi curiosi, e dovevo conquistare la loro fiducia, dovevo conquistare la loro stima, e mi impegnai tantissimo, come ho sempre fatto, per migliorarli.
3: Nel campionato 87-88 il Milan realizzò un'incredibile rimonta in classifica, completata poi con la vittoria sui partenopei al San Paolo alla terz'ultima giornata. 3-2, firmato da Virdis e Van Basten, che risposero a Maradona e Careca. Successo che consentì al club di Via Turati, fino ad allora secondo ad un punto di distacco dai campani, di agguantare il primo posto. La posizione venne mantenuta fino alla fine del torneo, grazie anche al crollo dei campani, che persero anche le ultime due gare. Pareggiando all'ultimo turno contro il Como, i rossoneri si laurearono campioni d'Italia. E l'undicesimo scudetto per il Diavolo. In Coppa Italia il Milan uscì agli ottavi di finale, mentre in UEFA venne eliminato al secondo turno dall'Espagnol, futuro finalista.
6: Sì, dopo la Fiorentina noi andammo male anche nella Coppa UEFA. Ci batterono in casa, ma fu molto bravo Berlusconi. Mi chiese se avevo bisogno, io dissi di sì. E lui venne il sabato, invece di venire nello spogliatoio come faceva, ci fece salire tutti. Lui aveva il suo studio al primo piano e c'era una saletta, ci fece salire tutti nella saletta, entrò e fece un discorso molto forte e molto succinto. 25 secondi impiegò. Disse: io ho la totale fiducia in Arrigo, chi di voi lo seguirà rimarrà e chi non lo seguirà se ne andrà. Buon lavoro a tutti.
3: È il 15 maggio del 1988, i rossoneri affrontano il Como, la partita finì 1-1, quanto basta per l'ufficialità. Al Senigallia mister Arrigo Sacchi conquista il suo primo scudetto, l'undicesimo della storia rossonera. Che emozione fu?
6: Una grande emozione. Avevamo lottato, avevamo sofferto, ci eravamo impegnati. Io avevo una squadra di persone di alto livello, prima di tutto. Io guardavo sempre prima di tutto la persona. I piedi non mi interessavano. I piedi ero sicuro di poterli migliorare. Era la testa che a me interessava. Talmente tanto che prendemmo Ancelotti, che a Roma dicevano che era una sola, sola vuol dire una fregatura, e il nostro medico certificò che avesse un handicap sul ginocchio, mi pare sinistro, del 20%, e anche il destro non era messo. Lì fu grandissimo il presidente ancora una volta, perché io insistevo, lui mi diceva: Arrigo, ma come faccio a prenderle un giocatore che il nostro medico ha scritto questo, a Roma dicono che è una sola, ci faceva ridere dietro. Sai come lo convinsi? Il venerdì notte, all'una di notte, Galliani mi telefonò. Il sabato mattina a mezzogiorno terminava il mercato, il venerdì notte mi telefona all'una e mi dice: io con la Roma avrei fatto, adesso devi convincere tu il presidente. Chiamai all'una e mezzo Berlusconi, lui mi rispose subito e gli dissi: presidente, se mi prende Ancelotti vinciamo il campionato. Lui stette zitto un secondo e disse: agli ordini. E prendemmo Ancelotti e vincemmo il campionato. Maradona prende Ancelotti e mi disse: con lei corre veloce anche Ancelotti. E io dissi: guarda, non proprio così veloce, ma pensa veloce.
3: Nella stagione 88-89, ai due olandesi freschi vincitori del titolo europeo con la nazionale, se ne aggiunse un terzo, Frank Rijkaard, centrocampista prelevato dal Saragozza. A quasi 40 anni di distanza dal Grenoble, si formò così un altro trio milanista di campioni stranieri. Tornato a disputare la massima competizione europea dopo 9 anni, il Milan raggiunse la finale, in cui sfidò la Steaua Bucarest, già campione d'Europa nell'85-86. Di fronte ai quasi 100.000 sostenitori rossoneri accorsi al Camp Nou di Barcellona, il Milan sconfisse nettamente gli avversari e con il punteggio di 4-0 si impose nella finale. Le marcature vennero realizzate dai due attaccanti olandesi, Gullit e Van Basten. I rossoneri conquistarono così la terza Coppa dei Campioni della storia del club, a 20 anni di distanza dall'ultimo successo nella massima competizione europea. 24 maggio 1989. Al Camp Nou di Barcellona il Milan di Mister Sacchi è arrivato a giocare la finale di Coppa dei Campioni contro la Steaua Bucarest, dopo aver superato la Stella Rossa, il Werder Brema e la Real Madrid con un memorabile 5-0. Bastarono i primi 45 minuti di gioco per mettere le cose in chiaro. Doppietta di Gullit e rete del neoeletto pallone d'oro Marco Van Basten. Poi nella ripresa ancora Van Basten, una partita da manuale del calcio moderno. Verrà soprannominata la partita perfetta, ecco. E mister Arrigo Sacchi conquista la terza Coppa dei Campioni della storia rossonera a distanza di 20 anni dall'ultimo trofeo ottenuto in questo torneo. Che emozione provò?
6: Altissimo, altissimo. Nessuno di noi aveva mai vinto la Coppa dei Campioni, io non potevo averla vinta anche perché non ero mai stato in Serie A, ma neanche i giocatori. Avevo un gruppo di persone affidabili. Io credevo, puntavo sulle persone, sulla loro etica del lavoro, etica di squadra, sulla loro modestia, sulla loro intelligenza, sulla loro generosità, sulla loro passione. Non volevo giocatori individualisti, non volevo giocatori avidi, non volevo giocatori presuntuosi, non volevo giocatori invidiosi, volevo delle persone per bene, perché non solo miglioravano loro, ma sono migliorato anch'io. Io proponevo e loro me la rimandavano migliorata. Era una crescita che facevamo. Loro non si sentivano mai più soli. Io dicevo con loro, se siamo in 25-30 metri, miglioriamo la comunicazione, la collaborazione, la sinergia e arriveremo anche all'interiorizzazione, che significa che siete diventate degli automi.
3: Come è stata preparata quella partita?
6: Allora, intanto noi dovevamo vincere anche a Madrid. Ci viene annullato un gol buonissimo, ma questo sempre ci era capitato quell'anno, ci era capitato a Brema col Werder Brema, ci era capitato in Serbia con la Stella Rossa di Belgrado. Io dicevo con loro, io non ho mai fatto la Coppa dei Campioni, ma neanche voi, però io l'ho seguita molto la Coppa dei Campioni, e quando una squadra gioca meglio e vince, è tutto corretto. Se gioca meglio e non vince, anche per un errore dell'arbitro, allora deve essere molto brava, perché altrimenti arriviamo e non vinciamo neanche in casa. Prima della partita, nello spogliatoio, i giocatori erano a riscaldarsi e si era con me Berlusconi. Sentì che i giocatori del Real Madrid fecero un grande urlo, si mettevano tutti 11, tutti 20, e non so che cosa si dicessero, e Berlusconi mi disse, ma noi non lo facciamo, e io gli dissi, ma loro urlano dalla paura. Partimmo, il pubblico caricato al massimo, noi anche, ma i primi 10 minuti loro si mossero abbastanza bene, anzi bene, ma noi avevamo un ritmo che loro non potevano tenere. Ci muovevamo molto senza palla, attaccavamo gli spazi e li aggredivamo in ogni parte del campo e cominciavamo a far gol, ne facevamo 5. Devo dire che ne avevamo fatte 4 anche col Napoli, la prima volta che incontrammo il Napoli a San Siro, quel mostro di quel grande giocatore di Maradona e Careca. Sbagliavamo noi nel fare un fuorigioco e loro si fecero subito gol. Era la prima volta che passavamo la metà campo. Io mi ricordo che mi voltai e dissi alla panchina, così non vale. Abbiamo giocato solo noi, dopo però ne demmo 4, facevamo anche lì un paio di pali. Era una squadra che è stata, noi tutti abbiamo avuto dei riconoscimenti individuali e collettivi che sono andati oltre il sogno. Nessuno di noi mai avrebbe pensato questo. Ancelotti mi ha detto non lo pensavamo, non ce ne eravamo accorti, perché abbiamo lavorato molto, moltissimo. Vennero tre allenatori francesi, stettero lì 10 giorni. Tre allenatori francesi, uno era Houllier che allenava la nazionale francese, un altro era Wenger che allenava l'Arsenal, l'altro era Fernandez che allenava l'Athletic Bilbao. Stettero lì 10 giorni, il 10° giorno mi vennero a salutare e mi dissero: non abbiamo mai visto lavorare così tanto, però abbiamo visto la squadra che vincerà la Coppa dei Campioni.

Adesso puoi fermarti qui, senza tanti pensieri. Puoi fermarti qui.

adesso puoi fermarti qui, senza stare a capire. Puoi fermarti qui a mangiare, a bere e a dormire. Puoi fermarti qui a parlare, a cantare, a ridere e a venire. Stanotte puoi fermarti qui e domani ripartire.

0: chi è?
1: Andò a cantarlo a matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
0: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava...
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava...
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava...

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: ammazza.
1: Ste minore, la minore, su minore, fa minore, sostegno.
2: L'ho preso e non lo mollo più.
1: Ma Fabio si minore. No, adesso...
2: Fatto,

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Una puntata dedicata alle musiche jugoslave, pugliesi e uruguage dell'Altro Suono, programma di tradizioni e musica popolare di Radio 1. La puntata è andata in onda il 17 febbraio del 1976, a condurla Anna Melato e Antonio De Robertis. L'autore è Marco Colangeli, la regia è di Pasquale Santoli. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

0: L'altro suono.
1: La musica popolare.
0: L'altro suono.
1: Le tradizioni popolari.
0: L'altro suono è un programma a cura di Mario Colangeli.
1: E la regia è di Pasquale Santoli.

0: Dopo la consueta pausa della domenica e del lunedì, L'altro suono riprende la sua normale programmazione settimanale in compagnia di Anna Melato
1: e di Antonio De Robertis. L'altro suono riprende e propone a tutti i folcamatori in ascolto la musica e le tradizioni dell'altra cultura, della cultura alternativa, e due brevi commenti folclorici: Jugoslavia, le danze popolari, e poi La cultura negata, cioè un libro sulla cultura operaia.
0: Come sempre diamo alcune notizie sul santo del giorno, che è Marianna, nome composto da Maria e Anna. Significa creatura dotata di tutte le grazie ed è un nome diffuso in Francia e molto in Sicilia.
1: In Sicilia, infatti, a questo proposito c'è un'antichissima canzone popolare che invita Marianna a farsi le trecce a Chignon, perché il fidanzato andrà a trovarla la sera. Dice così: Marianna, fatti un tuppo a mezza canna e fattilo più pulito, che stasera veni utozzito.
0: Beh, concludiamo dopo queste parole con gli auguri che vanno a tutte le Marianna, a Bonoso, Crisanziano, Silvino, Policronio e Constabile.

0: Di solito le regioni montuose, proprio per la caratteristica loro per cui le comunicazioni sono più difficoltose, permettono la conservazione di tradizioni popolari maggiore che in altre zone. E a proposito della Jugoslavia, appunto, la Bosnia centrale e la Macedonia hanno conservato l'ordinamento patriarcale e in queste zone sono molto presenti ancora le tradizioni antiche come balli e danze folcloristiche. Al contrario, le zone più aperte al traffico e alle comunicazioni, come la Slovenia e la Vojvodina, hanno balli popolari che hanno subito l'influenza delle danze borghesi dell'Ottocento.
1: Le danze, nate spontaneamente dal popolo, hanno sempre un carattere collettivo, anche quando sono eseguite dai singoli danzatori oppure da una o due coppie. In questi casi il pubblico partecipa con i gesti e con il canto e i movimenti dei ballerini. Per quanto riguarda l'accompagnamento, in Jugoslavia sono caratteristiche le danze mute, rimaste cioè soltanto dal battere dei piedi e dal tintinnare delle collane o di altri ornamenti. A dare il ritmo spesso contribuiscono anche dei segni convenzionali, ma più spesso si ricorre all'accompagnamento di strumenti musicali, quali ad esempio un semplice tamburo.
0: A questo proposito, alcuni degli strumenti popolari più diffusi in Jugoslavia sono la svirala e la frula, che assomigliano al nostro piffero, il vonice, che è un piffero doppio, poi il gaide, cioè la zampogna rustica, e la tambura, che malgrado il nome è una mandola a due corde, probabilmente di origine araba.
1: La danza ha luogo di solito nei giorni di festa oppure durante la mietitura e la vendemmia e nasce quasi spontaneamente. Spesso si tratta di figure molto semplici, come nel colo, che è il ballo tipico delle regioni montuose e assomiglia al nostro ballo tondo. In altri casi si richiede ai ballerini una tecnica perfetta per eseguire movimenti velocissimi.
0: Infine ci sono delle danze che hanno avuto origine da riti arcaici e che sono riservate a particolari gruppi. Ad esempio la danza delle dodole. Chi era la dodola? Era una ragazza che nei periodi di siccità veniva condotta per i villaggi e veniva avvolta in erbe, verdure varie a scopo propiziatorio. E ancora oggi le ragazze ripetono nei periodi di siccità nella danza gli stessi movimenti che una volta venivano eseguiti per invocare la pioggia.
1: Però anche in Jugoslavia gli autentici balli popolari vanno ormai un po' scomparendo, perciò le autorità locali indicano periodiche rassegne e festival proprio per incoraggiare la conservazione di questo patrimonio culturale.

0: Io domando se voi avete mai pensato che queste terre sono nostre. Superiamo i confini perché la terra è tua, di Pedro, di Maria, di Giovanni e di Giuseppe.
1: Sono le parole di una milonga uruguayana scritta da Daniel Viglietti.
2: Lo pregunto a lo presente. Si no se han

0: caldo dell'Africa equatoriale, ecco, passiamo al freddo della Russia.
1: È la voce di Olga Veronets, che è una delle interpreti più genuine del canto popolare russo.

0: Il problema si fa alquanto interessante. Ve lo racconta il disco ruspante?
1: E ve lo racconta Pietro De Vico.
0: O problema.
2: Ci sto perdendo la capa. A ciù e no, vicino a sto problema, indiavolata. Ma voi dite sì, ma che buon'ora. Si manca messa a diventare scienziata. Ma non voglio un gelo, se dà.

0: Importante. Tridice
1: mazzi e torzo, e tridice torzo o mazzo, a tridice sordo o turzo, a quando vanno mazzo.
0: Mo.
1: Tridice torzo e mazzo, tridice torzo o turzo, tridice mazzi e trizzo e trazzo. Mo.
2: È complicato, eh?
1: Ha cinguacchiato cartolare sana, senza poter trovare una soluzione. Io mazzo, beh, si risolve piano piano, mediante una sola operazione. Non ho capito il nodo, mollaggi indovinata, ma senti in questo modo, è bella dimostrata. Mo so contenta cattara, come posso ragionare, che non mi piglia collera per sto problema caldo.
2: Il professore gli ha dato la soluzione.
1: Trice, mazze e torze, e tridice torze a fumazza. A tridice sordo o turze, a quando vanno o mazza.
2: E quello è il fatto.
1: Tridice mese e turze, no, ti stengo, via tanto, o turze, a tazzo.
0: Ma forse andando a comprarne si risolve, no?
1: Che te, un mazzo di dolce, tante cose.
2: Quei tempi che corrono.
1: E non lo creere, un professore mio ma fatto apposta. Ha detto, astuaglione, voglio farci pazza. Però che stupestione, come sbaglio palazzo. Amici miei, decidete, ma con pazza ragionare. Per voi sanno che il papà, ma muovetevi a pietà. Tridice mazze e torze.
2: Ci ritrova.
1: E tridice torzo mazze. A tridice sordo turze. A quanta vanno o mazze. Ho già capito tutte cose.
2: No.
1: Tridice torze o mazze. Tridice turze e mazze. No, non è mazze.

0: Quando si parla di cultura popolare si fa riferimento quasi esclusivamente alla cultura contadina, sia per le sue origini evidentemente più antiche, sia perché si trova emarginata in aree specifiche come ad esempio la provincia, i piccoli paesi, il meridione. Invece la cultura operaia vive a stretto contatto a lato di quella borghese nelle grandi città industriali, perciò rimane molto più nascosta e spesso letteralmente sepolta sotto la cultura dominante che viene ogni giorno diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Quindi, nell'ambito delle tradizioni popolari si è sviluppata la tendenza a studiare la cultura operaia separatamente.
1: E a questo proposito viene fornito un elemento per lo studio della cultura operaia dal libro La cultura negata, scritto da Antonio Carbonaro e Arnaldo Nesti, due sociologi. Gli autori accennano ad alcuni dei caratteri spontanei della cultura proletaria urbana, per esempio la preferenza della parola e dei gesti al linguaggio scritto e anche quella di contenuti concreti e immediati.
0: Il libro spiega chiaramente che come una cultura alternativa debba partire da quelli che vengono chiamati i bisogni radicali dell'operaio, in ragione delle esigenze umane che l'attuale organizzazione del lavoro non permette di sviluppare.
1: Questa cultura è stata variamente esaminata da politici, sociologi e studiosi di folklore e il libro di Carbonaro e Nesti presenta tra l'altro un'ampia rassegna di queste posizioni a partire dall'Ottocento fino ai giorni nostri.

0: qui per proporvi un valzer.
1: E nemmeno una polca.
0: Neanche una mazurka.
1: Ci vogliamo rovinare?
0: Sì.
1: Vi offriamo un passo doppio.
0: Passo doppio suonato da una fisarmonica grandissima.
1: Se Castellani.
0: S. Castellani è quello che suona.

0: Fibraru, curto e maru. Per chi non avesse capito, febbraio corto e amaro. Questo è uno dei tanti proverbi legati al mese di febbraio. E alcune settimane fa abbiamo letto dei proverbi che arrivavano dal Friuli. Oggi la posta popolare dell'altro suono vi offre altri proverbi su febbraio che arrivano dal Salento.
1: Infatti Dolores Ingrasso dei Campi Salentina, in provincia di Lecce, ha mandato a noi una lettera folclorica che contiene una specie di calendario meteorologico popolare.
0: Cili giorni mei li tinia tutti, facia quaiare lumiero in delle lutti.
1: Se i giorni miei li avessi tutti, farei congelare il vino nelle botti, pensate che cattivo. Comunque, sempre legato al freddo, ce n'è un altro di proverbio.
0: Ci febbraru non fibraresce, marzo male pensa.
1: Se febbraio non fa il suo dovere, marzo ne pensa delle brutte.
0: Speriamo che le cose vadano bene, speriamo che la primavera arrivi in tempo e che l'estate segua a ruota, perché noi del freddo non è che siamo molto contenti.
1: No, e pensiamo anche che marzo non deve pensare cose brutte, perché fa già freddo così.
0: Esatto, speriamo anche che voi raccogliate il nostro ennesimo invito a scriverci di proverbi e di fatti in generale della cultura popolare. L'indirizzo dell'altro suono è il seguente.
1: L'altro suono, via Asiago numero 10, 00195, Roma.
0: E a questo punto vi salutiamo.
1: Tanti saluti da Anna Melato,
0: da Antonio De Roberti,
1: dal curatore Mario Colangeli
0: e dal regista Pasquale Santoli. Tutti quanti vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani mattina, 11 in punto, programma nazionale. Ciao.
1: Ciao.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matrazzo. Oggi, per lo speciale che Teatri alla Radio stanno dedicando a Laura Betti, una delle artiste più poliedriche e versatili del panorama culturale italiano, scomparsa nel 2004 a Roma, vi facciamo ascoltare la seconda parte della commedia musicale di Dino Buzzati, Una ragazza arrivò, in onda su Radio 1 nel 1959 con la regia di Alessandro Brissoni. La Betti interpreta il ruolo di Leonella, una ragazza sapientona ma bruttina che sogna di aspirare alla gloria del palcoscenico.
2: Una ragazza arrivò. Commedia musicale in 11 episodi, scritta da Dino Buzzati, musicata da Gino Negri, che dirige anche l'orchestra, e interpretata dalla Compagnia di Prosa di Milano della Radio Televisione Italiana. I personaggi che vanno e vengono sono tanti, ma cerchiamo di ricordarli tutti. Dunque, personaggi e interpreti. Leonella Dominedò, Laura Betti. Un cicerone, Odoardo Spadaro. Elvira Limonta Cefadeis, Dora Gatta. Lo specchio, Arturo Testa. Giovanni Mazzarò e anche presentatore utilité Davide Montemurri, il professore Augusto Mastrantoni, la madre di Leonella Lia Angeleri, il padre di Leonella Ottavio Fanfani, l'amica di Leonella Lucilla Morlacchi, il presidente Edoardo Toniolo, il direttore della TV Giulio Bosetti, il sovrintendente del Teatro Imperiale dell'Opera, Giuseppe Pagliarini, il direttore d'orchestra, Fernando Caiati, l'armatore Marabuntas, Federico Collino, il duca, Andrea Matteuzzi, l'onorevole, Giampaolo Rossi, un manager, Gianni Bortolotto, e Ornella, figlia di Leonella, Claudia Tempestini. La regia è di Alessandro Brissoni.
1: Seconda parte.
2: Nono episodio. Al Teatro Imperiale dell'Opera.
3: Ha la fortuna a portata di mano, direi, la ragazzuola.
4: A voi uomini sempre a pensar male. Mi sembra una ragazza seria, Leonella. Farà strada, sì, ma col lavoro.
5: Silenzio, Orsù, signore e signori, non c'è tempo da perdere. Trasferiamoci senz'altro alla tappa successiva. Non penserete mica per caso che Leonella sia contenti di un posto di segretaria, eh? Ella tende molto più in alto.
6: Direttrice di reparto.
5: Di più, di più.
6: Milionaria.
5: Di più, di più.
7: Principessa.
5: Di più. Leonella desidera la gloria intensamente.
7: Di che tipo?
5: La più ambita, la gloria d'artista.
7: E in quale particolare settore artistico?
5: Per l'appunto, ora vedrete.
4: Dove siamo?
5: Al Teatro Imperiale dell'Opera.
7: E a fare che?
5: Assisteremo, vi assicuro, a un episodio elettrizzante.
3: In correlazione, immagino, con la nostra Leonella Dominedò.
5: Si vedrà. Il tempo per voi non sarà sciupato, comunque, giacché vi si offre il destro di ascoltare la più grande soprano vivente, Elvira Limonta Cefadeis.

0: Signora, la richiesta è anormale, tuttavia soddisfatta sarà.
1: No, no, no, io non riprendo se non mi si prepara un bagno di latte per me.
0: Signora, la richiesta è insolita, tuttavia soddisfatta sarà.
1: No, no, no, io adesso faccio per me che adesca dal decimo palmo quel signore dal muso di scemo.
0: Signora, ciò è fuori dalle regole, tuttavia soddisfatta sarà.

0: io ne ho piene le tasche e lei vada a farsi benedire!
1: Maestro, dov'è il maestro?
0: Sono qui, signor sovrintendente!
1: Lei mi ha rovinato!
0: Voleva che le baciassi i piedi!
1: Dio mio, un capriccetto d'artista, ci voleva poco da contentarla!
0: Ma le baci lei, se crede!
1: Dio, Dio, lei mi ha rovinato! Il pubblico rumoreggia, la rappresentazione è sospesa!
0: E non c'è la sostituta?
1: Non c'è, me la trovi lei, sei capace!
0: Tentar non nuoce! Spettabile pubblico, signore e signori, un attimo di silenzio, prego! Non c'è tra voi una gentile signora o signorina disposta ad assumere il ruolo di Rosalinda? È come nessuna damigella di buona volontà che conosca la parte di Rosalinda. Proprio nessuna in questa città che a buon diritto è chiamata la patria del bel canto.
2: Io!
0: Come, come?
2: Io, mi ci potrei provare.
0: Signorina, la sua voce è gradevole e temo però che sia forse esageratamente sottile data la vastità di questo teatro.
1: Ma no, signorina, venga, sia la benvenuta. Il suo nome?
2: Leonella Dominedò.
1: Perbacco, un bel nome capriccioso. E se la sente proprio?
2: Senz'altro, signor sovrintendente.
1: Ma è già in costume, come mai?
2: Previdenza, signor sovrintendente. Bisogna trovarsi sempre pronti alla chiamata del destino.
1: Magnifico, se mi permette, lei almeno è un formidabile fusto di ragazza. Mica come quella balena là. A proposito, che notizie abbiamo di donna Elvira?
3: Giace in camerino in preda a terribili convulsioni. Dei mobili restano solo pochi rottami, qua e là.
1: Cosa fatta, capo A?
2: E allora, direttore, vogliamo dare l'attacco?
0: Diamolo!

0: se, se la voce mia non basta, un microfono, un microfono, un microfono ci vuole.
1: Approntare il microfono numero uno!

0: se la voce mia non basta, un microfono ci vuole.
1: Approntate microfono numero due!
2: Microfono numero due!

0: succede?
1: Vogliono staccare i cavalli e trascinare con le loro braccia la carrozza. Il massimo onore che si decreta ai sommi artisti. Leonella, siete un fenomeno, un miracolo, una dea!
2: Una voce che si presta ammirabilmente all'amplificazione elettronica. Oggi è questo che porta il pubblico al delirio.
3: La prego, signora, firmi qui.
4: È appena finito il primo atto, già mi chiedete autografi.
3: Non le chiedo autografi, bellezza. Io sono il direttore generale della televisione. Questo qui è un contratto per un anno a 5 milioni al mese. Noti bene che la signora Elvira Limonta Cefadeis ne percepiva 4 ai suoi bei tempi e faceva per la soddisfazione dei salti così.
4: Ma direttore di che televisione?
3: Di tutte le televisioni intercontinentali.
1: Non sia mai detto. Ho l'onore a nome del Teatro Imperiale dell'Opera qui presente di offrirle una scrittura idem come sopra a 6 milioni.
3: 6 e mezzo.
1: 7.
3: 7 e mezzo.
1: 8.
3: 8 e mezzo.
1: 9.
3: 10.
4: 10 per la prima, 10 per la seconda, 10 per la terza, aggiudicato.
5: Perdoni, contessa.
4: Come?
5: Sono il suo manager appositamente incaricato. A sua completa disposizione, corpo e beni. Lei può anche marciarmi sullo stomaco se le aggrada. Ecco qui una prima lista di impegni da sottoporle. Le andrebbe bene per domani alle 16 a Parigi l'incontro di prammatica con Marilina Monroe? L'udienza del presidente dell'Euratom sarebbe per postdomani alle 10.45 del mattino.
6: Episodio decimo. L'amore.
7: E adesso, signor Cicerone?
1: Signori turisti giustamente sitibondi di notizie, ve lo dirò. Tutto si svolge secondo i desideri della predestinata. La gloria. Che stupenda cosa la gloria. La celebrità, le interviste, gli autografi, la gente che fa segno, gli ammiratori, le invidie. Ah, delizia di essere invidiati.
7: Lei la conosce?
1: Oh, io no. Io povero verme della terra. Me lo diceva un vecchio amico mio, campione di bocce. Invidiatissimo.
8: E la signorina Dominidò, somma soprano, dunque è felice.
1: Lo sarebbe se...
7: E se cosa?
1: Se non ci fosse il cuore.
7: Mi dica, signor Cicerone, innamorata?
1: Ma certo, una donna così bella, brava e ormai ricca non avrebbe che da scegliere. Eppure, il cuore delle donne è così bizzarro. Indovinate se siete astuti di chi mai la nostra Leonella si è presa.
9: Ma non sapremmo.
8: Per rispondere si dovrebbe essere al corrente della situazione.
1: La situazione è dinanzi ai vostri occhi. Guardatela la trionfante Leonella assediata dagli adoratori che ambiscono alla sua dolce mano. Tanto per cominciare, ecco un armatore assiro, miliardario Sabasandir, Temistocle Marabuntas, che le dichiara come può il suo amore. Siamo, tanto per farvi edotti, nelle sale di un palazzo purché sia dove si tiene un grande ricevimento.
10: Ancora un Alexander?
11: No, prego, un cardinale.
12: Oh, che piacere vedervi, caro Marabuntas. Ma come mai quest'aria stralunata?
13: C'è il suo motivo, divina. Io, sia detto in tutta confidenza, spasimo d'amore per voi.
12: Questa è una notizia.
13: No, non ridete, vi supplico. La faccenda riveste per me una certa importanza. Ascoltatemi dunque.

0: Grazie, grazie, caro Marabuntas. Ma non sono cose da decidere sui due piedi. Ditemi piuttosto, e lo conoscete quel giovanotto occhialuto nell'angolo che mi sta fissando da almeno un paio d'ore? Niente male, per la verità, benché piuttosto depresso.
1: Mai visto.
0: Peccato. Oh, ma ecco qui il nostro duca.
2: Bacio le mani, sublime Leonella. Sono qui per farvi una piccola proposta.
0: Sono tutta orecchie, caro duca.
2: Che ne direste?
0: Di cosa?
2: Di sposarmi.
0: Oh!

0: cuore, Gerusalem, Gerusalem, Gerusalem.
1: Ah, Duca, Duca, lo sapete che vi ammiro. Non ho mai conosciuto un uomo più rassi. Siete proprio un tesoro. Ma a proposito, non lo conoscete per caso quel giovanotto nell'angolo che attraverso le lenti mi sta addirittura divorando? Mica antipatico, direi.
0: Ah, quel tipo impossibile. Mai visto né conosciuto.
1: Arrivederci, caro Duca. Oh, ma chi si vede? Buonasera, caro onorevole.
2: Leonella, Leonella, non sono più io.
1: Ma che succede?
2: Ma me lo chiedete anche, dopo avermi stregato.
1: Anche lei, onorevole.
2: Anch'io, ma io sono il solo che vi ami veramente. Per voi sarò capace di cose grandi, grandissime, se...
1: Se?
2: Se lo sapete, Leonella. Io sono morto d'amore. Ma voi mi disprezzate, purtroppo. Non avete fiducia in me.
1: Anzi.
3: Nell'emiciclo la mia barchetta avanza, avanza interpellando, confabulando, ficcanasando, conquisterò la maggioranza. Quando sarò al ministero, allora bandiere, picchetti d'onore, applausi, fanfare, bambine coi fiori, serate di gala al palco d'onore. Nell'emiciclo il mio vascello avanza, avanza di giorno in giorno. Al Campidoglio io filo dritto, evviva, evviva il sottoscritto.
1: Onorevole, siete magnifico. E grazie, grazie. Ma... A proposito, non lo conoscete mica per caso quel giovanotto nell'angolo che non mi abbandona un istante con gli sguardi? Sparuto, però direi un tipo interessante.
2: Oh, Leonella, ma siete di ghiaccio.
1: Arrivederci, onorevole, e buona fortuna. Anche questo se n'è andato. Uff, uno più vanese dell'altro. Oila, mezzanotte, l'ora di andare a nanna.
4: Signora... Signora.
1: Prego. Oh, è lui, il giovanotto con occhiali.
4: Mi perdoni, signora. Io...
1: Ma non ho il piacere di conoscerla.
4: Lei non si è accorta di me, si capisce, ma quante volte l'ho incontrata nei corridoi della televisione.
1: Nei corridoi?
4: Lavoro nell'amministrazione. Giovanni Mazzarò. Sono il capo della contabilità. Io vorrei...
1: Dica, dica.

0: sbaglio tutti i totali.
1: Oh, signor Mazzarò, io adoro la computisteria.
0: Signorina Dominedò, ha notato? I nostri due cognomi fanno rima.
1: Giovanni.
0: Leonella. Sempre qui dedito, dalle cui pieghe, grato l'incontro, a saldo conto, piacciavi, piacciavi.
1: Ingradito possesso di vostra pregiata, ci premuriamo di cui all'oggetto, piacciavi, piacciavi.
0: Circa gli articoli per posta giro, sempre agli ambiti, vostri comandi.

0: piacciavi.
1: Ah, si amano. Dica lei, signor Cicerone.
2: Così è la vita, signora.
1: E adesso?
2: Adesso, signore e signori, voltiamo pagina. Un piccolo passo di 15 anni. Osservate, vi prego, laggiù in fondo, l'appartamentino del ragionier Giovanni Mazzarò e signora. Una giornata come tante.
0: Un decimo episodio. Finale. Ah, in minore.

0: Non so, signor Cicerone, ma questa musica mi ricorda qualche cosa. Ho l'idea di averla già sentita.
1: Nulla di più facile, signore. Sono cose che accadono, mi creda, nelle migliori famiglie.

0: È arrivata! È arrivata!
1: Chi?
0: Leonella. Leonella, la RAI voleva conquistare il mondo. Guardatela, è arrivata. Nell'appartamento tre locali più servizi. La luce è accesa. Leonella cuce, cuce. I suoi begli occhi azzurri sono leggermente arrossati. Dorme il marito, la figlia dorme, dormono canarini e canarine nella loro linda gabbietta. Ma lei no, lei deve pensare alla necessità della famiglia e così via, così via. Un po' di riposo è mai possibile quando si ha una figlia incorreggibile?
2: Incorreggibile, incorreggibile. Ornella, è una vera disperazione. Incorreggibile, incorreggibile.
3: Nella, prendi lo straccio e la scopa, ti prego. C'è la stanza da spolverare.
4: Non posso, io devo studiare.
2: Nella, sono le 5, ci sono le piante da annaffiare.
4: Non posso, io devo studiare.
2: Oh, che bimba incorreggibile!
4: Non

0: Dopo la fine della commedia musicale Una ragazza arrivò di Dino Buzzati, vi proponiamo una commedia di un altro autore italiano, Carlo Bertolazzi, sempre interpretata da Laura Betti, protagonista del nostro speciale. Si tratta di Lulù, in onda su Radio 1 nel 1971, nella versione ridotta dalla stessa Betti e diretta da Andrea Camilleri.
1: Laura Betti in Lulù di Carlo Bertolazzi. Riduzione radiofonica di Laura Betti. Personaggi e interpreti: Lulù Laura Betti, Stefano Michele Malaspina, Virginia Wanda Benedetti, Mario Osvaldo Ruggeri, Riccardo De Farnesi, Manlio Busoni, l'ingegner Saletti Adriano Micantoni, Giustina Ombretta De Carlo, Giannina Loredana Savelli. Regia di Andrea Camilleri.
2: Come, già qui, signora?
3: Sì, già qui, già qui. Uffa, non ne posso più.
2: Anche lei?
4: Anch'io. Perché?
3: Accendi la luce, presto!
2: E subito, un momento.
3: Ma non dicevo a te, dicevo a lui.
4: Ah, ecco la luce.
3: Uffa, prendi tutta questa roba, via. Ah, che sta pelliccia, Dio come pesa.
2: Si sente male?
3: Se mi sento male? Ma guardami la faccia.
4: Roba di stagione, non è niente.
3: Oh, di stagione, eh? E quell'orrendo teatro? Tutto aperto. E i camerini poi, un'ira di Dio. Già tanto si tratta di una mima, effetti teatrali. Ai,
2: ai, Dio ai, mio. Ai.
3: Non spaventarti, Giustina, non temere. Non sarà nulla. Poi tanto io sono abituata a soffrire. È il mio destino. Va, va. Va a portare tutta quella roba in camera mia e non aver paura. Lo so, lo so. Tu hai un cuore davvero. Tu. Non sarà nulla. Io lavoro troppo.
4: Può darsi.
3: Come può darsi? E osi metterlo in dubbio?
4: Io? Ma no.
3: Le prove mi ammazzano. La rappresentazione mi uccide. Ieri fino alle 3, stasera a che ore?
4: Le 1:30.
3: Tutta la sera non ho pensato a calmi a letto. A proposito, quei cretini di tuoi amici della quinta fila.
4: Grazie.
3: Sì, cretini. Hanno voluto ad ogni costo il bis. Ed io ero così stanca.
4: Ma se non l'hai fatto?
3: Non ho fatto il bis. Il bis della scena della congiura?
4: No. Almeno se la memoria non mi tradisce.
3: Mi nega che il bis per farmi dispetto.
4: Io, ma se vuoi che dica che hai bisato tutto il ballo, per me figurati.
3: Io capisco, capisco. Anche tu sei come loro, eh? Come la Restelli, la Pierini, le mie nemiche, eh? Di che mi hanno fischiata? Sfogati.
4: Lo so che sei brava, tanto brava. Mai fatto un bis in vita sua.
3: Aia, ai, la mia testa. Ma chi ha avuto la bella idea di accendere tutte le lampadine? Oddio, che luce! Ma mi si vuol far morire ad ogni costo? Ma basta la bajou! Fumi? Eh no, per carità, eh. Eh no, ti scongiuro. Oddio, oddio, che dolore! Ma abbi pazienza, non fumare! Eh? Cosa dicevi?
4: Nulla. Hai ragione di riposare, ti farà bene.
3: Come? Vai via. Mi lasci sola.
4: Addio, Lulù. A domani.
3: Prima giurami che mi ami ancora.
4: Sì, sì, ti amo.
3: Come prima?
4: Come prima.
3: Non mi tradisci?
4: No, non ti tradisco. Addio.
3: Arrivederci. E domani vieni presto. Giustina, Giustina!
5: È andato?
3: Evviva, non sei partito. Apri la finestra, apri la finestra.
5: Un momento, un momento.
3: Aspetta.
5: Eccolo là. Guarda in alto.
3: Oddio, non è bello, forse non è caro, non è gentile, non è un dio.
5: Sì, sì, tutto vero. Ma è un ragazzo.
3: È per questo che piace a me. Perché è un ragazzo, sì. Ah, se tu sapessi. Ma tu non puoi capire. Non sa nulla di nulla. Sono il suo primo amore, capisci? E anche l'ultimo. E unico. Se no, guai a lui. Ma eccola, la mia vita. Eccola qui.
4: Lulù!
3: Mario!
5: Chiudo la finestra e tolgo il disturbo.
4: Lulù.
3: Oh, fiori. E tu hai passeggiato le 2 di notte per strada con questa roba?
6: Sono fiori di casa mia, del nostro giardino.
3: E se i tuoi parenti se ne accorgono?
6: Non importa, lasciali strillare.
3: Anche questa volta tutto bene?
6: Benone, una cosa comica, sai. Pensa, i fiori in una mano, le scarpe nell'altra. Trattenendo il respiro, scivola via come un'ombra.
3: È tutto per me. Oh, poverino. Mi ami dunque molto?
6: Me lo domando. Cattiva. Piuttosto vorrei poter fare qualcosa per te, vorrei.
7: Ma la severità dei miei di casa è sempre più terribile.
6: Mi tengono come un bambino. 5 lire alla settimana per i minuti piaceri. È un'infamia, no?
7: Che sciocco che sei. Ma ti domando forse qualcosa. Ma sei matto. Io verrei in capo al mondo con te, soffrendo la fame. E noi saremmo felici lo stesso, vero?
6: Questo sì. È il mio sogno. Ma così, di nascosto. E poi quando penso a lui.
7: A lui chi?
6: Come? Quello che è uscito poco fa.
7: Ah, qui hai torto, eh? Non incominciare, te l'ho già detto. T'ho già spiegato. Non devi essere geloso. Prima di tutto perché non lo amo. E poi perché De Farnesi per me non è niente. Non ci sono rapporti, capisci? Di nessun genere.
6: T'accompagna sempre, però.
7: Ma va bene.
6: Entra in casa tua di notte, rimanete soli.
7: Tu sei tutta la mia vita. Ma sei diventato triste ad un tratto. A cosa pensi?
6: A nulla.
7: Non negare. Sii sincero, Mario. Io non ho segreti per te. E tu vuoi averne per me? Via. Sei ancora geloso.
6: No, non è questo. È che tu sei tanto strana. In certi momenti non so se ti conosco. E poi, quello che mi hanno raccontato.
7: Raccontato? Di me? Cosa ti hanno detto?
6: Che bisogna fuggirti.
7: Come?
6: Che sei...
7: Fuggirmi?
6: È dunque vero che anni fa un giovane è fuggito di casa con del denaro non suo, per te? E che poi si è suicidato?
7: Io? Io? E tu hai ascoltato tutto questo senza reagire? Lulù capace di simili cose? Ma chi è stata quella svergognata che ti ha raccontato simili infami?
6: Ma no...
7: Chi è quella sfrontata?
6: Ma taci!
7: Che io la possa...
6: Lulù! È mia madre.
3: Oh... Oddio, perdonami. Perdonami. La tua mamma. Ma quella santa donna. L'hanno ingannata. E io ho creduto che volessero rubarti a me. E questo pensiero mi toglie la ragione.
8: Signore! Signora, lui è qui!
7: Qui, Mario! Nell'armadio! Vieni!
9: Disturbo?
8: Ma perché sei tornato?
9: Me lo domandi, ero impensierito per la tua salute. Ora però ti è passata. Ma si può sapere chi ti ha curata così bene?
8: Cosa vuoi dire? Hai il coraggio di dubitare di me?
9: Io? Ma nemmeno l'ombra, nemmeno il sospetto più lontano. Sono sicuro di te. Tanto sicuro che, guarda, la tua camera da letto è sicuramente vuota. Andiamo a vedere, eh? No, no, un momento. Chiudiamo la porta di entrata, perché non vorrei entrasse dell'aria fredda e ti facesse tornare il mal di capo.
7: Cosa sei? Cosa sei? Un'infamia.
9: Ma via, sono sicuro che è vuota.
6: Basta, basta.
8: No, no, nasconditi, nasconditi, per amor del cielo, cosa fai?
6: L'affronterò francamente, a viso aperto.
8: Ti ucciderà, De Farnesi, un uomo terribile, ci ucciderà tutti e due.
6: Un assassino, ma non lo credo capace, mi ha detto che è un gentiluomo.
8: Oh, povera me, povera me.
9: Oh, oh, ecco il medico.
6: Signore, sarò molto spiccio. Sì. Io sono l'amante della signora. Sono a vostra disposizione.
9: A mia disposizione? E per che farne?
6: Come?
9: A me pare che basti che voi siate a disposizione della signora.
6: Ma non credo che sia il momento di scherzare, ma di regolare i conti.
9: Ecco la chiave. Eh? Avete paura di una chiave? Una delle chiavi del portone. Non avete detto che volevate fare i conti? I conti di questo genere cominciano con la consegna della roba, mi pare. La signora non ve la consegno perché ve la siete già presa da voi senza il mio permesso. Questa dunque è la chiave dell'appartamento, mia personale, 2 giri, comodissima. Le camere le conoscete, siamo in febbraio, avete un mese buono per l'affitto che scade a marzo. Ve lo regalo, gas, luce, tutto pagato fino al 15. Mobilio, biancheria, tutto vi cedo. Pardon. Meno le camicie da notte, quelle non le vorrete forse.
6: Signore!
9: Non impietatevi, non lo dico per offendervi, so che siete un gentiluomo. Quello che è accaduto era giusto che accadesse. Siete un bel giovane, beato voi. Voi entrate, io esco. Oggi a me, domani a voi, la vita è fatta così. Di scene che si ripetono. Ah, dimenticavo, la cameriera, mandatela via. Non c'è da fidarsi. Basta, salutatemi voi la signora che ora vedo è occupata a piangere. Con permesso. E che possiate essere felici.
8: Vigliacco, vigliacco. Mario, cosa fai?
6: Non rimarrò un minuto di più in questa casa.
8: Tu credi quel vigliacco?
6: Basta, basta, addio.
8: No, Mario, non credere. Non è vero niente.
6: Ma lasciami andare.
8: Mario, Mario, Mario.
10: Oh, signora. Tutti e due? Ma come? Ma perché anche il signor Mario?
8: Non è nulla, sai. Non è nulla. O stanotte o domani mattina al più tardi ritorna. Ne sono sicura. Oh, se ritorna.

0: Lulu è tornata a vivere dai genitori. Una vita ben diversa da quella confortevole che le offriva De Farnesi. Il padre, Stefano, è ciabattino, un uomo avido, interessato, privo di scrupoli. La madre, Virginia, è una donna egoista e calcolatrice. Lulu, malgrado tutto, è felice, perché il suo Mario, così come aveva previsto, è tornato da lei. Ma la fedeltà non è certo la componente più spiccata della volubile Lulu, e già si affaccia all'orizzonte un terzo uomo, l'ingegnere Saletti. Il padre se ne accorge e ricatta la figlia chiedendole del denaro in cambio del silenzio.
1: Chi è?
2: Sono io, mamma, sono io.
1: Sola?
2: Sì, sola, sola, sì.
1: Hai nervi stasera?
2: Oh, che sono stanca e che così non si va avanti.
1: Si può sapere che è successo di nuovo? Hai litigato con Mario?
2: No.
1: E allora non capisco. Torni sola, non vuoi parlare. Come vuoi. A me non interessa, sai.
2: Oh, questo lo so. Tanto di me non ti sei mai curata, mai, mai.
1: Ingrata.
2: Basta, eh? Stasera non tollero né osservazioni né parole di traverso, siamo intesi?
1: L'hai voluto? Goditelo adesso il tuo bel mobile.
2: Bello o brutto, è mio. Gli voglio bene. A modo mio, se si vuole, ma gli voglio bene.
1: Un bel modo, sì, sì.
2: Cosa intendi dire? Forse perché delle relazioni non hanno importanza. Intanto lui non lo sa. E poi la sarta non me la paghi certo tu, eh? Ma per il resto, ricordatevelo bene tutti quanti. Io non amo che lui. Lui solo. E non ridere. Basta, ti dico. Basta! Basta!
1: Povera patria.
2: Che cosa c'è ancora?
1: C'è che da qualche giorno si prende la roba a credito. Ti avverto perché tu ti sappia regolare.
2: Zitta, che è qui. Vattene. Domani ci saranno. Oh, Mario. E allora?
3: E allora? Una lite indiavolata. È un egoista. Un cattivo.
2: No, non dire così. È sempre tuo padre.
3: Padre, padre. Sono stanco del padre, della famiglia, di tutti. Ho 21 anni alla fine. Anch'io ho dei diritti. Non sono un bambino da tenere sempre attaccato alle sottane della mamma. E i miei denari li voglio.
2: I tuoi denari?
3: Eh già, denari miei, sicuro. Un'eredità di mio nonno che lui non mi cede per paura che io li sperperi.
2: Ah.
3: Ma ora sono maggiorenne, se Dio vuole. Carta bollata! Lo citerò in tribunale, se occorre.
2: No, no, Mario, non esaltarti così.
3: Sì, sì, sì, non contraddirmi. Ormai i buoni rapporti sono rotti. E noi usciremo insieme. E ci faremo vedere.
2: Ma pensa a quello che dirà la gente. Le convenienze.

0: Ti confesserò, anzi, che una frase simile da te non me la sarei mai aspettata. Perché, vedi, è un argomento molto delicato.
1: Non lo so.
0: Una simile proposta da parte mia poteva anche spiegarsi, ma da parte tua tutto al più doveva rimanere allo stato di sogno. Sognano tutti a questo mondo. E invece...
1: Basta, basta. Non continuare.
0: Ma perché?
1: Perché mi irriti, mi disgusti.
0: Io?
1: Sì, mi disgusti. La parola è dura, ma è vera. Tu hai parlato da uomo che calcola, mentre io da te non ho mai accettato un centesimo. Per il tuo amore io ho preferito sacrificarmi, vivere male, soffrire ogni privazione, ma vivere onestamente. E tu hai abusato di una povera infelice che si trova senza difesa e che ha avuto per un istante la debolezza di sognare. Sì, di sognare. Questo l'hai detto benissimo. Nulla. Più nulla.
0: Ma no, ma tu non mi hai capito.
1: Va via. Va via. Torna dalla tua famiglia. Questa povera casa non è per te.
0: Senti, Lulu.
1: No, non voglio sentire nulla. È finita, è finita. Tu sei libero, padrone di te. Lasciami, lasciami solo. Io preferisco. Lasciami con le mie lacrime, la mia miseria.
0: Sei una bambina. Ecco cosa sei.
1: Senti, se fossi una bambina piccolina, piccolina, certo non mi vorresti, vero?
0: Una bambina?
1: I bambini sono così noiosi, no?
0: Ah, no. Ti confesso, anzi, che sarei un papà modello. Ma deve essere una grande soddisfazione vegliare i primi passi di una creatura. Educarla, proteggerla. Soprattutto proteggerla. Ma cos'hai?
1: Nulla.
0: Ma no, sei turbata. Cosa c'è?
1: Mario.
0: Ma cosa c'è?
1: Oh.
0: Ma cosa c'è? Ma parla! Ma mi spaventi.
1: Sì.
0: E non mi hai detto nulla.
1: Avevo paura.
0: Paura di che?
1: Di te.
0: Di me.
1: E temevo che ti dispiacesse, che tu non volessi.
0: Ma come? E tu hai creduto possibile?
1: Dunque non ti dispiace?
0: Ma carica. Non so perché, ma in questo momento sento di amarti 100 volte di più. Tu adesso, vedi, non sei soltanto la donna che amo, no. Sei qualcosa di più grande, di più bello. Ma pensa, tu sei la mamma della mia creatura. Da stasera incomincia tutta un'altra vita, una vita diversa, non credi?
1: Sì, un'altra vita.
2: Ed iniziò infatti una nuova vita. Lulu e Mario si sposarono, strappando di prepotenza il consenso ai genitori del ragazzo, ed andarono a vivere in una villa in campagna. Lulu aveva voluto con sé il padre e la madre, che ne avevano approfittato senza tanti complimenti. La scena seguente vede infatti riuniti Lulu, suo padre Stefano, sua madre Virginia e l'ingegner Saletti, che già prima del matrimonio aveva libero accesso nell'intimità della famiglia. Mario è assente. Ha dovuto recarsi al capezzale del padre morente.
3: Lei sa cosa significa la parola militare, non è vero?
4: Altro che, signor Stefano. Lo sono stato anch'io.
3: Davvero? E in quale arma?
4: Negli alpini.
3: Ah, dopo i bersaglieri è sempre un bel corpo. Permetta che mi congratuli. Viva l'esercito! Anzi, beviamo alla salute, eh?
1: No, ora no. È tardi, il signor Saletti è stanco.
4: La signora ha ragione. Io ho già abusato della cortesia delle signore.
5: Giannina?
4: A più tardi.
1: Li manda a dormire subito, ti aspetto.
5: Comandi.
3: Accompagna il cavaliere.
4: Signora Virginia, signor Stefano, buonanotte.
3: A domani, signor cavaliere, i miei rispetti.
5: Buonanotte.
3: Che simpatico giovane, che caro signore. Se permetti, porto in camera questo resto. Per prendere sonno ho bisogno di un...

0: Una goccia di vino, altrimenti mi prende il nervoso.
1: Sì, sì, porta via quello che vuoi e buonanotte.
0: Sì, va a riposo, figlia mia.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte, mamma. Oh, se Dio vuole. Hai lasciato aperto il portone?
3: Sì, signora, non dubiti.
1: Dopo, quando è entrato lui, chiudi tu,
3: Certo.
1: Mi raccomando, vai. Buonanotte.
4: Si può?
1: Sì, vieni avanti.
4: Tutti a dormire?
1: Shh. Ma parla piano, hai una voce.
4: Ma l'amico è lontano.
1: È mio padre, è mia madre.
4: Oh, già, è vero, non ci pensavo. Ma dopo tutto sono un vecchio amico di casa.
1: Ah, un conto era prima e un conto adesso. C'è una bella differenza.
4: Oh, ora sei una donna maritata.
1: E ti pare poco?
4: No, tutt'altro, moltissimo.
1: Tu scherzi, hai torto. Col matrimonio non si scherza.
4: Si vede.
1: Uff, ma come siete voi altri uomini? Perché ho avuto un momento di debolezza, di...
4: Amarmi.
1: Vanitoso. Oh, con quel muso. Prima di tutto, della tua fortuna devi darne colpa per una buona parte a questo maledetto paese dove mio marito mi ha confinata e dove io mi annoio mortalmente. Questo è un cimitero. Mi ha portato qui come se sentissi il bisogno di nascondersi.
4: Insomma, il matrimonio è stato una delusione completa.
1: Non lo so. Era una cosa nuova. Forse mi sono illusa del mio stesso amore. Sono cattiva, eh?
4: Sei una donna strana. Ecco che cosa sei.
1: E a Milano cosa hanno detto di me?
4: Oh, che col marito non avresti durato 2 mesi. Oh, tutti lo dicevano. La Pierini, la Marinetti, perfino De Farnesi.
1: De Farnesi, simpaticone. Che ne è di lui?
4: Ah, non lo sai?
1: No.
4: È l'amante ufficiale della Cesinari. Francamente nel cambio De Farnesi ci ha perduto molto.
1: Ah, lo credo io. La Cesinari intanto lo tradirà di sicuro.
4: In quanto a questo.
1: In quanto a questo con me non poteva succedere.
4: Oh, per l'amor di Dio, senti Lulu, so benissimo come sono andate le cose, quindi questa non la bevo.
3: Signora.
1: Cosa?
3: Signora, il padrone è qui.
1: Oddio, nella mia camera. Fuggi dalla finestra, dalla finestra. Ma perché hai aperto senza avvertirmi?
3: Non ho capito che era il padrone.
5: Via di qui!
3: Oh. Vado, vado.
5: È fuggito in tempo, vero?
1: Non è fuggito nessuno.
5: Ha il coraggio di negare. Gianina, chi c'era qui?
3: Ma signore...
5: Presto! Voglio saperlo. L'ingegnere, vero?
3: Sì.
5: Va bene. Vattene ora.
1: Perché chiudi?
6: Ero bene informato, vero?
1: Mi hai fatto spiare?
6: Non l'ho creduto fino a pochi momenti fa. Dubitavo. Ma vedi che pazzo sono io. Sono partito con la speranza di arrivare qui all'improvviso e di scoprire che erano tutte calunnie. E invece, tutto vero. Tutto vero. Ma cosa sei? Cosa sei tu?
1: Farmi male. Non farmi male.
6: Non farti male. A chi lo sa? Hai paura, eh?
1: Mario.
6: Dove è andata a finire tutta la tua spudorata franchezza? Eh? Perché non parli più? Perché non neghi? Perché non menti? Non sai più mentire.
1: Mario.
6: Non è possibile.
1: Mario. Mario, non guardarmi così.
6: Che cosa ne devo fare di te?
1: No.
6: Di una donna come te. Io a capezzale di mio padre che moriva e tu in braccio ad un amante. È morto prima che arrivassi.
1: No.
6: E nell'agonia di aver imprecato il tuo nome.
1: Mario! Mario!
6: Hai paura, eh? Sì. Ti ha maledetta.
1: No!
6: Ed ha avuto ragione. No. Tu sei la cagione vera della sua morte. E di mio figlio. Parlami di lui. Che sai dirmi? È un dubbio atroce che mi tortura. Ma dillo, dillo. Trova almeno il coraggio di buttarmela in faccia. La grande parola. È un bastardo, vero? È un bastardo! Ma parla! Parla in nome di Dio! E non tenere la testa bassa, vile! Vile, guardami negli occhi! Voglio leggere nei tuoi occhi la tua infamia, il tuo delitto! Io ti ho sposata per un bastardo, eh? No, non temere, non temere. Sono calmo, guarda. Se rido, rido, rido. Così, è un bastardo.
1: No, no.
6: Ecco. Come crederti? Come posso?
1: È stata una menzogna.
6: Che cosa?
1: Non c'è niente di vero, niente!
6: Non c'è niente di vero. Hai mentito.
1: Sì.
6: Tu hai dunque mentito perché io ti sposassi.
1: Non lo so, non lo so.
6: Ed io ti ammazzo.
1: Oh, no.
6: Ora non ho davanti che te. Te sola. Te responsabile di tutto. Ne ho il diritto. Ti ammazzo.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto, mamma! Mamma!
5: Non chiamarla la mamma! Non chiamarla, non preferirlo quel nome che tu hai bestemmiato!
1: Aprite, aprite!
5: È inutile, sai, inutile! Quell'uscio non si aprirà! È finita!
1: No, no, Mario! No, Mario! No. Ti domando perdono in ginocchio. Sì, hai ragione, ho mentito sempre. Sì, anche ad essere madre, lo confesso. Mi pareva che servisse a tenerti legato a me per tutta la vita. E poi, vedi, un altro sentimento si è ripadronito di me quella sera. Era un senso di invidia e di gelosia verso le altre donne che hanno avuto davvero la gioia di essere madri. Ho mentito, sì! Sì, ho mentito, ma tu non puoi, non devi! Oh, io ti confesso tutta la verità. Proprio, questa volta tutta la verità, tutta, Mario. Ti amavo e ti tradivo perché, non lo so, era più forte di me, perché sono una disgraziata, una perfida, una miserabile, ma non uccidermi. No, no, Mario, no!
2: E con la fine della commedia di Carlo Bertolazzi, Lulù, ridotta e interpretata da Laura Betti per Radio 1 nel 1971, finisce la puntata odierna dello speciale che stiamo dedicando a una delle artiste più versatili del nostro panorama culturale, nota per il suo carattere stravagante. Domani vi proporremo un'intervista a Renzo Paris, scrittore e giornalista che l'ha frequentata a lungo e che recentemente le ha dedicato un libro. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Alfredo Cattabiani.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Alfredo Cattabiani. Chi ha scritto Il piatto piange, o Il cappotto d'Astrakhan, o Vedrò Singapore? Ebbene, questa sera c'è proprio lui al telefono, Piero Chiara. Come stai, Piero?
2: Benissimo.
1: Ah, ecco, come fa, freddo a Varese?
2: Molto freddo.
1: Ah, anche qui a Roma, però noi siamo meno abituati.
2: Aspettiamo la primavera.
1: Ebbene, Piero Chiara è il romanziere noveliere che un giorno un'amica molto intelligente, definì il Boccaccio dei nostri anni. Ti piace come definizione, Piero?
2: Piace moltissimo. Vorrei addirittura che il Boccaccio, spero qualche volta che il Boccaccio si sia almeno in minima parte, in una parte dei suoi anni, reincarnato in me.
1: Ma io ho saputo anche che tu stai riscrivendo il Boccaccio.
2: Proprio, sto riscrivendo 10 novelle del Boccaccio, quelle direi che non sarebbero piaciute a Pasolini, quelle dove non ci sono casi, imbrogli amorosi o intrecci che si possono definire piuttosto licenziosi, quelle di pura invenzione e di più alto tono narrativo.
1: Senti, ma questa sera io non vorrei chiacchierare su Piero Chiara scrittore, ma su un altro Piero Chiara, quello che non era ancora uno scrittore. Il Piero Chiara ancora adolescente, un po' inquieto, e poi anche un po' giramondo. Infatti tu sei arrivato al romanzo, tra l'altro, molto tardi, mi pare intorno ai 40-45 anni.
2: Addirittura quasi ai 50.
1: A quasi ai 50?
2: Sì.
1: E senti, Il piatto piange fu il primo romanzo?
2: Il primissimo. Avevo scritto dei racconti, avevo pubblicato anche qualche libro senza fortuna da editori, sai, quasi sconosciuti, in Svizzera, un libro di poesie, un libro di prose, quei tentativi che fanno tutti quelli che aspirano o che perlomeno sentono il bisogno di comunicare, ecco, attraverso l'invenzione letteraria, però senza nessuna speranza e senza neanche che mi dispiacesse di non essere arrivato al pubblico. Ero arrivato a quei pochi che avevano la compiacenza di leggermi, gli amici, qualche amica, qualche...
1: Quindi la tua carriera di scrittore da un punto di vista mondano nasce allora, sui 48-50 anni.
2: Sì.
1: Ecco,
2: successo, il grande incontro col pubblico l'ho avuto praticamente nel 62-63 col Piatto Piange, primo romanzo.
1: Eh sì, senti, però tu hai avuto una vita molto avventurosa, un po' quasi da scrittore americano degli anni 30. Tanto
2: sì.
1: Hai cominciato ad essere un adolescente molto turbolento, sì. O mi sbaglio?
2: Sì, no, è verissimo, ma quando si parla della mia vita avventurosa, io ho qualche perplessità, perché sì, è ricchissima per me che l'ho continuamente riutilizzata letterariamente, che l'ho continuamente ricreata ripensandola, però le mie vicende in confronto alle vicende che si sono moltiplicate in questi anni fra le due guerre, io sono nato prima dell'altra guerra, sono di quelle che sono incredibilmente più ricche, però sono passate inosservate, perché quel che conta non è la quantità degli avvenimenti, ma la capacità forse di filtrarli, di vedere in questi avvenimenti un carattere, un incontro col mondo, un significato dell'esistenza.
1: Ecco, però non mi hai detto come eri, a che punto eri turbolento come adolescente.
2: Sono stato un figlio unico, allevato da due padri, cioè un padre vero, legale e naturale, e un fratello di mia madre, Scapolo, che mi aveva accolto nel mondo come il suo erede, il suo continuatore, e che io invece non amavo, o perlomeno me lo ero fatto come avversario, come bersaglio. Ho cominciato a quell'età, con questa contestazione ancora infantile, a mettermi in una posizione di ribellione che poi ho portato continuamente con me nelle scuole, dove poi forse anche perché ero tardo nello sviluppo intellettuale.
1: Ah, non eri un precoce, insomma?
2: No, non ero, anzi, ero così poco precoce che ho ripetuto 2 anni la terza elementare.
1: Addirittura?
2: E poi sono andato a scuola 7 anni anche.
1: Ma hai poi finito la terza liceo, no?
2: Beh, sì, dopo ho smesso, ripreso. La terza liceo l'ho carpita, cioè la maturità l'ho carpita.
1: Come l'hai carpita?
2: L'ho carpita così a Napoli, in epoche di confusione. Credo di averla acquistata per strada, così, da un uomo che la vendeva.
1: Vedi,
2: che faceva l'esame per gli altri, sai. Era un momento anziano che gli esaminatori fingevano di scambiare per un ragazzo di 18 anni, ma aveva 42, 43, doveva essere un professore cacciato dalle scuole che viveva così.
1: Senti, ma poi tu sei andato a finire, io adesso salto di palo in frasca, no? Però tu sei andato a finire anche in Francia, hai vissuto in Francia.
2: Sì, questo ancora prima.
1: Sì.
2: Perché avevo ostilità sempre con mio padre, che poi ho amato moltissimo, che amo ancora adesso che è morto a 96 anni, lo sogno, si può dire, quasi tutte le settimane. Ma allora ero in uno stato di ostilità, un odio amore, tanto il suo che mio. E questo mi ha spinto fuori di casa, nonostante la dolcezza di mia madre, e verso i 16 anni e mezzo, così, ho abbandonato la casa.
1: Ah, di 16 anni e mezzo?
2: Sì, a 17 anni ero già in Francia. Mio padre ha dato il consenso al passaporto, ottenuto con amicizie strane che ho fatto, così, una vecchia signora che era stata al confine dell'Austria, della Francia, in Savoia, che aveva conosciuto un certo tale che era un discendente di un beato La Salle, che era proprietario di stabili a Nizza e sulla Costa Azzurra. Sono andato da questo qui che mi ha impiegato e io ho fatto l'esattore di affitti per un certo periodo.
1: E poi?
2: Poi sono stato mandato via da questo posto, si vede che siccome frequentavo molto la casa, vivevo, si può dire, in casa, mi tenevano un po' come un figliolo, avevano dei figli, anche delle figlie. Una volta mi è capitato, come a Casanova, che sono stato sorpreso a mettere un po' le mani avanti con una figlia, e allora sono stato allontanato. Però ho fatto un altro periodo in un ufficio italiano, un ufficio stampa che mandava le notizie all'agenzia Stefani.
1: Ma dove?
2: A Nizza. Ero stato assunto da un mio professore, ex professore di italiano, che era scappato dall'Italia perché aveva ingravidato 5 allieve. E io ne ho parlato in un mio romanzo, ero cambiandogli il nome. È morto pochi anni fa qui vicino, maledicendomi, perché si è riconosciuto in un certo... Pistoletti, professor Pistoletti, di un mio romanzo, del Palordo. Era una delle vergogne,
1: sì, sì,
2: di lui, no?
1: Ah sì, eh?
2: Sì, del mio paese. E lì ho fatto un periodo con lui, poi lui ha ottenuto di andare a insegnare nelle scuole italiane all'estero. È andato in Romania, credo. E lì è venuto un altro e mi ha mandato via, ecco. Allora sono andato a Lione, ero in viaggio per andare a Parigi, poi mi sono fermato a Lione per vedere la città, il Rodano, la Saona, e lì ho trovato un capocuoco di un grande albergo che era del mio paese, che conoscevo benissimo, e allora ho intravisto una carriera alberghiera.
1: Ma come cuoco? Come cuoco o come cameriere?
2: Come sguater.
1: Ah, come sguater.
2: Pulivo i coltelli e le forchette con una macchina complicatissima, 2 cilindri che giravano, mi ci davano i coltelli, e stavo lì un paio d'ore alla sera in questa cucina, poi mi fornivo di generi alimentari per tutto il giorno e non mi facevo vedere più se non a sera. E di giorno addirittura mi ero messo in mente di iscrivermi a un liceo, perché oramai parlavo benissimo il francese, leggevo già molto bene, leggevo i giornali, leggevo i libri.
1: Senti, ma tu, ecco, leggevi in questa vita così turbolenta, avendo fatto poca scuola?
2: Ho sempre letto, sì, ho sempre letto, tutto leggevo tutto. Poi appena trovavo un libro avevo un po' di naso, così, se era un libro scadente lo capivo, ecco. Ho scoperto Il fiore del male credendo che fosse un romanzo pornografico, La fleur du mal, ho detto, questo qui è porcherie, sono, e l'ho comprato in una libreria, scambiandolo, dopo ho visto che erano poesie, però mi piacevano moltissimo.
1: Ma tu hai anche, scusami, Tu poi hai anche studiato, oltre al francese, non hai studiato anche il latino?
2: Vabbè, quello l'ho studiato a scuola e poi dopo tutte le volte che ho ripreso la scuola sono sempre stato molto indietro, ho sempre avuto dei 3, dei 4. Poi dopo, negli anni successivi, ho fatto anni di ozio nelle preture, nei tribunali, così, e allora lì ho studiato moltissimo, per passione proprio, non senza nessun fine, senza nessuna...
1: Ma tu cominciavi già a scrivere allora, a 20 anni?
2: Sì, scrivevo, ma per me, non avevo neanche l'ambizione di pubblicare. Se mi capitava, pubblicavo. Ho fatto la cronaca giudiziaria da Cividale per il Gazzettino di Venezia, per esempio, raccontavo i fratelli di pretura.
1: Ma questo dopo il viaggio in Francia?
2: Sì, dopo.
1: Ma ecco, volevo che mi finissi quel racconto, perché tu capiti poi anche a Parigi.
2: E dopo vado a Parigi.
1: Scusami, sì, nel cappotto da Stracan,
2: sì,
1: tu racconti un'avventura.
2: Sì, adesso è lungo, ma comunque sì. Io sono arrivato a Parigi e sul treno ho preso pare Parisoir e c'era in prima pagina una specie di giornale di quelli un po' a sensazione. Portava la notizia dell'arresto di 3 italiani che avevano, attraverso una tabaccheria, avevano svaliggiato un'oreficeria. Erano 3 miei amici più grandi di me. E allora io, ingenuo come ero, sono andato alla porta della Santé a chiedere se potevo parlare e portare un po' di aranci a questi, specialmente a uno di quelli che viveva nel mio cortile proprio vicino al lago, e lì mi hanno messo dentro perché mi hanno creduto uno del gruppo,
1: un complice insomma,
2: o complice o perlomeno sì, uno stupido che era legato a quei lì e che poteva, sì, essere anche un malfattore, ecco.
1: Sì.
2: E lì ho avuto la mia razione di botte un paio di volte, così poi hanno preso informazioni a Lione, a Nizza, questo signore qui che mi aveva mandato lì è stato molto leale, ha detto che era un bravo giovane, poi dal mio paese sono arrivati le notizie che era incensurato, non c'entravo niente con quelli, mi hanno semplicemente ingiunto di lasciare la Francia in 7 giorni e Parigi in 24 ore.
1: E sei tornato.
2: E così sono rientrato.
1: Senti, poi tu hai fatto un'esperienza come cancelliere di tribunale.
2: Ah, sì, per tanti anni.
1: Per tanti anni, nella Venezia Giulia,
2: con
1: mi
2: varie
1: pare.
2: Interruzioni, sì, sospensioni, sì, anche sì, lì io sono stato un po' turbolento. Tu ti hai raccontato nel Singapore che...
1: Ecco, ma è
2: ho
1: vera...
2: Ho caricato dei nomi, ho caricato qualche fatto, sì, ma praticamente sono...
1: Senti, ma è vera la storia del licenziamento, della cacciata, insomma?
2: Sì, sì, sì, la sospensione, è stato un anno su fuori.
1: Ma ti trovarono... Racconta un pochino, perché magari qualcuno non ha detto...
2: Questo procuratore, questo grosso magistrato, alto commissario, mi aveva sorpreso una volta in una pretura che giocavo a poker col pretore e l'altro cancelliere e l'ufficiale giudiziario. E lì ci ha mandati tutti, uno di qui, uno di là. E in un'altra pretura, dove ha fatto una sorpresa perché era terribile, mi ha trovato addirittura disteso su 2 o 3 registri con una postulante che poi una maestra che veniva lì e con la quale avevo intrecciato un'argomenta relazione. E allora
1: cosa ti hanno fatto?
2: Ho dovuto fingermi pazzo per non finire. Così sono stato negli ospedali militari a subire visite fiscali, poi ho avuto una lunga sospensione e poi ho ripreso, ma ho sospeso altre volte, ho fatto una carriera massacratissima anche perché poi ero ritenuto antifascista, perché frequentavo degli anziani antifascisti.
1: Ma tu politicamente come eri indifferente?
2: Ero indifferente, sì. E poi dopo, caricato da questi antifascisti, ero diventato uno sfottitore del partito fascista e di Mussolini, che mettevo continuamente in ridicolo con quella certa mordacità che avevo...
1: Che hai anche adesso.
2: E forse mi è rimasto un pochino, così, vero? E quindi ero uno che diffondeva barzellette contro il regime, che ridicolizzava quanto poteva. Anche perché era ridicolo, era facile, ecco. E allora ho vissuto sempre nell'ombra, sai, negli archivi, così facevo, andavo nelle carceri a fare gli interrogatori, negli ospedali, alle autopsie, però era una vita che mi metteva a contatto con le cose vere, autentiche, con i drammi dell'esistenza di tanta gente, anche della minuta gente, vedevo l'uomo quando è davanti alla giustizia, è nudo e... lo vedi in trasparenza, gli vedi dentro gli organi, ecco, e questo mi ha certamente fatto scuola, molto più dei banchi del liceo e del ginnasio e delle elementari.
1: È tutto il serbatoio da cui poi tu attingi nei tuoi romanzi.
2: Sì,
1: per i tuoi romanzi.
2: Ma più che i fatti attingo,
1: sì,
2: proprio una naturale esperienza dell'uomo, ecco, delle, sì, possibilità, di deviazione o anche di diretta conduzione che può avere un individuo, ecco.
1: Senti, ma poi tu sei andato in Svizzera, ti sei sposato con una signora ricchissima, raccontano così.
2: Sono andato verso i 23 anni dopo sì. un incontro, direi così, sentimentale con una ragazza che aveva 20 anni e che era venuta in Italia con la sua governante per fare dei viaggi così, però si erano fermati in una località di confine dove io stavo oziando e andando in una piccola barca vela. E l'ho accompagnata in questa barca a vela mentre la sua...
1: Scusami, ma tu eri velista anche? Cioè, sapevi andare sulle barche a vela?
2: Beh, sì, io sono nato sul lago.
1: È vero, sì.
2: Avevamo
1: sì,
2: delle barcucce tirate, messe insieme da falegnami locali, magari da piccoli carpentieri locali. Abbiamo avuto delle barche.
1: Adesso ci vai ancora o non più?
2: Sono fino all'anno scorso.
1: Ah, ma dove? Sul lago di...
2: Non è difficile che riprenda.
1: Ma sul lago di Varese questa
2: sul
1: volta?
2: Sul lago di Maggiore, il lago di Varese non è un lago.
1: Non è un lago, dici?
2: Una pozza.
1: Vabbè, vabbè. E allora dicevi?
2: E allora ho conosciuto questa... E è nato un progetto addirittura matrimoniale, chissà, tutte e due abbiamo avuto... Io forse sognavo anche di andarmene dall'Italia, perché avevo già conosciuto l'aria dei paesi democratici, ero stato in Francia, e l'idea di andare magari attraverso questo matrimonio a finire chissà. Allora, infatti poi ho anche combinato, nel 40 avrei dovuto andare in Venezuela, non con la moglie, già il matrimonio era un po'
1: in Venezuela a far che cosa?
2: Sinistrato,
1: sì.
2: E sposato, e dopo un anno è nato mio figlio che adesso ha 47 anni.
1: Ah, non
2: è
1: sapevo che tu avessi...
2: giorno, ma vive in America.
1: Ah, ho capito, perché appunto non me ne avevi mai parlato, non credevo avessi figli.
2: Sì, sì, sì, sì, ho un figlio di 47 anni che va verso i 48, molto bravo, molto intelligente, molto gentile, che vive in America.
1: Non ho capito.
2: È sposato anche in America. Va e viene, ha vissuto tanti anni a Roma, lo conoscono tutti qui perché è uno molto...
1: Quindi hai passato gli anni di guerra, quasi tutti gli anni di guerra in Svizzera?
2: No, no, fino al 43 sono rimasto in Italia, poi sono stato... perseguitato, se si può dire perseguitato, sei messo sotto processo, ho però fatto in tempo a scappare prima della condanna, che fu di 15 anni.
1: Ah,
2: è uscito adesso un libro qui sulla resistenza in provincia di Varese dove è riportata la sentenza del tribunale speciale che mi condanna a 15 anni di reclusione. Ma... io ero già in Svizzera tranquillo,
1: sì,
2: nel bel carcere di Lugano al caldo.
1: Ma condannato per le barzellette o
2: con... no, condannato per aver favorito passaggi di frontiera di settori, di ebrei di...
1: Ah, perché tu conoscevi molto bene tutti i sentieri della zona.
2: Sono nato sul confine proprio.
1: Sì, sì, sì. Quindi li portavi?
2: Non li portavo, li affidavo una guardia di finanza, c'avevamo una catena di persone che mandava di là dalla gente, cercavamo di fare quel che si poteva contro questo regime che ci aveva portati alla disperazione. Ecco, a un certo momento sono scappato anch'io, quando è stato il momento, proprio nei primi di gennaio del 44.
1: Senti,
2: io ho fatto la fila dei campi di lavoro, di raccolta, di selezione, finché sono caduto in una specie di ribellione, di rivolta, di ammutinamento, e sono stato mandato poi in un reclusorio dove ho lavorato ai lavori forzati per un paio di mesi in mezzo a una compagnia di assassini, di ladri, di gente che veniva dalla regione straniera, la freccia di quello che era capitato in esistenza. Poi sono stato riconosciuto invece estraneo a questo ammutinamento e il vescovo di Lugano mi ha accolto in una villa dove teneva degli internati di riguardo, e lì ho fatto il bibliotecario del vescovo.
1: Senti, abbiamo ancora due minuti. Nel dopoguerra, cosa hai fatto per sopravvivere prima di...
2: Ho fatto giornalista, ho viaggiato anche all'estero per dei quotidiani, ho ripreso anche, ho potuto riscattare degli anni di guerra e di internamento, e sono andato poi via dall'amministrazione e mi sono dato anche un po' agli affari, al commercio, così mi sono fatto una discreta mezza posizione che mi consentiva di ritornare alla letteratura.
1: Sì.
2: E ci sono ritornato con calma, senza premura, senza cercare senza seccare gli editori, gli amici, finché proprio sono stato tirato per i capelli a pubblicare il Piatto Piange da Sereni, da Alberto Mondadori, è andato bene, poi ho fatto la spartizione, è andato ancora meglio.
1: D'altronde tu non sei mai stato letterato aggressivo,
2: gretter,
1: arrampicatore. Tu fai il tuo lavoro, scrivi, anzi sei addirittura, tu qualche volta ti definisci l'impiegato della penna.
2: Un impiegato, sei un operaio della penna.
1: In realtà un operaio di lusso, bravissimo. Vabbè, come saranno
2: tutti
1: gli ascoltatori.
2: La penna non è nella zappa, si intende, quindi...
1: Senti, aspettiamo il tuo nuovo romanzo che starai scrivendo.
2: Sto lavorando, sì, sono un giallo molto... molto giallo, ecco, ma un romanzo proprio.
1: Però
2: e poi ho avviato tre o quattro altri lavori, il Casanova in tre volumi per i Meridiani Mondadori.
1: Ah, io ho già letto il primo, sì, io ho già letto il primo, adesso leggeremo gli altri. Io ti ringrazio moltissimo perché
2: io
1: finalmente abbiamo...
2: Ti ringrazio e ti ho sentito molto volentieri.
1: E ti auguro buonanotte.
2: Grazie altrettanto a te.
1: E ringrazio il tecnico del suono Leonardo
2: Ciccarelli. Lo ringrazio anch'io. Ringrazio anche per me.
1: Sì, e auguro buonanotte anche a tutti gli ascoltatori. Li aspetto domani sera, come di consueto, alle 23.05.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Questa sera cominciano le nostre chiacchierate, i nostri appuntamenti e vi terrò compagnia, o meglio mi terrete compagnia, vabbè, diciamo ci terremo compagnia per 31 giorni, per tutto il mese di luglio. Come si conviene ad una inaugurazione, ho chiesto questa sera di essere al microfono con noi ad uno dei maggiori scrittori europei di oggi. Ecco, e quindi sono anche un tantino, come dire, non, emozionato, ecco, perlomeno reso un po' più timido dalla presenza di questo scrittore che vi dirò subito il suo nome, è Gregor Forrezzori. È uscito un suo libro di recente proprio in Italia, è il suo primo libro, ma è uscito come ultimo fra le traduzioni italiane, ed è intitolato Storie di Magrebinia. Lo ha pubblicato nella collezione Biblioteca, una casa editrice che io più volte ho nominato e che considero fra le benemerite della cultura moderna in Italia, cioè la Studio Tesi di Pordenone. Buonasera signor Rezzori.
2: Buonasera carissimo, io sono emozionato per una ragione particolare, perché dopo tantissimi anni è uscito questo libro e allo stesso tempo io lo avevo scritto quando lavoravo per la radio, ed ecco mi trovo ancora una volta dopo quasi 40 anni o 30 anni davanti non a un microfono ma davanti un telefono.
1: Vabbè, comunque che... certo, in contatto con... attraverso la radio, in contatto con della gente attraverso la radio. Ma lei lo aveva scritto per la radio, signor Forrezzori?
2: Esatto,
1: no?
2: Io ho incominciato a scrivere, avevo incominciato a scrivere un romanzo. Una sera c'era una urgenza alla radio e doveva raccontare alcune storie per il terzo programma della radio di Amburgo, Amburgo allora sotto il controllo degli inglesi. Arrivavamo nel 46, 7 qualcosa, e ho preso le foglie di questo romanzo e ho fatto degli appunti sull'altra parte, sull'altra facciata delle pagine, e così quando ho mandato questo romanzo, questo manoscritto all'editore, mi hanno detto va bene, il romanzo va bene, ma l'altra cosa è molto più carina, faceva avere anche...
1: Cioè quella che si leggeva girando le pagine.
2: Esattamente.
1: era un doppio libro, quindi.
2: Un doppio libro.
1: Beh, credo... Dunque, questo è uscito per primo, se non sbaglio, no? Infatti,
2: è uscito per primo e poi ho fatto anche i disegni, è una cosa che mi ha divertito molto.
1: Devo dire che sono bellissimi i disegni.
2: È rimasto, come direi, il più vecchio, il più carino e più fedele cavallo della mia scuderia di libri.
1: Ecco, io pensi che, a parte che il suo nome mi era noto da molti anni, ma avevo letto di lei sia un Ermellino a Cernopol, che Mondadori aveva pubblicato in edizione italiana, mi pare, nei primi anni 60,
2: esatto.
1: E poi un altro volume che mi pareva che si chiamasse... non era quello di Stalingrado, sì, forse sì, Edipo vive a Stalingrado, vince a Stalingrado, sì.
2: Un titolo completamente idiota che non era della mia invenzione. Allora l'editore tedesco pensava di aver fatto un colpo con questo titolo. È un libro che sì, è uscito qua in Italia in un momento non molto favorevole, perché erano i tempi in cui si leggeva soprattutto la roba politica piuttosto che romanzi, ed è anche un romanzo che per capirlo bisogna conoscere molto bene l'ambiente tedesco. Io l'avevo scritto subito dopo la guerra, dopo un'esperienza in Germania, diciamo non con un certo odio, ma non... con una certa critica contro certi tratti dei tedeschi che all'epoca mi facevano soffrire, per così dire.
1: Senta, signor Forrezzori, Lei è molto affezionato a queste storie di Magrebinia, come io immagino, e devo dire che il libro nell'edizione italiana è stupendo, tra l'altro, perché è illustrato con dei bellissimi disegni suoi, e credo che lei abbia, non so, io non ne sono al corrente, ma immagino che lei forse ha anche dipinto, ha fatto delle mostre o qualche cosa del genere, o no?
2: Non mai, mai.
1: Ma perché...
2: Era un mio sogno di infanzia, di adolescenza, di diventare disegnatore, mai pittore, perché no, io so,
1: perché non sono disegni che non hanno nulla di dilettantesco, devo dire, sono, è tant'è vero che se non fosse così l'editore italiano non li avrebbe riprodotti.
2: Guardi, io li avevo fatti questi disegni allora già per l'edizione tedesca, quindi ma non avevo disegnato per quasi, non so, 10-15 anni dalla mia adolescenza in poi. Io avevo sognato che un mio grande amico che adoro e ammiro enormemente, compatriota, perché anche lui viene dalla Romania, Saul Steinberg.
1: Ah, lo conosco facente. Benissimo, uno che ha vissuto per tanto in Italia, fra l'altro, sì.
2: Lui adora l'Italia, e abbiamo molte, molte cose in comune, soprattutto anche questo amore per l'Italia.
1: E quanto tempo è che lei sta in Italia, signor Forzo?
2: Io sono qua da 20 anni in Toscana, ho vissuto a Milano per un momento, a Roma, 27 anni in totale.
1: Infatti lei parla un italiano perfetto, assolutamente. Ma io ignoravo che lei fosse di origine romena, lo facevo tedesco o austriaco, anzi, meglio
2: io
1: ancora.
2: Sono tipicamente quello che era un austriaco della mia Austria.
1: Della Bukovina, cioè. Bukovina.
2: È composto di 17 razze e nazionalità, ma della parte paterna sono italiano. Cioè la famiglia paterna viene dalla Sicilia.
1: Pensi quindi che mescolanza, è da queste mescolanze
2: in
1: genere.
2: Oggi sarei un americano.
1: Sì, che nascono delle cose. Parliamo un momentino per gli ascoltatori di queste storie di Magrebinia, perché non è detto così semplicemente con il titolo, un titolo, voglio dire, che chiarisce il contenuto del libro, perché il Maghreb, diciamo, è... il nome che si dà a questa zona.
2: No, guardi, Maghreb è il tramonto in arabo.
1: Infatti,
2: sì. Maghreb per il mondo arabo sarebbe il Marocco, ma è il paese del tramonto. E allora, quando ho incominciato di raccontare quelle storielle, che infatti non sono la maggior parte di quello che racconto in quel libro. In questo libro sono delle barzellette, aneddoti, favole e così via, straconosciute anche. L'unica cosa che ho fatto è di combinarli in un paese inventato.
1: Che è una metafora poi dell'impero austro-ungarico, insomma.
2: Non solo, ma tutto l'Oriente, cioè ho inventato un Oriente che sarebbe... in cui si rispecchia il nostro Occidente, perché il libro è soprattutto satirico e ironico, ecco.
1: Sì, questo infatti era la cosa che, anche così sfogliandolo un po' frettolosamente, come sono costretto a fare per queste cose di lavoro, avevo già capito. Ma quello che mi pareva che lei usasse un pochino questa metafora di questo impero arabo, diciamo, orientale,
2: sì, orientale,
1: per raccontare attraverso così una costruzione che può alla lontana ricordare anche le Mille e una Notte, se si vuole, cioè delle persone che raccontano avvenimenti, favole, storie che sono accadute a loro, che hanno sentito raccontare da altri, e attraverso questo strumento proprio di metafora dare un ritratto, lo stesso satirico, ironico, eccetera, del mondo che anch'esso stava tramontando, cioè dell'impero austro-ungarico. Cioè praticamente
2: anche del nostro mondo presente in un certo senso, perché in verità queste favole, aneddoti e così via... sono stravecchie, piene di una saggezza, sono cose che appartengono all'umanità intera, quindi rispecchiano o raccontano sempre delle situazioni, sono modelli per certe situazioni della vita che accadono a chiunque di noi.
1: Sì, ma infatti ognuno di questi modelli potrebbe a sua volta, voglio dire, dare adito, non dico proprio a un romanzo, ma anche a dei racconti lunghi, insomma, a delle cose che potrebbero anche essere sviluppate indipendentemente da questo. A cosa sta lavorando ora?
2: Lavorando a una cosa che può darsi abbia interesse anche un po', ma non, al di là del personale. Io sto scrivendo i ritratti per un'autobiografia, le cinque persone che mi hanno fatto, cioè le cinque persone che hanno influenzato la mia infanzia, mia balia, mia madre, mio padre, mia sorella e una governante, ecco. Tutto questo sarebbe troppo personale se non raccontasse di un paese, di un mondo che ormai non esiste, cioè nel suo genere non esiste più, geograficamente lontano, dietro la cortina del Serro, stiamo dimenticandolo. Stiamo dimenticando che esiste, che faceva una volta una parte integrale dell'Europa, e poi anche devo raccontare di un tempo, di un'epoca che
1: è lontana,
2: passato, che ci ha fatto tutti.
1: Senta, signor Forrezzoli, certo, questa è una, noi viviamo in una stagione dove la nostalgia forse è uno dei sentimenti preponderanti, forse non in tutti, ma certo in alcuni di noi sicuramente. Almeno io sono soltanto di pochissimo, proprio di qualche anno, e quindi mi posso considerare suo coetaneo. Dicevo, sono di qualche anno più giovane, ma mi considero suo coetaneo. E scopro, anche parlando con gente più giovane di noi, che ci sono cose, avvenimenti, fatti, luoghi anche, tipi di civiltà, costumi, opere che essi non conoscono affatto. Parlo naturalmente delle persone con le quali vale la pena di parlare, delle persone che sono in qualche modo colte, perché c'è un sacco di gente che sa soltanto il poco che ha studiato a scuola e lo ricorda anche con qualche confusione. Ma veramente c'è come se sulla una parte del mondo e sugli avvenimenti che questa parte del mondo ha registrato fosse stato passato qualche cosa che ha completamente tolto la vernice, insomma, di cui non è rimasto niente. Io ho letto moltissimi degli scrittori che ancora oggi, ogni tanto, vengono ancora riscoperti, perlomeno in opere, questi scrittori mitteleuropei, diciamo, da Roth a tutti gli altri che sono stati, Musil, eccetera, che sono stati via via scoperti e che hanno costituito una stagione assolutamente non trascurabile del romanzo europeo. E mi accorgo che in tutti quanti c'è una specie di stupore e di rassegnazione, magari ironica, magari nostalgica, magari drammatica, se vuole, per qualche cosa che sta veramente tramontando, ma un tramonto che finisce in una notte da cui non ci sarà poi, almeno questo è il timore, un'altra alba.
2: Ha perfettamente ragione, ma io cerco, quando scrivo, di scrivere storia e di non essere nostalgico tanto che posso, nonostante quello, certamente non posso ignorare il fatto che i tempi sono cambiati tanto e in una tale fretta che non solo è difficile è quasi impossibile di
1: spiegare il cambiamento,
2: paragonare
1: sì.
2: le due
1: certo.
2: Ma è soprattutto è quasi impossibile di trasmettere, diciamo, l'atmosfera, l'odore, il sentimento, il sentirsi di un'epoca passata. E io recentemente, l'ultimo libro che ho scritto, in parte anche in inglese e in tedesco, è un libro che è uscito in Germania e uscirà quest'autunno in America, è un viaggio con l'Oriente Express, un uomo che da bambino ha preso questo treno, famosissimo treno, per andare
1: certo,
2: in scuola dalla Romania.
1: Treno che attraversava l'Europa, che partiva, mi pare, da Parigi e arrivava
2: a Istanbul, a Londra, perché a metà armeno, a metà inglese. dopo una vita passata altrove in America, torna qua e prende quel nuovo Fasullo Orient Express che parte ora da Venezia a Londra come treno nostalgico. È certamente una fasulleria incredibile, anche piacevole, anche divertente per qualcuno che vuol fare un viaggio sentimentale, ma per uno che ha vissuto l'epoca è una cosa come non so,
1: come della plastica al posto del, non so, del cristallo, di qualche altro,
2: esatto,
1: metallo prezioso,
2: sì, sì,
1: che ha utilizzato, sì. È proprio su questa velocità del tempo che cambia, Fon Rezzori, che io sento la difficoltà proprio per l'essere umano di assorbire psicologicamente proprio e di digerire, quindi di poter ritrasmettere questa velocità di cambiamento, la perdita di qualche cosa e la nascita di qualche cosa che è nuovo. Queste cose io le sento poi in modo particolare perché da ragazzo il primo scrittore che mi ha impressionato, che tuttora considero uno dei più grandi del mondo, era Chekhov. E io mi sono occupato a lungo di teatro e Il giardino dei ciliegi, Le tre sorelle, Il gabbiano sono proprio drammi pieni, intrisi di questa malinconia, anche Gaia in qualche momento, del mondo che va cambiando e di qualche cosa che sicuramente perderemo o stiamo perdendo, abbiamo perso, e qualche cosa di nuovo che verrà ma che è ancora confuso, oscuro, e ci lascia forse un tantino anche un po' perplessi.
2: Ma guardi, lei mi ha fatto il complimento di dirmi che siamo della, più o meno della stessa generazione, ma io temo che di essere molto più vecchio.
1: Oh, poi 6-7 anni, non di più. Quindi
2: però questi 6-7 anni fanno una generazione, perché chi è nato prima della prima guerra mondiale ha veramente ancora, anche per un brevissimo tempo, ha preso un po' del fiato dell'atmosfera di allora,
1: della vecchia Europa, sì.
2: Ma ad ogni modo di cercare di non far passare il tempo troppo velocemente sopra il nostro testo, questo ci fa
1: ci rende,
2: mantiene un po' più
1: più giovani, vicini, no? Un po' più coetanei, sì.
2: Può darsi saremo rimasti.
1: Oh beh, credo che ci sia molta gente come noi, solo che noi abbiamo la fortuna, il privilegio, se vuole, di potercelo dire, di poterne parlare, di poterlo dire anche agli altri. E forse non tutti ce l'hanno. Signor Fon Rezzori, noi siamo quasi arrivati al termine della nostra conversazione. Io per coloro che si fossero,
2: la ringrazio molto.
1: Dico per coloro che si fossero messi in ascolto in ritardo, vorrei appunto dire che

0: E abbiamo inaugurato questa serie di trasmissioni questa sera con la partecipazione di uno dei maggiori scrittori europei, che è Gregor Fornazzoli, ma lei se la deve assumere la responsabilità. Lei è uno dei maggiori scrittori europei perché questa è la.
1: Sono molto lusingato, molto
0: Sì, ma non si
1: onorato
0: deve
1: perché.
0: sentire intimidito, perché se no io sto acquistando adesso.

0: mia, raccontate, illustrate con, come dire, con una maestria eccellente. Il volume è pubblicato dalle edizioni Studio Tesi e la persona che abbiamo al microfono, che abbiamo avuto finora al microfono, è il nostro autore, Gregor Forrezzori, che io saluto molto cordialmente e sia pure così da lontano, abbraccio.
1: La ringrazio e un abbraccio collegiale e auguroni per la sua emissione.
0: E buonanotte.
1: Buonanotte, grazie mille.
0: Grazie buonanotte. Ancora e buonanotte a tutti gli ascoltatori. Da Luciano Lucignani, ci sentiamo ancora domani sera.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso?

non abbiamo ascoltato musiche dolci insieme, ancora non abbiamo letto favole né poesie, non abbiamo camminato insieme nei prati, abbiamo avuto fretta di conoscerci a fondo.

0: pazza. Io non ho amato in te.
1: Rai Radio Tech e Te. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.

0: Salve a tutti, buon pomeriggio. Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù, ovvero le grandi controversie a proposito di scienza o che attraversano la scienza. Oggi abbiamo a che fare con un problema che è al confine tra immaginario scientifico, prospettive della fantasia letteraria, responsabilità politiche e sociali. E cioè l'abbinamento sempre più stretto tra la grande capacità di calcolo dei calcolatori attuali e la rapidità con cui la comunicazione viene effettuata. L'abbinamento di telecomunicazione e di capacità di calcolo ha una vera e propria realizzazione che è la grande rete. Siamo allora davvero incantati o stregati dal web, come sostiene Carlo Formenti in un suo recente libro pubblicato da Cortina, che ha appunto come titolo lo Incantati dalla rete? Oppure non è il momento di prendere questo incantamento un po' alla distanza e cominciare a sviluppare quella che alcuni anni fa Tomás Maldonado ha chiamato una critica della ragione informatica, credo con qualche piccolo riferimento alle grandi critiche di Immanuel Kant. Tomás Maldonado e Carlo Formenti sono qui con me per discutere appunto dell'incantamento della rete. Formenti ha richiamato proprio il caso di tracce profonde di antiche filosofie o di antiche concezioni teologiche, come quella della gnosi, proprio alla base di quello che sembra essere oggi invece il grande progetto democratico e liberante. Poi su questa questione magari della democrazia in rete torneremo. Formenti.
1: In America il grande immaginario della rete, che rinvia alla letteratura della fantascienza, che rinvia però anche proprio alla ricerca scientifica fin dai tempi dei padri della cibernetica come von Neumann, Wiener, e poi successivamente per sé per altri aspetti lo stesso Gregory Bateson, ma più recentemente proprio nello sviluppo dell'industria, dei primordi dell'industria informatica, ha due aspetti fondamentali. Lo spirito hacker delle origini, chiariamo subito che hacker è un termine che 20 o 30 anni fa significava cose completamente differenti dal significato. Oggi lo associamo automaticamente al sabotaggio di massa come è avvenuto con gli ultimi eventi degli attacchi di denial of service a Yahoo e alle altre grandi imprese e poi all'ultimo virus esplosivo di I Love You. In realtà hacker originariamente significa semplicemente personaggi appassionati, entusiasti del software e dell'hardware che componevano una comunità negli anni 60 che era caratterizzata da questa idea appunto di comunità aperta che scambiava orizzontalmente conoscenze, know-how, che collaborava continuamente alla costruzione di un progetto e quindi rifiutava che cosa? Rifiutava il fatto che siccome uno era dipendente di un'impresa e l'altro di un'altra non dovevano scambiarsi informazioni per tutelare il copyright, oppure siccome uno lavorava per una certa agenzia governativa e l'altro invece per questa università, cioè volevano avere un rapporto trasversale e soprattutto volevano indirizzare lo sviluppo delle tecnologie elettroniche in senso democratico. Prima i calcolatori erano queste grandi macchine esoteriche conosciute soltanto dagli addetti ai lavori che servivano a gerarchizzare e verticalizzare ulteriormente il comando all'interno delle imprese, il comando politico. Loro pensavano di rovesciare questa cosa. Questo è un aspetto. Ma l'altro aspetto interessante è che dentro la tradizione del comunitarismo americano ci sono anche echi di una lunga tradizione eretica, religiosa, secolarizzata che l'America si porta dietro fin dalle prime comunità del 600 che sbarcano provenienti dall'Inghilterra, cacciate via diciamo in quanto eretiche appunto, ed è questo filone che vede in sostanza nell'azione dell'uomo, questo filone gnostico che pone al centro di un processo di divinizzazione l'uomo e le sue opere, E che troverà poi una grande sintesi proprio nell'Otto nel Novecento americano con questa progressiva divinizzazione della tecnica. Questa è un'idea che percorre in modo diffuso, che permea l'immaginario americano da sempre e che ha trovato appunto in questa ideologia degli informatici, in questo connessionismo, mettere insieme tutti i calcolatori perché questo avrebbe creato un grande cervello, una grande comunità, eliminando tutte le differenze, le gerarchie, e quindi c'è un elemento da un lato politico ma da un lato fortemente religioso, c'è quasi un riproporsi della logica di certi movimenti ereticali europei del Medioevo, in cui, come dire, utopia sociale, utopia politica e eresia teologica vanno strettamente connesse l'una con l'altra.
0: Maldonado, lei che ha scritto nel 1987 un libro intitolato Il futuro della modernità. Se la rete è il nostro futuro, o comunque iscritta nel nostro futuro, se sottostante alla anche moda della rete c'è questa corrente profonda che chiamerei religiosa nel senso tecnico del termine, che mira all'unire insieme le singole menti in un'unica grande mente, possiamo dire che siamo veramente ancora moderni e che è davvero la modernità ha un futuro, o internet è il segno più forte dell'avvento della postmodernità?
2: E questa celebrazione del fatto tecnologico come un fatto autonomo capace di generare una serie di processi sociali non trova riscontro nella realtà, perché naturalmente sottovaluta il fatto che anche la società può accettare o meno una tecnologia, no? E la storia della tecnica lo dimostra, che qualche volta c'è un grande cimitero dell'innovazione tecnica che qualche volta noi ripeschiamo, riproponiamo. Se noi andiamo a esaminare internet, no? Tutta la ideologia intorno a internet, uno degli elementi che vengono molte volte citati, no? È che lì c'è una possibilità di sapere, di informazione, cioè in fondo si sta parlando anche di una possibilità di una nuova razionalità attraverso dell'internet, ma nel fondo noi sappiamo che l'internet, anche basta guardare, no? Internet e c'è anche sono presenze completamente irrazionalisti e terribilmente devastanti dal punto di vista che vanno, non so, alla magia e a cose incredibili che si trovano tutti presenti in internet.
0: Cosa ne dice Carlo Formenti?
1: Ecco, ci sono degli elementi, secondo me, sicuramente straordinariamente innovativi anche dal punto di vista dei moduli di razionalità. Qua, se pensiamo a un grande visionario come era Vannevar Bush, la cosa che è quello che ha inventato il termine di link, non esistevano calcolatori, non esisteva la rete, siamo negli anni 40 negli Stati Uniti, e questo Vannevar Bush, che era uno scienziato coinvolto in vari progetti dell'MIT, immagina una specie di apparato ante litteram che doveva restituire alle persone la possibilità di controllare un sapere in espansione tale da impedire ormai al singolo di tenergli dietro, di aggiornarsi, di capire il mondo stesso in cui doveva operare. Allora, è il primo che immagina la possibilità dell'ipertesto, cioè del link, con strumenti tecnici che appunto immagina, perché allora non erano ancora disponibili, ma la logica è sostanzialmente quella dell'ipertesto elettronico che è stata realizzata poi successivamente. Una cosa giusta che diceva Vannevar Bush, una sua grande intuizione, è in effetti cogliere il momento di crisi di un modulo di razionalità fortemente legato al testo classico, al testo lineare della carta stampata, del libro, della lettura. Noi non pensiamo così, diceva giustamente Bush, noi pensiamo per associazioni, saltiamo, no? Quindi c'è un elemento, fra virgolette, possiamo chiamarlo poetico, metaforico, metonimico del pensiero. E in effetti il tipo di come dire, potenzialità, non che questa sia realizzata ancora pienamente, o non sappiamo neanche se mai potrà essere pienamente realizzata, ma di potenzialità che c'è nei new media è questa, cioè la costruzione di modelli di razionalità più complessa e più vicini al nostro modo di pensare, al modo in cui funziona il nostro cervello. È una metafora del nostro cervello, non è che funziona come il nostro cervello, ma è una metafora utile per approcciare in modo nuovo determinati problemi. Detto questo, è chiaro che nella rete esiste tutto e il contrario di tutto. Quindi esistono possibilità di sviluppo straordinarie ed esistono anche elementi di appunto neomitici, neopagani, tecnopagani, tecnognostici e le infinite sette che invadono e caratterizzano ampi settori della cultura della rete. Quello che a me sembra è che oggi sia molto difficile immaginare la possibilità di, da parte diciamo degli intellettuali classici tradizionali, di porsi esclusivamente su una posizione difensiva nei confronti del fenomeno.

0: Tomas, è fondata questa speranza democratica? È vero che la rete ci porta a rivedere la nostra nozione di potere alla fin fine?
1: Ci sono elementi, come dico, democratiche, che una certa maggiore accesso all'informazione teoricamente dovrebbe significare un'apertura democratica. Non lo è, in quanto molte volte c'è l'idea di un supermarket, no? La gente può andare al supermarket, avere una serie di merci o di acquistare cibi, tutte le cose che vuole, no? Ma l'assortimento viene fatto da qualcuno, cioè qualcuno prepara l'agenda, no? Qualcuno è responsabile dell'assortimento.
0: E quindi il consumatore non è davvero libero.
1: Sì, e questo è un problema che lo sto semplificando molto. Probabilmente qualcuno mi potrà dire no, non è esattamente così, perché questo è il dramma. Formenti ha ragione. Tutte le questioni, si può dire così, ma si potrebbero anche trovare altri elementi, no? Ma evidentemente che noi non possiamo negare, no? Che c'è qualcuno che prepara le agende, anche se questo qualcuno può essere un collettivo, no? Non entriamo nella questione. E dopo esiste presenza di potere, che noi non possiamo essere ingenui a tal punto di non sapere che sono le grandi multinazionali dei media, sono forse in campo di un potere economico straordinario in gioco, e questo nessuna innovazione tecnologica nel passato, no? Ha avuto la possibilità e ha avuto a disposizione una tale forza del lavaggio del cervello della gente, no? Diciamo la verità, no?

0: Formenti, cosa ne pensa?
1: Malgrado gli sforzi immani che si fanno da parte sia dei governo americano per un verso, che è quello che, come dire, ha avviato e ha fatto da madrina politica all'esplosione, allo sviluppo della rete, ma sia soprattutto da parte delle grandi corporation, dalla Microsoft a questo immane accordo che c'è stato America Online, Time Warner recente, c'è il tentativo di trasformare in tempi rapidi la rete in un nuovo media broadcast, come si dice, cioè di trasmissione come una specie di nuova TV interattiva, no? Favorendo al massimo gli aspetti di entertainment, di intrattenimento, di spettacolo, eccetera, eccetera. Però io credo che questo tentativo sia in qualche modo destinato a fallire o a riuscire soltanto in parte, perché malgrado gli investimenti colossali che sono stati fatti in questa direzione, malgrado la Microsoft sia di fatto arrivata a controllare gli standard tecnici e quindi i linguaggi di comunicazione in rete a livelli incredibili, non è un caso che oggi ci sia questo processo contro la Microsoft e la crisi, perché è il meccanismo stesso, come dire, dell'innovazione, della competizione, che impedisce che si arrivi a un controllo totale. Questo come contraddizione all'interno delle stesse logiche capitalistiche. Ma ancora più interessante è invece la resistenza delle comunità dei navigatori. Parliamoci chiaro, io non sto dipingendo un'immagine idilliaca di grandi masse di navigatori consapevoli, democratici, contro ogni monopolio, contro ogni dittatura, contro ogni rischio. Però esistono forti minoranze in grado di utilizzare la rete come uno strumento conflittuale. Questo ce l'ha dimostrato per esempio eventi come la manifestazione anti-globalizzazione di Seattle, dove tutta la preparazione, la circolazione di informazioni, lo scambio organizzativo fra una serie di forze è passata attraverso un uso alternativo della rete.

0: Tomás Maldonado, allora, da una parte abbiamo le istituzioni che usano le tecnologie, dall'altra parte abbiamo però la sensazione che qualche volta siano le tecnologie che usano le istituzioni. Cosa ne pensa?
1: Sì, precisamente Formenti ha parlato della complessità dell'uso dell'internet e delle nuove tecnologie. E qui c'è un punto molto importante che riguarda soprattutto quello che è diventato molto attuale oggi nella politica, del richiamare che internet, che si identifica con la proliferazione e divulgazione a livello di massa dei computer, potrebbe risolvere per sé, no, tutti i problemi, diciamo, dell'occupazione e tanti altri problemi che preoccupano
0: dall'occupazione alla rappresentanza politica.
1: Sì, forse. Alla rappresentanza politica. E questo sarebbe, diciamo, la grande soluzione. Mettiamo un computer per ogni persona e le cose sono risolte. E questo è una grande mistificazione, perché il possesso di un computer significa qualche cosa, ma non molto, se noi non siamo in condizione di confrontarci con l'obsolescenza del computer, cioè il fatto di consegnare alla gente vecchio ferro, no? Una serie di hardware, no? Consegnare alla gente, questo non significa niente se non c'è una cultura di utilizzazione di questo. Ma anche qui c'è una ulteriore mistificazione, perché si dice il grande problema è la formazione e l'alfabetizzazione informatica. Che cosa si intende per alfabetizzazione informatica? Si intende l'addestramento della gente all'uso, cioè degli utenti per usare il computer, o stiamo parlando di un'altra cosa, che è la progettazione del software? Voglio dire una cosa molto provocatoria e che non tutti la possono accettare, no? Che internet è per il momento un fenomeno molto limitato. È un fenomeno limitato. Noi, se noi andiamo a vedere dati come per esempio di utente internet nel mondo, no? Più o meno, io credo che noi possiamo oscillare tra 180 e 200 milioni di utenti internet nel mondo, no? Se noi andiamo a esaminare per esempio quello che le previsioni che si facevano, no? Della MITS di Austin in Texas, no? Nel 1992, che diceva che nel 2000 non avevamo arrivato a 1,5 miliardi di utenti di internet, e si arrivava alla cosa più incredibile, ipotizzare per il 2005 5,5 miliardi, cioè quasi l'attuale popolazione del mondo, no? con un miliardo in meno. Allora, questo è caso evidentemente che è un dato, possiamo aumentare un po' più, ma e dopo tutte queste proiezioni che si fanno, perché non arrivano a essere confermate? Perché c'è il vecchio pregiudizio dei futurologi, no? Di concepire proiezioni che sono surprise free, no? Che non c'è sorprese in quello che va a venire. Ma per esempio, quando si dice che tutta l'umanità sarà internet, stiamo ignorando tutta una serie di fatti e di fenomeni che sono la realtà attuale, è completamente controintuitivo, come voi, i filosofi della scienza, dicono, è completamente controintuitivo quando noi pensiamo alla realtà del mondo attualmente, no? All'85% della popolazione mondiale che neanche si sogna entrare in internet o in cose. Allora, il fenomeno è relativamente limitato, un fenomeno importante ma relativamente limitato per il momento. Allora, io credo che tutte, sulla base di questi dati, noi possiamo essere un po' più cauti in parlare e in accettare questa ideologia dei mondi sublimi, no? Che devono arrivare, no? Io cerco sempre di mantenere questa distanza e andare a vedere quali sono i dati effettivi di questo, no? Io anche come ovviamente io ho le speranze in questo senso, ma non ho una speranza eccessiva.

0: Formenti. Heidegger diceva che di fronte ai progressi o i regressi della tecnologia solo un Dio ci può salvare. Qui invece noi abbiamo un problema di salvarci dal Dio della rete. E lei scrive che l'unico modo per salvarci dal Dio della rete è quello di considerarlo come più dei, cioè di declinarlo al plurale. Ci può spiegare in che senso? Forse questo va nella stessa direzione di quella speranza, ma cauta, che trapelava dalle ultime parole di Tomás Maldonado.
1: Quando siamo a questi livelli di fenomeni tecnologici non esiste la dimensione del progetto, esiste la dimensione dell'interazione fra una tecnologia che si sviluppa sotto l'impulso di contraddizioni, ideologie, conflitti sociali, che li modifica e ne è a sua volta modificata, cioè è un qualche cosa che appunto non va per conto suo la tecnica, è sempre strettamente collegata alla realtà sociale, alle culture, eccetera. Io penso piuttosto che andiamo nella direzione di un sincretismo, per usare ancora un termine religioso, fra le culture, di uno scambio, di una contaminazione, di un melting pot culturale su scala planetaria, piuttosto che nel senso di una sua unificazione, omogeneizzazione in senso forte. Esiste un progetto di, in questo senso, è evidente, ha ragione Maldonado, non si può essere ingenui dal punto di vista ideologico, c'è un forte progetto politico di omogeneizzazione culturale a fini di unificazione del mercato internazionale. Però è stato messo, come dire, io sono abbastanza convinto che come apprendisti stregoni che hanno avviato questo grande progetto di unificazione non siano in grado di controllare gli effetti controfattuali dal punto di vista di questo progetto, che sono invece come l'apertura di un vaso di Pandora per il capitalismo, che è lo scatenamento delle differenze culturali, dei conflitti, delle contraddizioni, delle chance. Non è affatto detto che tutto questo debba essere per forza evolutivo. Però penso che ci sia dentro questo processo di unificazione, paradossalmente, una chance di esplosione, di differenziazione, di proliferazione dei punti di vista. E questo mi fa sperare in una prospettiva di federazione delle differenze assai più che nella possibilità invece che questo si trasformi nell'ennesimo strumento di dominio e di unificazione di dominio a livello planetario.

0: La federazione delle differenze non è forse proprio l'imposizione dell'ideale proprio americano, nordamericano del melting pot? Cosa ne pensa Tomás Maldonado?
1: Sì, io credo che tutti questi argomenti ci portano a esaminare la questione della globalizzazione, no? Che nel fondo tutte queste ipotesi riguardano questo grande disegno che è precisamente la globalizzazione. Allora, la globalizzazione fino adesso non ha funzionato, ha creato dappertutto disastri, catastrofi, no? Enorme. Non parliamo del terzo e quarto mondo in quale le cose sono incredibili, no? Allora, ma è importante fare una distinzione tra globalizzazione. Noi abbiamo da un lato la globalizzazione finanziaria, no? Mobilità dei capitali e degli investimenti, no? Che è questo che stiamo vedendo che crea anche certi problemini, no? La globalizzazione dei mercati, la liberalizzazione della via di accesso ai mercati a prescindere dai confini nazionali e in particolare ai mercati del lavoro, questa grande mobilità che anche lì, come sappiamo, a Seattle è stato uno dei punti dei controversi. Dopo abbiamo la globalizzazione tecnologica, che è precisamente internet, telelavoro, e-commerce, tutte queste sono le grandi, la globalizzazione tecnologica. Ma dopo c'è la globalizzazione culturale, che per me è un tentativo di omologazione con la cultura e controcultura americana. Quello che ci viene offerto è anche la controcultura americana con tutti i suoi elementi positivi alcuni, negativi molti altri. Non è devastante. E dopo c'è la globalizzazione militare, che è quello che io chiamo la quinta globalizzazione, che qualche volta non si menziona questo, no? Che è il mercato degli armamenti, senza frontiere, interventi militari, istigazione a guerre, tutto questo aspetto, diciamo, che fa parte, diciamo, anche della globalizzazione. E queste cinque globalizzazioni sono interconnessi, no? Noi non possiamo separare, per esempio, internet, che peraltro ha avuto un'origine militare e accademico, diciamo, ma comunque non possiamo noi isolarla e non vederla in funzione delle altre quattro diciamo, globalizzazioni. Se non facciamo discorsi letterari, con tutto il rispetto per i discorsi letterari, ma delle grandi metafore, o cerchiamo di fornire illusioni alla gente, no? Questo è un altro problema, un'altra possibilità anche. È stato nel passato così, può anche essere nel futuro, ma non mi sembra la cosa più dignitosa da fare in questo momento.

0: Una situazione in cui una persona è capace in tempi molto veloci di elaborare l'informazione, servendosi di opportuni strumenti e servendosi di altri strumenti collegati coi precedenti, di scambiare informazione con altri nodi della rete in tempi ultra rapidi, non porta proprio a cancellare quell'individualità che forse il mistico sogna di cancellare, ma che invece quella persona che secondo noi nel progetto moderno, per dirla con Tomás Maldonado, è invece una garanzia di responsabilità. Non vorremmo scoprire in altri termini che dietro la persona, nel senso latino di maschera, alla fine non c'è più niente. Cioè, la metto in altri termini, questa grande interazione, questa grande globalizzazione non può alla fine produrre la scomparsa dell'individualità. Dopotutto, se come alcuni ritengono, non siamo altro che delle cellule di una struttura più grande, beh, che rilevanza abbiamo ancora? Dopotutto io nel mio corpo non mi preoccupo troppo delle mie cellule, anche so di esistere grazie a queste cellule.
1: Ecco, tutto questo però, se togliamo l'aspetto di delirio mistico, è interessante rispetto al fatto che, è un venire alla luce di una consapevolezza crescente che attraversa questa fase estrema e ultima della modernità, della crisi e dell'insostenibilità del punto di vista individuale atomistico che si era formato un po' fra 7 e 800. Del resto questa è una crisi che attraversa tutto il Novecento, a partire dalla scoperta dell'inconscio, dalla psicanalisi, eccetera. Ma noi andiamo sempre di più verso questa consapevolezza del fatto che l'individuo è, come dire, un prodotto di una serie di intrecci, di non solo è fatto dal suo rapporto con gli altri e quindi è dentro un'interazione comunicativa, ma come diceva Gregory Bateson, che i limiti del nostro io non sono dati dalla pelle, non sono dati dai limiti fisici del corpo, ma si prolungano nella relazione con l'ambiente, con gli altri. Quindi questo, c'è l'elemento positivo in tutto questo, depurato dell'aspetto di delirio mistico, è una consapevolezza crescente dei limiti dell'individuo e quindi della necessità che l'individuo ragioni non nei termini della sua pura autoconservazione e della concorrenzialità fra virgolette con gli altri individui. Ma l'altro aspetto è anche il fatto di una consapevolezza crescente della difficoltà di governo e progettazione dei processi tecnologici arrivati a un determinato livello di complessità. È sempre più difficile per noi pensare a una relazione di causa-effetto, per cui a un determinato fine che si immagina, poi lo strumento tecnico come puro strumento ti porti a realizzare questo fine. La complessità delle tecnologie crea sempre di più elementi controfattuali, crea sempre di più degli elementi imprevisti, delle turbolenze di sistema, delle variazioni. Allora, e questo, un po' per chiudere il mio discorso, che mi fa essere non tanto ottimista, perché non hanno più molto senso termini come ottimismo o pessimismo rispetto a questo tipo di processi, ma che mi fa essere convinto della difficoltà di governo, di questi processi. Per cui il fatto che, per esempio, è vero, come diceva Maldonado prima, che quasi tutte queste tecnologie sono strettamente interrelate anche, per esempio, con fini militari, no? Però arriviamo a un tale livello, a una tale sproporzione di complessità, di dimensione dei processi che si mettono in atto, per cui questi sfuggono dal controllo creando, da un lato, rischi immani, questo è fuori discussione, no? Dall'altro la possibilità, appunto, che questi abbiano sviluppi che vanno in direzione totalmente differente da quelle che erano state progettate.
0: Tomás Maldonado condivide questo ottimismo di sì. Formenti, che però è un ottimismo che va nella direzione della decostruzione dei tutti i tentativi di controllare il mondo delle telecomunicazioni e dell'elaborazione dell'informazione.
2: Sì, io vorrei anche accennare un altro aspetto che è intimamente legato a questo. che noi abbiamo una certa tendenza a esaminare il fenomeno internet come l'unico fenomeno che è il risultato della grande rivoluzione informatica, dimenticando o nascondendo altre cose straordinarie, che queste sì sono straordinarie, e l'impatto che ha avuto la informatica attraverso naturalmente computer e telecomunicazione in una quantità immensa di aree scientifiche, no? Impatto sulla biologia, sull'astronomia, su tutti i campi più incredibili, no? Non avremo delle aspetti applicative, la medicina sta aprendo nuove, formidabili strade che sono molto forse meno ambigue che altre, o qualche volta ambigue, ma non tanto, ci diciamo, ma non tanto, come quelle che stiamo accennando, che hanno una complessità ancora maggiore, almeno queste hanno una relativa semplicità con il problema, che noi possiamo fare una serie di riflessioni e che ancora può, c'è la possibilità di un'analisi razionale dei fatti, no? Ma diciamo, per esempio, la medicina è una cosa straordinaria, no? Parliamo di tutte le possibilità, anche l'impatto dell'informatica nell'area della produzione, la robotica, tante questioni importanti, le nuove tecnologie. Tutto. Questo è un patrimonio straordinario, questo sì, che è in quale noi possiamo credere e essere ottimisti, no? Perché vediamo già i risultati di questo. Invece questa celebrazione di internet come l'unico problema e l'unico contributo della rivoluzione delle nuove tecnologie mi sembra parziale e non giusto. Sulla questione di ottimismo o pessimismo, io rimango sempre nell'idea che è molto difficile mantenere una posizione equidistante. La società che viviamo è una grande fabbrica di etichettaggio, no? E se uno ha l'etichetta di pessimista, di negativo o di apocalittico o di integrato, non funziona. Ma io insisto su questa linea, che è la mia personale, di cercare di difendere e preservare una tenace e ostinata oggettività sui fatti che si stanno analizzando.
0: Bene, Gurdulù si appresta a salutare gli ascoltatori. Una volta credeva che Dio fosse il creatore del mondo, oggi ha appreso che magari invece siamo noi esseri umani che lo stiamo forgiando a poco nel nostro cammino. Ringrazio per questa trasmissione Carlo Formenti e Tomás Maldonado, e l'appuntamento è a sabato prossimo.

0: Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Quale verità?

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Ricordiamo qui a Radio 6 Tech, con uno speciale in due puntate, Mario Tobino, eretico della letteratura italiana, perché medico psichiatra per 40 anni fino alla pensione, ma anche parallelamente poeta ai suoi esordi e poi romanziere. Nei suoi romanzi Tobino racconta proprio le vicende della psichiatria italiana, dagli orrori dei manicomi classici alle vicende dell'antipsichiatria, della chiusura dei manicomi in seguito alla legge Basaglia. Segue appunto gli sviluppi della psichiatria italiana e lo fa con il primo romanzo Le libere donne di Magliano, poi Per le antiche scale, con cui vince il premio Campiello, e infine Gli ultimi giorni di Magliano, in cui racconta appunto, secondo lui, questa disperazione di questi malati e degli stessi medici abbandonati a se stessi con la chiusura dei manicomi. Ma in questa battaglia contro la legge Basaglia in realtà rimane un po' da solo, rimane da solo a parlarne nei giornali. Per esempio sulle pagine della Nazione scaglia appunto una sua invettiva contro la chiusura dei manicomi, contro la riforma. L'ultimo romanzo scritto da Mario Tobino fu Il manicomio di Pechino nel 90 e nel 91, esattamente un anno dopo, morì ad Agrigento, dove era andata a ritirare il premio Luigi Pirandello. In queste due puntate potremo ascoltare nella prima due racconti di Mario Tobino, La bella di Lucca, che è andata in onda per la prima volta in radio nel 56, e L'eroe sul sofà o L'innominato, in onda invece nel 78. Nella seconda puntata, che andrà in onda domani, Uno specchio del cielo del 12 dicembre dell'85 per Radio 2, che propone una lunga intervista di Pierfrancesco Listri a Mario Tobino. Buon ascolto.

Lucida Mansi, a 22 anni, rimase vedova. Aveva gli occhi nerissimi, che aggiungevano qualcosa di infrenabile al perfetto ovale del viso. Per celebrare la morte del marito, vestita in strettissimo lutto, più spesso fu vista in chiesa, e il colore dell'abito la faceva ancora più snella. L'ambra della pelle spiccava più delicata, i lucidi capelli di corvo apparivano tra la scompostezza dei veli. Sapeva di essere bella, ma in quei primi giorni, per la curiosità che destava, per gli uomini che la guardavano più liberamente, per la nuova condizione di ricchissima padrona, si mirò più attenta e si rapì di lei stessa. Una gioia come un vento le rise nell'animo e cominciò ad amoreggiare con gli specchi. Nel 600, il secolo in cui Lucida visse, gli ori, i velluti, le sete, gli stucchi, i morbidi cordoni colorati invitavano ad adorare la carne. La villa di Lucida era situata sulla collina che guarda il Serchio stendersi per l'ampia pianura che lo culla fino al mare. Sul fianco sinistro splendeva e ancora brulica la città di Lucca, dalla straordinaria acutezza nella mercatura, stretta nelle mura, densa di torri e chiese. I saloni della villa di Lucida si susseguivano viola e damasco. I candelabri, gonfi di cristalli, quando alla buona stagione i servi aprivano le grandi finestre, tinnivano una infantile musica, ma nella sua stanza, dopo la morte del marito, Lucida popolò le pareti del suo nuovo amore. Specchi di ogni foggia e misura, tersissimi, guardarono da ogni lato e quello di maggiore confidenza fu sopra il letto a sostituire il tetto del baldacchino, così che Lucida, sdraiata, le vesti non più necessarie, in questo si contemplava. E dalle pareti gli altri specchi rubavano quanto potevano, e se per i movimenti delle bellezze si nascondevano, altre ne sorgevano. In primavera le belle braccia si mossero nude. Lucida chiamò nella villa il primo amante, al quale seguì un secondo, e il primo disse disperate parole, e Lucida, sorridendo, invitò i servi ad allontanarlo. Già Lucca formicolava su di lei ogni voce, quasi sospettasse il futuro, che quella donna fosse l'emblema della sua brama, senza però essere accompagnata dalla pesante ansia del peccato. Nel 600 i frati, i conventi, le sacre cerimonie, l'incenso, le monache, le funzioni ordinarie e straordinarie erano fitte e dense. Anche Lucida, entrata in chiesa, ungeva le dita nell'acqua santiera, si segnava, si genufletteva alzando le lunghe ciglia alla Madonna, e il popolo, aprendosi al suo passaggio, si dirigeva alla poltrona di famiglia poco distante dall'altare maggiore. Devota seguiva il rito della messa, sorreggendo con le due mani il libro nero, ma come suonava il primo campanello al Santus, una gioiosa luce la illuminava e cominciava a sfogliare le pagine nere. Quando col dito sentiva che una soltanto ne mancava, fermava le mani in attesa, e al campanello dell'elevazione, mentre la folla in timorosa reverenza chinava la fronte verso terra, mentre tutti si piegavano quasi volessero nascondere il corpo, sì che soltanto l'anima adorasse, Lucida apriva il suo tabernacolo, metteva a nudo lo specchio che sostituiva una delle pagine del libro e, inebriata, si rimirava. Piansero fidanzate e madri. Già Lucida aveva provveduto al trabocchetto. Lei stessa aveva ordinato e controllato i lavori. L'agile meccanismo che si doveva toccare perché il pavimento si aprisse nel vuoto era un frivolo gingillo nascosto dietro una tenda. Laggiù in fondo le fresche lame sembrava ridessero in attesa. Nel 600 il denaro e la gloria della stirpe erano una infrangibile legge. Spesso la bellezza è sposa della crudeltà. Anche oggi il popolo ricorda a bassa voce in quale parte del castello si consumava la tortura, per quale corridoio ci si avvicinava, con quale lusinga Lucida portava l'amante sul pavimento che era per aprirsi e come lo invitava a rimanere in quel punto mentre lei si avvicinava al grazioso gingillo che scattava con un ghigno soffocato. E anzi si racconta che mentre l'innamorato attendeva, Lucida fosse presa da un vento di gioia disumana che la faceva bella come non mai, e il giovane, precipitando verso le lucide lame, invece di gridare orrore, continuasse a guardarla rapito. D'inverno
Il grande camino della camera di Lucida avvampava ogni seta, gettando nell'alcova fasci di rossi raggi. D'estate, mentre nella campagna infuriavano le cicale, Lucida ondeggiava sulle sue nudità le lunghe frange di un ventaglio, e ogni battito il respiro estivo era vinto da un soffio di primavera. Dopo aver udito l'ultimo gemito, si ritirava dunque Lucida nella sua alcova e liberamente sdraiata, mentre laggiù ancora caldo il bel giovane senza respiro sorrideva con le braccia aperte, riviveva quelle ultime ore, seguiva attentissima la successione degli atti e perfino, inaspettata e subito scacciata, sentiva pungersi dalla tenerezza materna e, scorrendo il tempo, ultimato quel piacere, infine serena e sveglia, chiamava le serve ad accudire la sua persona. Ma del resto il trabocchetto di rado si aprì, e solo per coloro che, poveri e indifesi, avevano osato farle battere il cuore.

0: Passarono anni e continuò incontrastato il fascino funesto di Lucida Manzi. Già per la pianura di Lucca si diceva che la sua bellezza avesse vinto il tempo. Ma un tardo pomeriggio d'estate, la sera si accingeva a preparare le lampade, Lucida inorridì per un'improvvisa scoperta. Una ruga, un solco si partiva dall'angolo esterno dell'orbita, prolungandosi verso la tempia. Terrorizzata, febbrilmente, senza chiamare il servo, accese i candelabri, accostato specchio e viso alle fiamme, quasi a bruciarsi, guardò, riguardò e udì il primo stridente gracidio della vecchiaia. Allora in furia, attentissima, osservandosi dappertutto, altre pecche scoprì e le apparve il fatale disegno del futuro. Per tutta la notte, preda di una fantasia spietata, udì le fresche risate delle fino allora tacite rivali, ascoltò le motteggiatrici lodi su quella che fu una volta la bellezza di Lucida. Acuto le giunse il selvaggio grido delle madri liberate dall'incubo. In schiera passarono gli uomini ora giudici equilibrati, qualcuno con le labbra ironiche per il paragone con l'ultima fanciulla incontrata. Vide i servi della casa, unici servitori rimasti, ridere dietro le porte e sbellicarsi in cucina per i belletti della padrona. E di nuovo risuonò il trillo crepitante delle festose rivali. Sfilarono schiere di fanciulle, un mazzo di fiori serrati al petto, più fresche di quelli. La mattina dopo, intatta di maestoso imperio, dette ordine che nessuno la visitasse. Chiusa, serpe raggomitolata, a ogni secondo meno amorosi gli specchi, ricca di tutte le meditazioni, corsero 30 giorni. E in uno stesso caldo e tardo pomeriggio, nello stesso attimo di quando un mese prima aveva scoperto il primo segno infamante, le comparve al lato un bellissimo giovane che la guardava non pronunciando parola. Aveva gli occhi nerissimi e lucidi per il ballo, che vi faceva una gaia luce, la fronte ampia e di misura così equilibrata che a contemplarla dava insieme un senso di immacolatezza e di fastidio. L'ovale del volto era di delicatezza femminile, la bocca voluttuosa e avida non nascondeva il ghigno sardonico, il piccolo naso aveva le pinne come sul punto di fremere, inanellati capelli di splendore corvino aggiungevano una perfetta cornice a quel volto così bello. Era vestito di velluto viola e pur non avendo a fianco lo sciabolino dorato ricordava certi cavalieri della Repubblica Veneta il giorno di una grande cerimonia. Lucida, nuda, volta verso di lui, appena mosse lo specchio a proteggere l'ombra più pudica, né si turbò. E dimentica della disperazione, senza domandarsi in che modo quel giovane era apparso nella sua stanza e perché le sorridesse e quasi la conoscesse da lungo tempo, continuò a mirarlo. In quei momenti, alla bellezza del viso di Lucida, si aggiunse, fu l'unica volta, la soave luce della pietà. Era una umana donna indifesa, pronta ad essere trastullo dell'amore. Continuava a mirare quel giovane senza pronunciare parola, pronta ad accettare tutto ciò che le fosse venuto da lui, anche le offese e la crudeltà.
1: Lucida, da 20 anni ti seguo.
0: La voce che pronunciò queste parole risuonò quale un limpido, profondo accordo di un'arpa toccata da mano femminile. Parve che fosse lo specchio del paesaggio che si vedeva al di là della veranda con le piante dorate del tramonto.
1: Lucida, da 20 anni ti seguo. Ti amo da quando ragazza, quel giorno, lusingavi tua sorella a farti il ritratto e ti sciogliesti i capelli e ti accendesti in ogni grano di te stessa. Sono il diavolo, Lucida. È tempo che ci si sposi. Ho vissuto i tuoi voluttuosi delitti. Non c'è pianto di madre che non abbia udito, né disperata ira di fidanzata che non abbia seguito ad ogni suo nodo. Affettuosamente contemplai la pensierosa preoccupazione delle sorelle. Tu sei il più bell'amore che ho in questo secolo. Da 20 anni ti amo. Ogni tuo pensiero suona dentro di me come un violino innamorato. Non c'è attimo di questi tuoi ultimi 30 giorni che non abbia seguito. Sta per compiersi il nostro sposalizio.
0: Lucida, nuda, a ogni sillaba avvampandosi, eppure con le membra ghiacce, ancora il viso rapito in quello del giovane, dimentica dell'estremo pudore, smemoratamente mosse lo specchio dall'inguine verso il viso.
1: Devi sposarmi, Lucida, o lo specchio che ti avvicini sarà il tuo nemico.
0: E con quella gioia che non è degli umani, ma di questi si nutrisce, continuò su quella povera carne.
1: Sono venuto, Lucida, a salvarti. Mi darai la tua anima e per 30 anni sarai ancora la più bella. Persino le fanciulle impallidiranno di fronte a te. La tua corte splenderà come non mai. Quelle risate che già ti echeggiano, quelle sfide di sguardi che giustamente hai immaginato, si convertiranno in lacrimevoli preghiere. Ciò che ti bolliva nei sogni dell'adolescenza e che solo in parte hai vissuto, si compirà. Sarai uguale a una vittoria che vola con le vesti che la modellano. E per tutto questo mi devi dare soltanto l'anima. Devi dire soltanto sì.
0: Lucida, le membra fredde, perdutamente mirando il bellissimo giovane, sospirò il soffio del sì. Immediatamente il diavolo scomparve. Immediatamente ogni fibra di Lucida si paragonò alla primavera. Ardenti gli specchi assistettero alla rinascita. Umida del chiarissimo incanto, Lucida si sollevò dall'alcova, pronta ad eseguire ogni pensiero che dal profondo le comandava, trionfatrice stretta da nere catene, ogni atto accompagnato da consapevole eco. Così per 30 anni. È inutile dire gli amori e i delitti. Inutile. Che le storie diventano lente quando c'è solo da recitare un elenco. Non esiste peccato che non si debba presentare al giudizio di Dio. 30 anni sono un povero attimo. I peccati eterni battono all'infinito i martelli del tempo. In uno stesso pomeriggio, nello stesso istante, 30 anni dopo, apparve il bellissimo giovane che sorridente sussurrò:
1: «Sono venuto, Lucida».
0: D'un lampo, in grassi vermi, si cambiarono le bellissime membra. D'un lampo fu come già da 30 anni fosse in preda alla morte. Lo specchio, non più sorretto dalla mano, si piegò nell'umido tanfo e in un boato che fu udito per tutta la pianura di Lucca, Lucida sprofondò nell'inferno. A quel pauroso rumore, guidati dal fumo e dallo zolfo, i familiari corsero alle stanze di Lucida e, arrivati a quella degli specchi, videro l'alcova sostituita da un antro profondissimo. Smarriti, dopo le esclamazioni, segretamente in sospetto della verità, subito in accordo, non propalarono che del minimo la notizia e comandarono famiglie di tappare subito quell'orrido buio. Quelli si misero all'opera, ma alle prime ombre della notte tutto ciò che avevano costruito sprofondò. E così accadde il giorno dopo e gli altri di poi, e quanto più si accatastarono pietre e calce, al primo buio precipitarono. Anche oggi il soffio dell'inferno sale in quella stanza, sempre chiusa, della Villa Mansi. I familiari, terrorizzati dalla verità, prevedendo il futuro, tentarono allora di far sparire ogni ricordo di Lucida. Distrussero tutto ciò che poteva essere suo documento e anche la data di nascita. E poiché non poterono distruggere l'intera pagina dei battesimi di quel giorno, 30 giugno 1603, con l'inchiostro macchiarono tutto lo spazio riservato alla registrazione dell'atto. Ma non riuscirono nell'intento, che Lucida non è morta. Nelle notti favorevoli, quando la luna è spenta e il cielo, forse nonostante desideroso, Lucida, su un cocchio infuocato, guidato dal bellissimo giovane, percorre il viale delle mura di Lucca. E coloro, specie se giovani, che hanno la sventura di incontrarla, ne sono ammaliati. Chi attraverso i secoli l'ha vista e tenta di descrivere i particolari della sua bellezza, ripete che gli occhi sono assomiglianti al ritratto della sorella. Per il sorriso inebriante e fulgente non trovano parole. È ugualmente inesprimibile è quel colore appena ambrato della pelle. E tutti dicono che Lucida ha in mano lo specchio e solo una dea potrebbe essere talmente bella. All'approssimarsi dell'alba, lasciando una colonna di fumo, il cocchio si immerge nel laghetto del giardino botanico che è sotto la parte interna delle mura, dal lato occidentale. Durante il giorno, chi si sporge ai margini del piccolo lago e contempla con amorosa attenzione, a un tratto vede Lucida che a se stessa sorride, adagiata nell'alcova della sua 600ª stanza.

0: L'ho disturbata, signor Conte?
1: Lasci stare il mio nome. Ormai sono soltanto l'innominato. Ero una delle ombre del mio secolo, anonima, dell'infinito stuolo. Quando il Manzoni...
0: Posso sapere che successe?
1: Mi tratti pure in confidenza. Anche se sono l'innominato, sono pur tuttavia come gli altri. Un morto, lontano, un'ombra. Tra noi non esistono più né conti né villani, tutti uguali, nell'eterna contemplazione dei nostri peccati.
0: Non capisco, signor Conte, signor innominato. Lei era nel grande lago dei dispersi, dimenticati, quando il Manzoni...
1: Certo, certo. Di me più non si ricordava nessuno, né dei miei misfatti né di qualche mia ultima bontà. Il 600 in Italia ebbe scarse persone, mediocri o peggio. Ero uno dei tantissimi, impietrito nell'aldilà. E arrivò la voce. I custodi mi cercarono. Non fu difficile trovarmi. La mia figura era proprio quella descritta dal Manzoni. Grande, bruno, calvo. La durezza dei lineamenti.
0: Ne è stato disturbato?
1: Oh no. Noi ombre siamo alla mercé dei vivi. Sono loro che ci possono rievocare, darci un'illusoria parvenza della dolce vita, di quando anche noi eravamo toccati dai raggi del sole.
0: Dunque successe che il Manzoni pubblicò il libro e ce ne fu un gran parlare, chi era, il suo nome, la illustre casata, e la cercarono.
1: Sì, i custodi. Siamo divisi in secoli.
0: Avete dei custodi?
1: O non perché si possa noi agire pro o contro, ma per un perché superiore, una disposizione, un incasellamento. Ogni secolo ha la sua figura, intoccabile, inamovibile. Le ombre ebbero la loro vita, nessuno potrà più cambiarla. Nel nostro volto, nel nostro aspetto, è disegnato ciò che fu. E ogni secolo ha i suoi designati custodi.
0: Tutto ciò che è stato.
1: Sì, stampato con chiarezza.
0: Signor Conte, signor innominato, la prego si accomodi su questo sofà. Nel turbamento di averla davanti, di conoscerla, mi sono persino dimenticato di invitarla.
1: Stia tranquillo. Le ombre non si stancano. Da secoli non circola in me il sangue. Mi è ignota ogni forza e debolezza. Le passioni di un tempo ora sono solo ricordi. Fuga di immagini.
0: Si ricorda tutto?
1: Ogni grano della mia vita. Rammento, ma badi bene, non rivivo. Le ombre possono solo contemplare.
0: Entro subito nell'argomento.
1: Le risponderò. Sono stato da lei rievocato.
0: È una rubrica della radio, ha per titolo L'eroe sul sofà.
1: Oh, non fui un eroe, fui del mio tempo.
0: Di un certo vigore.
1: Può darsi. Nel 600 in Italia serpeggiava un'anonima viltà, una meschina tiepidezza. Era facile apparire un poco più alti, così come lo ero di statura quando avevo intorno i miei bravi. Voleva entrare in argomento? Mi domandi pure.
0: La conversione. La conversione non fu proprio improvvisa. Qualche sia pur rapida avvisaglia c'era già stata, dice il Manzoni. Dunque, è proprio così? C'era stato solo qualche rapido avvertimento? Oppure il romanziere, per ragioni narrative, per non allontanarsi dal fuoco della storia, dalla scena che più gli preme, tira via, non si dilunga, insomma, non elenca tutti gli importanti precedenti avvisi che c'erano stati?
1: Verità. Cominciò con il volto del Nibbio, un mio bravo, tra i più arditi. Avevo notato, e mi era rimasto inciso dentro, che durante certe azioni, durante nostre imprese, il Nibbio fuggevolmente mi guardava, come a domandarmi il perché di quel male affare. Avevo in sostanza scorto nel suo viso la luce della pietà, che presto lui soffocava, nascondeva. E avevo ben capito che quella sua pietà non voleva dire debolezza, ma invece la nascita in lui di un profondo sentimento. Il bello poi era che questo non mi dispiaceva, anzi, mi costringeva durante le più frequenti insonnie a un ripensamento, a una riflessione che infine mi era gradita. Più volte mi era anche capitata una strana cosa, come di rubare un piccolo segno, che pure lievitò, costrinse a interrogare di più me stesso. Mi era sembrato di indovinare che alcune donne, e proprio quelle, popolane o signore, che possedevano tenerezza femminile, che l'avevano come dote spontanea, avevo notato che mi guardavano con una speciale dolcezza. Non v'era in loro assolutamente nessuna ragione di interesse. Era come loro vedessero dentro di me meglio che io stesso, e cioè intuissero che una parte della mia anima era matura a qualche cosa di buono. Che non era del tutto vero che io fossi un feroce bandito, un uomo spietato. Avevo anche dovuto dentro di me constatare che non provavo più quel senso di trionfo, di selvaggia gioia alle vendette, alle sopraffazioni, alle spavalde prepotenze. Mi sorgevano invece delle domande, appunto durante la notte, che poi sul far dell'alba scacciavo con dileggio. Ma queste ritornavano a chiedermi se mai ci fosse stato qualcuno che avesse avuto per me un affetto, un amore, invece che paura, oppure la stolida ammirazione per le mie bravate.
0: Mi scusi, signor rinominato, se la interrompo. È lei che mi stimola con queste sue parole. Lei si chiese se qualcuno mai lo aveva amato. E già prima avevo sulla punta della lingua la domanda. Insomma, mi dica, una donna, un amore, c'è stato nella sua vita? Il Manzoni non ne dice niente. Lei non pare abbia avuto figli ed è tutto. Ma invece mi dica, perché non si è sposato? Amò qualche ragazza, si innamorò come tutti, ebbe delle passioni, uno, due, tanti amori.
1: È un tema che quando divenni anziano mi bruciava. Ma ormai era troppo tardi. Le dico subito che ci fu una fanciulla, bella quale una regina, bionda, con un suo strano cipiglio che mi affascinò. La conobbi a una festa a Milano. Era una ragazza pura, glielo si leggeva negli occhi, pura ma non timida, non ignara. Parlammo insieme, per nulla era impacciata, anzi semmai io stranamente mi sentivo incerto, turbato. Già avevo preso la ire della vitaccia, quei delitti, insieme a festini e baldracche. Anche donne del mio ceto, delle signore, mi avevano sorriso, incapricciate di me, forse inebriate, che io le ghermissi senza tanti riguardi, forse avide di bere il mio nero cinismo. E invece io sognavo quella ragazza. In segreto l'amavo. E però rimandavo, non volevo ascoltare il mio cuore. Era anche il fatto che avrei dovuto rinunciare a me stesso, al demonio che era dentro di me. E forse anche temevo quella ragazza. E allora dai con le gozzoviglie, di più nella notte a brancolare nelle ebbrezze, sicché al mattino tardi ci si sveglia intontiti e il tempo fugge. Corrono i giorni e i fatti implacabilmente si maturano. Una sera tra amici qualcuno dà tranquillamente la notizia che essa si è unita a un altro. Proprio quella mattina si sono celebrate le nozze. Ne ebbi un acuto dolore. Quante volte immaginai quel suo viso, rievocai la sua beltà, le chiome d'oro e quella purezza che aveva dell'altero. Era stato giusto così.
0: Non trovò mai un'altra ragazza?
1: No, quella o nessun'altra. Forse, come le ho detto, avevo avuto di lei paura. Non osavo nel mio segreto paragonarmi a lei e per questo la persi. Allora, per soffocare il rimpianto, per scacciare la sua immagine che nei sogni si ripresentava, allora sì che mi immersi nei delitti e non si contarono più le baldracche, le professionali e quelle che lo facevano per diletto.
0: Le sono grato, signor innominato, della sua franchezza. Era un capitolo della sua vita che mi premeva. Il Manzoni lo tace. Mi piacerebbe ora sapere se incontrò mai più la ragazza amata. Ma non vorrei essere troppo insistente.
1: Oh sì, ha un ricepimento. Aveva già figli. Era ancora più bella. fu con me dolcissima, come mi leggesse, sapesse del mio segreto. Forse anch'essa contribuì al nascere di quelle prime avvisaglie di cui parlavamo.
0: Bene, torniamo appunto alla conversione. Lei diceva, quando l'ho interrotto, che le capitava di domandarsi se una persona mai l'aveva amata.
1: Sì. Sì, durante la notte a volte mi pungeva la nostalgia di un'amicizia pura, disinteressata. Mi balenavano atti di nobiltà, capivo la commozione di perdonare, la letizia di aiutare, e sentivo, ma perché non dire tutto? Ne ho il dovere. Pregustavo come doveva essere bello, umano, fare ciò che avevo sempre a me stesso impedito. Sì, bello piangere, abbandonarsi alle lacrime. Oh sì, sì, ci furono tante altre avvisaglie che ora non sto ad elencare. Ed ero divenuto attento, attento alle espressioni degli altri uomini, attento ai loro visi quando passavo per le strade. Ero forse pronto alla grande svolta, ma non mi decidevo. Rimandavo, gettavo via, ero irato, in rabbia con me stesso, proprio come dice il Manzoni. Sì, fu anche Lucia. Poi le dirò tutto, ma quelle che mi batterono con furia nel petto e mi fecero precipitare, lei riderà. Furono le campane. Il loro suono mi sconvolsero la mente, mi incendiarono il sangue. Parlavano a me solo, soltanto a me si rivolgevano. Si ricorda come dice il Manzoni? Domandai a un bravo, simulando calma, per chi quelle campane suonavano, e lui andò a informarsi. Seppi che lo scampanio era per il cardinale Borromeo, però non è vero che io dal castello vedevo i contadini vestiti a festa, diretti alla chiesa. Non avrei potuto distinguerli, erano troppo distanti. Il Manzoni l'ha scritto forse per quelle sue ragioni narrative. Io intanto sentivo che le campane parlavano a me e mi vestii in fretta. Ero già deciso. Vedere il cardinale. Solo per abitudine mia ormai, scesi giù da solo, presi la strada per la chiesa. Il cardinale, andare proprio da lui. Era lui che cercavo, che volevo, dirgli tutto. Avevo passato una notte infernale. Non fu facile procedere, andare avanti. Mi stringevano come serpenti l'ira, la gioia, il dolore, il passato e tutti i miei delitti.
0: Trovò lunga la strada.
1: Oh no, gliel'ho detto, camminavo insieme alla foresta delle mie colpe, i particolari feroci delle mie azioni.
0: Così gravi furono, signor innominato, tali neri delitti?
1: Qualcuno più ingombrante degli altri, cioè quelli senza ragione, eseguiti solo per il piacere del male.
0: Altri avevano una scusante, una ragione, una logica.
1: In certo modo sì. Si ricordi il secolo, come si viveva, qual era la tinta di quel tempo. Certi delitti era difficile condannarli del tutto.
0: Potesse spiegarmi?
1: Io, una volta colpirono un mio uomo, lo uccisero, lo sgozzarono. Io dovetti vendicarlo.
0: E non c'erano i giudici, i tribunali?
1: Non c'era giustizia. Dovevo farla da me. Io persi il lume. Fui più feroce dei miei nemici.
0: Ho capito. Quel suo bravo, il marito della serva che doveva fare coraggio a Lucia.
1: Sì. Sì, quello. Il Manzoni qui racconta giusto. Nessuno osò più toccare i miei uomini. Quella vendetta non era quella che proprio mi sconvolgeva. Erano, come le ho detto, le infamie per il piacere del male, come fossi il demonio che trionfa per la volontà di artigliare un altro uomo, esso pure armato. Non può lei comprendere facilmente il tempo in cui vivemmo.
0: Come crudeltà, creda, signor innominato, ne abbiamo avute anche noi. Ma mi dica, quando andava verso il cardinale, i contadini, a vederlo solo, senza bravi, che faccia facevano?
1: Me ne accorgevo e non me ne accorgevo. Facevano largo, come al solito. Erano come figurini di un presepio. Era dentro di me il combattimento.
0: Continuava il tormento della notte.
1: Oh, sì.
0: E Lucia? Le sue parole, la La sua voce, le sue implorazioni l'accompagnavano, lo spronavano.
1: Sì, sì, anche lei, ma gliel'ho già accennato. Fu il Nibbio a darmi l'ultimo colpo. Fu lui, quando mi disse, lui sempre pronto al mio fianco, fu lui quando mi disse: avrei preferito che mi avesse comandato di uccidere un uomo piuttosto che rubare quella ragazza. Perché? Gli chiesi. Perché mi ha fatto compassione. E il Nibbio mi guardò come altre volte. E lui era già tornato un uomo, prima di me. Fu il Nibbio a darmi la frustata. Oh, questo il Manzoni non lo dice. E ci fu quell'altra volta, sempre il Nibbio. Prima, mesi prima, quella notte, anch'io avevo avuto la mano lesta e quando quel giovane fu a terra, ucciso, la luna gli illuminava il viso, gli occhi aperti sembrava ridessero e il Nibbio disse: bel giovane, non abbraccerà più la sua ragazza. E storse la faccia come se l'avesse morso un ramarro, ma fece in tempo a leggervi la pietà.
0: Questa del Nibbio il Manzoni non l'ha detta, forse perché aveva fretta di portare lei dal cardinale. Sa come sono i romanzieri, che poi non possono sapere tutto.
1: Il Manzoni da quanti mi ha fatto rievocare? Sono anche sulle bocche dei bambini. La mia conversione. La conversione.
0: Ma lei come ha saputo tutto? Ha letto mica il libro?
1: Cosa dice? Cosa dice mai? Io sono un'ombra. Non ho peso. Come potrei tenere in mano un libro? Partecipare, aggiungere. Noi ombre possiamo solo rispondere. Non c'è possibile alcuna azione. Esistiamo soltanto per la vita che fu, inamovibile nel bene e nel male, eterno specchio. Ero un'ombra ormai anonima, una del lungo stuolo, oscuro 600, carro pesante di miserie, imbrogli, viltà, ignoranza, prepotenze. Il Manzoni me ne ha tratto fuori, individuato. Di continuo la rievocazione mi porta su questo sofà, l'innominato, ormai mio unico appellativo, e le ricordo che pur tuttavia sono rimasto un'ombra, come le altre.
0: Fu davvero un secolo così triste?
1: Tutti portavano il coltello, anche Renzo, i cittadini in balia di loro stessi, alla mercé del più forte, del più cattivo, del più perverso. Ecco perché gli umili tanto si rivolgevano ai santi, alla Madonna, al Signore. Non avevano in bocca altro quando c'era la disgrazia. Anche Lucia, in quei momenti che ci parlai, non fece che invocare quei nomi. Il Manzoni a menadito conosceva quel secolo, ma che bacchettone. A volte mi pare che il Manzoni sia stato del mio stesso tempo, vissuto vicino al mio castello.
0: Lei, signor innominato, ha l'aspetto proprio come nei Promessi Sposi. Grande, bruno, una forza di corpo e di animo. È per la descrizione del romanzo che lei si presenta così?
1: No. Noi ombre prendiamo l'immagine del succo di noi stessi, dal grumo delle nostre azioni, ciò che in sostanza abbiamo rappresentato nel mondo, l'incontro cruciale di ogni nostro fatto, il momento più denso dei nostri vizi e virtù, il ritratto conclusivo.
0: Allora, i mediocri, gli anonimi, quelli senza traccia?
1: Sono ombre evanescenti, una con l'altra si confondono, difficile distinguerle.
0: I custodi la ravvisarono presto all'uscita dei Promessi Sposi.
1: Ho detto custodi per avvertire che tutto ha un ordine, anche tra le ombre, nell'aldilà.
0: Il Manzoni lo descrisse con esattezza, voglio dire, il suo animo?
1: Quasi. Ognuno ha intimi segreti, pensieri nascosti, brame, impeti, anche generosi slanci che neppure un grande romanziere riesce a scoprire.
0: Riprendiamo, la prego, il nostro percorso. Lei è per la strada verso il cardinale, è quasi arrivato. Entra in casa del curato. Si trova in un salottino pieno di preti. Chiede di parlare col cardinale che è nella stanza vicina. Ebbene, quando il cappellano, dubitoso, spaventato, le risponde: «Certo, certo, vado a vedere», lei cosa provò in quei momenti nell'attesa?
1: Ecco, per un attimo pensai alla mia carabina che avevo lasciata nel cortiletto, che lei sola avrebbe potuto liberarmi da tutti i contrasti che mi agitavano, mi travagliavano, ma la porta si aprì. Il cappellano mi guidò, il cardinale mi veniva incontro e...
0: Aspetti, mi dica com'era fatto il suo viso, l'aspetto, se alto, basso, insomma, com'era Federico Borromeo?
1: Un uomo straordinariamente sereno, l'espressione dolcissima, ma quello che mi avvinse, che quasi mi esaltò, è che d'un lampo indovinai, ebbi la certezza che era un uomo di coraggio. Sì, coraggioso. E questo mi dette forza. Aveva la fronte ampia, gli occhi chiari e una pelle rosea come di bambino. Mi colpirono le mani bianchissime e affusolate. Di statura era su per giù come la mia. Me ne accorsi quando ci abbracciammo. Ecco, in quel momento fui felice, come in vita mia non sono mai stato.
0: E quando finì l'abbraccio con il cardinale?
1: Oh, il Borromeo fu sapientissimo. Si mise subito a conversare con me come non fosse accaduto nulla. Compresi cosa vuol dire leggere nelle anime, essere un sacerdote. Era come da sempre ci fossimo conosciuti, un suo amico, un suo confidente. E intanto io avevo la sensazione di essere ringiovanito, più leggero.
0: Se il Manzoni racconta giusto, lei quella stessa mattina fu invitato a pranzo. E come si trovò all'improvviso tra tutti quei preti?
1: Notai qualche pretonzolo che dal fondo della tavola mi fissava e subito fuggiva via con lo sguardo. Mi arrivò anche un mormorio sul mio conto, ma ero vicino a Federico Borromeo, al suo fianco, e presto mi distrassi del tutto. Avevamo molte conoscenze comuni. Quasi finì che ci trovassimo lontani parenti.
0: Tutti e due nobili, eh?
1: Il tempo, signore, quel secolo, il 600 in Italia, la condizione della gente, la diffusa degradazione, nessuno stupore che passassero sul nostro paese peste e lanzichenecchi.
0: La enorme differenza tra ricchi e poveri.
1: E l'estrema ignoranza. Nessuno sapeva leggere e scrivere. Anche molti ricchi si nutrivano di ottusa superbia.
0: Di qui la Chiesa. Ma torniamo a lei.
1: All'eroe sul sofà.
0: Sì. Poi, dopo la conversione, nei giorni seguenti, incontrò altri suoi pari, voglio dire, Don Rodrigo e compagnia, altri signorotti?
1: Sì, fu divertente. Il primo fu proprio Don Rodrigo, che mi misurò un grande scappellamento, più cerimonioso del solito. Penso che tale comportamento fu dovuto anche all'ira che d'un tratto si dipinse sul mio volto. Scorgendolo avanzare, fui costretto a ricordarmi quanto ero stato sul punto di favorire un tale Gaglioffo. Mi parve che un poco impallidisse e tirasse via più spedito.
0: I suoi bravi, signor Innominato, dopo il discorso che fece quando al ritorno dal cardinale li radunò e annunciò che da quel momento era soldato del bene, quanti se ne andarono?
1: Due. Anche perché si sentivano troppo compromessi intorno al castello, sporcati di sangue più per testa loro che non avessi comandato io.
0: Furono presi da un altro signore?
1: No, detti loro di che vivere. Si comprarono al paese dei Campicelli. Ogni anno mi mandavano le primizie. Non vennero mai di persona, forse perché, non più bravi, non avrebbero saputo che contegno tenere.
0: Ci fu pace nel raggio del suo castello? Voglio dire, altri nobili si permisero angherie?
1: Grossi soprusi intorno e per assai chilometri non ne avvennero. Non che cessasse l'umile condizione, la dura dipendenza. È difficile giudicare. In quel tempo però sapesse come la natura era bella, immacolata, naturale vivere con le stagioni, goderle. Di continuo si guardava il cielo, con quello si prendeva confidenza. Naturalmente c'erano anche le gioie comuni per tutti e più gustate perché più rare.
0: Don Abbondio, Lucia, Renzo, li vide più?
1: I due sposi abitavano lontano e Don Abbondio dopo i Lanzichenecchi non si affacciò più.
0: Com'era? Com'era Don Abbondio?
1: Un grande untuoso, ma furbo. Furbissimo, solo che all'ultimo conquistava per l'occhiata implorante che lanciava. A quell'occhiata non si resisteva.
0: Vorrei farle l'ultima domanda.
1: Dica pure, io sono abituato. Quanti di notte mi cercano, specie di notte. Sento pronunciare il mio nome, l'innominato. Arrivano le domande alla mia nicchia.
0: Nicchia?
1: Dico così per dire. Noi siamo ombre, ma ognuno ha come un'oscura conchiglia. Anch'essa un'illusione, trasparenza.
0: La chiamano di notte?
1: Oh sì, tanti, per via del Manzoni, e si paragonano con me, con l'innominato. Misurano i loro tormenti con i miei e vorrebbero avere un cardinale Borromeo.
0: Invece oggi?
1: Non so io di oggi, soltanto del mio secolo. Ho solo ricordi invariabili, implacabili. Non so nulla del vostro tempo. Posso solo rispondere su ciò che fu mio e che nessuno può mutare. Qual è quest'ultima sua domanda?
0: Fu serena.

0: una certa fraternità. Si parlava d'altro, ma c'era tra noi il pensiero di Dio. Me ne andai, così, dolcemente mi addormentai. Per le cose terrene avevo da tempo provveduto.
1: Permetta ora una mia confessione. Quando sono stato invitato a presentare alla RAI, alla radio, un personaggio, un eroe, l'eroe sul sofà, ho subito pensato a lei. Sin da giovane, quando leggevo sul Manzoni il capitolo che la riguardava, il suo andare verso il cardinale Federico, quella mattina, sin dalla prima volta la seguii trepidante, l'accompagnavo, al suo fianco ascoltavo ogni suo pensiero, partecipai a ogni mossa del suo animo. Quando poi lei arriva in casa del curato e davanti al cardinale e lui immediatamente le legge dentro e avrei dovuto venire da voi io e vi abbracciate e lei con beata disperazione piange, ebbene, ogni volta, anche nell'età adulta, non potevo trattenere la commozione. Le devo dire che mi è molto piaciuto vederla, signor innominato, e così benevolo e paziente.
0: Sono un'ombra del mio secolo. Non posso aggiungere né togliere nulla. Sono uno specchio che riflette e non si commuove.

0: Abbiamo trasmesso L'eroe sul sofà, L'innominato di Mario Tobino. Ero Spagni, L'innominato. Gianni Esposito, L'analista. Realizzazione di Giorgio Cerpaglini. Registrazione effettuata negli studi della sede RAI di Firenze.
1: RAI Radio Tech & Tech.

Rai Radio Tech e Te. Il racconto del venerdì. Gastone Moschin legge I pensionanti di Anton Chekhov.

0: il piccolo borghese Mikhail Petrov Zhotov si svegliò per il gran freddo. Avvertiva in tutto il corpo i dolori della vecchiaia. Girò lo sguardo. La stanza era buia e la lampadina davanti all'immagine si era spenta. Zhotov sollevò la tendina e guardò fuori. Le nuvole si velavano di bianco e l'aria cominciava a farsi trasparente. Non poteva essere più delle 4. Zhotov si raschiò la gola, tossicchiando, scese dal letto e pregò davanti all'immagine. Poi prese la scopa, pulì con cura le stanze e riempì d'acqua il samovar di rame rosso. Se non avesse fatto queste cose, non avrebbe saputo di che riempire la sua vecchiaia. Il samovar si riscaldava adagio e quando cominciò a bollire, Zhotov si ricordò che durante la notte aveva sognato una stufa. E si sa che sognare una stufa porta disgrazia. Ma i sogni erano la sola cosa che gli era rimasta e cominciò a riflettere quale disgrazia gli poteva capitare per aver sognato una stufa. Infatti, la giornata cominciò subito male. Appena aperta la scatola del tè, s'accorse che era completamente vuota. «Non c'è tè», borbottò di malumore. «Se fossi un contadino, pazienza, ma sono un borghese, un proprietario. Che sorte da cane!» Continuando a borbottare fra sé, Zhotov infilò i piedi in due vecchie soprascarpe, indossò il cappotto consunto e uscì nel cortile coperto di foglie autunnali. L'aria era fredda e calma. Zhotov sedette su un gradino della sua scaletta ed ecco, come ogni mattina, il suo cane gli si avvicinò. Era un grosso cane, spelacchiato, bianco, con macchie nere e l'occhio destro chiuso. Si avvicinava timido, trascinando le zampe e torcendosi come se camminasse sopra una lastra rovente. Tutto in lui esprimeva un supremo avvilimento. Zhotov finse di non vederlo, ma il cane gli si fermò vicino, agitando la coda in segno di saluto. Poi gli leccò una soprascarpa. «Vattene, Liska!» gridò Zhotov irritato. «Vattene, maledetto!» Liska si accoccolò da un lato, fissandolo mortificato col solo occhio che gli era rimasto. «Che l'inferno vi inghiotta! Mi ci mancava di mantenere anche voi!» Così dicendo, lo sguardo di Zhotov si posò sul tetto pericolante della stalla e poi abbassandosi sulla testa di un cavallo che lo guardava attraverso la porta aperta. Incoraggiato dall'attenzione del padrone, il cavallo uscì dalla stalla, muovendo verso di lui. Era magro e decrepito, aveva il ventre rientrato, la groppa ossuta, ricurva, e lo stesso sguardo, pieno di timore e di avvilimento del cane Liska. Per più di mezz'ora Zhotov rimase a borbottare seduto sullo scalino e più borbottava più la rabbia cresceva dentro di lui. A un tratto si alzò in piedi, continuando a inveire a gran voce contro i due animali. «Non sono un milionario e non ho l'obbligo di mantenervi», diceva. Zhotov si ribellava. Non poteva più mantenerli e loro non potevano pretendere di essere in eterno i suoi pensionanti.
1: «Via, via!»
0: gridò al colmo dell'esasperazione.
1: «Via dalla mia casa! Via dalla mia presenza! Che i miei occhi non vi vedano più! Nessuno mi costringe a tenervi nel mio cortile! Via, via, via!»
0: Così dicendo, Zhotov raccolse un pezzo di legno e agitandolo contro i suoi pensionanti li costrinse a indietreggiare verso il portone d'uscita. Il cavallo zoppicava, seguito dal cane con la coda fra le gambe. Oltrepassarono il portone, uscirono sulla strada e si fermarono.
1: «Via! Via!»
0: li minacciò Zhotov, agitando il bastone. Cacciati via gli animali, Zhotov si sentì più calmo e cominciò a spazzare il cortile. Ogni tanto alzava gli occhi guardando la strada. Il cavallo e il cane erano sempre là, come inchiodati sul terreno, e lo guardavano tristemente.
1: «Cercate qualcun altro che vi prenda pensione!» gridò Zotov.
0: E così dicendo corse verso di loro.
1: «Ebbene, che volete? Che aspettate?» gridò con ira. «Perché ve ne state lì fermi? La gente non potrà passare per la strada. Andate in cortile!»
0: Le povere bestie passarono la testa con aria colpevole e si incamminarono verso il portone.
1: «Vivete pure!»
0: riprese il vecchio, facendoli rientrare nel cortile.
1: «Ma da mangiare non vi darò nulla! Potete crepare!»
0: In quel momento dei raggi di sole brillarono nella foschia mattutina, scivolando sulla brina argentea. Zotov mise la scopa al suo posto e uscì, dirigendosi verso la bottega del suo compare e vicino, Mark Ivanich. Come vi giunse, si mise a sedere su una seggiola pieghevole, si lisciò la barba sospirando e prese a parlare del tempo. Il compare rispondeva a tono e in breve la conversazione si fece vivace. Così il tempo passava e quando il garzone della bottega entrò portando il tempo volò ancora più rapido, volò come un uccello. E Zotov, sentendosi finalmente caldo, divenne allegro e, con l'allegria, gli venne un po' di coraggio. Batté le dita sul tavolo e disse: «A proposito, Mark Ivanich, devo pregarti di essere anche oggi misericordioso. Dammi un ottavo di avena.» Mark Ivanich non rispose, ma emise un profondo sospiro. «Dammi l'avena, ti prego», insistette Zotov. «Per il tè non importa, per oggi ne farò a meno. Mi vergogno della mia povertà e di continuare a chiedere, ma il cavallo ha fame.»
1: «Te ne darò»,
0: rispose infine Ivanich. «Però mi devi spiegare perché tieni quelle due carcasse. Almeno si trattasse di un cavallo come gli altri. Invece non lo si può nemmeno guardare, tanto fa impressione. E il cane, poi, che è un vero scheletro. Mi sai dire perché li mantieni? Ma dove li posso mandare? Da chi?» mormorò Zotov. «Io lo so da chi», disse Ivanich. «Portali da Ignat, lo scortichino. È il loro posto e da un pezzo avresti dovuto portarli da lui.»
1: «Credi?»
0: «Allora», disse Zotov con un filo di voce,
1: «vivi della carità degli altri e mantieni quelle due bestie», riprese Ivanich. «Non ti dico questo per rifiutarti l'avena, ma non posso dartela ogni giorno, è una vera perdita. Non c'è limite alla tua povertà. Ogni giorno mi chiedi qualcosa e non so quando smetterai di chiedere.»
0: Mark Ivanich sospirò accarezzandosi la faccia caldata. Poi, dopo una pausa, aggiunse:
1: «Anche tu dovresti morire, e invece vivi, e tu stesso non sai per quale ragione. Ma se la volontà di Dio è quella di tenerti ancora in vita, dovresti rifugiarti in un ospizio.»
0: «Perché?» protestò Zotov, punto sul vivo.
1: «Ho dei parenti, una pronipote, e vai dunque», lo incitò Mark Ivanich. «Avresti dovuto andarci da un pezzo piuttosto di vivere della carità degli amici. Deciditi e vai a vivere con la tua pronipote Glascia.»
2: «C'entro? C'entro?» balbettò Zotov.
1: «Che il Signore mi castighi se non ci vado subito. Lei è obbligata a darmi da mangiare.»
0: Un'ora dopo Zotov stava ancora parlando con Mark Ivanich. I due avevano bevuto altri bicchieri di vodka e Zotov si sentiva rianimato e leggermente euforico.
1: «Ci vado subito», diceva. «Andrò da lei e le dirò: ti regalo la mia casa, ma dammi da mangiare e rispettami. Sei obbligata a mantenermi, ma se non vuoi, non ti darò la mia casa e nemmeno la mia benedizione.»
0: Eccitato dalle sue stesse parole, Zotov si versò un altro bicchierino, salutò l'amico Mark Ivanich e uscì in fretta. Arrivato a casa, fece un mucchio dei suoi vestiti avvolgendoli l'uno dentro l'altro e si inginocchiò davanti all'immagine. Poi scese la scaletta, attraversò il cortile e oltrepassò il portone senza guardarsi indietro. Come giunse in fondo alla strada, si trovò in campagna. Doveva camminare per un pezzo prima di giungere alla fattoria della pronipote Glascia. E mentre camminava passo dopo passo, Zotov guardava i pascoli dove gli armenti masticavano l'erba gialla e si stupiva della sua decisione di cambiare tutto a un tratto la sua vita. Da dove gli era venuta tanta energia e risolutezza? Poi pensò ai suoi pensionanti, il cane Lisca e il cavallo. Quando era uscito, aveva lasciato il portone aperto, lasciandoli liberi di andare dove volevano. Continuò a camminare verso la fattoria della pronipote Glascia, alternando i pensieri e i borbottii, finché la sua attenzione fu attratta da un rumore ritmato alle sue spalle. Si volse. Il cane e il cavallo lo seguivano a testa bassa, la coda fra le gambe.
1: «Via! Via!»
0: gridò Zotto, assumendo un'espressione feroce e agitando il bastone verso di loro.
1: «Tornate indietro!»
0: Il cane e il cavallo si fermarono. Si fissarono come per consultarsi. Poi guardarono il padrone. Zotto riprese a camminare. Le bestie lo seguirono. E camminando, Zotto rifletteva. Non poteva certo arrivare alla fattoria della pronipote con quelle povere bestie. E d'altra parte, alla rimessa sarebbero morte di fame. Chi avrebbe avuto cura di loro? Non c'era altra alternativa che portarle da Ignat, lo scortichino. L'isba di Ignat si trovava al di là del pascolo e Zotov prese a camminare in quella direzione, ma si sentiva la testa confusa e ancora incerta sul da farsi. Da quel momento rimase in lui solo un vago ricordo di quello che accade nel cortile dello scortichino. Rammenta un odore forte e penetrante di pelli misto a quello della minestra di cavoli che Ignat stava mangiando quando lui entrò. Poi rammenta Ignat che si preparava, si cambiava il vestito parlando con una donna di sublimato. Poi il cavallo fu messo dentro a un trespolo e subito lui udì due colpi sordi. Uno sul cranio, l'altro prodotto dal corpo del cavallo che cadeva per terra. E avvertì il guaito del cane Lisca che si avventava su Ignat per difendere l'amico. Un terzo colpo sul cranio di Lisca e il guaito si era spento. Poi Zotov rammenta come in sogno che, visti i corpi dei suoi pensionanti, si accostò lui stesso al trespolo come un ubriaco e vi posò la testa. E lì rimase fino a sera, gli occhi coperti da un velo torbido, incapace di distinguere le proprie dita.

0: Per il racconto del venerdì, Gastone Moschin ha letto I pensionanti di Anton Chekhov.
1: Il racconto del venerdì. Edmonda Aldini legge L'usignolo e la rosa di Oscar Wilde.

Solo se le porterò una rosa rossa, ballerà con me alla festa del principe, mormorò lo studente, girando lo sguardo sulle aiuole del giardino. Ma di rose non ne vedo nemmeno una, aggiunse con tristezza. Dal suo nido sulla quercia un usignolo lo udì e lo guardò stupito tra le foglie. Ho letto i libri dei saggi e dei filosofi, ho approfondito i loro pensieri e tuttavia la mancanza di una rosa rossa mi rende disperato, continuò lo studente mentre gli occhi gli si riempivano di lacrime. Ecco un vero amante, pensò l'usignolo. Ogni notte ho raccontato cantando la sua storia alle stelle, pur non conoscendolo, ed ora finalmente lo vedo. Ha i capelli scuri, le labbra rosse come la rosa che brama, ma la sua fronte è sfiorata dall'ala del dolore. Intanto lo studente continuava a mormorare fra sé. Domani sera la mia amata andrà alla festa del principe. Se le porterò una rosa rossa, ballerà con me fino all'alba. Se le porterò una rosa rossa, la stringerò fra le braccia tenendo le sue mani nelle mie. Ma non vi sono rose nel mio giardino. Lei mi lascerà allora in disparte e il mio cuore sarà spezzato per sempre. È un vero amante, ripeté l'usignolo a se stesso. Il suo cuore soffre le pene che io canto, e quello che per me è gioia, per lui è dolore. Davvero, l'amore è più prezioso dei rubini. Non lo possono vendere i mercanti, né si può pesarlo sulle bilance dell'oro. Nella galleria i musicanti suoneranno sui loro strumenti a corda, continuava intanto a mormorare lo studente, e il mio amore danzerà al suono dell'arpe e del violino. Si muoverà con tanta leggerezza che i suoi piedi sfioreranno appena il suolo. Ma con me non danzerà, perché non ho una rosa rossa da offrirle. Così lamentandosi, lo studente si abbandonò sull'erba del giardino, si coprì il viso con le mani unite e pianse. Ed ecco, una lucertola corse rapida verso di lui. «Perché piange?» chiese spostandosi con brevi scatti da un lato all'altro. «Appunto perché?» le fece eco una farfalla che volteggiava tutto intorno, cercando un raggio di sole. «Perché, perché?» mormorò una margherita. «Piange perché vuole una rosa rossa», spiegò l'usignolo. «Per una rosa rossa? Che ridicolaggine!» esclamarono a una voce la margherita, la farfalla e la lucertola. Ma l'usignolo, che aveva compreso il dolore dello studente, rimase silenzioso, riflettendo sul mistero dell'amore. Ed ecco aprì le ali e si librò sopra i rami. Passò come un'ombra sugli alberi e come un'ombra passò sul giardino, dirigendosi verso un bel rosaio piantato nel centro dell'aiuola. «Dammi una rosa rossa», gli disse l'usignolo, posandosi sopra un rametto spinoso. «Ti canterò in cambio una dolce canzone». Il rosaio scosse la cima in segno negativo. «Le mie rose sono bianche», rispose, «bianche come la spuma del mare e la neve che copre le cime dei monti. Ma va dal mio fratello che cresce sotto la vecchia meridiana. Forse lui ti darà una rosa rossa». L'usignolo riaprì le ali e volò verso il rosaio che cresceva sotto la vecchia meridiana. «Dammi una rosa rossa», gli chiese, «e io ti canterò la mia più dolce canzone». Il rosaio scosse la cima. «Le mie rose sono gialle», rispose, «gialle come i capelli delle sirene che siedono sui troni d'ambra e più gialle dei narcisi che nascono nei prati in primavera. Ma va dal mio fratello che cresce sotto la finestra dello studente, forse lui ti potrà dare una rosa rossa».
Ancora una volta, l'usignolo aprì le ali e si diresse verso la finestra dello studente. Si fermò accanto al rosaio. «Dammi una rosa rossa», lo pregò. Il rosaio scosse la cima e disse: «Le mie rose sono più rosse dei ventagli di corallo che volteggiano ininterrottamente nelle caverne dell'oceano. Ma l'inverno mi ha ghiacciato le vene, avvizzito i germogli, e da me per quest'anno non fioriranno rose. Me ne basta una sola», gridò l'usignolo. «Ci deve pure essere un modo per farla spuntare». Il rosaio sospirò. «Il modo c'è», disse, «ma non oso dirtelo. Dimmelo, dimmelo subito», gridò più forte l'usignolo. «Non ho paura». Il rosaio emise un altro sospiro, lungo, profondo. Poi disse sottovoce: «Se vuoi una rosa rossa, dovrai crearla col tuo canto, al chiaro di luna, e colorarla col sangue del tuo cuore. Dovrai cantare durante tutta la notte, col petto premuto contro una mia spina, e la spina ti trafiggerà il cuore, e il tuo sangue passerà nelle mie vene, diventando mio. La morte è un prezzo molto alto per una rosa rossa», disse l'usignolo. «E la vita mi è cara. È bello cantare nel verde del bosco e ammirare il sole nel cocchio d'oro e la luna nel cocchio di perle. E inebriante è cercare le campanule che si nascondono nella valle e sfiorare con un volo basso l'erica sulla collina. Tuttavia, l'amore è più importante della vita. E che cos'è il cuore di un uccello paragonato a quello di un uomo?» Detto questo, l'usignolo spalancò le ali e si gettò nell'aria. Tornò a passare sopra il giardino come un'ombra, e come un'ombra scomparve nel folto degli alberi del boschetto. Trovò lo studente disteso sull'erba come lo aveva lasciato, e i suoi occhi erano ancora bagnati di lacrime. «Sii felice!» gli gridò l'usignolo. «Avrai la tua rosa rossa! La creerò col mio canto al chiaro di luna, colorandola col sangue del mio cuore. Ma ti chiedo una cosa in compenso. Devi essere un amante sincero, perché l'amore è più saggio della filosofia e più forte del potere». Lo studente alzò la testa dall'erba, restando in ascolto, ma non comprese le parole dell'usignolo. Lui capiva solo quelle scritte nei libri. Lo comprese invece la quercia e ne fu addolorata, perché amava il piccolo usignolo che aveva fatto il nido tra i suoi rami. «Cantami un'ultima canzone», lo pregò. «Mi sentirò sola quando te ne sarai andato».

Anche lo studente aveva ascoltato il canto dell'usignolo disteso sull'erba e, come esso si spense, si rialzò con lentezza e si tolse da una tasca un libretto d'appunti e una matita. «Ha dello stile, bisogna ammetterlo», si disse avvicinandosi verso il boschetto. «Ma avrà del sentimento? Temo proprio di no. In realtà è come la maggior parte degli artisti, tutta forma ma nemmeno l'ombra della sincerità. Questo usignolo pensa solo a cantare e non farebbe un sacrificio per nessuno. Del resto si sa, le arti sono egoiste. Tuttavia, alcune note sono molto belle, ma prive di significato e di nessuna utilità». Rientrò nella sua camera e si sdraiò sul letto. Tornò col pensiero all'amata e, dopo pochi istanti, dormiva. Dall'alto del suo nido sulla quercia, l'usignolo guardava il cielo. Aspettava la luna con le ali semiaperte, pronto a spiccare il volo, e come la vide spuntare fra le nuvole, rotonda e splendente, lasciò la quercia e si diresse verso il rosaio che cresceva sotto la finestra dello studente. Accostò il petto a una spina e cominciò a cantare. E mentre cantava, premeva il petto contro la spina, finché sul ramo più alto del rosaio apparve un bocciolo di rosa. I petali apparivano uno dopo l'altro, ma con grande lentezza. Allora il rosaio gridò all'usignolo: «Premi più forte il petto contro la spina, altrimenti il giorno spunterà prima che tutti i petali della rosa siano apparsi». L'usignolo premette più forte il petto contro la spina e in pochi istanti la rosa fu terminata. Non le mancava nemmeno un petalo, ma era così pallida come se la sua ombra si riflettesse sopra uno specchio d'argento. «Se vuoi una rosa rossa, dovrai colorarla col tuo sangue», disse il rosaio all'usignolo. L'usignolo iniziò allora un nuovo canto che esprimeva la passione amorosa nell'anima di un uomo e di una donna, e cantando la spina gli penetrava lentamente in una vena. E a un tratto i petali si tinsero di un rosa tenue, appena percepibile, come il primo chiarore dell'aurora nel cielo. Ma il sangue delle vene dell'usignolo non bastava a farli diventare di un rosso acceso. Allora il rosaio gli disse: «Se vuoi davvero una rosa rossa, dovrai colorarla col sangue del tuo cuore». L'usignolo emise un profondo sospiro, premette il cuore contro la spina, intonando con voce intensa e disperata la canzone dell'amore sincero, immortale. E mentre un fremito terribile lo percorreva, il colore tenue della rosa s'accese, divenne rosso come un rubino. In quell'istante la voce dell'usignolo si indebolì, le ali si agitarono convulse. Nel silenzio della notte il canto aleggiava ora appena udibile, prossimo a spezzarsi.

0: Invece, inaspettatamente, il canto si rinforzò, echeggiando alto nel cielo. Lo udì la luna, che, dimentica dell'alba che stava per spuntare, si trattenne nello spazio per ascoltarlo. Anche la rosa rossa l'udì, ma come apriva i petali per accoglierlo, l'eco le rubò il canto dell'usignolo, lo avvolse nelle ali e lo portò sulle colline, svegliando i pastori che dormivano nelle grotte. Serpeggiando tra le canne di un fiume, l'eco si diresse verso il mare e, come vi giunse, spinse l'ultimo canto dell'usignolo verso l'orizzonte. In quell'istante echeggiò il grido del rosaio:
1: «Guardate la rosa! È tutta rossa!»
0: Ma l'usignolo non udì il grido del rosaio. Giaceva morto sull'erba, col cuore trafitto dalla spina. A mezzogiorno lo studente aprì la finestra e guardò il giardino.
1: «Che fortuna!» gridò. «È spuntata una rosa rossa!»
0: Si sporse dalla finestra e la colse. «Non ne ho mai vista una così bella», aggiunse osservandola con attenzione. «Certamente avrà un nome latino». Prese il cappello e corse verso la casa della fanciulla che amava. La trovò seduta davanti alla porta di casa, che avvolgeva sull'arcolaio una matassa di seta azzurra.
1: «Ecco, la rosa più bella del mondo!»
0: esclamò lo studente porgendole la rosa. «Questa notte la terrete vicina al cuore mentre balleremo insieme, ed essa vi dirà quanto vi amo». La fanciulla osservò la rosa con occhio critico. «Temo che non armonizzi col colore del mio vestito», osservò. «E poi il nipote del ciambellano mi ha mandato dei gioielli e, si sa, i gioielli valgono più di una rosa».
1: «Ingrata!»
0: Lo studente scagliò la rosa in mezzo alla strada, dove venne schiacciata dalla ruota di una carrozza che passava in quel momento.
1: «Che cosa stupida, l'amore!»
0: commentò lo studente allontanandosi. «Non vale nemmeno la metà della logica. Non dimostra nulla e manca di praticità. E siccome ai nostri giorni la praticità è tutto, ritornerò alla filosofia e alla metafisica».
1: Rientrò nella sua stanza, tirò giù da uno scaffale un grosso volume coperto di polvere e ci soffiò sopra. Poi la perse, cominciando a leggere.

0: Per il racconto del venerdì, Edmond Aldini ha letto L'usignolo e la rosa di Oscar Wilde.
1: Per una voce sola, Gianmaria Volonté legge L'imbecille di Luigi Pirandello, regia di Luciana Corda.

0: che c'entrava infine Mazzarini? Il deputato Guido Mazzarini col suicidio di Pulino. Pulino? Ma come, si era ucciso Pulino? Lulu Pulino, sì, 2 ore fa. Lo avevano trovato in casa che pendeva dall'ansola del lume in cucina. Impiccato. Impiccato, sì. Che spettacolo, nero, con gli occhi e la lingua fuori, le dita raggricchiate. Povero Lulu. Ma che c'entrava Mazzarini? Non si capiva niente. Una ventina di energumeni urlavano nel caffè con le braccia levate, qualcuno era anche montato sulla sedia attorno a Leopoldo Paroni, presidente del circolo repubblicano di Costanova, che urlava più forte di tutti: imbecille! Sì, sì, lo dico e lo sostengo! Imbecille! Imbecille! Gliel'avrei pagato io il viaggio! Io gliel'avrei pagato! Quando uno non sa più che farsi della propria vita, per Dio, se non fa così è un imbecille! Scusi, che è stato? Domandò un nuovo venuto accostandosi a un avventore che se ne stava discosto, appartato in un angolo in ombra, tutto aggruppato, con uno scialle di lana sulle spalle e un berretto da viaggio in capo, dalla larga visiera che gli tagliava con l'ombra metà del volto. Prima di rispondere, costui levò dal pomo del bastoncino una delle mani scheletrite nella quale teneva un fazzoletto appallottolato e se lo portò alla bocca sui baffetti squallidi spioventi. Mostrò così la faccia smunta, gialla, su cui era ricresciuta rada rada qua e là una barbettina d'ammalato. Con la bocca otturata combatté un pezzo, sordamente, con la propria gola, ove una tosse profonda irrompeva rugliando tra sibili. Infine disse con voce cavernosa: mi ha fatto aria accostandosi. Scusi, lei non è di Costanova, è vero? Il forestiere, dolente, mortificato, imbarazzato dal ribrezzo che non riusciva a dissimulare, rispose: no, sono di passaggio. Siamo tutti di passaggio, caro signore. E aprì la bocca, così dicendo, e scoprì i denti in un ghigno frigido, muto, restringendo in fitte rughe attorno agli occhi aguzzi la gialla cartilagine del viso emaciato. Guido Mazzarini, riprese poi lentamente, è deputato di Costanova, grand'uomo, e stropicciò l'indice e il pollice d'una mano a significare il perché della grandezza. Dopo 7 mesi dalle elezioni politiche a Costanova, caro signore, ribolle ancora furioso, come vede, lo sdegno contro di lui perché, avversato qui da tutti, è riuscito a vincere col suffragio ben pagato delle altre sezioni elettorali del collegio. Le furie non sono svaporate perché Mazzarini, per vendicarsi, ha fatto mandare al municipio di Costanova... Si scosti un poco, mi manca l'aria. Un regio commissario. Grazie. Già, un regio commissario. Cosa di gran momento, eh? Un regio commissario. Sa da che dipendono le sorti dell'universo? Dal Partito Repubblicano di Costanova, il quale non può aver bene in nessun modo tra Mazzarini da un lato e l'ex sindaco Cappadona dall'altro, che fa il re. Ora il Consiglio Comunale è stato sciolto e per conseguenza l'universo è tutto scombussolato. Eccoli là, li sente. Quello che strilla più di tutto è Paroni. Sì, quello là col pizzo, la cravatta rossa e il cappello alla loppia. Strilla così perché vuole che la vita universa, e anche la morte, stiano al servizio dei repubblicani di Costanova. Anche la morte, sì signore. Si è ucciso Pulino. Sa chi era Pulino? Un povero malato come me. Siamo parecchi a Costanova malati così. E dovremmo servire a qualcosa. Stanco di penare, il povero Pulino oggi si è impiccato all'ansola del lume in cucina. Ma così no, non mi piace, è troppa fatica impiccarsi. C'è la rivoltella, caro signore, morte più spiccia. Bene, sente che dice Paroni. Dice che Pulino è stato un imbecille non perché si è impiccato, ma perché prima di impiccarsi non è andato a Roma ad ammazzare Guido Mazzarini. Già, perché Costanova e conseguentemente l'universo rifiatasse. Quando uno non sa più che farsi della propria vita, se non fa così, se prima d'uccidersi non ammazza un Mazzarini qualunque, è un imbecille. Gliel'avrebbe pagato lui il viaggio, dice. Con permesso, caro signore, S'alzò di scatto, si strinse da sotto con ambo le mani lo scialle attorno al volto fino alla visiera del berretto e così imbacuccato, curvo, lanciando occhiatacce al crocchio degli urloni, uscì dal caffè. Quel forestiere di passaggio restò imbalordito. Lo seguì con gli occhi fino alla porta, poi si rivolse al vecchio cameriere del caffè e gli domandò costernatissimo: «Chi è?» Il vecchio cameriere tentennò il capo amaramente, si picchiò il petto con un dito e rispose sospirando: «Anche lui, poco più potrà tirare, tutti di famiglia, già due fratelli e una sorella. Studente, si chiama Fazio, Luca Fazio. Colpa della madraccia, sa, per soldi sposò un tisico sapendo che era tisico. Ora lei sta così, grassa e grossa in campagna come una badessa, mentre i poveri figliuoli a uno, peccato. Sa che testa quello lì? E quando ha studiato, dotto, lo dicono tutti, viene da Roma, dagli studi. Peccato». E il vecchio cameriere accorse al crocchio degli urloni che, pagata la consumazione, si disponevano ad uscire dal caffè con Leopoldo Paroni in testa. Serataccia umida, di novembre. La nebbia s'affettava, bagnato tutto il lastricato della piazza e attorno a ogni fanale sbadigliava un alone. Appena fuori dalla porta del caffè, tutti si tirarono sul bavero del pastrano e ciascuno, salutando, s'avviò per la sua strada. Leopoldo Paroni, nell'atteggiamento che gli era abituale, di sdegnosa, accigliata fierezza, sollevò di traverso il capo e così, col pizzo all'aria, attraversò la piazza, facendo il mulinello col bastone. Imboccò la via di contro al caffè, poi voltò a destra al primo vicolo in fondo al quale era la sua casa. Due fanaletti piagnucolosi affogati nella nebbia stenebravano a malapena quell'ercio budello, uno a principio e uno infine. Quando Paroni fu a metà del vicolo, nella tenebra, e già cominciava a sospirare al barlume che arrivava fioco dall'altro fanaletto ancor remoto, credette di discernere laggiù in fondo, proprio innanzi alla sua casa, qualcuno appostato. Paroni riuscì a stento a vincere il tremore, la tentazione di darsi la gambe, tossì, gridò forte: «Chi è là?» «Paroni!» chiamò una voce cavernosa. Un'improvvisa gioia invase e sollevò Paroni nel riconoscere quella voce. «Ah, Luca Fazio, tu, lo volevo dire, ma come, tu qua, amico mio, sei tornato da Roma?» «Oggi», rispose cupo Luca Fazio. «Ma aspettavi, caro?» «Sì, ero al caffè, non mai visto». «No, affatto, eri al caffè, come stai, amico mio?» «Male, non mi toccare». «Hai qualcosa da dirmi?» «Sì, grave. Eccomi qua». «Qua no, su, a casa tua». «Ma che cosa, che c'è, Luca?» «Tutto quello che posso, amico mio. T'ho detto, non mi toccare, sto male». Erano arrivati alla casa, Paroni trasse di tasca la chiave, aprì la porta, accese un fiammifero e prese a salire la breve scaletta erta, seguito da Luca Fazio, attento agli scalini. Attraversarono una saletta, entrarono nello scrittoio appestato da un acre fumo stagnante di pipa. Paroni accese un sudicio lumetto bianco a petrolio sulla scrivania ingombra di carte e si volse premuroso al Fazio, ma lo trovò con gli occhi schizzanti dalle orbite, il fazzoletto premuto forte con ambo le mani sulla bocca. La tosse lo aveva riassalito, terribile, a quel puzzo di tabacco. «Oddio, stai proprio male, Luca». Questi dovette aspettare un pezzo per rispondere. Chinò più volte il capo, s'era fatto cadaverico. «Non chiamarmi amico e scostati», prese infine a dire. «Sono agli estremi. Non resto, resto in piedi. Tu scostati». Ma io non ho paura», protestò Paroni. «Non hai paura? Aspetta», sghignò Luca Fazio. «Lo dici troppo presto. A Roma, vedendomi così agli estremi, mi mangiai tutto. Serbai solo poche lire per comprarmi questa rivoltella». Cacciò una mano nella tasca del pastrano e ne trasse fuori una grossa rivoltella. Leopoldo Paroni, alla vista dell'arma in pugno a quell'uomo in quello stato, diventò pallido come un cencio, levò le mani, balbettò: che è carica? Luca, carica», rispose frigido il Fazio. «Hai detto che non hai paura». «No, ma se Dio liberi, scostati. Aspetta. M'ero chiuso in camera a Roma per finirmi. Quando, con la rivoltella già puntata alla tempia, ecco che sento picchiare all'uscio. Tu, a Roma? A Roma. Apro. Sai che mi vedo davanti? Guido Mazzarini. Lui, a casa tua». Luca Fazio fece di sì più volte col capo, poi seguitò: Mi vide con la rivoltella in pugno e subito, anche dalla mia faccia, comprese che cosa stessi per fare. Mi corse dinanzi, mi afferrò per le braccia, mi scosse e mi gridò: «Ma come? Così tu uccidi? Oh Luca, sei tanto imbecille! Ma va! Se vuoi fare questo, ti pago io il viaggio! Corri, corri a Costanova e ammazzami prima a Leopoldo Paroni!» Paroni, intentissimo finora al truce, strano discorso, con l'animo in subbuglio nella tremenda aspettativa di una qualche atroce violenza davanti a lui, si sentì d'un tratto sciogliere le membra e aprì la bocca a un sorriso squallido, vano. «Scherzi!» Luca Fazio si trasse un passo indietro, ebbe come un tiramento convulso in una guancia presso il naso e disse con la bocca scontorta: «Non scherzo, Mazzarini mi ha pagato il viaggio ed eccomi qua. Ora io prima ammazzo te e poi m'ammazzo». Così dicendo, levò il braccio con l'arma e mirò. Paroni, atterrito, con le mani innalzi al volto, cercò di sottrarsi alla mira gridando: «Sei pazzo, Luca, sei pazzo! Non ti muovere!» intimò Luca Fazio. «Pazzo, Ti sembro pazzo? E non hai urlato per 3 ore al caffè che Pulino è stato un imbecille perché prima di impiccarsi non è andato a Roma ad ammazzare Mazzarini?» Leopoldo Paroni tentò di insorgere. «Ma c'è differenza, per Dio! Io non sono Mazzarini! Differenza!» esclamò il Fazio, tenendo sempre sotto di mira il Paroni. «Che differenza vuoi che ci sia tra te e Mazzarini, per uno come me o come Pulino, a cui non importa più nulla della vostra vita e di tutte le vostre pagliacciate? Ammazzare te o un altro, il primo che passa per via è tutt'uno per noi. Ah, siamo imbecilli per te se non ci rendiamo strumento all'ultimo del tuo odio, di quello di un altro, delle vostre gare, delle vostre buffonate. Ebbene, io non voglio essere imbecille come Pulino e ammazzo te. Per carità, Luca, che fai? Te sono sempre stato amico!» Prese a scongiurare Paroni storcendosi per scansare la bocca della rivoltella. Guizzava veramente negli occhi di Fazio la folle tentazione di premere il grilletto dell'arma. Disse col solito ghigno frigido sulle labbra, «quando uno non sa più che farsi della propria vita, buffone. Stai tranquillo, non t'ammazzo. Da bravo repubblicano tu sarai libero pensatore, ateo, certamente, se no non avresti potuto dire imbecille a Pulino. Ora tu credi che io non ti ammazzi perché spero gioia e compensi in un mondo di là? No, sai, sarebbe per me la cosa più atroce credere che io debba portarmi altrove il peso delle esperienze che mi è toccato fare in questi 26 anni di vita. Non credo a niente. Eppure non t'ammazzo. Né credo d'essere un imbecille se non t'ammazzo. Ho pietà di te, della tua buffoneria, ecco. Ti vedo da lontano e mi sembri così piccolo e miserabile. Ma la tua buffoneria la voglio patentare.» «Come?» fece Paroni con una mano a campana, non avendo udito l'ultima parola nell'intronamento in cui era caduto. «Patentare!» sillabò Fazio. «Ne ho il diritto, giunto come sono al confine, e tu non vuoi ribellarti. Siedi là e scrivi.» Gli indicò la scrivania con la rivoltella, anzi quasi lo prese e lo condusse a sedere lì per mezzo dell'arma puntata contro il petto. «Che vuoi che scriva?» balbettò Paroni annichilito. «Quello che ti detterò io. Ora tu stai sotto. Ma domani, quando saprai che mi sono ucciso, tu rialzerai la cresta, ti conosco, e al caffè urlerai che sono stato un imbecille anch'io, no? Ma non lo faccio per me, che vuoi che mi importi del tuo giudizio? Voglio vendicare Pulino. Scrivi dunque, lì va bene. 2 parole. Una dichiarazioncina. Io qui sottoscritto mi pento...» «Ah no, per Dio, scrivi, sai! A questo solo patto ti risparmio la vita. O scrivi o t'ammazzo! Mi pento d'aver chiamato imbecille Pulino questa sera al caffè tra gli amici perché, prima d'uccidersi, non è andato a Roma ad ammazzare Mazzarini. Questa è la pura verità, non c'è una parola di più. Anzi, lascio che gli avresti pagato il viaggio. Hai scritto? Ora seguita. Luca Fazio, prima d'uccidersi, è venuto a trovarmi. Vuoi metterci armato di rivoltella? E mettilo pure armato di rivoltella, tanto non pagherà la multa per porto d'arma abusivo. Dunque, Luca Fazio è venuto a trovarmi armato di rivoltella, hai scritto, e mi ha detto che conseguentemente anche lui, per non essere chiamato imbecille da Mazzarini o da qualche altro, avrebbe dovuto ammazzare me come un cane. Hai scritto come un cane? Bene, a capo. Poteva farlo e non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché ha avuto schifo e pietà di me e della mia paura. Gli è bastato che gli dichiarassi che il vero imbecille sono io.» Paroni, a questo punto congestionato, scostò furiosamente la carta e si trasse indietro protestando: «Questo vuoi, che il vero imbecille sono io?» ripeté freddo, perentoriamente, Luca Fazio. La tua dignità la salvi meglio, caro mio, guardando la carta su cui scrivi, anziché quest'arma che ti sta sopra. Hai scritto? Firma adesso. Si fece porgere la carta, la lesse attentamente e disse: sta bene, me la troveranno addosso domani. La piegò in quattro e se la mise in tasca. Consolati, Leopoldo, col pensiero che io vado a fare adesso una cosa un tantino più difficile di quella che ora hai fatto tu. Buonanotte.
1: Consolatemi, consolatemi solo tu.
2: Avete ascoltato Per una voce sola. Gianmaria Volonté ha letto L'imbecille di Luigi Pirandello. Regia di Luciana Corda.

Facciamo finta che domani è un altro giorno e quindi non vi odio. Vi odio. Vi odio. Facciamo che andrà tutto bene, ci godiamo sulle sale e io odio. Vi odio. Vi odio.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech. Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Tempismo e opportunismo, le due straordinarie doti di Paolo Rossi, un impasto di Nuraev e Manolete, lo definì il giornalista sportivo Giorgio Tosatti, praticamente un giocatore con la grazia del ballerino e la spietata freddezza del torero. Mentre lo stesso Pablito, come venne soprannominato durante il Mundial di Spagna, raccontò così le sue caratteristiche tecniche. Io non segno quasi mai di potenza, generalmente conquisto quei due metri che costano il gol all'avversario. Per me è fondamentale il gioco senza palla, lo smarcamento. Quando la palla non c'è è indispensabile. Non ho avuto in sorte un grande fisico e mi devo far furbo. Nel 2012 scrisse il libro 1982, il mio mitico mondiale, insieme a sua moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice. Rossi spiegò che l'aiuto di sua moglie fu importante per la costruzione del libro. Mia moglie è stata fondamentale, è lei che ha insistito, voleva scoprire perché, dopo così tanti anni, la gente mi ferma ancora per strada ricordando l'esperienza spagnola della nostra nazionale. Pablito ci ha lasciati lo scorso dicembre 2020, lasciando attoniti sportivi e non che lo ricorderanno sempre per i suoi imprevedibili guizzi.
2: Buongiorno dal TG1. L'Italia piange la morte di Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale di Spagna nel 1982. Aveva 64 anni Pablito, i suoi gol trascinarono la nazionale di Bearzotto a una vittoria straordinaria. Dagli esordi nel Vicenza ai successi con la maglia della Juventus, nel mezzo la squalifica di 2 anni per il calcio scommesse, ha regalato un sogno a intere generazioni. Fece piangere il Brasile con i suoi 3 gol al Mondiale del 1982.
3: Fulvio Collovati, nel 2020 il Pablito nazionale, come era affettuosamente soprannominato, ci ha lasciati con grande tristezza e tantissimi appassionati di calcio e non hanno avuto questa sensazione spiacevole. A tanti erano evidenti le particolari doti calcistiche ed umane, ma se dovessimo tratteggiare un profilo della persona, chi era l'uomo Paolo Rossi fuori dal campo?
4: Pochissime parole per definirlo. Era un uomo semplice, era molto cordiale, sempre sorridente. Vorrei farti notare che Paolo Rossi ha vinto il pallone d'oro dopo il Mondiale dell'82. Non l'ha fatto mai pesare a nessuno. Era disponibile, potrei usare 1000 aggettivi, perché era disponibile nei confronti dei tifosi. Era un calcio chiaramente diverso, dove c'era più contatto col tifoso, ma era sempre disponibile. Ma non l'ho mai visto anche negli anni bui, perché ci sono stati gli anni della squalifica, così non l'ho mai visto giù di morale, nel senso che era un ragazzo che emanava semplicità e nello stesso tempo cordialità nei confronti del prossimo.
1: In uno speciale della Rai Paolo Rossi si racconta:
5: mi chiamo Paolo Rossi, in arte Pablito, sono un calciatore, campione del mondo 1982. La gioia, la passione, il coraggio, la voglia di vincere di quel bambino le porto ancora nel cuore. Anch'io sono stato bambino e da bambino scappavo di casa quando avevo 6, 7, 8 anni per andare a giocare a pallone insieme agli amici, insieme ai compagni di scuola. C'era un campetto vicino a casa mia, vicino a Santa Lucia, che è una frazione di Prato, dove le porte si facevano con 2 sassi piuttosto che con 2 magliette messe giù così. Ero gracile, ero un bambino mingherlino, nessuno mi dava molto credito allora. I tempi erano duri per l'Italia, era un'Italia in cui si soffriva e ricordo benissimo che consumavo un paio di scarpe la settimana per la disperazione di mia mamma, che ogni volta che tornavo a casa davvero sentivo le sue urla già da lontano. Però erano momenti belli, momenti in cui i bambini non pensano a nient'altro che a giocare a calcio. Ed era quella passione che ha animato poi tutta la mia carriera e tutta la mia vita.
3: E a circa 40 anni di distanza, il Mondial di Spagna 82 è rimasto nella memoria collettiva in modo quasi unico. L'esordio dell'Italia partì con polemiche per i primi risultati non esaltanti e la qualificazione grazie alla differenza reti. Ma poi cambiò qualcosa, anche per Paolo Rossi naturalmente, ma non solo. Cosa accadde?
4: Infatti io prima dissi che lui veniva da una squalifica di 2 anni e mezzo, per cui Paolo Rossi cominciò in realtà ad allenarsi a maggio, subito dopo la fine del campionato, perché subì una squalifica, secondo me ingiusta, per 2 anni e mezzo, per omessa denuncia nello scandalo scommesse degli anni Ottanta.
3: Sì.
4: E con Berzot, che aveva una estrema fiducia nei confronti del ragazzo, il giocatore lo convocò ugualmente. Praticamente cominciò ad allenarsi a maggio, giugno, luglio, cioè il periodo del mondiale. E io ti posso raccontare degli episodi che sono incredibili. Era sul lettino dei massaggi, le prime 3 partite faceva fatica fisicamente, e noi. Io lo prendevo in giro e dicevo: anche domani, allora dopodomani che c'è la partita contro il Camerun, giocheremo in 10. E lui rideva, cioè giocheremo con uno in meno. Lui rideva. Tieni presente che dopo le 3 partite tu mi hai chiesto cosa accade. Allora io te lo spiego brevemente. La nostra rinascita coincise con la sua rinascita, nel senso che lui le prime 3 partite era assente fisicamente perché chiaramente doveva recuperare. Quando dalla 4ª partita in poi, tieni presente che in 3 partite ha fatto 6 gol,
3: sì.
4: Non so, scattò qualcosa e questa sua, come posso dire, questo suo riscatto coincise con il riscatto di tutti noi, e per cui noi gli dobbiamo sicuramente qualcosa, perché io dico sempre che ci sono state alcune cose che hanno fatto scattare, questa è una di quelle, i gol di Paolo Rossi, io gli devo molto, perché se sono campione del mondo lo devo sicuramente anche a lui.
3: Certo. Luciano Moggi, allora osservatore dei bianconeri, lo porta alla Juve.
5: A 14 anni con la Cattolica Virtus andammo a giocare un torneo a Chieti. Era un torneo nel quale c'erano molti club anche importanti, e più che club importanti, lì ebbi la fortuna di essere osservato e visto da un osservatore che si chiamava Luciano Moggi.
6: Portiamolo a Torino, vedrai che faceva bella figura. Lo portammo a Torino, fece la prova con i giocatori più vecchi di 3 anni, li sdraiava tutti con le firme.
3: E anche Fulvio Collovati lo sa, in Italia siamo tutti allenatori di calcio, pronti a fare la formazione vincente per scendere in campo. Certo, in quel periodo dell'82 sembrava facile mettere insieme 11 giocatori in campo per l'Italia. Il livello tecnico di tutti voi infatti era considerato molto elevato e Pablito, in teoria ed in pratica, poteva fare la differenza. Quale fu il mix vincente che permise un gioco fantasioso e per certi aspetti unico e che infine portò trionfalmente la Nazionale Azzurra alla vittoria del terzo mondiale nella storia del calcio?
4: Beh, hai detto bene, nei panni dell'allenatore aveva lo stesso Beccalossi, che era il numero 10, perché nel calcio di una volta esisteva il numero 10, di classe, così non fu convocato, ma convocò i suoi giocatori più fidati. Il mix vincente, te lo dico subito quale può essere. Innanzitutto un bravissimo allenatore, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista umano. Noi abbiamo avuto Berzot, che per noi è stato un padre, non solo un allenatore, una persona eccellente, una persona squisita, una persona sottovalutata, te lo posso garantire. Sto parlando di persona, non di allenatore. Persona sottovalutata, fatto sta che quando ha smesso, e dopo il Mondiale dell'82, si è ritirato con Berciano, ha fatto il presidente del settore tecnico, ma non è andato in Cina, non è andato in Russia, non è andato ad allenare.
3: Beh, possiamo dire,
4: ha vinto
3: un uomo di altri tempi, Fulvio.
4: Un uomo d'altri tempi, ha chiuso col calcio, si è preso le sue rivincite, le sue soddisfazioni, per cui il mix è chiaramente, prima avevo un allenatore che ti ha difeso contro tutti, perché tu ricorderai le critiche.
3: Sì.
4: Cattive ai nostri confronti, lui ha sempre preso posizione nei nostri confronti, per cui un allenatore che sta dalla tua parte, e poi un gruppo che non voglio giudicarlo dal punto di vista tecnico, perché Tardelli, Bruno Conti, Scirea, Zoff, te le potrei nominare tutte 11, chiaramente dal punto di vista, ma io penso che dal punto di vista umano è un gruppo che faceva la differenza, e te lo posso dire adesso a 64 anni, che tuttora con i quali tuttora ci chattiamo, ci sentiamo, ci confidiamo, così sono persone straordinarie e mi rendo conto che ci vuole anche quel mix lì, non devi essere solo bravo a giocare a calcio, ma devi sapere dare qualcosa in più in campo, certo. Col cuore, con l'umanità, per cui sai, se batti il Brasile evidentemente c'è qualcosa che scatta anche nella testa, l'intelligenza di tante persone, di ognuno di noi, per cui è un cocktail, diciamo, di tutti questi ingredienti.
1: Gli anni della squalifica. Farina, presidente del Vicenza, e il CT della nazionale Enzo Berzot lo trattano come un figlio.
5: Più mi sono state vicino nel periodo difficile dei 2 anni di squalifica, sono state diverse, no? Fra cui c'è un artista Fabri che ha avuto come allenatore Giussi Farina, che era il mio presidente, perché durante il periodo della squalifica io ero di proprietà del Vicenza e il mio presidente era Giussi Farina. Devo dire che mi ha sempre trattato come davvero come un figlio.
7: È stato sempre un rapporto, diciamo, che ha giocato più sul rapporto umano che sul rapporto sportivo. Cioè, se gli fosse successo qualcosa, sarei stato vicino come se avesse vinto il campionato, ecco.
5: Un altro che mi ha trattato come un figlio è stato Enzo Berzot. Enzo Berzot è uno che ha sempre creduto intanto alla mia innocenza e poi credeva profondamente nelle mie qualità di calciatore. Quindi qualità di uomo e di calciatore abbinate, per lui era fondamentale. E in quel periodo lui mi chiamava spesso per rinfrancarmi, per incurarmi, per in qualche modo per spingermi anche a fare il professionista anche nel momento in cui non avrei dovuto farlo.
3: Senti, sempre a proposito del grande papà Enzo Berzot, lui come CT della nazionale fece una scelta coraggiosa convocando Paolo Rossi, tu lo ricordavi, dopo un lungo periodo di inattività per una discutibile, ecco, qui siamo molti, sono d'accordo naturalmente, probabilmente tutti, una discutibile squalifica. La stampa criticò molto questa scelta, che però si rivelò intelligente e strategica per l'Italia. Secondo Collovati, che ha vissuto da vicino e da protagonista il Mundial di Spagna, cosa vedeva il compianto Berzot nel ragazzo di Prato?
4: Ovviamente delle qualità tecniche, perché altrimenti un allenatore non è che convoca il giocatore, nel senso che vedeva in lui il ragazzo che stupì nel mondiale precedente del 1978, che lo fece arrivare quarto immeritatamente, perché l'Italia meritava di fosse qualcosa in più già nel 78. E poi vedeva guarda che non è facile, hai detto una cosa giusta, non è facile convocare un ragazzo se gli vuoi tutto volere il bene del mondo,
3: sì,
4: ma dopo
3: sì.
4: 2 anni e mezzo di attività. Ma evidentemente vedeva il suo riscatto, la sua voglia di riscatto, l'intelligenza calcistica. Guarda, io ti posso garantire che l'ho mancato. Tu mi chiedi cosa aveva Paolo Rossi. Paolo Rossi non era fortissimo di testa,
3: no,
4: perché non
3: certo.
4: Aveva il fisico per forte di testa. Non aveva il dribbling che poteva avere Cristiano Ronaldo o il fenomeno Ronaldo, però ti rubava l'atto. Se tu dentro l'area di rigore da difensore ti distraevi, lui te lo rubava. Questo perché era intelligente, il pallone andava da lui e lui andava
3: sì,
4: dal pallone.
3: L'hanno detto in tanti, sì, sì.
4: Per cui è una caratteristica che Berzot ha sempre descritta. E quando hai quelle qualità lì, lui sognava, Berzot sognava la rinascita di Paolo Rossi, e così è stato.
3: Però ci ha visto lungo, Fulvio, Berzot, cioè aveva una capacità di vedere oltre le doti tecniche di bravo allenatore, insomma, ha visto lungo che quel ragazzo poteva riscattarsi e poteva ripartire anche uscendo da 2 anni di grandi difficoltà.
4: Bravissimo, ha puntato molto sulla sua... perché lo conosceva profondamente, sul suo riscatto, sulla sua voglia di riscatto, perché altrimenti, guarda che le prime 3-4 partite, io te lo dico scherzando, ma effettivamente era come giocare in 10 con uno in meno, perché era sul lettino dei massaggi con con la Flebo, cercava di recuperare, faceva fatica, e Berzotto pure l'ha fatto giocare sempre. Prova a immaginare l'allenatore, sì. Non è che ha cominciato a pensare, facciamo, c'aveva Altobelli in panchina, aveva Selvaggi in panchina, aveva Massaro, aveva altre alternative.
3: Certo, c'erano alternative diverse, ma insomma c'erano.
4: Per farti capire quante alternative c'erano, eppure l'ha sempre fatto giocare, perché ci credeva ciecamente, ha avuto ragione, è stato ripagato.
1: La grande considerazione ed il grande affetto di Enzo Berzot per Pablito.
5: Nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
8: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio. Insomma.
5: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me, perché lui credeva appunto nelle mie qualità.
3: Senti Fulvio, alla scomparsa di Paolo Rossi in Brasile e in Spagna c'è stato un ricordo emozionante, nonostante Pablito avesse appunto rifilato ben 3 gol ai Carioca, che lo ricordano ancora adesso. I giornali e le televisioni lo hanno ricordato con particolare enfasi. Ecco, secondo te, cosa ha colpito particolarmente di Paolo Rossi appassionati e mass media in altre nazioni, che poi noi abbiamo sconfitto pesantemente, cioè gli abbiamo fatto fare figure significative, ecco, sia al Brasile e anche alla Germania poi in finale. Cosa ha colpito queste...
4: Questa cosa qui te la dico e mi tolgo gli occhiali, guarda, te la dico con estrema franchezza. Ora, finita la partita, prima della partita, i due pullman, il pullman dell'Italia e il pullman del Brasile, erano affiancati, perché c'era il piazzale, diciamo, dove arrivavano i due pullman, ed eravamo affiancati. Noi siamo arrivati per primi, poi è arrivato il pullman del Brasile. E dentro, praticamente sono a un paio di metri da noi, si sono avvicinati due pullman, e sul pullman del Brasile ballavano, certo, la samba, perché è una caratteristica.
3: Posso immaginare.
4: Noi, quelli che non erano ancora scesi dal pullman, c'era chi si mangiava le unghie, chi fumava, no, però chi magari ci metteva le mani così, per farti capire la tensione. Quello che è successo nel dopo partita, noi chiaramente festeggiavamo sul pullman, e ho visto il giocatore del Brasile piangere, perché tu per questo Brasile, un Brasile che veniva dato per vincitore sicuro, un Brasile che aveva Zico, un Brasile che aveva Socrates, sì, Cerezo, sì. Falcao, Junior, aveva dei giocatori straordinari, erano convinti di vincere, a mani basse. Se gli fosse andata male, pareggiare, perché passavano anche col pareggio. Invece Paolo Rossi gli ha fatto 3 gol, come fanno a dimenticarselo? Rappresenta un po' la più grande, come posso dire, non umiliazione, la più grande sconfitta, sì, della storia per loro, perché se vincevano quello, vincevano il mondiale. Con quella nazionale lì, che è stata
3: mitica,
4: assieme a quella di una porta che avevano mai avuto, per cui per Paolo Rossi, per loro, rappresenta, come posso dire, il diavolo, quello, certo, che li ha sopraffatti, li ha battuti.
3: Ho visto un'intervista, una partecipazione poco prima della sua scomparsa, a Zico Channel, un canale che Zico ha in Brasile, che tratta prevalentemente di interviste sportive a ex del calcio, comunque a anche campioni di oggi, e in una di queste situazioni ha invitato Paolo Rossi, e naturalmente Paolo Rossi ha raccontato che una delle volte che è andato in Brasile, perché ogni tanto dice che ci andava in Brasile, un tassista non lo volle portare, disse no, lei non può salire, non può salire. Assolutamente, dice, ma perché? No, non può salire. E Zico,
4: questa la sapevi? Io te la conosco, Zico, perché poi abbiamo avuto
3: più scambi,
4: ci siamo rivisti,
3: certo,
4: tre volte, e me l'aveva raccontata, lo sapevo. Pensa quanto sono rimasti male,
3: sì,
4: cioè il tassista che non ti porta, cioè per capito. Una cosa incredibile.
3: E Zico, Fulvio, raccontò in questa situazione, in questa intervista, in questo colloquio che ebbero al Zico Channel, praticamente della sorpresa grandissima del Brasile, perché lui raccontava quello che stavi dicendo tu. Dici, noi avevamo Socrates, c'ero io, c'era Junior, c'erano una marea di campioni. Tu lo sai, a memoria tecnica, un Brasile così, diciamo che è stato una delle poche volte, forse ai tempi di Pelé è stato un altro grande Brasile di quel tipo, ma altrimenti erano tutti campionissimi, ma delle stelle tutte quante, inevitabilmente. Eppure ebbero questi i guizzi di Pablito, riuscirono a scardinare la difesa, che pure non era, anche Junior era un ottimo, tu da difensore, un buon difensore Junior, non era...
4: No, Oscar, avevano degli ottimi difensori, il portiere forse, però guarda, a livello individuale quel Brasile lì era più forte del Brasile del 1970. Io me lo ricordo, il Brasile avevo 13 anni, ti fai per l'Italia,
3: sì,
4: quando arrivò seconda. Quello era un Brasile che aveva Pelé, aveva Rivelinho, aveva Jairzinho, poi però gli altri non erano a livello di Falcao, a livello, sì, di Cerezo, a livello di Socrate. Aveva 3-4 giocatori aveva 3-4 giocatori fenomenali, e però qua ce n'avevano 7-8, capisci?
3: Sì.
4: Era come fattezza, come qualità complessiva, forse era migliore, sì.
3: Sì.

0: Una domanda personale, se ti posso chiedere, cosa si prova a dare l'ultimo commiato ad un compagno sensibile e gentile come Rossi, con il quale si sono condivisi momenti importanti del proprio percorso professionale in campo e anche fuori?
1: Ah, guarda, il giorno del funerale è stato un giorno molto triste perché, come giustamente hai detto tu, convivono una serie di, convive l'amarezza, la tristezza, ma anche una serie di ricordi piacevoli, perché io tuttora, io ho fatto 8 anni, 9 anni in nazionale insieme a Paolo, mi ricordo i ritiri, mi ricordo gli scherzi, mi ricordo, perché poi nei ritiri, io quando sei in ritiro dal calciatore, forse adesso ne fanno meno perché il calciatore ha preso più potere rispetto ai nostri tempi nei confronti della società, a volte non fanno neanche i ritiri. Noi abbiamo fatto dei mesi, ritiri lunghi dove c'era complicità tra di noi, si scherzava, si rideva, stavi più con i tuoi compagni di squadra che con la famiglia, per cui convivono una serie di ricordi che ho tuttora qua nella mia testa e che mi porterò dietro per tutta la vita. E se penso a Paolo, ritorno al discorso iniziale che ti ho detto, ricordo nell'80 addirittura, stiamo parlando di 40 anni fa, campionati europei dell'80, quando eravamo in ritiro a campionati, per cui cioè, è stato veramente un ragazzo splendido che è venuto a trovarci, che in quel periodo lì non giocava perché era squalificato. Non lo so, per farti capire come era attaccato a noi, hai capito? Come era attaccato alla maglia della nazionale. Io poi lo marcai col Vicenza, lo marcai anche quando andò a giocare nel Milan, con la Juventus. Era un giocatore che a livello tecnico, cioè, tu dici, ma cioè, ti sfuggiva, era sfuggente in campo, proprio perché era intelligente, magari te lo ritrovavi dietro e sbucava e ti faceva gol. Per cui sono tutta questa serie di ricordi che il giorno del funerale purtroppo ti scorrono nella tua mente, purtroppo è la vita, cosa devi
0: Purtroppo è la
1: fare?
0: vita, sì. Certo.
1: Se n'è andato troppo presto, diciamo la verità. E quando ci hanno raccontato lui, tieni presente che negli ultimi 2 mesi, 3 mesi della malattia, noi abbiamo una chat dove chattiamo tutti i giorni, la chat dell'82 dove ci siamo solo noi. Lui negli ultimi 2 mesi non chattava più, per cui avevamo capito, ma avevamo capito che era successo qualcosa, ma con estremo, come posso dire, orgoglio, l'aveva detto forse a qualcuno di questa sua malattia, per farti capire che persona era.
0: Sì. Tra poco la seconda parte di Viaggio nel tempo sulla vita di Paolo Rossi.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte sulla vita di Paolo Rossi.
2: Tutti lo hanno considerato, ecco, una persona semplice nel senso, nell'apparenza, e poi emanava sempre un'umanità molto forte, ecco.
3: Sì, aveva l'idea, la personalità. Io lo vidi ultimamente, prima della sua scomparsa, anche alla Domenica Sportiva, gli feci una battuta, si mise a ridere, poi mi dice, ma sono pieno di dolori, ho mal di schiena, però scherzava anche sui suoi malanni. E cosa vuoi? E sicuramente sarà ricordato. Ti racconto un altro episodio. Quando andammo in Libano, mi ricordo, dopo aver vinto il mondiale, andammo in Libano a commemorare il generale Angioli, non so se ti ricordi, che erano sì, quei commilitoni che combattevano, sì, combattevano in Libano. Mi ricordo bene, siamo scesi dall'aereo, i ragazzini, i tifosi chiedevano: Paris, dov'è Paolo Rossi? Paolo Rossi, chiedevano, per farti capire come era diventato, chiedevano di Paolo Rossi e di Pertini, che erano i due personaggi più conosciuti, sì, sì, di mondiale, che sono rimasti nella storia.
2: Nella storia, sì. Beh, una delle cose mitiche è la famosa partita a scopa a 4, Pertini con Zoff e Bearzot con Causio, e Pertini che in qualche modo richiamava Zoff, che aveva sbagliato a gettare una carta, non ricordo quale adesso.
3: Pertini, poi, quella è una cosa straordinaria, prova a immaginarti nel mondo di oggi una cosa del genere.
2: No.
3: Ma poi un Presidente della Repubblica che sembrava uno da bar, che sembravano al bar, quattro amici al bar, che dice, ma cosa, non dovevi tirare quella cartolina, dovevi tirare un'altra, cioè per farti capire semplicità della persona, che poi semplicità significava anche grandezza.
2: Bravo.
3: Grandezza. Ma come fai, convivi con i ricordi lì che sono straordinari.
2: Straordinari, sì.
1: Paolo Rossi ripercorre la storia di quel periodo in Italia e soprattutto la vicinanza del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
4: Un'Italia in cui si notavano le grandi difficoltà, si usciva dagli anni di piombo, le difficoltà sociopolitiche c'erano. Pertini diventa però Presidente della Repubblica Italiana e mi piace pensare che quella nazionale fosse un po' la metafora dell'Italia che crede, che lotta, che spera. E quell'11 luglio 1982 è stata una giornata lunga, perché inizia al mattino e nella testa di ognuno di noi ci sono tanti sogni, tante cose che uno pensa. Ci siamo arrivati alla finale e io ho pensato, la prima cosa quando mi sono svegliato, ho detto, questa è un'occasione unica, è la tua occasione, probabilmente non ricapiterà più in tutta la tua vita, e quello che puoi pensare è quello di prepararti sempre adeguatamente, coscienziosamente, di non distrarti molto, di non pensare che è una finale mondiale e che sarà una partita, è la tua partita della vita. Ma la partita è iniziata davvero alle 9 del mattino, quando in albergo si è materializzato il Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, ed è stata una visita che ci ha fatto un piacere immenso, incredibile. Lui è arrivato come il primo dei tifosi italiani, è entrato dentro l'albergo con un codazzo di persone dietro e cercava tutti i giocatori, cercava Bearzot. Dov'è Bearzot?
5: Commosso. Sono profondamente commosso, poi siamo due fumatori di pipa e gli ho detto che bruci nel fornello della pipa. Il fornello è questo, voi non conoscete, no, questo è il fornello. Deve bruciare come faccio io le sue amarezze e le sue delusioni. Vincerà sempre lui, io le brucio qui le mie amarezze, ecco perché ho 400 pipe.
4: Era veramente una persona felice. Lo si vedeva, traspariva dal suo sguardo, dagli occhi, da quello che diceva. State attenti e fate questo, è un'occasione incredibile. A me personalmente ha detto, stia attento lei Rossi, perché i tedeschi sono duri, sono forti, salti, salti.
6: Stanno arrivando da lontano, con il futuro nella mano, sotto la pioggia.
2: E io volevo, ecco, portarti un attimo indietro e fare un confronto con l'oggi. A suo tempo, ecco, noi abbiamo l'immagine di del presidente Pertini a fianco al re Juan Carlos. Il re Juan Carlos compunto e Pertini che si agitava, e alla fine della partita, naturalmente, con la Germania, noi avevamo vinto, eccetera, quindi esplosione del presidente Pertini in modo eccezionale. Arriviamo a quest'anno, europei 2021. L'Inghilterra, ecco, anche lì si vede un attimo la sportività. Il Brasile fu molto sportivo in quell'occasione, quando perse, e anche la Germania, possiamo dire. Gli inglesi quest'anno non sono stati tanto sportivi, ok? L'ha presa male, ma non c'è sportività. Il savoir-faire, Fulvio, mi insegni che è una cosa importante. De Coubertin non ci ha insegnato qualcosa, e poi comunque c'è l'etichetta internazionale. Il principe di Inghilterra praticamente è andato via e ha mandato un emissario a salutare, diciamo, a giustificare la sua andata via al presidente Mattarella. È cambiato parecchio da allora ad oggi, anche nelle competizioni internazionali e nell'etichetta.
3: Ti posso dire una cosa? Di questo europeo, a parte la vittoria, che quando vinci c'è sempre qualcosa di straordinario, preferisco ricordare l'abbraccio tra Mancini e Vialli, l'abbraccio tra i compagni, tra i giocatori, la cafoneria, scusami il termine, espressa dai rappresentanti inglesi, che la reputa una cafoneria, non certamente un gesto di savoir-faire. Preferisco non menzionarla, perché poi è vero che quando perdi, soprattutto in casa tua, ti può dar fastidio, però bisogna essere superiori a tutto. In quel caso sì. Lì, soprattutto in una competizione sportiva, dove è una competizione sportiva, noi abbiamo dimostrato di essere dei signori, loro assolutamente no.
2: Tu ricorderai benissimo i mondiali del 90 nostri in Italia, giocati in Italia, aiutami.
3: Italia 90.
2: Italia 90. Noi siamo usciti, niente, non è successo niente, anche se eravamo la nazione ospitante, quindi con tutte le tristezze del mondo, perché insomma la nazione ospitante.
3: Sì, l'Argentina, quella partita con l'Argentina, te la ricordi, il gol di Caniggia, me lo ricordo
2: sì,
3: perfettamente.
2: Sì.
3: Eravamo Italia 90, però siamo stati un paese, come posso dire, ospitante, nel senso che abbiamo reso, come posso dire, quel mondiale lo abbiamo reso bello,
2: certo.
1: Pablito ricambia la profonda stima di Enzo Berzot nei suoi confronti, e in particolare i destini incrociati con il commissario tecnico della nazionale.
4: Io e Enzo Berzot abbiamo avuto, diciamo, dei destini davvero incrociati, si sono incrociati per tutta la mia carriera, forse per tutta la sua anche in nazionale. E lui ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
7: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio insomma.
4: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me. Perché lui credeva nelle mie qualità. Lui ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
7: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio insomma.
4: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me. Perché lui credeva nelle mie qualità.
2: Senti Fulvio, tornando un attimo al nostro Pablito, lui aveva un fiuto molto sviluppato per la posizione in campo, e una particolarità di grande capacità di seguire il gioco e il movimento degli avversari in difesa. E per chiudere un rapido guizzo che faceva arrivare inevitabilmente la palla in rete. Ecco, a Paolo Rossi venivano riconosciute doti molto singolari, come prima tu accennavi, che ne facevano un attaccante molto prolifico e difficile da marcare. Tu da difensore lo sai benissimo, nonostante fosse esile e facile da contrastare fisicamente per i difensori avversari. Ecco, ma tu che sei stato un implacabile difensore e con grandi doti offensive anche, ma com'era marcabile Pablito?
3: Allora, fatti spiegare il calcio come profondamente cambiato, lo si vede tatticamente e tecnicamente anche adesso. Una volta c'era, io ho vissuto due fasi, la fase della marcatura uomo e la fase della marcatura a zona. Negli anni 90, io cominciai a giocare nel 76, per cui fine anni 70 andavi a giocare a Vicenza e mi ricordo Lidl mi disse, l'anno nel 78-79 che abbiamo vinto lo scudetto, mi disse devi rimarcare Paolo Rossi, per cui Paolo Rossi quell'anno aveva fatto 16 gol di ora, vuol dire farne 30 adesso, perché c'erano meno calci di rigore, meno possibilità da parte degli attaccanti, perché i difensori erano implacabili. E lo marcai tra mille difficoltà, perché allora stava bene fisicamente, lui ha smesso di giocare a 31-32 anni, aveva problemi alle ginocchia, non aveva i menischi, per cui a quell'epoca era al massimo del suo splendore, fine anni 70, inizio anni 80, dopo che vinse il pallone d'oro con l'82. Poi cominciò la sua fase declinante. Perché? Perché fisicamente stava bene, aveva una rapidità di gambe, un gioco di gambe che ti lasciava fermo, nel senso che lui fermava il pallone e tu lo guardavi e lui faceva ti andava via. Per cui io, che non è che tra l'altro non ero velocissimo, cosa dovevo fare? Anticiparlo, cioè non fargli arrivare il pallone. Dovevo cercare di anticiparlo non facendo fallo. Poi lui non era fortissimo di testa, per cui di testa non avrei avuto difficoltà. Però la cosa che mi preoccupava di più non era nemmeno questa sua rapidità, mi preoccupava dentro l'area di rigore che ti sbucava come un fantasma da dietro, e magari tu eri lì che aspettavi il pallone e lui ti anticipava, perché aveva questa rapidità, questo guizzo finale, questa intelligenza calcistica nel prevedere e prevenire dove il pallone sarebbe andato a finire. Guarda che a parole sembra facile, ma lui lo metteva in pratica.
2: Però Fulvio, pochi attaccanti, adesso a tua memoria, lunga memoria, pochi attaccanti hanno un senso della posizione e una capacità di seguire il gioco con una particolare precisione così, che tale da poi trovarsi in quel momento che o di testa o soprattutto di piede a poter calciare e a metterla in gol. Cioè gli attaccanti hanno sempre un senso spiccato della posizione, naturalmente, però lui ce l'aveva molto molto avanzato,
3: molto più degli altri, perché era intelligente, molto più degli altri perché lui sapeva di avere, ti faccio un esempio, io ho marcato i più grandi attaccanti del mondo, Bettega, ma anche attaccanti tipo Van Basten, che erano, per nominartene alcuni, erano bravi di testa, erano tecnici, ti facevano magari il gol in rovesciata. Pablito queste cose qua non te le faceva. La rovesciata, non c'è una rovesciata, una sforbiciata di Pablito, un colpo di testa all'incrocio dei pali di Paolo Rossi, no. Però c'è il portiere che spinge e arrivava lui.
2: Sì.
3: Il cross raso terra dentro l'area rigore che ti anticipava, cioè capisci, ti faceva 20 gol all'anno così.
2: Sì.
3: È difficile ora nel calcio di oggi, se veniamo ai nostri tempi, uno con le sue caratteristiche. Nel dribbling breve ti potrei dire Chiesa, nel dribbling breve,
2: sì.
3: Enrico Chiesa, che è così. Sì. Però nell'area di rigore, francamente, come vedi, perché Immobile è diverso. Noi abbiamo il cannoniere italiano che è Immobile.
2: Sì.
3: È nostro, però parte da lontano, parte con la profondità. Lui invece stava lì dentro l'area di rigore e rubava l'attimo.
2: Senti Fulvio, tornando al Mondiale 82, ecco, come riuscì il Enzo Berzot come commissario tecnico a creare uno spogliatoio coeso ed un assetto vincente nella, della squadra in campo.
3: Ma noi a quest'uomo dovevamo qualcosa, te lo dico, perché ci ha difeso. Noi siamo partiti, ti consiglio di andare a rileggere i giornali, ci sono, ogni tanto esce nel web, perché non c'erano i social allora, c'era la stampa, e noi per ovvi motivi, per tanti motivi, abbiamo deciso di non parlare con la stampa, per cui in Italia non si avevano notizie della nazionale italiana, per cui ci avevano preso ad odio, e lui ci ha sempre difeso, perché noi, lui vedevamo che quando, e lui era l'unico che parlava, oltre a Zoff, che avevamo delegato
2: sì.
3: Noi vedevamo che quando c'era la riunione con la stampa lui parlava, gli facevano delle domande cattive, lui rispondeva, a volte si arrabbiava anche. E qualcosa gli dovevamo dare, in cambio gli dovevamo dare a quest'uomo, perché ha fatto di tutto per difenderci. E si è creato quel binomio vincente. Io mi ricordo quando Zoff andò da lui e gli disse: abbiamo deciso di non parlare più. E lui ci disse: ma siete convinti di quello che state facendo? Perché c'è un popolo di 30-40 milioni di italiani calciofili che vuole sentire la vostra voce. Cioè, rischiate grosso con la stampa che già vi critica, siete un'armata Brancaleone, la vergogna d'Italia.
2: Sì.
3: Ci dicono il titolo. No, parliamo. Bene, io approvo la vostra decisione. Cioè, c'è stata un'unione su tutte le decisioni, capito? C'è stata un'unione. Poi, spiegarti in campo quello che è successo di conseguenza, perché giochi con l'Argentina, Berzotti disse, prima l'Argentina prima del Brasile, ti disse, ragazzi, se vogliamo continuare dobbiamo vincere, sì. Se no ci aspettano i pomodori e torniamo a casa ci aspettano i pomodori. E noi abbiamo vinto contro l'Argentina di Maradona, per cui vincendo contro l'Argentina di Maradona, contro il Brasile, abbiamo giocato, non la partita, è facile dire la partita della vita, abbiamo giocato liberi, tanto al limite tornavamo a casa, eravamo liberi mentalmente. E poi, ritornando al discorso di Paolo Rossi, abbiamo trovato uno che ci ha fatto tre gol, perché davanti c'era solo lui,

0: scène.
1: L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: Senti Fulvio, facendo un paragone tra il calcio appunto dell'82 di Pablito e di quelle squadre così messe un gioco a uomo, naturalmente prevalentemente a uomo o comunque eventualmente al massimo misto, e il calcio di oggi, in che cosa, in quante cose è cambiato il calcio e in che cosa ritieni che sia cambiato in peggio? Tu sei un attento osservatore poi anche a livello di telecronache e quindi segui con molta attenzione tutti gli sviluppi. Cosa è cambiato in peggio e cosa in meglio, diciamo?
3: Peggio e meglio, in peggio secondo me c'è meno qualità. Tieni presente che noi le rose di una volta erano 14-15 giocatori più due ragazzini della primavera, adesso sono in 25, forse in 30, e nonostante tutto ti posso garantire c'è meno qualità. Perché? Perché c'è poca volontà di migliorarsi, c'è poca... ti faccio un esempio, Lidom, che è stato un allenatore che ho avuto 2 anni al Milan, 2 anni alla Roma, l'ho avuto quasi 4 anni, 5 anni. Finito l'allenamento ti diceva: dove credi di andare? A casa? Vieni che stai qua con me. E lui si divertiva mezz'ora a calciare insieme a te, e tu di destra, di sinistra, cioè la voglia di migliorarsi. La voglia di migliorarsi, perché tu puoi essere un giocatore di Serie A, ma poi puoi anche migliorare. Mi ricordo Gentile, per esempio. Gentile è uno mio compagno di squadra nazionale.
2: Sì, sì, sì. No,
3: Gentile ha fatto il quando giocava nella Juve, Gentile giocava il terzino sinistro.
2: Sì.
3: Tossava di sinistro, poi ha fatto tutta la sua carriera di destra. Ma all'inizio c'era Cucurella che giocava numero 2 e numero 3 giocava lui. Cioè, per farti capire che è migliorato, che passava di sinistro, poi ha fatto il terzino destro tutta la vita sull'uomo, ma l'ha fatto. Cioè, per dirti che è migliorato perché Trapattoni lo teneva lì tutti i giorni a calciare di sinistro. Io vedo che c'è poca applicazione oggi, meno cultura dei settori giovanili, dove impari, meno cultura dei settori giovanili, si vanno a prendere subito giocatori già fatti all'estero, così. E il calcio è cambiato in peggio in questo. In meglio è un calcio più tattico, e un po' di tattica ci vuole, però non mi vengono a dire che il calcio di allora, il calcio è cambiato.

0: c'è molta più, come posso dire, precisione, meno confusione, in quello è migliorato molto, però non mi vengono a dire, e ti concludo dicendo questo, non mi vengono a dire che il calcio degli anni 70 era un calcio, come posso dire, per mentalità magari era un calcio difensivo, ma giocava con due punte, un 9 e un 11, una mezza punta che era un numero 7, un numero 10 che era Gianni, sì, Rivera o Sandro Puntola, così, un terzino che era Facchetti o Cabrini, così. Cioè era un calcio, una mezzala come Tardelli che faceva 10 gol all'anno, un libero come Baresi o Franco, sì, o Gaetano Scirea, che nell'azione del secondo gol del Mondiale dell'82 in attacco c'era Bergomi e Scirea che si sono scambiati il pallone, che poi fece gol Tardelli. Cioè mentalmente era un calcio difensivo, ma poi, come vedi, giocavi con due punte, una mezza punta, Antonioni, giocavi con 4-5 giocatori offensivi.
1: Offensivi.
0: Come, sì, la nostra nazionale, che c'è Paolo Rossi, Graziani o Altobelli, sì, Bruno Conti, Antonioni, Caprini. Alla fine eravamo io e Gentile che marcavamo e Scirea e basta, che poi Scirea ogni tanto andava anche.
1: Certo. Senti Fulvio, un'ultima domanda. Valutando tecnicamente il calciatore Paolo Rossi, ecco, cosa ci lascia? Cosa lascia al calcio lui in eredità? Per le sue caratteristiche e la sua umanità, naturalmente.
0: Sì, dal punto di vista, come in tanti dovrebbero imparare, torno a dire, è stato un pallone d'oro, per cui non ti ha fatto mai pesare assolutamente nulla. Per cui la sua umanità, la sua cordialità e disponibilità. Come calciatore ci sono tanti tentativi di imitazione, la realtà è questa. Raspadori è uno degli ultimi, il primo nome che mi viene in mente è uno degli ultimi prodotti di cui si parla un gran bene. Io mi auguro che faccia una carriera, con un ragazzo di 20 anni, mi auguro che faccia una carriera, è un ragazzo un po' così, mobile, molto, molto rapido, non è altissimo, ti ruba. Ci sono tanti tentativi di imitazione e mi auguro che prima o poi un giocatore con le sue caratteristiche, torno a dire, di rapidità, di fluidità, ma soprattutto di rapace dentro l'area di rigore, esca fuori. Fino ad ora non ne ho visti tanti, devo dire la verità, però se torniamo ancora un po' giovanile, il Sassuolo è uno di questi, perché gli ultimi centravanti della nostra nazionale dopo Immobile sono Scamacca, Raspadori, Berardi, sono tutti da Sassuolo, facci caso.
1: Sì.
0: Auguriamoci che nasca veramente un altro Paolo Rossi.
1: Va bene, Fulvio Collovati, ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità e ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e per il futuro. Grazie.
0: Grazie Fulvio.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Flab, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
3: Bene amici, bentrovati. Dunque ci eravamo lasciati parlando del campionato 76-77 con Fabio Capello, primo ospite di Super Club. Il Milan a due giornate dalla fine del campionato si ritrovò al terzultimo posto e fu solo grazie alle vittorie nelle ultime due giornate contro Catanzaro e Cesena, con Nereo Rocco di nuovo sulla panchina dei rossoneri dall'inizio del girone di ritorno, che si riuscì ad evitare la retrocessione. Il Milan si salvò per 3 punti. In Coppa UEFA invece il cammino dei diavoli si interruppe agli ottavi, venendo eliminati dall'Athletic Bilbao, che conquistò poi la finale. In Coppa Italia invece il Milan giunse in finale classificandosi primo in entrambi i gironi di qualificazione, trascinato dai gol di Giorgio Braglia ed Egidio Calloni, che con 6 realizzazioni a testa si affermarono nella classifica dei marcatori della competizione. Il 3 luglio 1977, nell'ultimo atto, l'Inter venne sconfitta per 2-0 grazie ai gol di Aldo Maldera e dello stesso Braglia. Sarà questo l'ultimo successo di Nereo Rocco, che lasciò il Milan per la quarta e definitiva volta. Nel campionato 77-78 la squadra chiuse al quarto posto dopo aver trascorso metà del torneo al vertice della classifica. Il 23 aprile 1978 a Verona, nella gara vinta dal Milan per 2-1, arrivò il momento di un altro esordio in Serie A, quello di Franco Baresi, futuro capitano del Milan per ben 2 decenni. Nils Liedholm decise che era arrivato il momento di dare una possibilità a quel piscinin che tanto si era fatto valere nelle giovanili del Milan. E il debutto di Baresi in Serie A. Franco, che emozione è stata?
4: Beh, non avevo ancora 18 anni, ricordo quella data, quella partita con grande emozione ancora oggi, e per me realizzare un sogno è stato, perché giocare accanto a campioni come Bigon, come Rivera, Albertosi, gente che aveva fatto già una grande parte di storia del nostro calcio, è stato molto emozionante.
3: L'allora capitano, quindi uomo simbolo del Milan, fu profetico. Rivera disse: questo ragazzo farà molta strada.
4: Ci furono sicuramente degli elogi dopo quella partita, ma mai avrei pensato dopo quella partita di poter poi l'anno dopo iniziare la stagione come è iniziata e poi essere anche titolare. Quindi Rivera per me è stato un esempio e ancora oggi, come ho sempre detto, per me è stato uno stimolo enorme, e viverlo anche accanto nell'anno seguente.
3: Il 10° scudetto arrivò nella stagione 1978-1979, a distanza di 11 anni dal precedente. Il club rossonero fu il 3° club, dopo Juventus ed Inter, vincitori nel 10° titolo rispettivamente nel 58 e nel 66, a fregiarsi della stella celebrativa.
4: Ah beh, fu un'altra sorpresa enorme per me, che iniziare da titolare e sostituire Turone, che era stimato e amato da tutti, dall'ambiente, perché lo ricordo che era uno dei giocatori importanti. Quindi per me fu un'annata straordinaria e tutti mi aiutarono, la squadra mi mise in condizione di essere sempre sereno, di esprimermi al meglio, quindi coronato poi dallo scudetto, che dalla stella che si aspettava da 10 anni questa conquista.
3: Al termine della stagione, il capitano Gianni Rivera, dopo 19 stagioni al Milan, si ritirò dal calcio giocato. In questo periodo nacque un altro gruppo di tifo organizzato, chiamato questo Brigate Rossonere, nel 1975, e si svilupparono quelli già esistenti, ovvero la Fossa dei Leoni ed i Commandos Tigre. Al termine della stagione 79-80, a seguito dello scandalo del calcio scommesse e dopo il terzo posto finale, la squadra venne declassata all'ultima posizione e retrocessa in Serie B. Le sentenze della giustizia sportiva previdero la retrocessione del Milan in Serie B insieme alla Lazio. La partita incriminata fu Milan-Lazio del 6 gennaio 1980, vinta sul campo per 2-1 dal Milan. Nella parentesi buia della retrocessione in Serie B, Franco Baresi mostra al mondo l'assoluta passione per i colori rossoneri, restando alla guida dello spogliatoio e della squadra, lottando per l'immediato ritorno in Serie A.
4: Sì, ricordo quegli anni, non sono stati facili, però così il legame con il Milan diventa sempre molto, molto forte, divenne ancora più forte quando nell'82 divenni capitano e la società investì su di me, da lì inizia un po' l'ascesa, ecco, da parte mia, da parte della squadra che durante i prossimi anni migliorò sempre, ecco.
3: L'anno dopo la squadra risalì in Serie A, vincendo il campionato di Serie B con 50 punti. Ed uno dei protagonisti di quella stagione fu un nuovo acquisto, Stefano Cuoghi. Stefano, che ricordi hai di quella stagione?
0: Un bellissimo e tristissimo, nel senso che per me chiaramente trovarmi al Milan a Milano, a quell'età lì, che è riuscito poche volte, diciamo, da Modena, era una cosa nuova, bellissima. Disputai oltretutto praticamente l'intero campionato, ma tutto fu intristito dal fatto che verso la fine, precisamente a Cesena, mi feci male al ginocchio e lì un po', sia quell'anno lì, gli anni successivi e un po' la mia carriera ne ha risentito, ecco. Però è chiaro che come ricordo primario è la gioia di aver giocato dal Modena a passare al Milan, titolare in una squadra così gloriosa come quella rossonera, e essere riuscito a contribuire a vincere il campionato in maniera, diciamo, importante, perché ero titolare, ecco. E era una squadra che quando mi comprò il Milan dovevano esserci anche due giocatori importantissimi, Falcao e Giordano. Poi tu, come sai benissimo, per la storia del calcio scommesse, uno per le scommesse, l'altro perché in Serie B non poteva venire a giocare, rimanemmo gli altri nuovi acquisti. Era una squadra con giocatori eccezionali, perché primo fra tutti il capitano Baresi era una roba incredibile, e oltretutto fu quello che mi diede veramente una mano importante nell'inserimento al Milan. Poi c'erano giocatori nazionali, Novellino, c'era Antonelli, c'era Collovati, e gli acquisti nuovi si rivelavano poi, specialmente Tassotti, un giocatore di straordinaria importanza per la storia proprio del Milan, ecco. Quindi direi che era una squadra ben assortita tra giovani e vecchi, in un campionato in cui non c'entrava niente, che vincemmo con non facilità, perché all'inizio avevamo qualche problema, però dopo facciamo un cammino importantissimo. Mi dimentico di due giocatori, uno che era Battistini e l'altro Romano, che poi fece una carriera più avanti importantissima, ecco.
3: Nella stagione 81-82 comparve per la prima volta sulle maglie lo sponsor del club, U-Jeans. Al termine del campionato però il Milan retrocesse nuovamente in Serie B, questa volta sul campo, in seguito ad un'annata conclusa con il terz'ultimo posto in classifica, maturato negli ultimi minuti di un campionato in cui i rossoneri conquistarono solo 24 punti in 30 partite. Il Milan quell'anno fece molto fatica in campionato e la lotta a salvezza si ridusse all'ultima giornata di stagione. Anche il Genoa doveva salvarsi così, mentre i rossoneri vinsero in rimonta 3-2 contro il Cesena. I grifoni pareggiarono all'ultimo minuto 2-2 contro il Napoli, con un episodio che passò alla memoria di tutti come il pasticciaccio brutto del portiere napoletano. Magra consolazione quell'anno fu la vittoria della Mitropa Cup.
0: Sì, io partecipai non tanto perché mi feci male subito a novembre ancora al ginocchio e dovetti operarmi, rimasi fuori praticamente tutta la stagione, quindi l'ho vissuto un po' ai margini, ecco. Nonostante quello, è chiaro che il dispiacere fu grandissimo, perché sai, veniamo presi in giro un po' dappertutto, perché ci dicevano una volta pagamento, una volta gratis la retrocessione. però sì, fu un'annata brutta con tantissimi problemi e finita in quella maniera. Mi ricordo benissimo quella giornata perché io ero a casa che ascoltavo per radio, allora sai c'era tutto il calcio minuto per minuto, e la sequenza di gol di Napoli, Napoli-Genova eccetera, quindi l'ho vissuto un po' male nonostante che non fossi partecipe, però sai, quando sei della squadra, oltre che ti manca il campo, ti è venuta a mancare anche la categoria, e quello fu una bruttissima cosa.
3: Nella stagione 82-83 il Milan affrontò dunque il suo secondo campionato nella serie cadetta, vincendolo con 54 punti. Si arrivò dunque alla stagione 1983-1984 che vide il Milan ritornare nella massima serie. La stagione iniziò con una pesante sconfitta sul campo dell'Avellino e si concluse a pari punti con la Sampdoria e l'Hellas Verona all'ottavo posto per differenza reti. L'annata successiva vide il Diavolo molto attivo sul mercato e voglioso di risollevarsi. Il presidente Farina richiamò Lidl in panchina e si rese protagonista di una campagna acquisti davvero importante che fece registrare l'approdo in rossonero del portiere Giuliano Terraneo, prelevato dal Torino, del centrocampista Agostino Di Bartolomei, capitano della Roma, dell'attaccante sardo Pietro Paolo Virdis, proveniente dall'Udinese, e degli inglesi Ray Wilkins e Mark Hatley, prelevati rispettivamente dal Manchester United e dal Portsmouth. I rossoneri terminarono il campionato 84-85 al quinto posto, garantendosi così l'accesso alla Coppa UEFA a pari punti con la Juventus, ma davanti ai bianconeri per gli scontri diretti. Tornarono dopo sei anni alla vittoria di un derby in campionato e raggiunsero la finale di Coppa Italia dopo otto anni, eliminando il Napoli, i bianconeri campioni d'Europa e l'Inter. L'atto conclusivo della manifestazione vide i rossoneri perdere contro la Sampdoria, ma in questa stagione accadde qualcosa di storico. Udine, il 20 gennaio di quello stesso anno, nella sezione primavera esordì un certo Paolo Maldini, figlio di Cesare. La squadra iniziò bene il campionato 85-86, veleggiando per l'intero girone d'andata tra la seconda e la terza posizione alle spalle della capolista Juventus, dalla quale venne prelevato il bomber Paolo Rossi. A dicembre il presidente Giuseppe Farina, in seguito all'eliminazione agli ottavi di Coppa UEFA per mano dei belgi del Werenghem, subì una dura contestazione dei tifosi. Con l'arrivo del nuovo anno, la federazione riscontrò una situazione economica pesante. La società fece registrare pesanti debiti rischiando il fallimento. In questa situazione Farina si dimise e si alternarono varie cordate, tra cui Rosario Loverde presidente per 51 giorni, il presidente rimasto in carica meno giorni nella storia del club, fino a quando non divenne azionista di maggioranza della società l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi, proprietario dell'azienda Fininvest, il quale acquistò il club il 20 febbraio 1986. Divenendo presidente il 24 marzo, ripianò il deficit economico e così Berlusconi conferì la funzione di amministratore delegato della società ad Adriano Galliani, avvalendosi di un organico dirigenziale che vide Ariedo Braida nelle vesti di direttore generale. Adriano, quando arrivò al Milan, quale fu il primo pensiero? Insomma, che ambiente trovò? Cosa vi diceste col presidente Berlusconi?
5: Ma trovai un ambiente chiaramente in difficoltà, perché nessuno più ricorda che quel Milan che Silvio Berlusconi acquistò il 20 febbraio del 1986, in quegli anni 80 in cui stavano dominando la Juventus e il Napoli soprattutto, aveva giocato addirittura due volte in Serie B. Quindi era un Milan abbastanza piccolo, un Milan che, su cui pendevano due istanze di fallimento dal Tribunale di Milano, un Milan che In chiara difficoltà. Ma io, il Milan di Silvio Berlusconi secondo me non nasce il 20 febbraio 86, ma nasce il primo luglio dell'87, perché è lì che noi scegliamo il nostro primo allenatore, che fu Arrigo Sacchi, e i due stranieri nostri, Gullit e Van Basten.
3: Il neopresidente Silvio Berlusconi ringiovanì nell'immediato l'organico, iniziando a porre le basi per un ciclo vincente. Il primo tassello nella sessione estiva del calciomercato 1986 fu il giovane e talentuoso centrocampista Roberto Donadoni, proveniente dall'Atalanta e strappato alla concorrenza della Juventus. Altri acquisti furono il portiere Giovanni Galli, il difensore Dario Bonetti e gli attaccanti Stefano Borgonovo, Giuseppe Galderisi e Daniele Massaro. l'annata 86-87 si rivelò una stagione di transizione. In campionato il Milan raggiunse il quinto posto finale a pari merito con la Sampdoria, i rossoneri conquistarono poi la qualificazione alla Coppa UEFA battendo i blu cerchiati a Torino in uno spareggio 1-0 dopo i tempi supplementari con gol di Massaro. In Coppa Italia invece il Milan venne eliminato dal Parma guidato da Arrigo Sacchi. Nel giugno 1987 la squadra si aggiudicò l'ultima edizione del trofeo amichevole Mundialito per club, sconfiggendo il Barcellona nella partita decisiva. La stagione comunque fu da ricordare anche per la vittoria di Pietro Paolo Virdis del titolo di capocannoniere con 17 realizzazioni, a 14 anni dall'ultima affermazione di un milanista, Gianni Rivera. Per la stagione 87-88 la dirigenza scelse come allenatore proprio mister Arrigo Sacchi. In sede di calciomercato Di Bartolomei venne ceduto al Cesena e rimpiazzato da Carlo Ancelotti, prelevato dalla Roma, mentre gli inglesi Wilkins e Hatley tornarono in patria. A loro posto subentrarono nell'organico due calciatori olandesi, l'ala destra Ruud Gullit ed il centravanti Marco Van Basten. Prelevati rispettivamente da PSV e Ajax, la campagna acquisti estiva venne completata dagli approdi in rossonero di Roberto Mussi ed Angelo Colombo.
5: La nascita del Milan di Silvio Berlusconi io la faccio risalire al 1° luglio dell'87 e se vuole spiegherò perché.
3: Con molto piacere.
5: Perché in quel 1° luglio 87 Silvio Berlusconi riunì tutti in un, chiamiamolo, allora si usava dire ritiro spirituale al castello di Comerio, vicino Como, vicino Erba, e ci diede la mission diventare il primo club d'Europa in un momento in cui il Milan non se lo passava benissimo. E ci diede il primo obiettivo: dobbiamo vincere questo campionato, l'87-88, vincere la Coppa dei Campioni nell'88-89 e diventare campione del mondo a Tokyo dicembre 89. Missione riuscita.
3: Nacque così il mito degli immortali di Sacchi, la squadra di club migliore di tutti i tempi secondo un sondaggio online pubblicato dalla rivista inglese World Soccer, ispirata al calcio totale e composta da alcuni giocatori che, conclusa la carriera agonistica, sarebbero diventati allenatori di vari club e nazionali. Il Milan aprì una serie vittoriosa passando così dal rischio del fallimento al titolo di campione del mondo in poco più di 3 anni e mezzo. Diamo dunque il benvenuto al Super Club Tutto Molto Bello al mister Arrigo Sacchi, che già qualche giorno prima della fine stagione 86-87 venne contattato dal presidente Silvio Berlusconi.
6: Fu invitato da Ettore Rognoni e disse se ti vuol parlare il presidente. E andammo e parlammo e di lì a qualche giorno firmai per il Milan.
3: Diciamo che la notizia viene resa ufficiale il 3 luglio del 1987, ecco, dopo l'intensa corte del presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Diventò dunque ufficialmente, ecco, l'allenatore del Milan per la stagione 87-88. Mister Sacchi ridisegnò il nuovo Milan sulla base di quella nuova e innovativo modo di giocare al calcio. 4-4-2, difesa in linea e pronta a far cadere gli avversari in fuorigioco, pressing a tutto campo e tanto movimento con e senza pallone. Ricorda quei primi giorni a Milano, mister, che ambiente trovò?
6: Beh, un buon ambiente. Io, come avevano scritto, un signor nessuno, quindi dovevo conquistarmi la stima, dovevo conquistarmi di tutto. Chi è questo? Avevo anche la presunzione, forse, no, per me una vittoria senza merito non era una vittoria. Quindi io dicevo, si impara di più a lasciare la palla agli avversari o averla noi? Ero ottimista e non pessimista. Noi abbiamo l'emisfero di destra preposto alla creatività che viene inibito dal pessimismo. Allora dicevo, perché dobbiamo essere pessimisti? Cerchiamo di... fu molto bravo Berlusconi, è stato un grande dirigente, ma io ho avuto una grande fortuna, tutti i grandi veramente presidenti ho avuto, pazienti, non mi hanno mai esonerato, non mi hanno mai creato problemi. Con il Milan devo dire che non erano prevenuti assolutamente, a differenza di altri, e erano così quasi curiosi, e dovevo conquistare la loro fiducia, dovevo conquistare la loro stima, e mi impegnai tantissimo, come ho sempre fatto, per migliorarli.
3: Nel campionato 87-88 il Milan realizzò un'incredibile rimonta in classifica, completata poi con la vittoria sui partenopei al San Paolo alla terz'ultima giornata. 3-2, firmato da Virdis e Van Basten, che risposero a Maradona e Careca. Successo che consentì al club di Via Turati, fino ad allora secondo ad un punto di distacco dai campani, di agguantare il primo posto. La posizione venne mantenuta fino alla fine del torneo, grazie anche al crollo dei campani, che persero anche le ultime due gare. Pareggiando all'ultimo turno contro il Como, i rossoneri si laurearono campioni d'Italia. E l'undicesimo scudetto per il Diavolo. In Coppa Italia il Milan uscì agli ottavi di finale, mentre in UEFA venne eliminato al secondo turno dall'Espagnol, futuro finalista.
6: Sì, dopo la Fiorentina noi andammo male anche nella Coppa UEFA. Ci batterono in casa, ma fu molto bravo Berlusconi. Mi chiese se avevo bisogno, io dissi di sì. E lui venne il sabato, invece di venire nello spogliatoio come faceva, ci fece salire tutti. Lui aveva il suo studio al primo piano e c'era una saletta, ci fece salire tutti nella saletta, entrò e fece un discorso molto forte e molto succinto. 25 secondi impiegò. Disse: io ho la totale fiducia in Arrigo. Chi di voi lo seguirà rimarrà e chi non lo seguirà se ne andrà. Buon lavoro a tutti.
3: È il 15 maggio del 1988. I rossoneri affrontano il Como. La partita finì 1-1, quanto basta per l'ufficialità. Al Senigallia, mister Arrigo Sacchi conquista il suo primo scudetto, l'undicesimo della storia rossonera. Che emozione fu?
6: Una grande emozione. Avevamo lottato, avevamo sofferto. Ci eravamo impegnati. Io avevo una squadra di persone di alto livello, prima di tutto. Io guardavo sempre prima di tutto la persona. I piedi non mi interessavano. I piedi ero sicuro di poterli migliorare. Era la testa che a me interessava. Talmente tanto che prendemmo Ancelotti, che a Roma dicevano che era una sola vuol dire una fregatura, e il nostro medico certificò che avesse un handicap sul ginocchio, mi pare sinistro, del 20%, e anche il destro non era messo. Lì fu grandissimo il presidente ancora una volta, perché io insistevo, lui mi diceva: Arrigo, ma come faccio a prenderle un giocatore che il nostro medico ha scritto questo, a Roma dicono che è una sola, ci faceva ridere dietro. Sai come lo convinsi? Il venerdì notte, all'una di notte, Galliani mi telefonò. Il sabato mattina a mezzogiorno terminava il mercato. Venerdì notte mi telefona all'una e mi dice: io con la Roma avrei fatto, adesso devi convincere tu il presidente. Chiamai all'una e mezzo Berlusconi, lui mi rispose subito e gli dissi: presidente, se mi prende Ancelotti vinciamo il campionato. Lui stette zitto un secondo e disse: agli ordini. E prendemmo Ancelotti e vincemmo il campionato. Maradona prende Ancelotti e mi disse: con lei corre veloce anche Ancelotti. E io dissi: guarda, non proprio così veloce, ma pensa veloce.
3: Nella stagione 88-89, ai due olandesi freschi vincitori del titolo europeo con la nazionale, se ne aggiunse un terzo, Frank Rijkaard, centrocampista prelevato dal Saragozza. A quasi 40 anni di distanza dal Grenoli, si formò così un altro trio milanista di campioni stranieri. Tornato a disputare la massima competizione europea dopo 9 anni, il Milan raggiunse la finale, in cui sfidò la Steaua Bucarest, già campione d'Europa nell'85-86. Di fronte ai quasi 100.000 sostenitori rossoneri accorsi al Camp Nou di Barcellona, il Milan sconfisse nettamente gli avversari e con il punteggio di 4-0 si impose nella finale. Le marcature vennero realizzate dai due attaccanti olandesi, Gullit e Van Basten. I rossoneri conquistarono così la terza Coppa dei Campioni della storia del club, a 20 anni di distanza dall'ultimo successo nella massima competizione europea. 24 maggio 1989. Al Camp Nou di Barcellona il Milan di Mister Sacchi è arrivato a giocare la finale di Coppa dei Campioni contro la Steaua Bucarest, dopo aver superato la Stella Rossa, il Werder Brema e la Real Madrid con un memorabile 5-0. Bastarono i primi 45 minuti di gioco per mettere le cose in chiaro. Doppietta di Gullit e rete del neoeletto pallone d'oro Marco Van Basten. Poi nella ripresa ancora Van Basten, una partita da manuale del calcio moderno. Verrà soprannominata la partita perfetta, ecco. E mister Arrigo Sacchi conquista la terza Coppa dei Campioni della storia rossonera a distanza di 20 anni dall'ultimo trofeo ottenuto in questo torneo. Che emozione provò?
6: Ah, altissimo, altissimo. Nessuno di noi aveva mai vinto la Coppa dei Campioni, io non potevo averla vinta anche perché non ero mai stato in Serie A, ma neanche i giocatori, avevo un gruppo di persone affidabili. Io credevo, puntavo sulle persone, sulla loro etica del lavoro, etica di squadra, sulla loro modestia, sulla loro intelligenza, sulla loro generosità, sulla loro passione. Non volevo giocatori individualisti, non volevo giocatori avidi, non volevo giocatori presuntuosi, non volevo giocatori invidiosi, volevo delle persone per bene, perché non solo miglioravano loro, ma sono migliorato anch'io. Io proponevo e loro me la rimandavano migliorata. Era una crescita che facevamo. Loro non si sentivano mai più soli. Io dicevo con loro, se siamo in 25-30 metri, miglioriamo la comunicazione, la collaborazione, la sinergia e arriveremo anche all'interiorizzazione, che significa che siete diventate degli automi.
3: Com'è stata preparata quella partita?
6: Allora, intanto noi dovevamo vincere anche a Madrid. Ci viene annullato un gol buonissimo, ma questo sempre ci era capitato quell'anno, ci era capitato a Brema col Werder Brema, ci era capitato in Serbia con la Stella Rossa di Belgrado. Io dicevo con loro, io non ho mai fatto la Coppa dei Campioni, ma neanche voi, però io l'ho seguita molto la Coppa dei Campioni, e quando una squadra gioca meglio e vince è tutto corretto. Se gioca meglio e non vince, anche per un errore dell'arbitro, beh, allora deve essere molto brava, perché altrimenti arriviamo e non vinciamo neanche in casa. Prima della partita, nello spogliatoio, i giocatori erano a riscaldarsi e si era con me Berlusconi. Sentì che i giocatori del Real Madrid fecero un grande urlo, si mettevano tutti 11, tutti 20, e non so che cosa si dicessero, e Berlusconi mi disse, ma noi non lo facciamo. E io gli dissi, ma loro urlano dalla paura. Partimmo, il pubblico caricato al massimo, noi anche, ma i primi 10 minuti loro si mossero abbastanza bene, anzi bene, ma noi avevamo un ritmo che loro non potevano tenere. Ci muovevamo molto senza palla, attaccavamo gli spazi e li aggredivamo in ogni parte del campo e cominciavamo a fare gol, ne facevamo 5. Devo dire che ne avevamo fatte 4 anche col Napoli, la prima volta che incontrammo il Napoli a San Siro, quel mostro di quel grande giocatore di Maradona e Careca. Sballavamo noi nel fare un fuorigioco e loro si fecero subito gol. Era la prima volta che passavamo a metà campo. Io mi ricordo che mi voltai e dissi alla panchina, così non vale. Abbiamo giocato solo noi, dopo però gliene demmo 4, facevamo anche lì un paio di pali. Era una squadra che è stata, noi tutti abbiamo avuto dei riconoscimenti individuali e collettivi che sono andati oltre il sogno. Nessuno di noi mai avrebbe pensato questo. Ancelotti mi ha detto non lo pensavamo, non ce ne eravamo accorti, perché abbiamo lavorato molto, moltissimo. Vennero tre allenatori francesi, stettero lì 10 giorni. Tre allenatori francesi, uno era Houllier che allenava la nazionale francese, un altro era Wenger che allenava l'Arsenal, l'altro era Fernandez che allenava l'Athletic Bilbao. Stettero lì 10 giorni, il 10° giorno mi vennero a salutare e mi dissero: non abbiamo mai visto lavorare così tanto, però abbiamo visto la squadra che vincerà la Coppa dei Campioni.

penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di

se potessi farlo anch'io. Ogni volta che tu giochi col nostro addio, se sapessi come fai a essere sempre così certa che io dico, ma alla fine vengo poi.

0: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
1: Una puntata dedicata alle musiche jugoslave, pugliesi e uruguagie dell'Altro Suono, programma di tradizioni e musica popolare di Radio 1. La puntata è andata in onda il 17 febbraio del 1976, a condurla Anna Melato e Antonio De Robertis. L'autore è Marco Colangeli, la regia è di Pasquale Santoli. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.

0: L'altro suono.
1: La musica popolare.
0: L'altro suono.
1: Le tradizioni popolari.
0: L'altro suono è un programma a cura di Mario Colangeli.
1: E la regia è di Pasquale Santoli.

0: Dopo la consueta pausa della domenica e del lunedì, L'altro suono riprende la sua normale programmazione settimanale in compagnia di Anna Melato
1: e di Antonio De Robertis. L'altro suono riprende e propone a tutti i folcamatori in ascolto la musica e le tradizioni dell'altra cultura, della cultura alternativa, e due brevi commenti folclorici: Jugoslavia, le danze popolari, e poi La cultura negata, cioè un libro sulla cultura operaia.
0: Come sempre diamo alcune notizie sul santo del giorno, che è Marianna, nome composto da Maria e Anna. Significa creatura dotata di tutte le grazie ed è un nome diffuso in Francia e molto in Sicilia.
1: In Sicilia, infatti, a questo proposito c'è un'antichissima canzone popolare che invita Marianna a farsi le trecce a Chignon perché il fidanzato andrà a trovarla la sera. Dice così: Marianna, fatti un tuffo a mezza canna e fatti l'occhio pulito, che stasera veni utozzito.
0: Beh, concludiamo dopo queste parole con gli auguri che vanno a tutte le Marianna, a Bonoso, Crisanziano, Silvino, Policronio e Constabile.
2: Oh,

0: Di solito le regioni montuose, proprio per la caratteristica loro per cui le comunicazioni sono più difficoltose, permettono la conservazione di tradizioni popolari maggiore che in altre zone. E a proposito della Jugoslavia, appunto, la Bosnia centrale e la Macedonia hanno conservato l'ordinamento patriarcale e in queste zone sono molto presenti ancora le tradizioni antiche come balli e danze folcloristiche. Al contrario, le zone più aperte al traffico e alle comunicazioni, come la Slovenia e la Vojvodina, hanno balli popolari che hanno subito l'influenza delle danze borghesi dell'Ottocento.
1: Le danze, nate spontaneamente dal popolo, hanno sempre un carattere collettivo, anche quando sono eseguite dai singoli danzatori oppure da una o due coppie. In questi casi il pubblico partecipa con i gesti e con il canto e i movimenti dei ballerini. Per quanto riguarda l'accompagnamento, in Jugoslavia sono caratteristiche le danze mute, rimaste cioè soltanto dal battere dei piedi e dal tintinnare delle collane o di altri ornamenti. A dare il ritmo spesso contribuiscono anche dei segni convenzionali, ma più spesso si ricorre all'accompagnamento di strumenti musicali, quali ad esempio un semplice tamburo.
0: A questo proposito, alcuni degli strumenti popolari più diffusi in Jugoslavia sono la svirala e la frula, che assomigliano al nostro piffero, il vonice, che è un piffero doppio, poi il gaide, cioè la zampogna rustica, e la tambura, che malgrado il nome è una mandola a due corde, probabilmente di origine araba.
1: La danza ha luogo di solito nei giorni di festa oppure durante la mietitura e la vendemmia e nasce quasi spontaneamente. Spesso si tratta di figure molto semplici, come nel colo, che è il ballo tipico delle regioni montuose e assomiglia al nostro ballo tondo. In altri casi si richiede ai ballerini una tecnica perfetta per eseguire movimenti velocissimi.
0: Infine ci sono delle danze che hanno avuto origine da riti arcaici e che sono riservate a particolari gruppi. Ad esempio la danza delle dodole. Chi era la dodola? Era una ragazza che nei periodi di siccità veniva condotta per i villaggi e veniva avvolta in erbe, verdure varie a scopo propiziatorio. E ancora oggi le ragazze ripetono nei periodi di siccità nella danza gli stessi movimenti che una volta venivano eseguiti per invocare la pioggia.
1: Però anche in Jugoslavia gli autentici balli popolari vanno ormai un po' scomparendo, perciò le autorità locali indicano periodiche rassegne e festival proprio per incoraggiare la conservazione di questo patrimonio culturale.

0: Io domando se voi avete mai pensato che queste terre sono nostre. Superiamo i confini perché la terra è tua, di Pedro, di Maria, di Giovanni e di Giuseppe.
1: Sono le parole di una milonga uruguayana scritta da Daniel Viglietti.
2: Lo pregunto a lo presente. Fino se am-

0: les hommes fait du ma, oh, rose du ma, oh, les hommes fait du ma, oh, rose du ma, oh,
1: Questi sono alcuni canti intonati durante una festa nel Gabon.
2: È una registrazione autentica effettuata nel 1956.
0: Munganga maduma go pieni mbiombio, ye munganga go pieni mbiombio, munganga maduma go pieni mbiombio, ye munganga atito, munganga maduma go pieni mbiombio, ye munganga mpino, nimena rekomba munganga maduma go pieni mbiombio, ye munganga go pieni mbiombio, ha, ye, ugo banzi nimena rekomba, dinga nga uka, ye, anzamba we, tengedo, anzamba we. Malula malula angomenya we, yo malula angomenya we, malula malula angomenya we, yo malula angomenya we. Malula malula ngamanya we yo malula ngamanya malula.

0: Dal caldo dell'Africa equatoriale, ecco, passiamo al freddo della Russia.
1: È la voce di Olga Veronets, che è una delle interpreti più genuine del canto popolare russo.

0: Il problema si fa alquanto interessante. Ve lo racconta il disco ruspante?
1: E ve lo racconta Pietro De Vico.
0: O problema.
2: Ci sto perdendo la capa a chiù e no.

0: Tridice, Mazzi e Torz, e Tridice, Torz, Umazz, a Tridice, Sordo, Turz, a quando vanno Umazz?
1: Mo!
0: Tridice, Turz e Marz, Tridice, Torz, Surz, Tridice, Mazzi e Triz e Traz, Mazzi!
2: È complicato, eh?
0: Ha cinguacchiato cartolare sana, senza poter trovare una soluzione. Io mastro perché risolve piano piano, mediante una sola operazione. Non ho capito il nodo, mollaggi indovinata, facendo in questo modo che è bella dimostrata. Ma so contenta cattara che posso ragionare, io non mi piglia collera per sto problema caldo.
2: Il professore gli ha dato la soluzione.
0: Trice, Mazze e Torz, e Tridice, Torz, a Fumazza. A Tridice, Sordo, o Turz, a quando vanno, o Mazza.
2: E quello è il fatto.
0: Tridice, Mese e Turz, no, Tisce, Tengo, Piazzosa, Piatar, o Turz,
1: ma forse andando a comprarle si risolve, no?
0: Che te, un mazzo di dolce, tante cose.
2: Quei tempi che corrono.
0: E non lo credo, un professore mio ma ha fatto apposta. Ha detto, a sto aglione voglio farci pazza. Però che suppressione, come sbaglio palazzo. Amici miei, decidete, ma come faccio a ragionare? Per voi sanno che il papà, ma muovetevi a pietà. Tridice, Mazze e Torz.
2: Ci ritrovo.
0: E Tridice, Torz, Umazz. A Tridice, Sordo, Turz. A quanto vanno, Umazz. Ho già capito tutte cose.
2: No.
0: Tridice, Torz, Umazz. Tridice, Turz e Mazz. No, non è Mazz.

0: Quando si parla di cultura popolare, si fa riferimento quasi esclusivamente alla cultura contadina, sia per le sue origini evidentemente più antiche, sia perché si trova emarginata in aree specifiche, come ad esempio la provincia, i piccoli paesi, il meridione. Invece la cultura operaia vive a stretto contatto a lato di quella borghese, nelle grandi città industriali, perciò rimane molto più nascosta e spesso letteralmente sepolta sotto la cultura dominante che viene ogni giorno diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Quindi, nell'ambito delle tradizioni popolari si è sviluppata la tendenza a studiare la cultura operaia separatamente.
1: E a questo proposito viene fornito un elemento per lo studio della cultura operaia dal libro La cultura negata, scritto da Antonio Carbonaro e Arnaldo Nesti, due sociologi. Gli autori accennano ad alcuni dei caratteri spontanei della cultura proletaria urbana, per esempio la preferenza della parola e dei gesti al linguaggio scritto e anche quella di contenuti concreti e immediati.
0: Il libro spiega chiaramente che come una cultura alternativa debba partire da quelli che vengono chiamati i bisogni radicali dell'operaio, in ragione delle esigenze umane che l'attuale organizzazione del lavoro non permette di sviluppare.
1: Questa cultura è stata variamente esaminata da politici, sociologi e studiosi di folklore e il libro di Carbonaro e Nesti presenta tra l'altro un'ampia rassegna di queste posizioni a partire dall'Ottocento fino ai giorni nostri.

0: per proporvi un valzer.
1: E nemmeno una polca.
0: Neanche una mazurka.
1: Ci vogliamo rovinare?
0: Sì.
1: Vi offriamo un passo doppio.
0: Passo doppio suonato da una fisarmonica grandissima.
1: Se Castellani.
0: S. Castellani è quello che suona.

0: Fibraru, curto e maru. E per chi non avesse capito, febbraio corto e amaro. Questo è uno dei tanti proverbi legati al mese di febbraio. E alcune settimane fa abbiamo letto dei proverbi che arrivavano dal Friuli. Oggi la posta popolare dell'altro suono vi offre altri proverbi su febbraio che arrivano dal Salento.
1: Infatti Dolores Ingrasso dei Campi Salentina, in provincia di Lecce, ha mandato a noi una lettera folclorica che contiene una specie di calendario meteorologico popolare.
0: Cili giorni mei li tinia tutti, facia quaiare lumiero in delle lutti.
1: Se i giorni miei li avessi tutti, farei congelare il vino nelle botti. Pensate che cattivo. Comunque, sempre legato al freddo, ce n'è un altro di proverbio.
0: Ci febbraru non fibraresha, marzu male pensa.
1: Se febbraio non fa il suo dovere, marzo ne pensa delle brutte.
0: Speriamo che le cose vadano bene, speriamo che la primavera arrivi in tempo e che l'estate segua a ruota, perché noi del freddo non è che siamo molto contenti.
1: No, e pensiamo anche che marzo non deve pensare cose brutte, perché fa già freddo così.
0: Esatto, speriamo anche che voi raccogliate il nostro ennesimo invito a scriverci di proverbi e di fatti in generale della cultura popolare. L'indirizzo dell'altro suono è il seguente.
1: L'altro suono, via Asiago numero 10, 00195, Roma.
0: E a questo punto vi salutiamo.
1: Tanti saluti da Anna Melato,
0: da Antonio De Roberti,
1: dal curatore Mario Colangeli
0: e dal regista Pasquale Santoli. Tutti quanti vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani mattina, 11 in punto, programma nazionale. Ciao.
1: Ciao.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ben ritrovati da Silvana Matrazzo. Oggi per lo speciale che Teatri alla Radio stanno dedicando a Laura Betti, una delle artiste più poliedriche e versatili del panorama culturale italiano, scomparsa nel 2004 a Roma, vi facciamo ascoltare la seconda parte della commedia musicale di Dino Buzzati, Una ragazza arrivò, in onda su Radio 1 nel 1959 con la regia di Alessandro Brissoni. La Betti interpreta il ruolo di Leonella, una ragazza sapientona ma bruttina che sogna di aspirare alla gloria del palcoscenico.
2: Una ragazza arrivò. Commedia musicale in 11 episodi, scritta da Dino Buzzati, musicata da Gino Negri, che dirige anche l'orchestra, e interpretata dalla Compagnia di Prosa di Milano della Radiotelevisione Italiana. I personaggi che vanno e vengono sono tanti, ma cerchiamo di ricordarli tutti. Dunque, personaggi e interpreti. Leonella Dominedò, Laura Betti. Un cicerone, Odoardo Spadaro. Elvira Limonta Cefadeis, Dora Gatta. Lo specchio, Arturo Testa, Giovanni Mazzarò e anche presentatore utilité Davide Montemurri, il professore Augusto Mastrantoni, la madre di Leonella Lia Angeleri, il padre di Leonella Ottavio Fanfani, l'amica di Leonella Lucilla Morlacchi, il presidente Edoardo Toniolo, il direttore della TV Giulio Bosetti, il sovrintendente del Teatro Imperiale dell'Opera Giuseppe Tagliarini, il direttore d'orchestra Fernando Caiati, l'armatore Marabuntas Federico Collino, il duca Andrea Matteuzzi, l'onorevole Giampaolo Rossi, un manager Gianni Bortolotto e Ornella, figlia di Leonella, Claudia Tempestini. La regia è di Alessandro Brissoni.
1: Seconda parte.
2: Nono episodio. Al Teatro Imperiale dell'Opera.
3: Alla fortuna a portata di mano, direi la ragazzuola.
4: A voi uomini sempre a pensar male. Mi sembra una ragazza seria, Leonella. Farà strada, sì, ma col lavoro.
5: Silenzio, Orsù, signore e signori, non c'è tempo da perdere. Trasferiamoci senz'altro alla tappa successiva. Non penserete mica per caso che Leonella sia contenti di un posto di segretaria, eh? Ella tende molto più in alto.
3: Direttrice di reparto.
5: Di più, di più.
3: Milionaria.
5: Di più, di più.
6: Principessa.
5: Di più. Leonella desidera la gloria intensamente.
6: Di che tipo?
5: La più ambita, la gloria d'artista.
6: E in quale particolare settore artistico?
5: Per l'appunto, ora vedrete.
4: Dove siamo?
5: Al Teatro Imperiale dell'Opera.
6: E a fare che?
5: Assisteremo, vi assicuro, a un episodio elettrizzante.
3: In correlazione, immagino, con la nostra Leonella Dominedò.
5: Si vedrà. Il tempo per voi non sarà sciupato, comunque, giacché vi si offre il destro di ascoltare la più grande soprano vivente, Elvira Limonta Cefadeis.

0: Signora, la richiesta è anormale, tuttavia soddisfatta sarà.
1: No, no, no, io non riprendo se di notte mi si prepara un bagno di latte e frappè.
0: Signora, la richiesta è insolita, tuttavia soddisfatta sarà.
1: No, no, no, io adesso faccio per me e non esca dal decimo palmo quel signore dal muso di scemo.
0: Signora, ciò è fuori dalle regole, tuttavia soddisfatta sarà.

0: Io ne ho piene le tasche e lei vada a farsi benedire!
1: Maestro, dov'è il maestro?
0: Sono qui, signor sovrintendente.
1: Lei mi ha rovinato.
0: Voleva che le baciassi i piedi.
1: Dio mio, un capriccetto d'artista, ci voleva poco da contentarla.
0: Ma glieli baci lei, se crede.
1: Dio, Dio, lei mi ha rovinato. Il pubblico rumoreggia, la rappresentazione è sospesa.
0: E non c'è la sostituta?
1: Non c'è, me la trovi lei, sei capace.
0: Tentar non nuoce. Rispettabile pubblico, signore e signori, un attimo di silenzio, prego. Non c'è tra voi una gentile signora o signorina disposta ad assumere il ruolo di Rosalinda? È come nessuna damigella di buona volontà che conosca la parte di Rosalinda. Proprio nessuna in questa città che a buon diritto è chiamata la patria del bel canto.
2: Io.
0: Come, come?
2: Io, mi ci potrei provare.
0: Signorina, la sua voce è gradevole e temo però che sia forse esageratamente sottile data la vastità di questo teatro.
1: Ma no, signorina, venga, sia la benvenuta. Il suo nome?
2: Leonella Dominedò.
1: Perbacco, un bel nome capriccioso. E se la sente proprio?
2: Senz'altro, signor sovrintendente.
1: Ma è già in costume, come mai?
2: Previdenza, signor sovrintendente. Bisogna trovarsi sempre pronti alla chiamata del destino.
1: Magnifico, se mi permette, lei almeno è un formidabile fusto di ragazza. Mica come quella balena là. A proposito, che notizie abbiamo di donna Elvira?
3: Giace in camerino in preda a terribili convulsioni. Dei mobili restano solo pochi rottami qua e là.
1: Cosa fatta, capo A?
2: E allora, direttore, vogliamo dare l'attacco?
0: Diamolo.

0: se, se la voce mia non basta, un microfono, un microfono, un microfono ci vuole.
1: Approntare il microfono numero uno!

0: Se, se, se, se la voce mia non basta, un microfono, un microfono, un microfono ci vuole.
1: Approntate microfono numero due!
2: Microfono numero due!

0: succede?
1: Vogliono staccare i cavalli e trascinare con le loro braccia la carrozza. Il massimo onore che si decreta ai sommi artisti. Leonella, siete un fenomeno, un miracolo, una dea!
2: Una voce che si presta ammirabilmente all'amplificazione elettronica. Oggi è questo che porta il pubblico al delirio.
3: La prego, signora, firmi qui.
4: È appena finito il primo atto e già mi chiedete autografi.
3: Non le chiedo autografi, bellezza. Io sono il direttore generale della televisione. Questo qui è un contratto per un anno a 5 milioni al mese. Noti bene che la signora Elvira Limonta Cefadeis ne percepiva 4 ai suoi bei tempi e faceva per la soddisfazione dei salti così.
4: Ma direttore di che televisione?
3: Di tutte le televisioni intercontinentali.
5: Non sia mai detto. Ho l'onore a nome del Teatro Imperiale dell'Opera qui presente di offrirle una scrittura idem come sopra a 6 milioni.
3: 6 e mezzo.
5: 7.
3: 7 e mezzo.
5: 8.
3: 8 e mezzo.
5: 9.
3: 10.
4: 10 per la prima, 10 per la seconda, 10 per la terza, aggiudicato.
6: Perdoni, contessa.
4: Come?
6: Sono il suo manager appositamente incaricato. A sua completa disposizione, corpo e beni. Lei può anche marciarmi sullo stomaco se le aggrada. Ecco qui una prima lista di impegni da sottoporle. Le andrebbe bene per domani alle 16 a Parigi l'incontro di prammatica con Marilina Monroe? L'udienza del presidente dell'Euratom sarebbe per postdomani alle 10.45 del mattino.
7: Episodio decimo. L'amore.
8: E adesso, signor Cicerone?
9: Signori turisti, giustamente sitibondi di notizie, ve lo dirò. Tutto si svolge secondo i desideri della predestinata. La gloria. Che stupenda cosa la gloria. La celebrità, le interviste, gli autografi, la gente che fa segno, gli ammiratori, le invidie. Ah, delizia di essere invidiati.
8: Lei la conosce?
9: Oh, io no. Io povero verme della terra. Me lo diceva un vecchio amico mio, campione di bocce. Invidiatissimo.
10: E la signorina Dominedò, somma soprano, dunque è felice.
9: Lo sarebbe se...
8: E se cosa?
9: Se non ci fosse il cuore.
8: Mi dica, signor Cicerone, innamorata?
9: Ma certo, una donna così bella, brava e ormai ricca non avrebbe che da scegliere. Eppure, il cuore delle donne è così bizzarro. Indovinate, se siete astuti, di chi mai la nostra Leonella si è presa.
11: Ma non sapremmo.
10: Per rispondere si dovrebbe essere al corrente della situazione.
9: La situazione è dinanzi ai vostri occhi. Guardatela la trionfante Leonella assediata dagli adoratori che ambiscono alla sua dolce mano. Tanto per cominciare, ecco un armatore assiro, miliardario Savasandir, Temistocle Marabuntas, che le dichiara come può il suo amore. Siamo, tanto per farvi edotti, nelle sale di un palazzo purché sia dove si tiene un grande ricevimento.
12: Ancora un Alexander?
13: No, prego, un cardinale.
14: Oh, che piacere vedervi, caro Marabuntas. Ma come mai quest'aria stralunata?
15: C'è il suo motivo, divina. Io, sia detto in tutta confidenza, spasimo d'amore per voi.
14: Questa è una notizia.
15: No, non ridete, vi supplico. La faccenda riveste per me una certa importanza. Ascoltatemi dunque.

0: Grazie, grazie, caro Marabuntas. Ma non sono cose da decidere sui due piedi. Ditemi piuttosto, e lo conoscete quel giovanotto occhialuto nell'angolo che mi sta fissando da almeno un paio d'ore? Niente male, per la verità, benché piuttosto depresso.
1: Mai visto.
0: Peccato. Oh, ma ecco qui il nostro duca.
2: Bacio le mani, sublime Leonella. Sono qui per farvi una piccola proposta.
0: Sono tutta orecchie, caro duca.
2: Che ne direste?
0: Di cosa?
2: Di sposarmi.
0: Oh!

0: Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.
1: Ah, Duca, Duca, lo sapete che vi ammiro. Non ho mai conosciuto un uomo più rassi. Siete proprio un tesoro. Ma a proposito, non lo conoscete per caso quel giovanotto nell'angolo che attraverso le lenti mi sta addirittura divorando? Mica antipatico, direi.
0: Ah, quel tipo impossibile. Mai visto né conosciuto.
1: Arrivederci, caro Duca. Oh, ma chi si vede? Buonasera, caro onorevole.
2: Leonella, Leonella, non sono più io.
1: Ma che succede?
2: Ma me lo chiedete anche, dopo avermi stregato.
1: Anche lei, onorevole.
2: Anch'io, ma io sono il solo che vi ami veramente. Per voi sarò capace di cose grandi, grandissime, se...
1: Se?
2: Se lo sapete, Leonella. Io sono morto d'amore. Ma voi mi disprezzate, purtroppo. Non avete fiducia in me.
1: Anzi.
3: Nell'emiciclo la mia barchetta avanza, avanza interpellando, confabulando, ficcanasando, conquisterò la maggioranza. Quando sarò al ministero, allora bandiere, picchetti d'onore, applausi, fanfare, bambine coi fiori, serate di gala al palco d'onore. Nell'emiciclo il mio vascello avanza, avanza di giorno in giorno. Al Campidoglio io filo dritto, evviva, evviva il sottoscritto.
1: Onorevole, siete magnifico. E grazie, grazie. Ma... A proposito, non lo conoscete mica per caso quel giovanotto nell'angolo che non mi abbandona un istante con gli sguardi? Sparuto, però direi un tipo interessante. Oh,
2: Leonella, ma siete di ghiaccio.
1: Arrivederci, onorevole, e buona fortuna. Anche questo se n'è andato. Uff, uno più vanese dell'altro. Oila, mezzanotte, l'ora di andare a nanna.
4: Signora... Signora.
1: Prego. Oh, è lui, il giovanotto con occhiali.
4: Mi perdoni, signora. Io...
1: Ma non ho il piacere di conoscerla.
4: Lei non si è accorta di me, si capisce, ma quante volte l'ho incontrata nei corridoi della televisione.
1: Nei corridoi?
4: Lavoro nell'amministrazione. Giovanni Mazzarò. Sono il capo della contabilità. Io vorrei...
1: Dica, dica.

0: sbaglio tutti i totali.
1: Oh, signor Mazzarò, io adoro la computisteria.
0: Signorina Dominedò, ha notato? I nostri due cognomi fanno rima.
1: Giovanni.
0: Leonella. Sempre qui dedito, dalle cui pieghe, grato l'incontro, a saldo conto, piacciavi, piacciavi.
1: Ingradito possesso di vostra pregiata, ci premuriamo di cui all'oggetto, piacciavi, piacciavi.
0: Circa gli articoli per posta giro, sempre agli ambiti,

0: se noi urgenziamo.
1: Piacciavi, piacciavi.
2: Ah, si amano. Dica lei, signor Cicerone.
3: Così è la vita, signora.
2: E adesso?
3: Adesso, signore e signori, voltiamo pagina. Un piccolo passo di 15 anni. Osservate, vi prego, laggiù in fondo, l'appartamentino del ragionier Giovanni Mazzarò e signora. Una giornata come tante.
1: Un decimo episodio. Finale. Ah, in minore.

0: Non so, signor Cicerone, ma questa musica mi ricorda qualche cosa. Ho l'idea di averla già sentita.
1: Nulla di più facile, signore. Sono cose che accadono, mi creda, nelle migliori famiglie.

0: È arrivata! È arrivata!
1: Chi?
0: Leonella. Leonella, la Rai voleva conquistare il mondo. Guardatela, è arrivata. Nell'appartamento tre locali più servizi. La luce è accesa. Leonella cuce, cuce. I suoi begli occhi azzurri sono leggermente arrossati. Dorme il marito, la figlia dorme. Dormono canarini e canarine nella loro linda gabbietta. Ma lei no. Lei deve pensare alla necessità della famiglia. E così via, così via. Un po' di riposo è mai possibile quando si ha una figlia incorreggibile?
2: Incorreggibile, incorreggibile. Ornella, è una vera disperazione. Incorreggibile, incorreggibile.
3: Nella, prendi lo straccio e la scopa, ti prego. C'è la stanza da spolverare.
4: Non posso, io devo studiare.
2: Nella, sono le 5, ci sono le piante da annaffiare.
4: Non posso, io devo studiare.
2: Oh, che bimba incorreggibile!
4: Non

0: Dopo la fine della commedia musicale Una ragazza arrivò di Dino Buzzati, vi proponiamo una commedia di un altro autore italiano, Carlo Bertolazzi, sempre interpretata da Laura Benti, protagonista del nostro speciale. Si tratta di Lulù, in onda su Radio 1 nel 1971, nella versione ridotta dalla stessa Betti e diretta da Andrea Camilleri.
1: Laura Betti in Lulù di Carlo Bertolazzi. Riduzione radiofonica di Laura Betti. Personaggi e interpreti: Lulù Laura Betti, Stefano Michele Malaspina, Virginia Wanda Benedetti, Mario Osvaldo Ruggeri, Riccardo De Farnesi, Manlio Busoni, l'ingegner Saletti Adriano Micantoni, Giustina Ombretta De Carlo, Giannina Loredana Savelli. Regia di Andrea Camilleri.
2: Come, già qui, signora?
3: Sì, già qui. Uffa, non ne posso più.
2: Anche lei?
4: Anch'io, perché?
3: Accendi la luce, presto!
2: E subito, un momento.
3: Ma non dicevo a te, dicevo a lui.
4: Ah, ecco la luce.
3: Uffa, prendi tutta questa roba, via. Ah, che sta pelliccia, Dio come pesa.
2: Si sente male?
3: Se mi sento male? Ma guardami la faccia.
4: Roba di stagione, non è niente.
3: Oh, di stagione, eh? E quell'orrendo teatro? Tutto aperto. E i camerini poi, un'ira di Dio. Già tanto si tratta di una mima, effetti teatrali. Ai,
2: ai, Dio ai, mio. Ai.
3: Non spaventarti, Giustina, non temere. Non sarà nulla. Poi tanto io sono abituata a soffrire. È il mio destino. Va, va. Va a portare tutta quella roba in camera mia. E non aver paura. Lo so, lo so. Tu hai un cuore davvero. Tu. Non sarà nulla. Io lavoro troppo.
4: Può darsi.
3: Come può darsi? E osi metterlo in dubbio?
4: Io? Ma no.
3: Le prove mi ammazzano. La rappresentazione mi uccide. Ieri fino alle 3, stasera a che ore?
4: Le 1:30.
3: Tutta la sera non ho pensato a calmi a letto. A proposito, quei cretini di tuoi amici della quinta fila.
4: Grazie.
3: Sì, cretini. Hanno voluto ad ogni costo il bis. Ed io ero così stanca.
4: Ma se non l'hai fatto?
3: Non ho fatto il bis. Il bis della scena della congiura?
4: No. Almeno se la memoria non mi tradisce. Oh,
3: mi nega che il bis per farmi dispetto.
4: Io, ma se vuoi che dica che hai bissato tutto il ballo, per me figurati.
3: Io capisco, capisco. Anche tu sei come loro, eh? Come la Restelli, la Pierini, le mie nemiche. Di che mi hanno fischiata? Sfogati!
4: Lo so che sei brava, tanto brava. Mai fatto un bis in vita sua.
3: Aia, la mia testa. Ma chi ha avuto la bella idea di accendere tutte le lampadine? Oddio, che luce! Ma mi si vuol far morire ad ogni costo? Ma basta la bajou! Fumi? Eh no, per carità, eh? Eh no, ti scongiuro. Oddio, oddio, che dolore! Ma abbi pazienza, non fumare! Eh? Cosa dicevi?
4: Nulla. Hai ragione di riposare, ti farà bene.
3: Come? Vai via. Mi lasci sola.
4: Addio, Lulù. A domani.
3: Prima giurami che mi ami ancora.
4: Sì, sì, ti amo.
3: Come prima?
4: Come prima.
3: Non mi tradisci?
4: No, non ti tradisco. Addio.
3: Arrivederci. E domani vieni presto. Giustina, Giustina!
5: È andato?
3: Evviva, non sei partito. Apri la finestra, apri la finestra.
5: Un momento, un momento.
3: Aspetta.
5: Eccolo là. Guarda in alto.
3: Oddio, non è bello, forse non è caro, non è gentile, non è un dio.
5: Sì, sì, tutto vero. Ma è un ragazzo.
3: È per questo che piace a me. Perché è un ragazzo, sì. Ah, se tu sapessi. Ma tu non puoi capire. Non sa nulla di nulla. Sono il suo primo amore, capisci? E anche l'ultimo e unico. Se no, guai a lui. Ma eccola, la mia vita. Eccola qui.
4: Lulù!
3: Mario!
5: Chiudo la finestra e tolgo il disturbo.
4: Lulù.
3: Oh, fiori. E tu hai passeggiato alle 2 di notte per strada con questa roba?
6: Sono fiori di casa mia, del nostro giardino.
3: E se i tuoi parenti se ne accorgono?
6: Non importa, lasciali strillare.
3: Anche questa volta tutto bene?
6: Benone, una cosa comica, sai. Pensa, i fiori in una mano, le scarpe nell'altra, trattenendo il respiro, scivola via come un'ombra.
3: È tutto per me. Oh, poverino. Mi ami dunque molto?
6: Me lo domando. Cattiva. Piuttosto vorrei poter fare qualcosa per te, vorrei... Ma la severità dei miei di casa è sempre più terribile. Mi tengono come un bambino. 5 lire alla settimana per i minuti piaceri. È un'infamia, no?
3: Che sciocco che sei. Ma ti domando forse qualcosa. Ma sei matto. Io verrei in capo al mondo con te, soffrendo la fame. E noi saremmo felici lo stesso, vero?
6: Questo sì. È il mio sogno. Ma così, di nascosto. E poi quando penso a lui.
3: A lui chi?
6: Come? Quello che è uscito poco fa.
3: Ah, qui hai torto, eh? Non incominciare, te l'ho già detto. T'ho già spiegato. Non devi essere geloso. Prima di tutto perché non lo amo. E poi perché De Farnesi per me non è niente. Non ci sono rapporti, capisci? Di nessun genere.
6: T'accompagna sempre, però.
3: Ma va bene.
6: Entra in casa tua di notte, rimanete soli.
3: Tu sei tutta la mia vita. Ma sei diventato triste ad un tratto. A cosa pensi?
6: A nulla.
3: Non negare. Sii sincero, Mario. Io non ho segreti per te. E tu vuoi averne per me? Via. Sei ancora geloso.
6: No, non è questo. È che tu sei tanto strana. In certi momenti non so se ti conosco. E poi, quello che mi hanno raccontato.
3: Raccontato? Di me? Cosa ti hanno detto?
6: Che bisogna fuggirti.
3: Come?
6: Che sei...
3: Fuggirmi?
6: È dunque vero che anni fa un giovane è fuggito di casa con del denaro non suo, per te? E che poi si è suicidato?
3: Io? Io? E tu hai ascoltato tutto questo senza reagire? Lulu capace di simili cose? Ma chi è stata quella svergognata che ti ha raccontato simili infami?
6: Ma no...
3: Chi è quella sfrontata?
6: Ma taci!
3: Ma che io la possa...
6: Lulu! È mia madre.
3: Oh... Oddio, perdonami. Perdonami. La tua mamma. Ma quella santa donna. L'hanno ingannata. E io ho creduto che volessero rubarti a me. E questo pensiero mi toglie la ragione.
7: Signore! Signora, lui è qui!
3: Qui, Mario! Nell'armadio! Vieni!
8: Disturbo?
7: Ma perché sei tornato?
8: Me lo domandi, ero impensierito per la tua salute. Ora però ti è passata. Ma si può sapere chi ti ha curata così bene?
7: Cosa vuoi dire? Hai coraggio di dubitare di me?
8: Io? Ma nemmeno l'ombra, nemmeno il sospetto più lontano. Sono sicuro di te. Tanto sicuro che, guarda, la tua camera da letto è sicuramente vuota. Andiamo a vedere, eh? No, no, un momento. Chiudiamo la porta di entrata, perché non vorrei entrasse dell'aria fredda e ti facesse tornare il mal di capo.
3: Cosa sei? Cosa sei? Un'infamia.
8: Ma via, sono sicuro che è vuota.
6: Basta, basta.
7: No, no, nasconditi, nasconditi, per l'amor del cielo, cosa fai?
6: L'affronterò francamente, a viso aperto.
7: Ti ucciderà, De Farnesi, un uomo terribile, ci ucciderà tutti e due.
6: Un assassino? Ma non lo credo capace, mi ha detto che è un gentiluomo.
7: Oh, povera me, povera me.
8: Oh, ecco il medico.
6: Signore, sarò molto spiccio. Sì. Io sono l'amante della signora. Sono a vostra disposizione.
8: A mia disposizione? E per che farne?
6: Come?
8: A me pare che basti che voi siate a disposizione della signora.
6: Ma non credo che sia il momento di scherzare, ma di regolare i conti.
8: Ecco la chiave.
6: Eh?
8: Avete paura di una chiave? Una delle chiavi del portone. Non avete detto che volevate fare i conti? I conti di questo genere cominciano con la consegna della roba, mi pare. La signora non ve la consegno perché ve la siete già presa da voi senza il mio permesso. Questa dunque è la chiave dell'appartamento, mia personale, 2 giri, comodissima. Le camere le conoscete, siamo in febbraio, avete un mese buono per l'affitto che scade a marzo. Ve lo regalo, gas, luce, tutto pagato fino al 15. Mobilio, biancheria, tutto vi cedo. Pardon. Meno le camicie da notte, quelle non le vorrete forse.
6: Signore!
8: Non impietatevi, non lo dico per offendervi, so che siete un gentiluomo. Quello che è accaduto era giusto che accadesse. Siete un bel giovane, beato voi. Voi entrate, io esco. Oggi a me, domani a voi, la vita è fatta così. Di scene che si ripetono. Ah, dimenticavo, la cameriera, mandatela via. Non c'è da fidarsi. Basta, salutatemi voi la signora che ora vedo è occupata a piangere. Con permesso. E che possiate essere felici.
7: Vigliacco, vigliacco. Mario, cosa fai?
9: Non rimarrò un minuto di più in questa casa.
7: Tu credi quel vigliacco?
9: Basta, basta, addio.
7: No, Mario, non credere. Non è vero niente.
9: Ma lasciami andare.
7: Mario, Mario, Mario.
10: Oh, signora. Tutti e due? Ma come? Ma perché anche il signor Mario?
11: Signora. Non è nulla, sai. Non è nulla. O stanotte o domani mattina al più tardi ritorna. Ne sono sicura. Oh, se ritorna.

0: Lulu è tornata a vivere dai genitori. Una vita ben diversa da quella confortevole che le offriva De Farnesi. Il padre, Stefano, è ciabattino, un uomo avido e interessato, privo di scrupoli. La madre, Virginia, è una donna egoista e calcolatrice. Lulu, malgrado tutto, è felice, perché il suo Mario, così come aveva previsto, è tornato da lei. Ma la fedeltà non è certo la componente più spiccata della volubile Lulu, e già si affaccia all'orizzonte un terzo uomo, l'ingegnere Saletti. Il padre se ne accorge e ricatta la figlia chiedendole del denaro in cambio del silenzio.
1: Chi è?
2: Sono io, mamma, sono io.
1: Sola?
2: Sì, sola, sola, sì.
1: Hai nervi stasera?
2: Oh, che sono stanca e che così non si va avanti.
1: Si può sapere che è successo di nuovo? Hai litigato con Mario?
2: No.
1: E allora non capisco. Torni sola, non vuoi parlare. Come vuoi. A me non interessa, sai.
2: Oh, questo lo so. Tanto di me non ti sei mai curata, mai, mai.
1: Ingrata.
2: Basta, eh? Stasera non tollero né osservazioni né parole di traverso, siamo intesi?
1: L'hai voluto? Goditelo adesso il tuo bel mobile.
2: Bello o brutto, è mio. Gli voglio bene. A modo mio, se si vuole, ma gli voglio bene.
1: Un bel modo, sì, sì.
2: Cosa intendi dire? Forse perché delle relazioni non hanno importanza. Intanto lui non lo sa. E poi la sarta non me la paghi certo tu, eh? Ma per il resto, ricordatevelo bene tutti quanti. Io non amo che lui. Lui solo. E non ridere. Basta, ti dico. Basta! Basta!
1: Povera patria.
2: Che cosa c'è ancora?
1: C'è che da qualche giorno si prende la roba a credito. Ti avverto perché tu ti sappia regolare.
2: Zitta, che è qui. Vattene. Domani ci saranno. Oh, Mario. E allora?
3: E allora? Una lite indiavolata. È un egoista. Un cattivo.
2: No, non dire così. È sempre tuo padre.
3: Padre, padre. Sono stanco del padre, della famiglia, di tutti. Ho 21 anni alla fine. Anch'io ho dei diritti. Non sono un bambino da tenere sempre attaccato alle sottane della mamma. E i miei denari li voglio.
2: I tuoi denari?
3: Eh già, denari miei, sicuro. Un'eredità di mio nonno che lui non mi cede per paura che io li sperperi.
2: Ah.
3: Ma ora sono maggiorenne, se Dio vuole. Carta bollata! Lo citerò in tribunale, se occorre.
2: No, no, Mario, non esaltarti così.
3: Sì, sì, sì, non contraddirmi. Ormai i buoni rapporti sono rotti. E noi usciremo insieme. E ci faremo vedere.
2: Ma pensa a quello che dirà la gente. Le convenienze. Dal suo punto di vista, tuo padre ha ragione.
3: Ha ragione.
2: Ha ragione, sicura, ha ragione. D'altra parte, un'esistenza simile non può durare.
3: Insomma, io devo forse rinunciare a te?
2: No, questo no.
3: E allora? Ma come fare? Come?
2: E tu sposami.
3: Ecco, ti dirò, ti confesserò anzi, che una frase simile da te non me la sarei mai aspettata. Perché, vedi, è un argomento molto delicato.
2: Non lo so.
3: Una simile proposta da parte mia poteva anche spiegarsi, ma da parte tua tutto al più doveva rimanere allo stato di sogno. Sognano tutti a questo mondo. E invece...
2: Basta, basta. Non continuare.
3: Ma perché?
2: Perché mi irriti. Mi disgusti.
3: Io?
2: Sì, mi disgusti. La parola è dura, ma è vera. Tu hai parlato da uomo che calcola, mentre io da te non ho mai accettato un centesimo. Per il tuo amore io ho preferito sacrificarmi, vivere male, soffrire ogni privazione, ma vivere onestamente. E tu hai abusato di una povera infelice che si trova senza difesa e che ha avuto per un istante la debolezza di sognare. Sì, di sognare. Questo l'hai detto benissimo. Nulla. Più lui.
3: Ma no, ma tu non mi hai capito.
2: Va via. Va via. Torna dalla tua famiglia. Questa povera casa non è per te.
3: Senti, Lulu.
2: No, non voglio sentir nulla, è finita, è finita. Tu sei libero, padrone di te. Lasciami, lasciami solo, io preferisco. Lasciami con le mie lacrime, la mia miseria.
3: Sei una bambina. Ecco cosa sei.
2: Senti, se fossi una bambina piccolina, piccolina, certo non mi vorresti, vero?
3: Una bambina?
2: Mm. I bambini sono così noiosi, no?
3: Ah, no. Ti confesso, anzi, che sarei un papà modello. Mm? Ma deve essere una grande soddisfazione vegliare i primi passi di una creatura. Educarla, proteggerla. Soprattutto proteggerla. Ma cos'hai?
2: Mm? Nulla.
3: Ma no, sei turbata. Cosa c'è?
2: Mario.
3: Ma cosa c'è?
2: Oh.
3: Ma cosa c'è? Ma parla! Ma mi spaventi!
2: Sì.
3: E non mi hai detto nulla.
2: Avevo paura.
3: Paura di che?
2: Di te.
3: Di me.
2: E temevo che ti dispiacesse, che tu non volessi.
3: Ma come? E tu hai creduto possibile?
2: Dunque non ti dispiace.
3: Ma carica. Non so perché, ma in questo momento sento di amarti 100 volte di più. Tu adesso, vedi, non sei soltanto la donna che amo, no. Sei qualcosa di più grande, di più bello. Ma pensa, tu sei la mamma. La mamma della mia creatura. Da stasera incomincia tutta un'altra vita. Una vita diversa, non credi?
2: Sì, un'altra vita.
0: Ed iniziò infatti una nuova vita. Lulù e Mario si sposarono, strappando di prepotenza il consenso ai genitori del ragazzo, ed andarono a vivere in una villa in campagna. Lulù aveva voluto con sé il padre e la madre, che ne avevano approfittato senza tanti complimenti. La scena seguente vede infatti riuniti Lulù, suo padre Stefano, sua madre Virginia e l'ingegner Saletti, che già prima del matrimonio aveva libero accesso nell'intimità della famiglia. Mario è assente. Ha dovuto recarsi al capezzale del padre morente.
4: Lei sa cosa significa la parola militare, non è vero?
5: Altro che, signor Stefano. Lo sono stato anch'io.
4: Davvero? E in quale arma?
5: Negli alpini.
4: Ah, dopo i bersaglieri è sempre un bel corpo. Permetta che mi congratuli. Viva l'esercito! Anzi, beviamo alla salute, eh?
2: No, ora no. È tardi, il signor Saletti è stanco.
5: La signora ha ragione. Io ho già abusato della cortesia delle signore.
1: Giannina?
3: A più tardi.
2: Li manda a dormire subito, ti aspetto.
1: Comandi.
4: Accompagna il cavaliere.
5: Signora Virginia, signor Stefano, buonanotte.
4: A domani, signor cavaliere, i miei rispetti.
1: Buonanotte.

0: Se Dio vuole. Hai lasciato aperto il portone?
1: Sì, signora, non dubiti.
0: Dopo, quando è entrato lui, chiudi tu,
1: Certo.
0: Mi raccomando, vai. Buonanotte.
2: Si può?
0: Sì, vieni avanti.
2: Tutti a dormire?
0: Shh. Ma parla piano, hai una voce.
2: Ma l'amico è lontano.
0: E mio padre, e mia madre.
2: Oh, già, è vero, non ci pensavo. Ma dopo tutto sono un vecchio amico di casa.
0: Ah, un conto era prima e un conto adesso. C'è una bella differenza.
2: Oh, ora sei una donna maritata.
0: E ti pare poco?
2: No, tutt'altro, moltissimo.
0: Tu scherzi, hai torto. Col matrimonio non si scherza.
2: Si vede.
0: Uff, come siete voi altri uomini. Perché ho avuto un momento di debolezza di...
2: Amarmi.
0: Vanitoso. Oh, con quel muso. Prima di tutto, della tua fortuna devi darne colpa per una buona parte a questo maledetto paese dove mio marito mi ha confinata e dove io mi annoio mortalmente. Questo è un cimitero. Mi ha portato qui come se sentissi il bisogno di nascondersi.
2: Insomma, il matrimonio è stato una delusione completa.
0: Non lo so. Era una cosa nuova. Forse mi sono illusa del mio stesso amore. Sono cattiva, eh?
2: Sei una donna strana. Ecco che cosa sei.
0: E a Milano cosa hanno detto di me?
2: Oh, che col marito non avresti durato 2 mesi. Oh, tutti lo dicevano. La Pierini, la Marinetti, perfino De Farnesi.
0: De Farnesi, simpaticone. Che ne è di lui?
2: Ah, non lo sai?
0: No.
2: È l'amante ufficiale della Cesinari. Francamente nel cambio De Farnesi ci ha perduto molto.
0: Ah, lo credo io. La Cesinari intanto lo tradirà di sicuro.
2: In quanto a questo.
0: In quanto a questo con me non poteva succedere.
2: Oh, per l'amor di Dio, senti Lulu, so benissimo come sono andate le cose, quindi questa non la bevo.
3: Signora.
0: Cosa?
3: Signora, il padrone è qui.
0: Oddio, nella mia camera. Fuggi dalla finestra, dalla finestra. Ma perché hai aperto senza avvertirmi?
3: Non ho capito che era il padrone.
4: Via di qui!
3: Vado.
4: È fuggito in tempo, vero?
0: Non è fuggito nessuno.
4: Ha il coraggio di negare. Gianina, chi c'era qui?
3: Ma signore...
4: Presto! Voglio saperlo. L'ingegnere, vero?
3: Sì.
4: Va bene. Vattene ora.
0: Perché chiudi?
5: Ero ben informato, vero?
0: Mi hai fatto spiare?
5: Non l'ho creduto fino a pochi momenti fa. Dubitavo. Ma vedi che pazzo sono io. Sono partito con la speranza di arrivare qui all'improvviso e di scoprire che erano tutte calunnie. E invece, tutto vero. Tutto vero. Ma cosa sei? Cosa sei tu?
0: Farmi male. Non farmi male.
5: Non farti male. A chi lo sa? Hai paura, eh?
0: Mario.
5: Dove è andata a finire tutta la tua spudorata franchezza? Eh? Perché non parli più? Perché non neghi? Perché non menti? Non sai più mentire.
0: Mario.
5: Non è possibile.
0: Mario. Mario, non guardarmi così.
5: Che cosa ne devo fare di te?
0: No.
5: Di una donna come te. Io al capezzale di mio padre che moriva e tu in braccio ad un amante. È morto prima che arrivassi.
0: No.
5: E nell'agonia deve aver imprecato il tuo nome.
0: Mario! Mario!
5: Hai paura, eh? Sì. Ti ha maledetta.
0: No!
5: Ed ha avuto ragione. No. Tu sei la cagione vera della sua morte. E di mio figlio. Parlami di lui. Che sai dirmi? È un dubbio atroce che mi tortura. Ma dillo, dillo. Trova almeno il coraggio di buttarmela in faccia. La grande parola. È un bastardo, vero? È un bastardo! Ma parla! Parla in nome di Dio! E non tenere la testa bassa, vile! Vile, guardami negli occhi! Voglio leggere nei tuoi occhi la tua infamia, il tuo delitto! Io ti ho sposata per un bastardo, eh? No, non temere, non temere. Sono calmo, guarda. Se rido. Rido. Rido. È così. È un bastardo.
0: No. No.
5: E come crederti? Come posso?
0: È stata una menzogna.
5: Che cosa?
0: Non c'è niente di vero, niente!

0: Non c'è niente di vero. Hai mentito.
1: Sì.
0: Tu hai dunque mentito perché io ti sposassi.
1: Non lo so.
0: Ed io ti ammazzo.
1: No.
0: Ora non ho davanti che te. Te sola. Te responsabile di tutto. Ne ho il diritto. Ti ammazzo. Non chiamarla, non preferirlo quel nome che tu hai bestemmiato!
1: Aprite!
0: È inutile! Quell'uscio non si aprirà! È finita!
1: No, Mario! Ti domando perdono in ginocchio. Sì, hai ragione, ho mentito sempre con tutti. Sì, anche ad essere madre, lo confesso. Mi pareva che servisse a tenerti legato a me per tutta la vita. E poi, vedi, un altro sentimento si è ripadronito di me quella sera. Era un senso di invidia e di gelosia verso le altre donne che hanno avuto davvero la gioia di essere madri. Ho mentito, ma tu non puoi, non devi. Oh, io ti confesso tutta la verità, proprio questa volta tutta la verità, tutta, Mario. Ti amavo e ti tradivo perché, non lo so, era più forte di me, perché sono una disgraziata, una perfida, una miserabile. Ma non uccidermi, no, Mario, no!
2: E con la fine della commedia di Carlo Bertolazzi, Lulù, ridotta e interpretata da Laura Bitti per Radio 1 nel 1971, finisce la puntata odierna dello speciale che stiamo dedicando a una delle artiste più versatili del nostro panorama culturale, nota per il suo carattere stravagante. Domani vi proporremo un'intervista a Renzo Paris, scrittore e giornalista che l'ha frequentata a lungo e che recentemente le ha dedicato un libro. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Alfredo Cattabiani.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Alfredo Cattabiani. Chi ha scritto Il piatto piange, o Il cappotto da Astrakhan, o Vedrò Singapore? Ebbene, questa sera c'è proprio lui al telefono, Piero Chiara. Come stai, Piero?
2: Benissimo.
1: Ah, ecco, come fa? Freddo a Varese?
2: Molto freddo.
1: Ah, anche qui a Roma, però noi siamo meno abituati.
2: Aspettiamo la primavera.
1: Ebbene, Piero Chiara è il romanziere noveliere che un giorno una mia amica molto intelligente, definì il Boccaccio dei nostri anni. Ti piace come definizione, Piero?
2: Piace moltissimo. Vorrei addirittura che il Boccaccio, spero qualche volta che il Boccaccio si sia almeno in minima parte, in una parte dei suoi anni, reincarnato in me.
1: Ma io ho saputo anche che tu stai riscrivendo il Boccaccio.
2: Proprio, sto riscrivendo 10 novelle del Boccaccio, quelle direi che non sarebbero piaciute a Pasolini, quelle dove non ci sono casi, imbrogli amorosi o intrecci che si possono definire piuttosto licenziosi, quelle di pura invenzione e di più alto tono narrativo.
1: Senti, ma questa sera io non vorrei chiacchierare su Piero Chiara scrittore, ma su un altro Piero Chiara, quello che non era ancora uno scrittore. Il Piero Chiara ancora adolescente, un po' inquieto, e poi anche un po' giramondo. Infatti tu sei arrivato al romanzo, tra l'altro, molto tardi, mi pare intorno ai 40-45 anni.
2: Addirittura quasi ai 50.
1: A quasi ai 50?
2: Sì.
1: E senti, Il piatto piange, no, fu il primo romanzo?
2: Il primissimo. Avevo scritto dei racconti, avevo pubblicato anche qualche libro senza fortuna da editori, sai, quasi sconosciuti. In Svizzera, un libro di poesie, un libro di prose, quei tentativi che fanno tutti quelli che aspirano o che perlomeno sentono il bisogno di comunicare, ecco, attraverso l'invenzione letteraria, però senza nessuna speranza e senza neanche che mi dispiacesse di non essere arrivato al pubblico. Ero arrivato a quei pochi che avevano la compiacenza di leggermi, gli amici, qualche amica, qualche...
1: Quindi la tua carriera di scrittore da un punto di vista mondano nasce allora, sui 48-50 anni.
2: Sì,
1: ecco,
2: successo, il grande incontro col pubblico l'ho avuto praticamente nel 62-63 col Piatto Piange, primo romanzo.
1: Eh sì, senti, però tu hai avuto una vita molto avventurosa, un po' quasi da scrittore americano degli anni 30. Tanto sì. Hai cominciato ad essere un adolescente molto turbolento, sì. O mi sbaglio?
2: Sì, no, è verissimo, ma quando si parla della mia vita avventurosa, io ho qualche perplessità, perché sì, è ricchissima per me che l'ho continuamente riutilizzata letterariamente, che l'ho continuamente ricreata ripensandola, però le mie vicende in confronto alle vicende che si sono moltiplicate in questi anni fra le due guerre, io sono nato prima dell'altra guerra, sono di quelle che sono incredibilmente più ricche, però sono passate inosservate, perché quel che conta non è la quantità degli avvenimenti, ma la capacità forse di filtrarli, di vedere in questi avvenimenti un carattere, un incontro col mondo, un significato dell'esistenza.
1: Ecco, però non mi hai detto come eri, a che punto eri turbolento come adolescente.
2: Sono stato un figlio unico, allevato da due padri, cioè un padre vero, legale e naturale, e un fratello di mia madre, Scapolo, che mi aveva accolto nel mondo come un suo erede, il suo continuatore, e che io invece non amavo, o perlomeno me lo ero fatto come avversario, come bersaglio. Ho cominciato a quell'età, con questa contestazione ancora infantile, a mettermi in una posizione di ribellione che poi ho portato continuamente con me nelle scuole, dove poi forse anche perché ero tardo nello sviluppo intellettuale.
1: Ah, non eri un precoce, insomma?
2: No, non ero, anzi, ero così poco precoce che ho ripetuto 2 anni la terza elementare.
1: Addirittura?
2: E poi sono andato a scuola 7 anni anche.
1: Ma hai poi finito la terza liceo, no?
2: Beh, sì, dopo ho smesso, ripreso. La terza liceo l'ho carpita, cioè la maturità l'ho carpita.
1: Come l'hai carpita?
2: L'ho carpita così a Napoli, in epoche di confusione. Credo di averla acquistata per strada, così, da un uomo che la vendeva.
1: Vedi,
2: che faceva l'esame per gli altri, sai. Era un momento anziano che gli esaminatori fingevano di scambiare per un ragazzo di 18 anni, ma aveva 42, 43, doveva essere un professore cacciato dalle scuole che viveva così.
1: Senti, ma poi tu sei andato a finire, io adesso salto di palo in frasca, no? Però tu sei andato a finire anche in Francia, hai vissuto in Francia.
2: Sì, questo ancora prima.
1: Sì.
2: Perché avevo ostilità sempre con mio padre, che poi ho amato moltissimo, che amo ancora adesso che è morto a 96 anni, lo sogno, si può dire, quasi tutte le settimane. Ma allora ero in uno stato di ostilità, un odio amore, tanto il suo che mio. E questo mi ha spinto fuori di casa, nonostante la dolcezza di mia madre, e verso i 16 anni e mezzo, così, ho abbandonato la casa.
1: Ah, di 16 anni e mezzo?
2: Sì, a 17 anni ero già in Francia. Mio padre ha dato il consenso al passaporto, ottenuto con amicizie strane che ho fatto, così, una vecchia signora che era stata al confine dell'Austria, della Francia, in Savoia, che aveva conosciuto un certo tale che era un discendente di un beato La Salle, che era proprietario di stabili a Nizza e sulla Costa Azzurra. Sono andato da questo qui che mi ha impiegato e io ho fatto l'esattore di affitti per un certo periodo.
1: E poi
2: sono stato mandato via da questo posto. Si vede che siccome frequentavo molto la casa, vivevo, si può dire, in casa, mi tenevano un po' come un figliolo, avevano dei figli, anche delle figlie. Una volta mi è capitato, come a Casanova, che sono stato sorpreso a mettere un po' le mani avanti con una figlia, e allora sono stato allontanato. Però ho fatto un altro periodo in un ufficio italiano, un ufficio stampa che mandava le notizie all'agenzia Stefani.
1: Ma dove?
2: A Nizza. Ero stato assunto da un mio professore, ex professore di italiano, che era scappato dall'Italia perché aveva ingravidato 5 allieve. E io ne ho parlato in un mio romanzo, ero cambiandogli il nome. È morto pochi anni fa qui vicino, maledicendomi, perché si è riconosciuto in un certo... Pistoletti, professor Pistoletti, di un mio romanzo, del Palordo. Era una delle vergogne di lui, no?
1: Ah sì, eh?
2: Sì, del mio paese. E lì ho fatto un periodo con lui, poi lui ha ottenuto di andare a insegnare nelle scuole italiane all'estero, è andato in Romania, credo. E lì è venuto un altro e mi ha mandato via, ecco. Allora sono andato a Lione, ero in viaggio per andare a Parigi, poi mi sono fermato a Lione per vedere la città, il Rodano, la Saona. E lì ho trovato un capocuoco di un grande albergo che era del mio paese, che conoscevo benissimo. E allora ho intravisto una carriera alberghiera.
1: Ma come cuoco? Come cuoco o come cameriere?
2: Come sguatero.
1: Ah, come sguatero.
2: Pulivo i coltelli e le forchette con una macchina complicatissima, 2 cilindri che giravano, uccidavano i coltelli. E stavo lì un paio d'ore alla sera in questa cucina, poi mi fornivo di generi alimentari per tutto il giorno e non mi facevo vedere più se non la sera. E di giorno addirittura mi ero messo in mente di iscrivermi a un liceo, perché oramai parlavo benino il francese, leggevo già molto bene, leggevo i giornali, leggevo i libri.
1: Senti, ma tu, ecco, leggevi in questa vita così turbolenta, avendo fatto poca scuola?
2: Ho sempre letto, sì, ho sempre letto, tutto leggevo tutto. Poi appena trovavo un libro, avevo un po' di naso, così, se era un libro scadente lo capivo, ecco. Ho scoperto Il fiore del male, credendo che fosse un romanzo pornografico, La fleur du mal, ho detto, questo qui è porcherie sono, e l'ho comprato in una libreria, scambiandolo, dopo ho visto che erano poesie, però mi piacevano moltissimo.
1: Ma tu hai anche, scusami, Tu poi hai anche studiato, oltre al francese, non hai studiato anche il latino?
2: Vabbè, quello l'ho studiato a scuola e poi dopo tutte le volte che ho ripreso la scuola sono sempre stato molto indietro, ho sempre avuto dei 3, dei 4. Poi dopo, negli anni successivi, ho fatto anni di ozio nelle preture, nei tribunali, così, e allora lì ho studiato moltissimo, per passione proprio, non senza nessun fine, senza nessuna...
1: Ma tu cominciavi già a scrivere allora, a 20 anni?
2: Sì, scrivevo, ma per me, non avevo neanche l'ambizione di pubblicare. Se mi capitava, pubblicavo. Ho fatto la cronaca giudiziaria da Cividale per il Gazzettino di Venezia, per esempio, raccontavo i fatterelli di pretura.
1: Ma questo dopo il viaggio in Francia?
2: Sì, dopo.
1: Ma ecco, volevo che mi finissi quel racconto, perché tu capiti poi anche a Parigi.
2: Dopo vado a Parigi.
1: Scusami, nel racconto, nel cappotto da Stracan, tu racconti un'avventura.
2: Sì, adesso è lungo, ma comunque io sono arrivato a Parigi e sul treno ho preso il Paris Soir e c'era in prima pagina una specie di giornale di quelli un po' a sensazione. Portava la notizia dell'arresto di 3 italiani che avevano, attraverso una tabaccheria, avevano svaliciato un'oreficeria. Erano 3 miei amici più grandi di me. E allora io, ingenuo come ero, sono andato alla porta della Santé a chiedere se potevo parlare e portare un po' di aranci a questi, specialmente a uno di quelli che viveva nel mio cortile, proprio vicino al lago, e lì mi hanno messo dentro perché mi hanno creduto uno del gruppo.
1: Un complice, insomma.
2: Un complice, o perlomeno uno stupido che era legato a quei lì e che poteva essere anche un malfattore, ecco. E lì ho avuto la mia razione di botte un paio di volte, così poi hanno preso informazioni a Lione, a Nizza, questo signore qui che mi aveva mandato lì è stato molto leale, ha detto che era un bravo giovane, poi dal mio paese sono arrivati notizie che era incensurato, non c'entravo niente con quelli, mi hanno semplicemente ingiunto di lasciare la Francia in 7 giorni e Parigi in 24 ore.
1: E sei tornato.
2: E così sono rientrato.
1: Senti, poi tu hai fatto un'esperienza come cancelliere di tribunale.
2: Ah, sì, per tanti anni.
1: Per tanti anni, nella Venezia Giulia,
2: con
1: mi
2: varie
1: pare.
2: Interruzioni, sì, sospensioni, anche lì io sono stato un po' turbolento. Tu ti hai raccontato nel Singapore che...
1: Ecco, ma è
2: ho
1: vera...
2: Ho cambiato dei nomi, ho caricato qualche fatto, ma praticamente sono...
1: Senti, ma è vera la storia del licenziamento, della cacciata, insomma?
2: Sì, la sospensione, è stato un anno su fuori.
1: Ma ti trovarono... Racconta un pochino, perché magari qualcuno non ha detto...
2: Questo procuratore, questo grosso magistrato, alto commissario, mi aveva sorpreso una volta in una pretura che giocavo a poker col pretore e l'altro cancelliere e l'ufficiale giudiziario. E lì ci ha mandati tutti, uno di qui, uno di là. E in un'altra pretura, dove ha fatto una sorpresa perché era terribile, mi ha trovato addirittura disteso su 2 o 3 registri con una postulante che poi una maestra che veniva lì e con la quale avevo intrecciato un'abbondanza relazione. E allora,
1: allora cosa ti hanno fatto?
2: Ho dovuto fingermi pazzo per non finire. Così sono stato negli ospedali militari a subire visite fiscali, poi ho avuto una lunga sospensione e poi ho ripreso, ma ho sospeso altre volte, ho fatto una carriera massacratissima, anche perché poi ero ritenuto antifascista, perché frequentavo degli anziani antifascisti.
1: Ma tu politicamente come eri indifferente?
2: Ero indifferente e poi dopo, caricato da questi antifascisti, ero diventato uno sfottitore del partito fascista e di Mussolini, che mettevo continuamente in ridicolo con quella certa mordacità che avevo...
1: Che hai anche adesso.
2: E forse mi è rimasto un pochino, così, vero? E quindi ero uno che diffondeva barzellette contro il regime, che ridicolizzava quanto poteva. Anche perché era ridicolo, era facile, ecco. E allora ho vissuto sempre nell'ombra, sai, negli archivi, così facevo, andavo nelle carceri a fare gli interrogatori, negli ospedali, alle autopsie, però era una vita che mi metteva a contatto con le cose vere, autentiche, con i drammi dell'esistenza di tanta gente, anche della minuta gente. Vedevo l'uomo quando era davanti alla giustizia, è nudo, e lo vedi in trasparenza, gli vedi dentro gli organi, ecco. E questo mi ha certamente fatto scuola, molto più dei banchi del liceo e del ginnasio e delle elementari.
1: È tutto il serbatoio da cui poi tu attingi nei tuoi romanzi.
2: Sì,
1: per i tuoi romanzi.
2: Ma più che i fatti attingo proprio una naturale esperienza dell'uomo, ecco, delle possibilità, di deviazione o anche di diretta conduzione che può avere un individuo, ecco.
1: Senti, ma poi tu sei andato in Svizzera, ti sei sposato con una signora ricchissima, raccontano così.
2: Sono andato verso i 23 anni, dopo sì. Un incontro, direi così, sentimentale con una ragazza che aveva 20 anni e che era venuta in Italia con la sua governante per fare dei viaggi, così, però si erano fermati in una località di confine dove io stavo oziando e andando in una piccola barca vela. E l'ho accompagnata in questa barca a vela mentre la sua...
1: Scusami, ma tu eri velista anche? Cioè, sapevi andare sulle barche a vela?
2: Beh, sì, io sono nato sul lago.
1: È vero, sì.
2: Avevamo
1: sì,
2: delle barcucce tirate, messe insieme da falegnami locali, magari da piccoli carpentieri locali. Abbiamo avuto delle barche.
1: Adesso ci vai ancora o non più?
2: Fino all'anno scorso.
1: Ah, ma dove? Sul lago di...
2: Non è difficile che riprenda.
1: Ma sul lago di Varese questa
2: sul
1: volta?
2: Sul lago di Maggiore, il lago di Varese non è un lago.
1: Non è un lago, dici?
2: Una pozza.
1: Vabbè, vabbè. E allora dicevi?
2: E allora ho conosciuto questa... Sì, è nato un progetto addirittura matrimoniale, chissà, tutte e due abbiamo avuto... Io forse sognavo anche di andarmene dall'Italia, perché avevo già conosciuto l'aria dei paesi democratici, ero stato in Francia, e l'idea di andare magari attraverso questo matrimonio a finire chissà dove. Infatti poi ho anche combinato, nel 40 avrei dovuto andare in Venezuela, non con la moglie, già il matrimonio era un po'
1: in Venezuela a far che cosa?
2: Sinistrato,
1: sì.
2: E sposato, e dopo un anno è nato un mio figlio che adesso ha 47 anni.
1: Ah, non
2: è
1: sapevo che tu avessi...
2: Da due giorni, ma vive in America.
1: Ah, ho capito, perché puto... non me ne hai mai parlato, non credevo avessi figli.
2: Sì, sì, sì, ho un figlio di 47 anni che va verso i 48, molto bravo, molto intelligente, molto gentile, che vive in America.
1: Non ho capito.
2: È sposato anche in America. Va e viene, ha vissuto tanti anni a Roma, lo conoscono tutti qui, perché è uno molto...
1: Quindi hai passato gli anni di guerra, quasi tutti gli anni di guerra in Svizzera?
2: No, no, fino al 43 sono rimasto in Italia, poi sono stato... perseguitato, se si può dire perseguitato, si è messo sotto processo, ho però fatto in tempo a scappare prima della condanna, che fu di 15 anni,
1: è
2: uscito adesso un libro qui sulla resistenza in provincia di Varese, dove è riportata la sentenza del tribunale speciale che mi condanna a 15 anni di reclusione. Ma... io ero già in Svizzera, tranquillo, nel bel carcere di Lugano, al caldo.
1: Ma condannato per le barzellette? O
2: con... No, condannato per aver favorito...
1: Ah, proprio favorito.
2: Sì, passaggi di frontiera, di disertori, di ebrei.
1: Ma perché tu conoscevi molto bene tutti i sentieri della zona?
2: Sono andato sul confine proprio.
1: Sì, sì, sì. Quindi li portavi?
2: No, non li portavo, li affidavo a una guardia di finanza. C'avevamo una catena di persone che mandava di là dalla gente. Cercavamo di fare quel che si poteva contro questo regime che ci aveva portati alla disperazione. Ecco, a un certo momento sono scappato anch'io, quando è stato il momento, proprio nei primi di gennaio del 44.
1: Senti,
2: io ho fatto la fila dei campi di lavoro, di raccolta, di selezione, finché sono caduto in una specie di ribellione, di rivolta, di ammutinamento, e sono stato mandato poi in un reclusorio dove ho lavorato ai lavori forzati per un paio di mesi in mezzo a una compagnia di assassini, di ladri, di gente che veniva dalla regione straniera, la freccia di quello che era capitato in esistenza. Poi sono stato riconosciuto invece estraneo a questo ammutinamento, e il vescovo di Lugano mi ha accolto in una villa dove teneva degli internati di riguardo, e lì ho fatto il bibliotecario del vescovo.
1: Senti, abbiamo ancora due minuti. Dopo, nel dopoguerra, cosa hai fatto per sopravvivere prima di...
2: Ho fatto giornalista, ho viaggiato anche all'estero per dei quotidiani, ho ripreso anche, ho potuto riscattare degli anni di guerra e di internamento, e sono andato poi via dall'amministrazione e mi sono dato anche un po' agli affari, al commercio, così mi sono fatto una discreta mezza posizione che mi consentiva di ritornare alla letteratura.
1: Sì.
2: E ci sono ritornato con calma, senza premura, senza cercare di, senza seccare gli editori, gli amici, finché proprio sono stato tirato per i capelli a pubblicare il Piatto Piange da Sereni, da Alberto Mondadori, è andato bene, poi ho fatto la spartizione, è andato ancora meglio.
1: D'altronde tu non sei mai stato letterato aggressivo,
2: grattor,
1: arrampicatore. Tu fai il tuo lavoro, scrivi, anzi sei addirittura, tu qualche volta ti definisci l'impiegato della penna.
2: L'impiegato, sei un operaio della penna.
1: In realtà un operaio di lusso, bravissimo. Vabbè, come sanno
2: tutti
1: gli ascoltatori.
2: La penna non è nella zappa, si intende, quindi...
1: Senti, aspettiamo il tuo nuovo romanzo che starai scrivendo.
2: Sto lavorando, sì, c'è un giallo molto, molto giallo, ecco, ma è un romanzo proprio.
1: Però
2: e poi ho avviato 3 o 4 altri lavori, il Casanova in 3 volumi per i Meridiani Mondadori.
1: Ah, io ho già letto il primo, sì, io ho già letto il primo, adesso leggeremo gli altri.
2: Il primo è uscito.
1: Io ti ringrazio moltissimo perché no, finalmente abbiamo...
2: Ti ringrazio e ti ho sentito molto volentieri.
1: E ti auguro buonanotte.
2: Grazie altrettanto a te.
1: E ringrazio il tecnico del suono Leonardo Ciccarelli.
2: Lo ringrazio anch'io. Ringrazio anche per me.
1: Sì, e auguro buonanotte anche a tutti gli ascoltatori. Li aspetto domani sera, come di consueto, alle 23.05.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Questa sera cominciano le nostre chiacchierate, i nostri appuntamenti e vi terrò compagnia, o meglio mi terrete compagnia, vabbè, diciamo ci terremo compagnia per 31 giorni, per tutto il mese di luglio. Come si conviene ad una inaugurazione, ho chiesto questa sera di essere al microfono con noi ad uno dei maggiori scrittori europei di oggi. Ecco, quindi sono anche un tantino, come dire, non emozionato, ecco, perlomeno reso un po' più timido dalla presenza di questo scrittore che vi dirò subito il suo nome, è Gregor Forrezzori, è uscito un suo libro di recente proprio in Italia, è il suo primo libro, ma è uscito come ultimo fra le traduzioni italiane ed è intitolato Storie di Magrebinia. Lo ha pubblicato nella collezione Biblioteca, una casa editrice che io più volte ho nominato e che considero fra le benemerite della cultura moderna in Italia, cioè la Studio Tesi di Pordenone. Buonasera, signor Rezzori.
2: Buonasera, carissimo. Io sono emozionato per una ragione particolare, perché dopo tantissimi anni è uscito questo libro e allo stesso tempo io lo avevo scritto quando lavoravo per la radio, ed ecco mi trovo ancora una volta dopo quasi 40 anni o 30 anni davanti, non a un microfono, ma davanti un telefono.
1: Vabbè, comunque, che... certo, in contatto con attraverso la radio, in contatto con della gente attraverso la radio. Ma lei lo aveva scritto per la radio, signor Forrezzori?
2: Esatto,
1: no?
2: Io ho incominciato a scrivere, avevo incominciato a scrivere un romanzo. Una sera c'era una urgenza alla radio e doveva raccontare alcune storie per il terzo programma della radio di Amburgo, Amburgo allora sotto il controllo degli inglesi. Arrivamo nel 46-47 qualcosa. E ho preso le foglie di questo romanzo e ho fatto degli appunti sull'altra parte, sull'altra facciata delle pagine. E così, quando ho mandato questo romanzo, questo manoscritto all'editore, mi hanno detto va bene, il romanzo va bene, ma l'altra cosa è molto più carina, faceva avere anche...
1: Cioè quella che si leggeva girando le pagine.
2: Esattamente.
1: era un doppio libro, quindi.
2: Un doppio libro.
1: Beh, credo... Dunque, questo è uscito per primo, se non sbaglio, no? Infatti,
2: è uscito per primo e poi ho fatto anche i disegni, è una cosa che mi ha divertito molto.
1: Devo dire che sono bellissimi i disegni.
2: È rimasto, come direi, il più vecchio, il più carino e più fedele cavallo della mia scuderia di libri.
1: Ecco, io pensi che, a parte che il suo nome mi era noto da molti anni, ma avevo letto di lei... sia un Ermellino a Cernopol che Mondadori aveva pubblicato in edizione italiana, mi pare nei primi anni 60.
2: Esatto.
1: E poi un altro volume che mi pareva che si chiamasse non era quello di Stalingrado, sì, forse sì, Edipo vive a Stalingrado, vince a Stalingrado, sì.
2: Un titolo completamente idiota che non era della mia invenzione. Allora l'editore tedesco pensava di aver fatto un colpo con questo titolo. È un libro che sì, è uscito qua in Italia in un momento non molto favorevole, perché erano i tempi in cui si leggeva soprattutto la roba politica piuttosto che romanzi, ed è anche un romanzo che per capirlo bisogna conoscere molto bene l'ambiente tedesco. Io l'avevo scritto subito dopo la guerra, dopo un'esperienza in Germania, diciamo non con un certo odio, ma non, con una certa critica contro certi tratti dei tedeschi che all'epoca mi facevano soffrire, per così dire.
1: Senta, signor Forrezzori, Lei è molto affezionato a queste storie di Magrebinia, come io immagino, e devo dire che il libro nell'edizione italiana è stupendo, tra l'altro, perché è illustrato con dei bellissimi disegni suoi, e credo che lei abbia, non so, io non ne sono al corrente, ma immagino che lei forse ha anche dipinto, ha fatto delle mostre o qualche cosa del genere, o no?
2: Non mai, mai.
1: Ma perché...
2: Era un mio sogno di infanzia, di adolescenza, di diventare disegnatore, mai pittore, perché no, io so,
1: perché sono disegni che non hanno nulla di dilettantesco, devo dire, sono, è tant'è vero che se non fosse così l'editore italiano non li avrebbe riprodotti.
2: Guardi, io li avevo fatti questi disegni allora già per l'edizione già tedesca, quindi ma non avevo disegnato per quasi, non so, 10-15 anni dalla mia adolescenza in poi. Io avevo sognato che un mio grande amico che adoro e ammiro enormemente, compatriota, perché anche lui viene dalla Romania, Saul Steinberg.
1: Ah, lo conosco benissimo, uno che ha vissuto per tanto in Italia, fra l'altro, sì.
2: Lui adora l'Italia, e abbiamo molte, molte cose in comune, soprattutto anche questo amore per l'Italia.
1: E quanto tempo è che lei sta in Italia, signor Forzo?
2: Io sono qua da 20 anni in Toscana, ho vissuto a Milano per un momento, a Roma, 27 anni in totale.
1: Infatti lei parla un italiano perfetto, assolutamente. Ma io ignoravo che lei fosse di origine romena, lo facevo tedesco o austriaco, anzi, meglio ancora.
2: Io sono tipicamente quello che era un austriaco della mia Austria.
1: Della Bukovina, cioè. Bukovina.
2: È composto di 17 razze e nazionalità, ma della parte paterna sono italiano. Cioè la famiglia, la paterna viene dalla Sicilia.
1: Pensi quindi che mescolanza, è da queste mescolanze in genere.
2: Oggi sarei un americano.
1: Sì, che nascono delle cose. Parliamo un momentino per gli ascoltatori di queste storie di Magrebinia, perché non è detto così semplicemente con il titolo, un titolo, voglio dire, che chiarisce il contenuto del libro, perché il Maghreb, diciamo, è... il nome che si dà a questa zona.
2: No, guardi, Maghreb è il tramonto in arabo. Infatti,
1: sì.
2: Maghreb per il mondo arabo sarebbe il Marocco, ma è il paese del tramonto. E allora, quando ho incominciato di raccontare quelle storielle, che infatti non sono la maggior parte di quello che racconto in quel libro. In questo libro sono delle barzellette, aneddoti, favole e così via, straconosciute anche. L'unica cosa che ho fatto è di combinarli in un paese inventato.
1: Che è una metafora poi dell'impero austro-ungarico, insomma.
2: Non solo, ma tutto l'Oriente, cioè ho inventato un Oriente che sarebbe... in cui si rispecchia il nostro Occidente, perché il libro è soprattutto satirico e ironico, ecco.
1: Sì, questo infatti era la cosa che, anche così sfogliandolo un po' frettolosamente, come sono costretto a fare per queste cose di lavoro, avevo già capito. Ma quello che mi pareva che lei usasse un pochino questa metafora di questo impero arabo, diciamo, orientale, per raccontare attraverso così una costruzione che può alla lontana ricordare anche le Mille e una Notte, se si vuole, cioè delle persone che raccontano avvenimenti, favole, storie che sono accadute a loro, che hanno sentito raccontare da altri, e attraverso questo strumento proprio di metafora dare un ritratto, lo stesso satirico, ironico, eccetera, del mondo che anch'esso stava tramontando, cioè dell'impero austro-ungarico, cioè praticamente
2: anche del nostro mondo presente in un certo senso, perché in verità queste favole, aneddoti e così via sono stravecchie, piene di una saggezza, sono cose che appartengono all'umanità intera, quindi rispecchiano o raccontano sempre delle situazioni, sono modelli per certe situazioni della vita che accadono a chiunque di noi.
1: Sì, ma infatti ognuno di questi modelli potrebbe a sua volta, voglio dire, dare adito, non dico proprio a un romanzo, ma anche a dei racconti lunghi, insomma, a delle cose che potrebbero anche essere sviluppate indipendentemente da questo. A cosa sta lavorando ora?
2: Lavorando a una cosa che può darsi abbia interesse anche un po' non, al di là del personale. Io sto scrivendo i ritratti per un'autobiografia, le cinque persone che mi hanno fatto, cioè le cinque persone che hanno influenzato la mia infanzia, mia balia, mia madre, mio padre, mia sorella e una governante. Ecco, tutto questo sarebbe troppo personale se non raccontasse di un paese, di un mondo che ormai non esiste, cioè nel suo genere non esiste più, geograficamente lontano, dietro la cortina del Cerro, stiamo dimenticando che esiste, che faceva una volta una parte integrale dell'Europa. E poi anche devo raccontare di un tempo, di un'epoca che
1: è lontana,
2: che ci ha fatto tutti.
1: Senta, signor Forrezzoli, certo, questa è una... Noi viviamo in una stagione dove la nostalgia forse è uno dei sentimenti preponderanti, forse non in tutti, ma certo in alcuni di noi sicuramente. Almeno io sono soltanto di pochissimo, proprio di qualche anno, e quindi mi posso considerare suo coetaneo. Dicevo, sono di qualche anno più giovane, ma mi considero suo coetaneo. E scopro, anche parlando con gente più giovane di noi, che... ci sono cose, avvenimenti, fatti, luoghi anche, tipi di civiltà, costumi, opere, che essi non conoscono affatto. Parlo naturalmente delle persone con le quali vale la pena di parlare, delle persone che sono in qualche modo colte, perché c'è un sacco di gente che sa soltanto il poco che ha studiato a scuola e lo ricorda anche con qualche confusione. Ma veramente c'è, cioè, come se sulla una parte del mondo e sugli avvenimenti che questa parte del mondo ha registrato fosse stato passato qualche cosa che ha completamente tolto la vernice, insomma, di cui non è rimasto niente. Io ho letto moltissimi degli scrittori che ancora oggi, ogni tanto, vengono ancora riscoperti, perlomeno in opere, questi scrittori mitteleuropei, diciamo, da Roth a tutti gli altri che sono stati, Musil, eccetera, che sono stati via via scoperti e che hanno costituito una stagione assolutamente non trascurabile del romanzo europeo. E mi accorgo che in tutti quanti c'è una specie di stupore e di rassegnazione, magari ironica, magari nostalgica, magari drammatica, se vuole, per qualche cosa che sta veramente tramontando, ma un tramonto che finisce in una notte da cui non ci sarà poi, almeno questo è il timore, un'altra alba.
2: Ha perfettamente ragione, ma io cerco, quando scrivo, di essere, diciamo, di scrivere storia e di non essere nostalgico tanto che posso, nonostante quello, certamente non posso ignorare il fatto che i tempi sono cambiati tanto in una tale fretta che non solo è difficile è quasi impossibile di
1: spiegare il cambiamento,
2: paragonare,
1: sì.
2: le due
1: certo. Okay?
2: Ma è soprattutto è quasi impossibile di trasmettere, diciamo, l'atmosfera, l'odore, il sentimento, il sentirsi di un'epoca passata. E io recentemente, nell'ultimo libro che ho scritto, in parte anche in inglese e in tedesco, è un libro che è uscito in Germania e uscirà quest'autunno in America, è un viaggio con l'Oriente Express, un uomo che da bambino ha preso questo treno, famosissimo treno, per andare,
1: certo,
2: in scuola dalla Romania.
1: Treno che attraversava l'Europa, che partiva, mi pare, da Parigi e arrivava
2: a Istanbul, a Londra, perché a metà armeno, a metà inglese. dopo una vita passata altrove, in America, torna qua e prende quel nuovo Fasullo Orient Express che parte ora da Venezia a Londra come treno nostalgico. È certamente una fasulleria incredibile, anche piacevole, anche divertente per qualcuno che vuol fare un viaggio sentimentale, ma per uno che ha vissuto l'epoca è una cosa come non so,
1: come della plastica al posto del, non so, del cristallo, di qualche altro metallo prezioso che ha utilizzato. È proprio su questa velocità del tempo che cambia, Fonrezzori, che io sento la difficoltà proprio per l'essere umano di assorbire psicologicamente proprio e di digerire, quindi di poter ritrasmettere questa velocità di cambiamento, la perdita di qualche cosa e la nascita di qualche cosa che è nuovo. Queste cose io le sento poi in modo particolare perché da ragazzo il primo scrittore che mi ha impressionato, che tuttora considero uno dei più grandi del mondo, era Chekhov, e io mi sono occupato a lungo di teatro, e Il giardino dei ciliegi, Le tre sorelle, Il gabbiano, sono proprio drammi pieni, intrisi di questa malinconia, anche Gaia in qualche momento, del mondo che va cambiando e di qualche cosa che sicuramente perderemo, o stiamo perdendo, abbiamo perso, e qualche cosa di nuovo che verrà, ma che è ancora confuso, oscuro, e ci lascia forse un tantino anche un po' perplessi.
2: Ma guardi, lei mi ha fatto il complimento di dirmi che siamo della, più o meno della stessa generazione, ma io temo che di essere molto più vecchio.
1: Oh, poi 6-7 anni, non di più. Quindi
2: però questi 6-7 anni fanno una generazione, perché chi è nato prima della prima guerra mondiale ha veramente ancora, anche per un brevissimo tempo, ha preso un po' del fiato dell'atmosfera di allora.
1: Della vecchia Europa, sì.
2: Ma ad ogni modo, di cercare di non far passare il tempo troppo velocemente sopra il nostro testo, questo ci fa, mantiene un po' più...
1: più giovani, vicini, no? Un po' più coetanei, sì.
2: Può darsi saremo rimasti.
1: Credo che ci sia molta gente come noi, solo che noi abbiamo la fortuna, il privilegio, se vuole, di potercelo dire, di poterne parlare, di poterlo dire anche agli altri. E forse non tutti ce l'hanno. Signor Fornezzoli, noi siamo quasi arrivati al termine della nostra conversazione. Io, per coloro che si fossero...
2: La ringrazio molto.
1: Dico, per coloro che si fossero messi in ascolto in ritardo, vorrei appunto dire che abbiamo inaugurato questa serie di trasmissioni questa sera con la partecipazione di uno dei maggiori scrittori europei, che è Gregor Fornezzoli, ma lei se la deve assumere la responsabilità. Lei è uno dei maggiori scrittori europei, perché
2: sì,
1: questa è la...
2: Sono molto lusingato, molto...
1: Sì, ma non si deve sentire intimidito, perché se no io sto acquistando adesso appena un po' di coraggio nel parlare con lei, si immagini. Storie di Magrebinia è il volume che abbiamo davanti, ed è un volume bellissimo, pieno di favole, di novelli, di racconti, di personaggi, di ironia, raccontate e illustrate con una maestria eccellente. Il volume è pubblicato dalle edizioni Studio Tesi, e la persona che abbiamo al microfono, che abbiamo avuto finora al microfono, è il nostro autore, Gregor Fornezzoli, che io saluto molto cordialmente e, sia pure così da lontano, abbraccio.
2: La ringrazio e un abbraccio collegiale, e auguroni per la sua emissione.
1: E buonanotte.
2: Buonanotte, grazie mille.
1: Grazie ancora e buonanotte a tutti gli ascoltatori. Da Luciano Lucignani ci sentiamo ancora domani sera.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.

0: Salve a tutti, buon pomeriggio. Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù, ovvero le grandi controversie a proposito di scienza o che attraversano la scienza. Oggi abbiamo a che fare con un problema che è al confine tra immaginario scientifico, prospettive della fantasia letteraria, responsabilità politiche e sociali. E cioè l'abbinamento sempre più stretto tra la grande capacità di calcolo dei calcolatori attuali e la rapidità con cui la comunicazione viene effettuata. L'abbinamento di telecomunicazione di capacità di calcolo ha una vera e propria realizzazione che è la grande rete. Siamo allora davvero incantati o stregati dal web, come sostiene Carlo Formenti in un suo recente libro pubblicato da Cortina, che ha appunto come titolo lo Incantati dalla rete? Oppure non è il momento di prendere questo incantamento un po' alla distanza e cominciare a sviluppare quella che alcuni anni fa Tomás Maldonado ha chiamato una critica della ragione informatica, credo con qualche piccolo riferimento alle grandi critiche di Immanuel Kant. Tomás Maldonado e Carlo Formenti sono qui con me per discutere appunto dell'incantamento della rete. Formenti ha richiamato proprio il caso di tracce profonde di antiche filosofie o di antiche concezioni teologiche, come quella della gnosi, proprio alla base di quello che sembra essere oggi invece il grande progetto democratico e liberante. Poi su questa questione magari della democrazia in rete torneremo. Formenti.
1: In America il grande immaginario della rete, che rinvia alla letteratura della fantascienza, che rinvia però anche proprio alla ricerca scientifica fin dai tempi dei padri della cibernetica come von Neumann, Wiener e poi successivamente per altri aspetti lo stesso Gregory Bateson, ma più recentemente proprio nello sviluppo dell'industria, dei primordi dell'industria informatica, ha due aspetti fondamentali. Lo spirito hacker delle origini, chiariamo subito che hacker è un termine che 20 o 30 anni fa significava cose completamente differenti dal significato. Oggi lo associamo automaticamente al sabotaggio di massa come è avvenuto con gli ultimi eventi degli attacchi di denial of service a Yahoo e alle altre grandi imprese e poi all'ultimo virus esplosivo di I Love You. In realtà hacker originariamente significa semplicemente personaggi appassionati, entusiasti del software e dell'hardware che componevano una comunità negli anni 60 che era caratterizzata da questa idea appunto di comunità aperta che scambiava orizzontalmente conoscenze, know-how, che collaborava continuamente alla costruzione di un progetto e quindi rifiutava che cosa? Rifiutava il fatto che siccome uno era dipendente di un'impresa e l'altro di un'altra non dovevano scambiarsi informazioni per tutelare il copyright, oppure siccome uno lavorava per una certa agenzia governativa e l'altro invece per questa università, cioè volevano avere un rapporto trasversale e soprattutto volevano indirizzare lo sviluppo delle tecnologie elettroniche in senso democratico. Prima i calcolatori erano queste grandi macchine esoteriche conosciute soltanto dagli addetti ai lavori che servivano a gerarchizzare e verticalizzare ulteriormente il comando all'interno delle imprese il comando politico. Loro pensavano di rovesciare questa cosa. Questo è un aspetto, ma l'altro aspetto interessante è che dentro la tradizione del comunitarismo americano ci sono anche echi di una lunga tradizione eretica, religiosa, secolarizzata che l'America si porta dietro fin dalle prime comunità del 600 che sbarcano provenienti dall'Inghilterra, cacciate via, diciamo, in quanto eretiche appunto. Ed è questo filone che vede in sostanza nell'azione dell'uomo, questo filone gnostico che pone al centro di un processo di divinizzazione l'uomo e le sue opere, E che troverà poi una grande sintesi proprio nell'Otto e nel Novecento americano con questa progressiva divinizzazione della tecnica. Questa è un'idea che percorre in modo diffuso, che permea l'immaginario americano da sempre e che ha trovato appunto in questa ideologia degli informatici, in questo connessionismo, mettere insieme tutti i calcolatori perché questo avrebbe creato un grande cervello, una grande comunità, eliminando tutte le differenze, le gerarchie, e quindi c'è un elemento da un lato politico ma da un lato fortemente religioso, c'è quasi un riproporsi della logica di certi movimenti ereticali europei del Medioevo, in cui, come dire, utopia sociale, utopia politica e eresia teologica vanno strettamente connesse l'una con l'altra.
0: Maldonado, lei che ha scritto nel 1987 un libro intitolato Il futuro della modernità. Se la rete è il nostro futuro, o comunque è iscritta nel nostro futuro, se sottostante alla anche moda della rete c'è questa corrente profonda che chiamerei religiosa nel senso tecnico del termine, che mira all'unire insieme le singole menti in un'unica grande mente, possiamo dire che siamo veramente ancora moderni e che è davvero la modernità ha un futuro, o internet è il segno più forte dell'avvento della postmodernità?
2: E questa celebrazione del fatto tecnologico come un fatto autonomo capace di generare una serie di processi sociali non trova riscontro nella realtà, perché naturalmente sottovaluta il fatto che anche la società può accettare o meno una tecnologia, no? E la storia della tecnica lo dimostra, che qualche volta c'è un grande cimitero dell'innovazione tecnica che qualche volta noi ripeschiamo, riproponiamo. Se noi andiamo a esaminare internet, no? Tutta la ideologia intorno a internet, uno degli elementi che vengono molte volte citati, no? È che lì c'è una possibilità di sapere, di informazione, cioè in fondo si sta parlando anche di una possibilità di una nuova razionalità attraverso dell'internet, ma nel fondo noi sappiamo che l'internet, anche basta guardare, no? Internet e c'è anche sono presenze completamente irrazionalisti e terribilmente devastanti dal punto di vista che vanno, non so, alla magia e a cose incredibili che si trovano tutti presenti in internet.
0: Cosa ne dice Carlo Formenti?
1: Ecco, ci sono degli elementi, secondo me, sicuramente straordinariamente innovativi anche dal punto di vista dei moduli di razionalità. Qua, se pensiamo a un grande visionario come era Vannevar Bush, la cosa che è quello che ha inventato il termine di link, non esistevano calcolatori, non esisteva la rete, siamo negli anni 40 negli Stati Uniti, e questo Vannevar Bush, che era uno scienziato coinvolto in vari progetti dell'MIT, immagina una specie di apparato ante litteram che doveva restituire alle persone la possibilità di controllare un sapere in espansione tale da impedire ormai al singolo di tenergli dietro, di aggiornarsi, di capire il mondo stesso in cui doveva operare. Allora, è il primo che immagina la possibilità dell'ipertesto, cioè del link, con strumenti tecnici che appunto immagina, perché allora non erano ancora disponibili, ma la logica è sostanzialmente quella dell'ipertesto elettronico che è stata realizzata poi successivamente. Una cosa giusta che diceva Vannevar Bush, una sua grande intuizione, è in effetti cogliere il momento di crisi di un modulo di razionalità fortemente legato al testo classico, al testo lineare della carta stampata, del libro, della lettura. Noi non pensiamo così, diceva giustamente Bush, noi pensiamo per associazioni, saltiamo, no? Quindi c'è un elemento, fra virgolette, possiamo chiamarlo poetico, metaforico, metonimico del pensiero. E in effetti il tipo di come dire, potenzialità, non che questa sia realizzata ancora pienamente, o non sappiamo neanche se mai potrà essere pienamente realizzata, ma di potenzialità che c'è nei new media è questa, cioè la costruzione di modelli di razionalità più complessa e più vicini al nostro modo di pensare, al modo in cui funziona il nostro cervello. È una metafora del nostro cervello, non è che funziona come il nostro cervello, ma è una metafora utile per approcciare in modo nuovo determinati problemi. Detto questo, è chiaro che nella rete esiste tutto e il contrario di tutto. Quindi esistono possibilità di sviluppo straordinarie ed esistono anche elementi di appunto neomitici, neopagani, tecnopagani, tecnognostici e le infinite sette che invadono e caratterizzano ampi settori della cultura della rete. Quello che a me sembra è che oggi sia molto difficile immaginare la possibilità di, da parte diciamo degli intellettuali classici tradizionali, di porsi esclusivamente su una posizione difensiva nei confronti del fenomeno.

0: Tomas, è fondata questa speranza democratica? È vero che la rete ci porta a rivedere la nostra nozione di potere alla fin fine?
1: Ci sono elementi, come dico, democratiche, che una certa maggiore accesso all'informazione teoricamente dovrebbe significare un'apertura democratica. Non lo è, in quanto molte volte c'è l'idea di un supermarket, no? La gente può andare al supermarket, avere una serie di merci o di acquistare cibi, tutte le cose che vuole, no? Ma l'assortimento viene fatto da qualcuno, cioè qualcuno prepara l'agenda, no? Qualcuno è responsabile dell'assortimento.
0: E quindi il consumatore questo, non è davvero libero.
1: Sì, e questo è un problema che lo sto semplificando molto. Probabilmente qualcuno mi potrà dire no, non è esattamente così, perché questo è il dramma. Formenti ha ragione, tutte le questioni, si può dire così, ma si potrebbero anche trovare altri elementi, no? Ma evidentemente che noi non possiamo negare, no? Che c'è qualcuno che prepara le agende, anche se questo qualcuno può essere un collettivo, no? Non entriamo nella questione. E dopo esiste presenza di potere, che noi non possiamo essere ingenue a tal punto di non sapere che sono le grandi multinazionali dei media, sono forse in campo di un potere economico straordinario in gioco, e questo nessuna innovazione tecnologica nel passato, no? Ha avuto la possibilità e ha avuto a disposizione una tale forza del lavaggio del cervello della gente, no? Diciamo la verità, no?

0: Formenti, cosa ne pensa?
1: Malgrado gli sforzi immani che si fanno da parte sia dei governo americano per un verso, che è quello che come dire ha avviato e ha fatto da madrina politica all'esplosione, allo sviluppo della rete, ma sia soprattutto da parte delle grandi corporation, dalla Microsoft a questo immane accordo che c'è stato America Online, Time Warner recente, c'è il tentativo di trasformare in tempi rapidi la rete in un nuovo media broadcast, come si dice, cioè di trasmissione come una specie di nuova TV interattiva, no? Favorendo al massimo gli aspetti di entertainment, di intrattenimento, di spettacolo, eccetera, eccetera. Però io credo che questo tentativo sia in qualche modo destinato a fallire o a riuscire soltanto in parte, perché malgrado gli investimenti colossali che sono stati fatti in questa direzione, malgrado la Microsoft sia di fatto arrivata a controllare gli standard tecnici e quindi i linguaggi di comunicazione in rete a livelli incredibili, non è un caso che oggi ci sia questo processo contro la Microsoft e la crisi, perché è il meccanismo stesso, come dire, dell'innovazione, della competizione, che impedisce che si arrivi a un controllo totale. Questo come contraddizione all'interno delle stesse logiche capitalistiche. Ma ancora più interessante è invece la resistenza delle comunità dei navigatori. Parliamoci chiaro, io non sto dipingendo un'immagine idilliaca di grandi masse di navigatori consapevoli, democratici, contro ogni monopolio, contro ogni dittatura, contro ogni rischio. Però esistono forti minoranze in grado di utilizzare la rete come uno strumento conflittuale. Questo ce l'ha dimostrato per esempio eventi come la manifestazione anti-globalizzazione di Seattle, dove tutta la preparazione, la circolazione di informazioni, lo scambio organizzativo fra una serie di forze è passata attraverso un uso alternativo della rete.

0: Tomás Maldonado, allora, da una parte abbiamo le istituzioni che usano le tecnologie, dall'altra parte abbiamo però la sensazione che qualche volta siano le tecnologie che usano le istituzioni. Cosa ne pensa?
1: Sì, precisamente Formenti ha parlato della complessità dell'uso dell'internet e delle nuove tecnologie. E qui c'è un punto molto importante che riguarda soprattutto quello che è diventato molto attuale oggi nella politica, del richiamare che internet, che si identifica con la proliferazione e divulgazione a livello di massa dei computer, potrebbe risolvere per sé, no, tutti i problemi, diciamo, dell'occupazione e tanti altri problemi che preoccupano
0: dall'occupazione alla rappresentanza politica.
1: Sì, forse. Alla rappresentanza politica. E questo sarebbe, diciamo, la grande soluzione. Mettiamo un computer per ogni persona e le cose sono risolte. E questo è una grande mistificazione, perché il possesso di un computer significa qualche cosa, ma non molto, se noi non siamo in condizione di confrontarci con l'obsolescenza del computer, cioè il fatto di consegnare alla gente vecchio ferro, no? Una serie di hardware, no? Consegnare alla gente, questo non significa niente se non c'è una cultura di utilizzazione di questo. Ma anche qui c'è una ulteriore mistificazione, perché si dice il grande problema è la formazione e l'alfabetizzazione informatica. Che cosa si intende per alfabetizzazione informatica? L'addestramento della gente all'uso, cioè degli utenti per usare il computer, o stiamo parlando di un'altra cosa, che è la progettazione del software? Voglio dire una cosa molto provocatoria e che non tutti la possono accettare, no? Che internet è per il momento un fenomeno molto limitato. È un fenomeno limitato. Se noi andiamo a vedere dati come per esempio di utente internet nel mondo, no? Più o meno, io credo che noi possiamo oscillare tra 180 e 200 milioni di utenti internet nel mondo, no? Se noi andiamo a esaminare per esempio quello che le previsioni che si facevano, no? Della MITS di Austin in Texas, no? Nel 1992, che diceva che nel 2000 non eravamo arrivato a 1,5 miliardi di utenti internet, e si arrivava alla cosa più incredibile, ipotizzare per il 2005 5,5 miliardi, cioè quasi l'attuale popolazione del mondo, no? con 1 miliardo in meno. Allora, questo è caso evidentemente che è un dato, possiamo aumentare un po' più, ma e dopo tutte queste proiezioni che si fanno, perché non arrivano a essere confermate? Perché c'è il vecchio pregiudizio dei futurologi, no? Di concepire proiezioni che sono surprise free, no? Che non c'è sorprese in quello che va a venire. Ma per esempio, quando si dice che tutta l'umanità sarà internet, stiamo ignorando tutta una serie di fatti e di fenomeni che sono la realtà attuale, è completamente controintuitivo, come voi, i filosofi della scienza, dicono, è completamente controintuitivo quando noi pensiamo alla realtà del mondo attualmente, no? All'85% della popolazione mondiale che neanche si sogna entrare in internet o in cose. Allora, il fenomeno è relativamente limitato, un fenomeno importante ma relativamente limitato per il momento. Allora, io credo che tutte sulla base di questi dati noi possiamo essere un po' più cauti in parlare e in accettare questa ideologia dei mondi sublimi, no? Che devono arrivare, no? Io cerco sempre di mantenere questa distanza e andare a vedere quali sono i dati effettivi di questo, no? Io anche come ovviamente io ho le speranze in questo senso, ma non ho una speranza eccessiva.

0: Formenti. Heidegger diceva che di fronte ai progressi o i regressi della tecnologia solo un Dio ci può salvare. Qui invece noi abbiamo un problema di salvarci dal Dio della rete. E lei scrive che l'unico modo per salvarci dal Dio della rete è quello di considerarlo come più dei, cioè di declinarlo al plurale. Ci può spiegare in che senso? Forse questo va nella stessa direzione di quella speranza, ma cauta, che trapelava dalle ultime parole di Tomás Maldonado.
1: Quando siamo a questi livelli di fenomeni tecnologici non esiste la dimensione del progetto, esiste la dimensione dell'interazione fra una tecnologia che si sviluppa sotto l'impulso di contraddizioni, ideologie, conflitti sociali, che li modifica e ne è a sua volta modificata, cioè è un qualche cosa che appunto non va per conto suo alla tecnica, è sempre strettamente collegata alla realtà sociale, alle culture, eccetera. Io penso piuttosto che andiamo nella direzione di un sincretismo, per usare ancora un termine religioso, fra le culture, di uno scambio, di una contaminazione, di un melting pot culturale su scala planetaria, piuttosto che nel senso di una sua unificazione, omogenizzazione in senso forte. Esiste un progetto di, in questo senso, è evidente, ha ragione Maldonado, non si può essere ingenui dal punto di vista ideologico. C'è un forte progetto politico di omogenizzazione culturale a fini di unificazione del mercato internazionale. Però è stato messo, come dire, io sono abbastanza convinto che come apprendisti stregoni che hanno avviato questo grande progetto di unificazione non siano in grado di controllare gli effetti controfattuali dal punto di vista di questo progetto, che sono invece come l'apertura di un vaso di Pandora per il capitalismo, che è lo scatenamento delle differenze culturali, dei conflitti, delle contraddizioni, delle chance. Non è affatto detto che tutto questo debba essere per forza evolutivo. Però penso che ci sia dentro questo processo di unificazione, paradossalmente, una chance di esplosione, di differenziazione, di proliferazione dei punti di vista. E questo mi fa sperare in una prospettiva di federazione delle differenze assai più che nella possibilità invece che questo si trasformi nell'ennesimo strumento di dominio e di unificazione di dominio a livello planetario.

0: La federazione delle differenze non è forse proprio l'imposizione dell'ideale proprio americano, nordamericano del melting pot? Cosa ne pensa Tomás Maldonado?
1: Sì, io credo che tutti questi argomenti ci portano a esaminare la questione della globalizzazione, no? Che nel fondo tutte queste ipotesi riguardano questo grande disegno che è precisamente la globalizzazione. Allora, la globalizzazione fino adesso non ha funzionato, ha creato dappertutto disastri, catastrofi, no? Enorme, non parliamo del terzo e quarto mondo in quale le cose sono incredibili, no? Allora, ma è importante fare una distinzione tra globalizzazione. Noi abbiamo da un lato la globalizzazione finanziaria, no? Mobilità dei capitali e degli investimenti, no? Che è questo che stiamo vedendo che crea anche certi problemini, no? La globalizzazione dei mercati, la liberalizzazione della via di accesso ai mercati a prescindere dai confini nazionali e in particolare ai mercati del lavoro, questa grande mobilità che anche lì, come sappiamo, a Seattle è stato uno dei punti delle controversie. Dopo abbiamo la globalizzazione tecnologica, che è precisamente internet, telelavoro, e-commerce, tutte queste sono le grandi, la globalizzazione tecnologica. Ma dopo c'è la globalizzazione culturale, che per me è un tentativo di omologazione con la cultura e controcultura americana. Quello che ci viene offerto è anche la controcultura americana con tutti i suoi elementi positivi alcuni, negativi molti altri. No, è devastante. E dopo c'è la globalizzazione militare, che è quello che io chiamo la quinta globalizzazione, che qualche volta non si menziona questo, no? Che è il mercato degli armamenti, senza frontiere, interventi militari, istigazione a guerre, tutto questo aspetto, diciamo, che fa parte, diciamo, anche della globalizzazione. E queste cinque globalizzazioni sono interconnessi, no? Noi non possiamo separare, per esempio, internet, che peraltro ha avuto un'origine militare, militare e accademico, diciamo, ma comunque non possiamo noi isolarla e non vederla in funzione delle altre quattro, diciamo, globalizzazioni. Se non facciamo discorsi letterari, con tutto il rispetto per i discorsi letterari, ma delle grandi metafore, o cerchiamo di fornire illusioni alla gente, no? Questo è un altro problema, un'altra possibilità anche. È stato nel passato così, può anche essere in futuro, ma non mi sembra la cosa più dignitosa di fare in questo momento.

0: una situazione in cui una persona è capace in tempi molto veloci di elaborare l'informazione, servendosi di opportuni strumenti e servendosi di altri strumenti collegati coi precedenti, di scambiare informazione con altri nodi della rete in tempi ultra rapidi, non porta proprio a cancellare quell'individualità che forse il mistico sogna di cancellare, ma che invece quella persona che secondo noi nel progetto moderno, per dirla con Tomás Maldonado, è invece una garanzia di responsabilità. Non vorremmo scoprire in altri termini che dietro la persona, nel senso latino di maschera, alla fine non c'è più niente. Cioè, la metto in altri termini, questa grande interazione, questa grande globalizzazione non può alla fine produrre la scomparsa dell'individualità. Dopotutto, se come alcuni ritengono, non siamo altro che delle cellule di una struttura più grande, beh, che rilevanza abbiamo ancora? Dopotutto io nel mio corpo non mi preoccupo troppo delle mie cellule, anche so di esistere grazie a queste cellule.
1: Ecco, tutto questo però, se togliamo l'aspetto di delirio mistico, è interessante rispetto al fatto che, come dire, è un venire alla luce di una consapevolezza crescente che attraversa questa fase estrema e ultima della modernità, della crisi e dell'insostenibilità del punto di vista individuale atomistico che si era formato un po' fra 7 e 800. Del resto questa è una crisi che attraversa tutto il Novecento, a partire dalla scoperta dell'inconscio, dalla psicanalisi, eccetera. Ma noi andiamo sempre di più verso questa consapevolezza del fatto che l'individuo è, come dire, un prodotto di una serie di intrecci, non solo è fatto dal suo rapporto con gli altri e quindi è dentro un'interazione comunicativa, ma come diceva Gregory Bateson, che i limiti del nostro io non sono dati dalla pelle, non sono dati dai limiti fisici del corpo, ma si prolungano nella relazione con l'ambiente, con gli altri. Quindi questo, c'è l'elemento positivo in tutto questo, depurato dell'aspetto di delirio mistico, è una consapevolezza crescente dei limiti dell'individuo e quindi della necessità che l'individuo ragioni non nei termini, come dire, della sua pura autoconservazione e della concorrenzialità, fra virgolette, con gli altri individui. Ma l'altro aspetto è anche il fatto di una consapevolezza crescente della difficoltà di governo e progettazione dei processi tecnologici arrivati a un determinato livello di complessità. È sempre più difficile per noi pensare a una relazione di causa-effetto, per cui a un determinato fine che si immagina, poi lo strumento tecnico come puro strumento ti porti a realizzare questo fine. La complessità delle tecnologie crea sempre di più elementi controfattuali, crea sempre di più degli elementi imprevisti, delle turbolenze di sistema, delle variazioni. Allora, e questo, un po' per chiudere il mio discorso, che mi fa essere non tanto ottimista, perché non hanno più molto senso termini come ottimismo o pessimismo rispetto a questo tipo di processi, ma che mi fa essere convinto della difficoltà di governo, di questi processi. Per cui il fatto che, per esempio, è vero, come diceva Maldonado prima, che quasi tutte queste tecnologie sono strettamente interrelate anche, per esempio, con fini militari, no? Però arriviamo a un tale livello, a una tale sproporzione di complessità, di dimensione dei processi che si mettono in atto, per cui questi sfuggono dal controllo creando, da un lato, rischi immani, questo è fuori discussione, no? Dall'altro la possibilità, appunto, che questi abbiano sviluppi che vanno in direzione totalmente differente da quelle che erano state progettate.
0: Tomás Maldonado condivide questo ottimismo di sì. Formenti, che però è un ottimismo che va nella direzione della decostruzione dei tutti i tentativi di controllare il mondo delle telecomunicazioni e dell'elaborazione dell'informazione.
2: Sì, io vorrei anche accennare un altro aspetto che è intimamente legato a questo, che noi abbiamo una certa tendenza a esaminare il fenomeno internet come l'unico fenomeno che è il risultato della grande rivoluzione informatica, dimenticando o nascondendo altre cose straordinarie, che queste sì sono straordinarie, e l'impatto che ha avuto la informatica attraverso naturalmente computer e telecomunicazione in una quantità immensa di aree scientifiche, no? Impatto sulla biologia, sull'astronomia, su tutti i campi più incredibili, no? Non avremo delle aspetti applicative, la medicina sta aprendo nuove, formidabili strade che sono molto forse meno ambigue che altre, o qualche volta ambigue, ma non tanto, ci diciamo, ma non tanto, come quelle che stiamo accennando, che hanno una complessità ancora maggiore, almeno queste hanno una relativa semplicità con il problema, che noi possiamo fare una serie di riflessioni e che ancora può, c'è la possibilità di un'analisi razionale dei fatti, no? Ma diciamo, per esempio, la medicina è una cosa straordinaria, no? Parliamo di tutte le possibilità, anche l'impatto dell'informatica nell'area della produzione, la robotica, tante questioni importanti, le nuove tecnologie, tutto. Questo è un patrimonio straordinario, questo sì, che è nel quale noi possiamo credere e essere ottimisti, no? Perché vediamo già i risultati di questo. Invece questa celebrazione di internet come l'unico problema e l'unico contributo della rivoluzione delle nuove tecnologie mi sembra parziale e non giusto. Sulla questione di ottimismo o pessimismo, io rimango sempre nell'idea che è molto difficile mantenere una posizione equidistante. La società che viviamo è una grande fabbrica di etichettaggio, no? E se uno ha l'etichetta di pessimista, di negativo o di apocalittico o di integrato, non funziona. Ma io insisto su questa linea, che è la mia personale, di cercare di difendere e preservare una tenace e ostinata oggettività sui fatti che si stanno analizzando.
0: Bene, Gurdulù si appresta a salutare gli ascoltatori. Una volta credeva che Dio fosse il creatore del mondo, oggi ha appreso che magari invece siamo noi esseri umani che lo stiamo forgiando a poco nel nostro cammino. Ringrazio per questa trasmissione Carlo Formenti e Tomás Maldonado, e l'appuntamento è a sabato prossimo.

0: Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Quale verità?

to the other side. And there's no more, no more darkness.

until we get to the other side, and there's no more

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Ricordiamo qui a Radio 6 Tech, con uno speciale in due puntate, Mario Tobino, eretico della letteratura italiana, perché medico psichiatra per 40 anni fino alla pensione, ma anche parallelamente poeta ai suoi esordi e poi romanziere. Nei suoi romanzi Tobino racconta proprio le vicende della psichiatria italiana, dagli orrori dei manicomi classici alle vicende dell'antipsichiatria, della chiusura dei manicomi in seguito alla legge Basaglia. Segue appunto gli sviluppi della psichiatria italiana e lo fa con il primo romanzo Le libere donne di Magliano, poi Per le antiche scale, con cui vince il premio Campiello, e infine Gli ultimi giorni di Magliano, in cui racconta appunto, secondo lui, questa disperazione di questi malati e degli stessi medici abbandonati a se stessi con la chiusura dei manicomi. Ma in questa battaglia contro la legge Basaglia in realtà rimane un po' da solo, rimane da solo a parlarne nei giornali. Per esempio sulle pagine della Nazione scaglia appunto una sua invettiva contro la chiusura dei manicomi, contro la riforma. L'ultimo romanzo scritto da Mario Tobino fu Il manicomio di Pechino nel 90 e nel 91, esattamente un anno dopo, morì ad Agrigento, dove era andata a ritirare il premio Luigi Pirandello. In queste due puntate potremo ascoltare nella prima due racconti di Mario Tobino, La bella di Lucca, che è andata in onda per la prima volta in radio nel 56, e L'eroe sul sofà o L'innominato, in onda invece nel 78. Nella seconda puntata, che andrà in onda domani, Uno specchio del cielo del 12 dicembre dell'85 per Radio 2, che propone una lunga intervista di Pierfrancesco Listri a Mario Tobino. Buon ascolto.

Lucida Mansi, a 22 anni, rimase vedova. Aveva gli occhi nerissimi, che aggiungevano qualcosa di infrenabile al perfetto ovale del viso. Per celebrare la morte del marito, vestita in strettissimo lutto, più spesso fu vista in chiesa, e il colore dell'abito la faceva ancora più snella. L'ambra della pelle spiccava più delicata, i lucidi capelli di corvo apparivano tra la scompostezza dei veli. Sapeva di essere bella, ma in quei primi giorni, per la curiosità che destava, per gli uomini che la guardavano più liberamente, per la nuova condizione di ricchissima padrona, si mirò più attenta e si rapì di lei stessa. Una gioia come un vento le rise nell'animo e cominciò ad amoreggiare con gli specchi. Nel 600, il secolo in cui Lucida visse, gli ori, i velluti, le sete, gli stucchi, i morbidi cordoni colorati invitavano ad adorare la carne. La villa di Lucida era situata sulla collina che guarda il Serchio stendersi per l'ampia pianura che lo culla fino al mare. Sul fianco sinistro splendeva e ancora brulica la città di Lucca, dalla straordinaria acutezza nella mercatura, stretta nelle mura, densa di torri e chiese. I saloni della villa di Lucida si susseguivano viola e damasco. I candelabri, gonfi di cristalli, quando alla buona stagione i servi aprivano le grandi finestre, tinnivano una infantile musica, ma nella sua stanza, dopo la morte del marito, Lucida popolò le pareti del suo nuovo amore. Specchi di ogni foggia e misura, tersissimi, guardarono da ogni lato e quello di maggiore confidenza fu sopra il letto a sostituire il tetto del baldacchino, così che Lucida, sdraiata, le vesti non più necessarie, in questo si contemplava. E dalle pareti gli altri specchi rubavano quanto potevano, e se per i movimenti delle bellezze si nascondevano, altre ne sorgevano. In primavera le belle braccia si mossero nude. Lucida chiamò nella villa il primo amante, al quale seguì un secondo, e il primo disse disperate parole, e Lucida, sorridendo, invitò i servi ad allontanarlo. Già Lucca formicolava su di lei ogni voce, quasi sospettasse il futuro, che quella donna fosse l'emblema della sua brama, senza però essere accompagnata dalla pesante ansia del peccato. Nel 600 i frati, i conventi, le sacre cerimonie, l'incenso, le monache, le funzioni ordinarie e straordinarie erano fitte e dense. Anche Lucida, entrata in chiesa, ungeva le dita nell'acqua santiera, si segnava, si genufletteva alzando le lunghe ciglia alla Madonna, e il popolo, aprendosi al suo passaggio, si dirigeva alla poltrona di famiglia poco distante dall'altare maggiore. Devota seguiva il rito della messa, sorreggendo con le due mani il libro nero, ma come suonava il primo campanello al Santus, una gioiosa luce la illuminava e cominciava a sfogliare le pagine nere. Quando col dito sentiva che una soltanto ne mancava, fermava le mani in attesa, e al campanello dell'elevazione, mentre la folla in timorosa reverenza chinava la fronte verso terra, mentre tutti si piegavano quasi volessero nascondere il corpo, sì che soltanto l'anima adorasse, Lucida apriva il suo tabernacolo, metteva a nudo lo specchio che sostituiva una delle pagine del libro e, inebriata, si rimirava. Piansero fidanzate e madri. Già Lucida aveva provveduto al trabocchetto. Lei stessa aveva ordinato e controllato i lavori. L'agile meccanismo che si doveva toccare perché il pavimento si aprisse nel vuoto era un frivolo gingillo nascosto dietro una tenda. Laggiù in fondo le fresche lame sembrava ridessero in attesa. Nel 600 il denaro e la gloria della stirpe erano una infrangibile legge. Spesso la bellezza è sposa della crudeltà. Anche oggi il popolo ricorda a bassa voce in quale parte del castello si consumava la tortura, per quale corridoio ci si avvicinava, con quale lusinga Lucida portava l'amante sul pavimento che era per aprirsi e come lo invitava a rimanere in quel punto mentre lei si avvicinava al grazioso gingillo che scattava con un ghigno soffocato. E anzi si racconta che mentre l'innamorato attendeva, Lucida fosse presa da un vento di gioia disumana che la faceva bella come non mai, e il giovane, precipitando verso le lucide lame, invece di gridare orrore, continuasse a guardarla rapito. D'inverno
il grande camino della camera di Lucide avvampava ogni seta, gettando nell'alcova fasci di rossi raggi. D'estate, mentre nella campagna infuriavano le cicale, Lucida ondeggiava sulle sue nudità le lunghe frange di un ventaglio, e ogni battito e respiro estivo era vinto da un soffio di primavera. Dopo aver udito l'ultimo gemito, si ritirava dunque Lucida nella sua alcova e liberamente sdraiata, mentre laggiù ancora caldo il bel giovane senza respiro sorrideva con le braccia aperte, riviveva quelle ultime ore, seguiva attentissima la successione degli atti e perfino, inaspettata e subito scacciata, sentiva pungersi dalla tenerezza materna e, scorrendo il tempo, ultimato quel piacere, infine serena e sveglia, chiamava le serve ad accudire la sua persona. Ma del resto il trabocchetto di rado si aprì, e solo per coloro che, poveri e indifesi, avevano osato farle battere il cuore.

0: Passarono anni e continuò incontrastato il fascino funesto di Lucida Manzi. Già per la pianura di Lucca si diceva che la sua bellezza avesse vinto il tempo. Ma un tardo pomeriggio d'estate, la sera si accingeva a preparare le lampade, Lucida inorridì per un'improvvisa scoperta. Una ruga, un solco si partiva dall'angolo esterno dell'orbita, prolungandosi verso la tempia. Terrorizzata, febbrilmente, senza chiamare il servo, accese i candelabri, accostato specchio e viso alle fiamme, quasi a bruciarsi, guardò, riguardò e udì il primo stridente gracidio della vecchiaia. Allora in furia, attentissima, osservandosi dappertutto, altre pecche scoprì e le apparve il fatale disegno del futuro. Per tutta la notte, preda di una fantasia spietata, udì le fresche risate delle fino allora tacite rivali, ascoltò le motteggiatrici lodi su quella che fu una volta la bellezza di Lucida. Acuto le giunse il selvaggio grido delle madri liberate dall'incubo. In schiera passarono gli uomini ora giudici equilibrati, qualcuno con le labbra ironiche per il paragone con l'ultima fanciulla incontrata. Vide i servi della casa, unici servitori rimasti, ridere dietro le porte e sbellicarsi in cucina per i belletti della padrona. E di nuovo risuonò il trillo crepitante delle festose rivali. Sfilarono schiere di fanciulle, un mazzo di fiori serrati al petto, più fresche di quelli. La mattina dopo, intatta di maestoso imperio, dette ordine che nessuno la visitasse. Chiusa, serpe raggomitolata, a ogni secondo meno amorosi gli specchi, ricca di tutte le meditazioni, corsero 30 giorni. E in uno stesso caldo e tardo pomeriggio, nello stesso attimo di quando un mese prima aveva scoperto il primo segno infamante, le comparve al lato un bellissimo giovane che la guardava non pronunciando parola. Aveva gli occhi nerissimi e lucidi per il ballo, che vi faceva una gaia luce, la fronte ampia e di misura così equilibrata che a contemplarla dava insieme un senso di immacolatezza e di fastidio. L'ovale del volto era di delicatezza femminile, la bocca voluttuosa e avida non nascondeva il ghigno sardonico, il piccolo naso aveva le pinne come sul punto di fremere, inanellati capelli di splendore corvino aggiungevano una perfetta cornice a quel volto così bello. Era vestito di velluto viola e pur non avendo a fianco lo sciabolino dorato ricordava certi cavalieri della Repubblica Veneta il giorno di una grande cerimonia. Lucida, nuda, volta verso di lui, appena mosse lo specchio a proteggere l'ombra più pudica, né si turbò. E dimentica della disperazione, senza domandarsi in che modo quel giovane era apparso nella sua stanza e perché le sorridesse e quasi la conoscesse da lungo tempo, continuò a mirarlo. In quei momenti, alla bellezza del viso di Lucida, si aggiunse, fu l'unica volta, la soave luce della pietà. Era una umana donna indifesa, pronta ad essere trastullo dell'amore. Continuava a mirare quel giovane senza pronunciare parola, pronta ad accettare tutto ciò che le fosse venuto da lui, anche le offese e la crudeltà.
1: Lucida, da 20 anni ti seguo.
0: La voce che pronunciò queste parole risuonò quale un limpido, profondo accordo di un'arpa toccata da mano femminile. Parve che fosse lo specchio del paesaggio che si vedeva al di là della veranda con le piante dorate del tramonto.
1: Lucida, da 20 anni ti seguo. Ti amo da quando ragazza, quel giorno, lusingavi tua sorella a farti il ritratto e ti sciogliesti i capelli e ti accendesti in ogni grano di te stessa. Sono il diavolo, Lucida. È tempo che ci si sposi. Ho vissuto i tuoi voluttuosi delitti. Non c'è pianto di madre che non abbia udito, né disperata ira di fidanzata che non abbia seguito ad ogni suo nodo. Affettuosamente contemplai la pensierosa preoccupazione delle sorelle. Tu sei il più bell'amore che ho in questo secolo. Da 20 anni ti amo. Ogni tuo pensiero suona dentro di me come un violino innamorato. Non c'è attimo di questi tuoi ultimi 30 giorni che non abbia seguito. Sta per compiersi il nostro sposalizio.
0: Lucida, nuda, a ogni sillaba avvampandosi, eppure con le membra ghiacce, ancora il viso rapito in quello del giovane, dimentica dell'estremo pudore, smemoratamente mosse lo specchio dall'inguine verso il viso.
1: Devi sposarmi, Lucida, o lo specchio che ti avvicini sarà il tuo nemico.
0: E con quella gioia che non è degli umani, ma di questi si nutrisce, continuò su quella povera carne.
1: Sono venuto, Lucida, a salvarti. Mi darai la tua anima e per 30 anni sarai ancora la più bella. Persino le fanciulle impallidiranno di fronte a te. La tua corte splenderà come non mai. Quelle risate che già ti echeggiano, quelle sfide di sguardi che giustamente hai immaginato, si convertiranno in lacrimevoli preghiere. Ciò che ti bolliva nei sogni dell'adolescenza e che solo in parte hai vissuto, si compirà. Sarai uguale a una vittoria che vola con le vesti che la modellano. E per tutto questo mi devi dare soltanto l'anima. Devi dire soltanto sì.
0: Lucida, le membra fredde, perdutamente mirando il bellissimo giovane, sospirò il soffio del sì. Immediatamente il diavolo scomparve. Immediatamente ogni fibra di Lucida si paragonò alla primavera. Ardenti gli specchi assistettero alla rinascita. Umida del chiarissimo incanto, Lucida si sollevò dall'alcova, pronta ad eseguire ogni pensiero che dal profondo le comandava, trionfatrice stretta da nere catene, ogni atto accompagnato da consapevole eco. Così per 30 anni. È inutile dire gli amori e i delitti. Inutile. Che le storie diventano lente quando c'è solo da recitare un elenco. Non esiste peccato che non si debba presentare al giudizio di Dio. 30 anni sono un povero attimo. I peccati eterni battono all'infinito i martelli del tempo. In uno stesso pomeriggio, nello stesso istante, 30 anni dopo, apparve il bellissimo giovane che sorridente sussurrò:
1: «Sono venuto, Lucida».
0: D'un lampo, in grassi vermi, si cambiarono le bellissime membra. D'un lampo fu come già da 30 anni fosse in preda alla morte. Lo specchio, non più sorretto dalla mano, si piegò nell'umido tanfo e in un boato che fu udito per tutta la pianura di Lucca, Lucida sprofondò nell'inferno. A quel pauroso rumore, guidati dal fumo e dallo zolfo, i familiari corsero alle stanze di Lucida e, arrivati a quella degli specchi, videro l'alcova sostituita da un antro profondissimo. Smarriti, dopo le esclamazioni, segretamente in sospetto della verità, subito in accordo, non propalarono che del minimo la notizia e comandarono famiglie di tappare subito quell'orrido buio. Quelli si misero all'opera, ma alle prime ombre della notte tutto ciò che avevano costruito sprofondò. E così accadde il giorno dopo e gli altri di poi, e quanto più si accatastarono pietre e calce, al primo buio precipitarono. Anche oggi il soffio dell'inferno sale in quella stanza sempre chiusa della Villa Mansi. I familiari, terrorizzati dalla verità, prevedendo il futuro, tentarono allora di far sparire ogni ricordo di Lucida. Distrussero tutto ciò che poteva essere suo documento e anche la data di nascita. E poiché non poterono distruggere l'intera pagina dei battesimi di quel giorno, 30 giugno 1603, con l'inchiostro macchiarono tutto lo spazio riservato alla registrazione dell'atto. Ma non riuscirono nell'intento, che Lucida non è morta. Nelle notti favorevoli, quando la luna è spenta e il cielo, forse nonostante desideroso, Lucida, su un cocchio infuocato, guidato dal bellissimo giovane, percorre il viale delle mura di Lucca. E coloro, specie se giovani, che hanno la sventura di incontrarla, ne sono ammaliati. Chi attraverso i secoli l'ha vista e tenta di descrivere i particolari della sua bellezza, ripete che gli occhi sono assomiglianti al ritratto della sorella. Per il sorriso inebriante e fulgente non trovan parole. È ugualmente inesprimibile e quel colore appena ambrato della pelle. E tutti dicono che Lucida ha in mano lo specchio e solo una dea potrebbe essere talmente bella. All'approssimarsi dell'alba, lasciando una colonna di fumo, il cocchio si immerge nel laghetto del giardino botanico che è sotto la parte interna delle mura, dal lato occidentale. Durante il giorno, chi si sporge ai margini del piccolo lago e contempla con amorosa attenzione, a un tratto vede Lucida che a se stessa sorride, adagiata nell'alcova della sua 600ª stanza.

0: L'ho disturbata, signor Conte?
1: Lasci stare il mio nome. Ormai sono soltanto l'innominato. Ero una delle ombre del mio secolo, anonima, dell'infinito stuolo. Quando il Manzoni...
0: Posso sapere che successe?
1: Mi tratti pure in confidenza. Anche se sono l'innominato, sono pur tuttavia come gli altri. Un morto, lontano, un'ombra. Tra noi non esistono più né conti né villani, tutti uguali, nell'eterna contemplazione dei nostri peccati.
0: Non capisco, signor Conte, signor innominato. Lei era nel grande lago dei dispersi, dimenticati, quando il Manzoni...
1: Certo, certo. Di me più non si ricordava nessuno, né dei miei misfatti né di qualche mia ultima bontà. Il 600 in Italia ebbe scarse persone, mediocri o peggio. Ero uno dei tantissimi, impietrito nell'aldilà. E arrivò la voce. I custodi mi cercarono. Non fu difficile trovarmi. La mia figura era proprio quella descritta dal Manzoni. Grande, bruno, calvo. La durezza dei lineamenti.
0: Ne è stato disturbato?
1: Oh no. Noi ombre siamo alla mercé dei vivi. Sono loro che ci possono rievocare, darci un'illusoria parvenza della dolce vita, di quando anche noi eravamo toccati dai raggi del sole.
0: Dunque successe che il Manzoni pubblicò il libro e ce ne fu un gran parlare, chi era, il suo nome, la illustre casata, e la cercarono.
1: Sì, i custodi. Siamo divisi in secoli.
0: Avete dei custodi?
1: O non perché si possa noi agire pro o contro, ma per un perché superiore, una disposizione, un incasellamento. Ogni secolo ha la sua figura, intoccabile, inamovibile. Le ombre ebbero la loro vita, nessuno potrà più cambiarla. Nel nostro volto, nel nostro aspetto, è disegnato ciò che fu. E ogni secolo ha i suoi designati custodi.
0: Tutto ciò che è stato.
1: Sì, stampato con chiarezza.
0: Signor Conte, signor innominato, la prego si accomodi su questo sofà. Nel turbamento di averla davanti, di conoscerla, mi sono persino dimenticato di invitarla a...
1: Stia tranquillo. Le ombre non si stancano. Da secoli non circola in me il sangue. Mi è ignota ogni forza e debolezza. Le passioni di un tempo ora sono solo ricordi. Fuga di immagini.
0: Si ricorda tutto?
1: Ogni grano della mia vita. Rammento, ma badi bene, non rivivo. Le ombre possono solo contemplare.
0: Entro subito nell'argomento.
1: Le risponderò. Sono stato da lei rievocato.
0: È una rubrica della radio, ha per titolo L'eroe sul sofà.
1: Oh, non fui un eroe, fui del mio tempo.
0: Di un certo vigore.
1: Può darsi. Nel 600 in Italia serpeggiava un'anonima viltà, una meschina tiepidezza. Era facile apparire un poco più alti, così come lo ero di statura quando avevo intorno i miei bravi. Voleva entrare in argomento? Mi domandi pure.
0: La conversione. La conversione non fu proprio improvvisa. Qualche sia pur rapida avvisaglia c'era già stata, dice il Manzoni. Dunque, è proprio così? C'era stato solo qualche rapido avvertimento? Oppure il romanziere, per ragioni narrative, per non allontanarsi dal fuoco della storia, dalla scena che più gli preme, tira via, non si dilunga, insomma, non elenca tutti gli importanti precedenti avvisi che c'erano stati?
1: Verità. Cominciò con il volto del Nibbio, un mio bravo, tra i più arditi. Avevo notato, e mi era rimasto inciso dentro, che durante certe azioni, durante nostre imprese, il Nibbio fuggevolmente mi guardava come a domandarmi il perché di quel male affare. Avevo in sostanza scorto nel suo viso la luce della pietà, che presto lui soffocava, nascondeva. E avevo ben capito che quella sua pietà non voleva dire debolezza, ma invece la nascita in lui di un profondo sentimento. Il bello poi era che questo non mi dispiaceva, anzi, mi costringeva durante le più frequenti insonnie a un ripensamento, a una riflessione che infine mi era gradita. Più volte mi era anche capitata una strana cosa, come di rubare un piccolo segno, che pure lievitò, costrinse a interrogare di più me stesso. Mi era sembrato di indovinare che alcune donne, e proprio quelle, popolane o signore, che possedevano tenerezza femminile, che l'avevano come dote spontanea, avevo notato che mi guardavano con una speciale dolcezza. Non v'era in loro assolutamente nessuna ragione di interesse. Era come loro vedessero dentro di me meglio che io stesso, e cioè intuissero che una parte della mia anima era matura a qualche cosa di buono. Che non era del tutto vero che io fossi un feroce bandito, un uomo spietato. Avevo anche dovuto dentro di me constatare che non provavo più quel senso di trionfo, di selvaggia gioia alle vendette, alle sopraffazioni, alle spavalde prepotenze. Mi sorgevano invece delle domande, appunto durante la notte, che poi sul far dell'alba scacciavo con dileggio. Ma queste ritornavano a chiedermi se mai ci fosse stato qualcuno che avesse avuto per me un affetto, un amore, invece che paura, oppure la stolida ammirazione per le mie bravate.
0: Mi scusi, signor rinominato, se la interrompo. È lei che mi stimola con queste sue parole. Lei si chiese se qualcuno mai lo aveva amato. E già prima avevo sulla punta della lingua la domanda. Insomma, mi dica, una donna, un amore, c'è stato nella sua vita? Il Manzoni non ne dice niente. Lei non pare abbia avuto figli ed è tutto. Ma invece mi dica, perché non si è sposato? Amò qualche ragazza, si innamorò come tutti, ebbe delle passioni, uno, due, tanti amori.
1: È un tema che quando divenni anziano mi bruciava. Ma ormai era troppo tardi. Le dico subito che ci fu una fanciulla, bella quale una regina, bionda, con un suo strano cipiglio che mi affascinò. La conobbi a una festa a Milano. Era una ragazza pura, glielo si leggeva negli occhi, pura ma non timida, non ignara. Parlammo insieme, per nulla era impacciata, anzi semmai io stranamente mi sentivo incerto, turbato. Già avevo preso la ire della vitaccia, quei delitti, insieme a festini e baldracche. Anche donne del mio ceto, delle signore, mi avevano sorriso, incapricciate di me, forse inebriate che io le ghermissi senza tanti riguardi, forse avide di bere il mio nero cinismo. E invece io sognavo quella ragazza, in segreto l'amavo, e però rimandavo, non volevo ascoltare il mio cuore. Era anche il fatto che avrei dovuto rinunciare a me stesso, al demonio che era dentro di me, e forse anche temevo quella ragazza. E allora dai con le gozzoviglie, di più nella notte a brancolare nelle ebbrezze, sicché al mattino tardi ci si sveglia intontiti e il tempo fugge. Corrono i giorni e i fatti implacabilmente si maturano. Una sera tra amici qualcuno dà tranquillamente la notizia che essa si è unita a un altro. Proprio quella mattina si sono celebrate le nozze. Ne ebbi un acuto dolore. Quante volte immaginai quel suo viso, rievocai la sua beltà, le chiome d'oro e quella purezza che aveva dell'altero. Era stato giusto così.
0: Non trovò mai un'altra ragazza?
1: No, quella o nessun'altra. Forse, come le ho detto, avevo avuto di lei paura. Non osavo nel mio segreto paragonarmi a lei e per questo la persi. Allora, per soffocare il rimpianto, per scacciare la sua immagine che nei sogni si ripresentava, allora sì che mi immersi nei delitti e non si contarono più le baldracche, le professionali e quelle che lo facevano per diletto.
0: Le sono grato, signor innominato, della sua franchezza. Era un capitolo della sua vita che mi premeva. Il Manzoni lo tace. Mi piacerebbe ora sapere se incontrò mai più la ragazza amata. Ma non vorrei essere troppo insistente.
1: Oh sì, ha un ricepimento. Aveva già figli. Era ancora più bella. fu con me dolcissima, come mi leggesse, sapesse del mio segreto. Forse anch'essa contribuì al nascere di quelle prime avvisaglie di cui parlavamo.
0: Bene, torniamo appunto alla conversione. Lei diceva, quando l'ho interrotto, che le capitava di domandarsi se una persona mai l'aveva amata.
1: Sì. Sì, durante la notte a volte mi pungeva la nostalgia di un'amicizia pura, disinteressata. Mi balenavano atti di nobiltà, capivo la commozione di perdonare, la letizia di aiutare, e sentivo, ma perché non dire tutto? Ne ho il dovere. Pregustavo come doveva essere bello, umano, fare ciò che avevo sempre a me stesso impedito. Sì, bello piangere, abbandonarsi alle lacrime. Oh sì, sì, ci furono tante altre avvisaglie che ora non sto ad elencare. Ed ero divenuto attento, attento alle espressioni degli altri uomini, attento ai loro visi quando passavo per le strade. Ero forse pronto alla grande svolta, ma non mi decidevo. Rimandavo, gettavo via, ero irato, in rabbia con me stesso, proprio come dice il Manzoni. Sì, fu anche Lucia. Poi le dirò tutto, ma quelle che mi batterono con furia nel petto e mi fecero precipitare, lei riderà. Furono le campane. Il loro suono mi sconvolsero la mente, mi incendiarono il sangue. Parlavano a me solo, soltanto a me si rivolgevano. Si ricorda come dice il Manzoni? Domandai a un bravo, simulando calma, per chi quelle campane suonavano, e lui andò a informarsi. Seppi che lo scampanio era per il cardinale Borromeo, però non è vero che io dal castello vedevo i contadini vestiti a festa, diretti alla chiesa. Non avrei potuto distinguerli, erano troppo distanti. Il Manzoni l'ha scritto forse per quelle sue ragioni narrative. Io intanto sentivo che le campane parlavano a me e mi vestii in fretta. Ero già deciso. Vedere il cardinale. Solo per abitudine mia ormai, scesi giù da solo, presi la strada per la chiesa. Il cardinale, andare proprio da lui. Era lui che cercavo, che volevo, dirgli tutto. Avevo passato una notte infernale. Non fu facile procedere, andare avanti. Mi stringevano come serpenti l'ira, la gioia, il dolore, il passato e tutti i miei delitti.
0: Trovò lunga la strada.
1: Oh no, gliel'ho detto, camminavo insieme alla foresta delle mie colpe, i particolari feroci delle mie azioni.
0: Così gravi furono, signor innominato, tali neri delitti?
1: Qualcuno più ingombrante degli altri, cioè quelli senza ragione, eseguiti solo per il piacere del male.
0: Altri avevano una scusante, una ragione, una logica.
1: In certo modo sì. Se ricordi il secolo, come si viveva, qual era la tinta di quel tempo. Certi delitti era difficile condannarli del tutto.
0: Potesse spiegarmi?
1: Io una volta colpirono un mio uomo, lo uccisero, lo sgozzarono. Io dovetti vendicarlo.
0: E non c'erano i giudici, i tribunali?
1: Non c'era giustizia. Dovevo farla da me. Io persi il lume. Fui più feroce dei miei nemici.
0: Ho capito. Quel suo bravo, il marito della serva che doveva fare coraggio a Lucia.
1: Sì. Sì, quello. Il Manzoni qui racconta giusto. Nessuno osò più toccare i miei uomini. Quella vendetta non era quella che proprio mi sconvolgeva. Erano, come le ho detto, le infamie per il piacere del male, come fossi il demonio che trionfa per la volontà di artigliare un altro uomo, esso pure armato. Non può lei comprendere facilmente il tempo in cui vivemmo.
0: Come crudeltà, creda, signor innominato, ne abbiamo avute anche noi. Ma mi dica, quando andava verso il cardinale, i contadini, a vederlo solo, senza bravi, che faccia facevano?
1: Me ne accorgevo e non me ne accorgevo. Facevano largo, come al solito. Erano come figurini di un presepio. Era dentro di me il combattimento.
0: Continuava il tormento della notte.
1: Oh, sì.
0: E Lucia? Le sue parole, la La sua voce, le sue implorazioni l'accompagnavano, lo spronavano.
1: Sì, sì, anche lei, ma gliel'ho già accennato. Fu il Nibbio. Il Nibbio a darmi l'ultimo colpo. Fu lui. Quando mi disse. Lui, sempre pronto al mio fianco, fu lui quando mi disse. Avrei preferito che mi avesse comandato di uccidere un uomo piuttosto che rubare quella ragazza. Perché? Gli chiesi. Perché mi ha fatto compassione. E il Nibbio mi guardò come altre volte. E lui era già tornato un uomo, prima di me. Fu il Nibbio a darmi la frustata. Oh, questo il Manzoni non lo dice. E ci fu quell'altra volta, sempre il Nibbio. Prima, mesi prima, quella notte, anch'io avevo avuto la mano lesta e quando quel giovane fu a terra, ucciso, la luna gli illuminava il viso, gli occhi aperti sembrava ridessero e il Nibbio disse: «Bel giovane, non abbraccerà più la sua ragazza». E storse la faccia come se l'avesse morso un ramarro, ma fece in tempo a leggervi la pietà.
0: Questa del Nibbio il Manzoni non l'ha detta, forse perché aveva fretta di portare lei dal cardinale. Sa come sono i romanzieri che poi non possono sapere tutto.
1: Il Manzoni. Il Manzoni da quanti mi ha fatto rievocare? Sono anche sulle bocche dei bambini. La mia conversione. La conversione.
0: Ma lei come ha saputo tutto? Ha letto mica il libro?
1: Cosa dice? Cosa dice mai? Io sono un'ombra, non ho peso. Come potrei tenere in mano un libro? Partecipare, aggiungere. Noi ombre possiamo solo rispondere. Non c'è possibile alcuna azione. Esistiamo soltanto per la vita che fu. Inamovibile nel bene e nel male. Eterno specchio. Ero un'ombra ormai anonima, una del lungo stuolo. Oscuro 600, carro pesante di miserie, imbrogli, viltà, ignoranza, prepotenze. Il Manzoni me ne ha tratto fuori, individuato. Di continuo la rievocazione mi porta su questo sofà, l'innominato, ormai mio unico appellativo, e le ricordo che pur tuttavia sono rimasto un'ombra. Come le altre.
0: Fu davvero un secolo così triste?
1: Tutti portavano il coltello, anche Renzo. I cittadini in balia di loro stessi, alla mercé del più forte, del più cattivo, del più perverso. Ecco perché gli umili tanto si rivolgevano ai santi, alla Madonna, al Signore. Non avevano in bocca altro quando c'era la disgrazia. Anche Lucia, in quei momenti che ci parlai, non fece che invocare quei nomi. Il Manzoni a menadito conosceva quel secolo, ma che bacchettone. A volte mi pare che il Manzoni sia stato del mio stesso tempo, vissuto vicino al mio castello.
0: Lei, signor innominato, ha l'aspetto proprio come nei Promessi Sposi. Grande, bruno, una forza di corpo e di animo. È per la descrizione del romanzo che lei si presenta così?
1: No. Noi ombre prendiamo l'immagine del succo di noi stessi. Dal grumo delle nostre azioni, ciò che in sostanza abbiamo rappresentato nel mondo, l'incontro cruciale di ogni nostro fatto, il momento più denso dei nostri vizi e virtù, il ritratto conclusivo.
0: Allora, i mediocri, gli anonimi, quelli senza traccia?
1: Sono ombre evanescenti, una con l'altra si confondono, difficile distinguerle.
0: I custodi la ravvisarono presto all'uscita dei Promessi Sposi.
1: Ho detto custodi per avvertire che tutto ha un ordine, anche tra le ombre, nell'aldilà.
0: Il Manzoni lo descrisse con esattezza, voglio dire, il suo animo?
1: Quasi. Ognuno ha intimi segreti, pensieri nascosti, brame, impeti, anche generosi slanci che neppure un grande romanziere riesce a scoprire.
0: Riprendiamo, la prego, il nostro percorso. Lei è per la strada verso il cardinale, è quasi arrivato. Entra in casa del curato. Si trova in un salottino pieno di preti. Chiede di parlare col cardinale che è nella stanza vicina. Ebbene, quando il cappellano, dubitoso, spaventato, le risponde: «Certo, certo, vado a vedere, lei cosa provò in quei momenti nell'attesa?»
1: Ecco, per un attimo pensai alla mia carabina che avevo lasciata nel cortiletto, che lei sola avrebbe potuto liberarmi da tutti i contrasti che mi agitavano, mi travagliavano, ma la porta si aprì. Il cappellano mi guidò, il cardinale mi veniva incontro e...
0: Aspetti, mi dica com'era fatto il suo viso, l'aspetto, se alto, basso, insomma, com'era Federico Borromeo?
1: Un uomo straordinariamente sereno, l'espressione dolcissima, ma quello che mi avvinse, che quasi mi esaltò, è che d'un lampo indovinai, ebbi la certezza che era un uomo di coraggio. Sì, coraggioso. E questo mi dette forza. Aveva la fronte ampia, gli occhi chiari e una pelle rosea come di bambino. Mi colpirono le mani bianchissime e affusolate. Di statura era su per giù come la mia. Me ne accorsi quando ci abbracciammo. Ecco, in quel momento fui felice, come in vita mia non sono mai stato.
0: E quando finì l'abbraccio con il cardinale?
1: Oh, il Borromeo fu sapientissimo. Si mise subito a conversare con me come non fosse accaduto nulla. Compresi cosa vuol dire leggere nelle anime, essere un sacerdote. Era come da sempre ci fossimo conosciuti, un suo amico, un suo confidente. E intanto io avevo la sensazione di essere ringiovanito, più leggero.
0: Se il Manzoni racconta giusto, lei quella stessa mattina fu invitato a pranzo. E come si trovò all'improvviso tra tutti quei preti?
1: Notai qualche pretonzolo che dal fondo della tavola mi fissava e subito fuggiva via con lo sguardo. Mi arrivò anche un mormorio sul mio conto, ma ero vicino a Federico Borromeo, al suo fianco, e presto mi distrassi del tutto. Avevamo molte conoscenze comuni. Quasi finì che ci trovassimo lontani parenti.
0: Tutti e due nobili, eh?
1: Il tempo, signore, quel secolo, il 600 in Italia, la condizione della gente, la diffusa degradazione, nessuno stupore che passassero sul nostro paese peste e lanzichenecchi.
0: La enorme differenza tra ricchi e poveri.
1: E l'estrema ignoranza. Nessuno sapeva leggere e scrivere. Anche molti ricchi si nutrivano di ottusa superbia.
0: Di qui la Chiesa. Ma torniamo a lei.
1: All'eroe sul sofà.
0: Sì. Poi, dopo la conversione, nei giorni seguenti, incontrò altri suoi pari, voglio dire, Don Rodrigo e compagnia, altri signorotti?
1: Sì, fu divertente. Il primo fu proprio Don Rodrigo, che mi misurò un grande scappellamento, più cerimonioso del solito. Penso che tale comportamento fu dovuto anche all'ira che d'un tratto si dipinse sul mio volto. Scorgendolo avanzare, fui costretto a ricordarmi quanto ero stato sul punto di favorire un tale Gaglioffo. Mi parve che un poco impallidisse e tirasse via più spedito.
0: I suoi bravi, signor rinominato, dopo il discorso che fece quando al ritorno dal cardinale li radunò e annunciò che da quel momento era soldato del bene, quanti se ne andarono?
1: Due. Anche perché si sentivano troppo compromessi intorno al castello, sporcati di sangue più per testa loro che non avessi comandato io.
0: Furono presi da un altro signore?
1: No, detti loro di che vivere. Si comprarono al paese dei Campicelli. Ogni anno mi mandavano le primizie. Non vennero mai di persona, forse perché, non più bravi, non avrebbero saputo che contegno tenere.
0: Ci fu pace nel raggio del suo castello? Voglio dire, altri nobili si permisero angherie?
1: Grossi soprusi intorno e per assai chilometri. Non ne avvennero. Non che cessasse l'umile condizione, la dura dipendenza. È difficile giudicare. In quel tempo però sapesse come la natura era bella, immacolata, naturale vivere con le stagioni, goderle. Di continuo si guardava il cielo, con quello si prendeva confidenza. Naturalmente c'erano anche le gioie comuni per tutti e più gustate perché più rare.
0: Don Abbondio, Lucia, Renzo, li vide più?
1: I due sposi abitavano lontano e Don Abbondio dopo i Lanzichenecchi non si affacciò più.
0: Com'era? Com'era Don Abbondio?
1: Un grande untuoso, ma furbo. Furbissimo, solo che all'ultimo conquistava per l'occhiata implorante che lanciava. A quell'occhiata non si resisteva.
0: Vorrei farle l'ultima domanda.
1: Dica pure, io sono abituato. Quanti di notte mi cercano, specie di notte. Sento pronunciare il mio nome, l'innominato. Arrivano le domande alla mia nicchia.
0: Nicchia?
1: Dico così per dire. Noi siamo ombre, ma ognuno ha come un'oscura conchiglia. Anch'essa un'illusione, trasparenza.
0: La chiamano di notte?
1: Oh sì, tanti, per via del Manzoni, e si paragonano con me, con l'innominato. Misurano i loro tormenti con i miei e vorrebbero avere un cardinale Borromeo.
0: Invece oggi?
1: Non so io di oggi, soltanto del mio secolo. Ho solo ricordi invariabili, implacabili. Non so nulla del vostro tempo. Posso solo rispondere su ciò che fu mio e che nessuno può mutare. Qual è quest'ultima sua domanda?
0: Fu serena la sua morte?
1: Sì. Anche per via dei bravi. Mi erano tutti intorno. Ne avevo fatto degli uomini. Forse potrei dire che era sorta tra noi una certa fraternità. Si parlava d'altro, ma c'era tra noi il pensiero di Dio. Me ne andai, così. Dolcemente mi addormentai. Per le cose terrene avevo da tempo provveduto.
0: Permetta ora una mia confessione. Quando sono stato invitato a presentare alla RAI, alla radio, un personaggio, un eroe, l'eroe sul sofà, ho subito pensato a lei. Sin da giovane, quando leggevo sul Manzoni il capitolo che la riguardava, il suo andare verso il cardinale Federico, quella mattina, sin dalla prima volta la seguii trepidante, l'accompagnavo, al suo fianco ascoltavo ogni suo pensiero, partecipai a ogni mossa del suo animo. Quando poi lei arriva in casa del curato e davanti al cardinale e lui immediatamente le legge dentro e avrei dovuto venire da voi io e vi abbracciate e lei con beata disperazione piange, ebbene, ogni volta, anche nell'età adulta, non potevo trattenere la commozione. Le devo dire che mi è molto piaciuto vederla, signor innominato, e così benevolo e paziente.
1: Sono un'ombra. Un'ombra del mio secolo. Non posso aggiungere né togliere nulla. Sono uno specchio che riflette e non si commuove.

Abbiamo trasmesso L'eroe sul sofà, L'innominato di Mario Tobino. Ero Spagni, L'innominato. Gianni Esposito, L'analista. Realizzazione di Giorgio Cerpaglini. Registrazione effettuata negli studi della sede RAI di Firenze.

0: il piccolo borghese Mikhail Petrov Zotov si svegliò per il gran freddo. Avvertiva in tutto il corpo i dolori della vecchiaia. Girò lo sguardo. La stanza era buia e la lampadina davanti all'immagine si era spenta. Zotov sollevò la tendina e guardò fuori. Le nuvole si velavano di bianco e l'aria cominciava a farsi trasparente. Non poteva essere più delle 4. Zotov si raschiò la gola, tossicchiando, scese dal letto e pregò davanti all'immagine. Poi prese la scopa, pulì con cura le stanze e riempì d'acqua il samovar di rame rosso. Se non avesse fatto queste cose, non avrebbe saputo di che riempire la sua vecchiaia. Il samovar si riscaldava adagio e quando cominciò a bollire, Zotov si ricordò che durante la notte aveva sognato una stufa. E si sa che sognare una stufa porta disgrazia. Ma i sogni erano la sola cosa che gli era rimasta e cominciò a riflettere quale disgrazia gli poteva capitare per aver sognato una stufa. Infatti, la giornata cominciò subito male. Appena aperta la scatola del tè, s'accorse che era completamente vuota. «Non c'è tè», borbottò di malumore. «Se fossi un contadino, pazienza, ma sono un borghese, un proprietario. Che sorte da cane!» Continuando a borbottare fra sé, Zotov infilò i piedi in due vecchie soprascarpe, indossò il cappotto consunto e uscì nel cortile coperto di foglie autunnali. L'aria era fredda e calma. Zotov sedette su un gradino della sua scaletta ed ecco, come ogni mattina, il suo cane gli si avvicinò. Era un grosso cane, spelacchiato, bianco, con macchie nere e l'occhio destro chiuso. Si avvicinava timido, trascinando le zampe e torcendosi come se camminasse sopra una lastra rovente. Tutto in lui esprimeva un supremo avvilimento. Zotov finse di non vederlo, ma il cane gli si fermò vicino, agitando la coda in segno di saluto. Poi gli leccò una soprascarpa. «Vattene, Liska!» gridò Zotov, irritato. «Vattene, maledetto!» Liska si accoccolò da un lato, fissandolo mortificato col solo occhio che gli era rimasto. «Che l'inferno v'inghiotta! Mi ci mancava di mantenere anche voi!» Così dicendo, lo sguardo di Zotov si posò sul tetto pericolante della stalla e poi abbassandosi sulla testa di un cavallo che lo guardava attraverso la porta aperta. Incoraggiato dall'attenzione del padrone, il cavallo uscì dalla stalla, muovendo verso di lui. Era magro e decrepito, aveva il ventre rientrato, la groppa ossuta, ricurva, e lo stesso sguardo, pieno di timore e di avvilimento del cane Liska. Per più di mezz'ora Zotov rimase a borbottare seduto sullo scalino. E più borbottava, più la rabbia cresceva dentro di lui. A un tratto si alzò in piedi, continuando a inveire a gran voce contro i due animali. «Non sono un milionario! E non ho l'obbligo di mantenervi!» diceva. Zotov si ribellava. Non poteva più mantenerli. E loro non potevano pretendere di essere in eterno i suoi pensionanti.
1: «Via, via!»
0: gridò al colmo dell'esasperazione.
1: «Via dalla mia casa! Via dalla mia presenza! Che i miei occhi non vi vedano più! Nessuno mi costringe a tenervi nel mio cortile! Via, via, via!»
0: Così dicendo, Zotov raccolse un pezzo di legno e agitandolo contro i suoi pensionanti li costrinse a indietreggiare verso il portone d'uscita. Il cavallo zoppicava, seguito dal cane con la coda fra le gambe. Oltrepassarono il portone, uscirono sulla strada e si fermarono.
1: «Via! Via!»
0: li minacciò Zotov, agitando il bastone. Cacciati via gli animali, Zotov si sentì più calmo e cominciò a spazzare il cortile. Ogni tanto alzava gli occhi guardando la strada. Il cavallo e il cane erano sempre là, come inchiodati sul terreno, e lo guardavano tristemente.
1: «Cercate qualcun altro che vi prenda pensione!» gridò Zotov.
0: E così dicendo corse verso di loro.
1: «Ebbene, che volete? Che aspettate?» gridò con ira. «Perché ve ne state lì fermi? La gente non potrà passare per la strada. Andate in cortile!»
0: Le povere bestie abbassarono la testa con aria colpevole e si incamminarono verso il portone.
1: «Vivete pure!»
0: riprese il vecchio, facendoli rientrare nel cortile.
1: «Ma da mangiare non vi darò nulla! Potete crepare!»
0: In quel momento dei raggi di sole brillarono nella foschia mattutina, scivolando sulla brina argentea. Zotov mise la scopa al suo posto e uscì, dirigendosi verso la bottega del suo compare e vicino, Mark Ivanich. Come vi giunse, si mise a sedere su una seggiola pieghevole, si lisciò la barba sospirando e prese a parlare del tempo. Il compare rispondeva a tono e in breve la conversazione si fece vivace. Così il tempo passava e quando il garzone della bottega entrò portando il tè, il tempo volò ancora più rapido, volò come un uccello. E Zotov, sentendosi finalmente caldo, divenne allegro e, con l'allegria, gli venne un po' di coraggio. Batté le dita sul tavolo e disse: «A proposito, Mark Ivanich, devo pregarti di essere anche oggi misericordioso. Dammi un ottavo di avena.» Mark Ivanich non rispose, ma emise un profondo sospiro. «Dammi l'avena, ti prego», insistette Zotov. «Per il tè non importa, per oggi ne farò a meno. Mi vergogno della mia povertà e di continuare a chiedere, ma il cavallo ha fame.»
2: «Te ne darò»,
0: rispose infine Ivanich. «Però mi devi spiegare perché tieni quelle due carcasse. Almeno si trattasse di un cavallo come gli altri. Invece non lo si può nemmeno guardare, tanto fa impressione. E il cane, poi, che è un vero scheletro. Mi sai dire perché li mantieni? Ma dove li posso mandare? Da chi?» mormorò Zotov.
2: «Io lo so da chi», disse Ivanich. «Portali da Ignat, lo scortichino. È il loro posto e da un pezzo avresti dovuto portarli da lui.»
0: «Credi?» «Allora», disse Zotov con un filo di voce,
2: «vivi della carità degli altri e mantieni quelle due bestie», riprese Ivanich. «Non ti dico questo per rifiutarti l'avena, ma non posso dartela ogni giorno, è una vera perdita. Non c'è limite alla tua povertà. Ogni giorno mi chiedi qualcosa e non so quando smetterai di chiedere.»
0: Mark Ivanich sospirò accarezzandosi la faccia accaldata. Poi, dopo una pausa, aggiunse:
2: «Anche tu dovresti morire e invece vivi, e tu stesso non sai per quale ragione. Ma se la volontà di Dio è quella di tenerti ancora in vita, dovresti rifugiarti in un ospizio.»
0: «Perché?» protestò Zotov, punto sul vivo.
2: «Ho dei parenti, una pronipote, e vai dunque», lo incitò Mark Ivanich. «Avresti dovuto andarci da un pezzo piuttosto di vivere della carità degli amici. Deciditi e vai a vivere con la tua pronipote Glascia.»
1: «C'entro?
2: C'entro?» balbettò Zotov. «Che il Signore mi castighi se non ci vado subito. Lei è obbligata a darmi da mangiare.»
0: Un'ora dopo, Zotov stava ancora parlando con Mark Ivanich. I due avevano bevuto altri bicchieri di vodka e Zotov si sentiva rianimato e leggermente euforico.
2: «Ci vado subito», diceva. «Andrò da lei e le dirò: ti regalo la mia casa, ma dammi da mangiare e rispettami. Sei obbligata a mantenermi, ma se non vuoi, non ti darò la mia casa e nemmeno la mia benedizione.»
0: Eccitato dalle sue stesse parole, Zotov si versò un altro bicchierino, salutò l'amico Mark Ivanich e uscì in fretta. Arrivato a casa, fece un mucchio dei suoi vestiti avvolgendoli l'uno dentro l'altro e si inginocchiò davanti all'immagine. Poi scese la scaletta, attraversò il cortile e oltrepassò il portone senza guardarsi indietro. Come giunse in fondo alla strada, si trovò in campagna. Doveva camminare per un pezzo prima di giungere alla fattoria della pronipote Glascia. E mentre camminava passo dopo passo, Zotov guardava i pascoli dove gli armenti masticavano l'erba gialla e si stupiva della sua decisione di cambiare tutto a un tratto la sua vita. Da dove gli era venuta tanta energia e risolutezza? Poi pensò ai suoi pensionanti, il cane Lisca e il cavallo. Quando era uscito, aveva lasciato il portone aperto, lasciandoli liberi di andare dove volevano. Continuò a camminare verso la fattoria della pronipote Glascia, alternando i pensieri e i borbottii, finché la sua attenzione fu attratta da un rumore ritmato alle sue spalle. Si volse. Il cane e il cavallo lo seguivano a testa bassa, la coda fra le gambe.
1: «Via! Via!»
0: gridò Zotto, assumendo un'espressione feroce e agitando il bastone verso di loro.
1: «Tornate indietro!»
0: Il cane e il cavallo si fermarono. Si fissarono come per consultarsi. Poi guardarono il padrone. Zotto riprese a camminare. Le bestie lo seguirono. E camminando, Zotto rifletteva. Non poteva certo arrivare alla fattoria della pronipote con quelle povere bestie. E d'altra parte, alla rimessa sarebbero morte di fame. Chi avrebbe avuto cura di loro? Non c'era altra alternativa che portarle da Ignat, lo scortichino. L'isba di Ignat si trovava al di là del pascolo e Zotto fu preso a camminare in quella direzione, ma si sentiva la testa confusa e ancora incerto sul da farsi. Da quel momento rimase in lui solo un vago ricordo di quello che accade nel cortile dello scortichino. Rammenta un odore forte e penetrante di pelli misto a quello della minestra di cavoli che Ignat stava mangiando quando lui entrò. Poi rammenta Ignat che si preparava, si cambiava il vestito parlando con una donna di sublimato. Poi il cavallo fu messo dentro a un trespolo e subito lui udì due colpi sordi. Uno sul cranio, l'altro prodotto dal corpo del cavallo che cadeva per terra. E avvertì il guaito del cane Lisca che si avventava su Ignat per difendere l'amico. Un terzo colpo sul cranio di Lisca e il guaito si era spento. Poi Zotov rammenta come in sogno che, visti i corpi dei suoi pensionanti, si accostò lui stesso al trespolo come un ubriaco e vi posò la testa. E lì rimase fino a sera, gli occhi coperti da un velo torbido, incapace di distinguere le proprie dita.

0: Per il racconto del venerdì, Gastone Moschin ha letto I pensionanti di Anton Chekhov.
1: Il racconto del venerdì. Edmonda Aldini legge L'usignolo e la rosa di Oscar Wilde.

Solo se le porterò una rosa rossa, ballerà con me alla festa del principe, mormorò lo studente, girando lo sguardo sulle aiuole del giardino. Ma di rose non ne vedo nemmeno una, aggiunse con tristezza. Dal suo nido sulla quercia un usignolo lo udì e lo guardò stupito tra le foglie. Ho letto i libri dei saggi e dei filosofi, ho approfondito i loro pensieri e tuttavia la mancanza di una rosa rossa mi rende disperato, continuò lo studente mentre gli occhi gli si riempivano di lacrime. Ecco un vero amante, pensò l'usignolo. Ogni notte ho raccontato cantando la sua storia alle stelle, pur non conoscendolo, ed ora finalmente lo vedo. Ha i capelli scuri, le labbra rosse come la rosa che brama, ma la sua fronte è sfiorata dall'ala del dolore. Intanto lo studente continuava a mormorare fra sé. Domani sera la mia amata andrà alla festa del principe. Se le porterò una rosa rossa, ballerà con me fino all'alba. Se le porterò una rosa rossa, la stringerò fra le braccia tenendo le sue mani nelle mie. Ma non vi sono rose nel mio giardino. Lei mi lascerà allora in disparte e il mio cuore sarà spezzato per sempre. È un vero amante, ripeté l'usignolo a se stesso. Il suo cuore soffre le pene che io canto e quello che per me è gioia, per lui è dolore. Davvero, l'amore è più prezioso dei rubini. Non lo possono vendere i mercanti, né si può pesarlo sulle bilance dell'oro. Nella galleria i musicanti suoneranno sui loro strumenti a corda, continuava intanto a mormorare lo studente, e il mio amore danzerà al suono dell'arpe e del violino. Si muoverà con tanta leggerezza che i suoi piedi sfioreranno appena il suolo. Ma con me non danzerà, perché non ho una rosa rossa da offrirle. Così lamentandosi, lo studente si abbandonò sull'erba del giardino, si coprì il viso con le mani unite e pianse. Ed ecco, una lucertola corse rapida verso di lui. «Perché piange?» chiese spostandosi con brevi scatti da un lato all'altro. «Appunto perché?» le fece eco una farfalla che volteggiava tutto intorno, cercando un raggio di sole. «Perché, perché?» mormorò una margherita. «Piange perché vuole una rosa rossa», spiegò l'usignolo. «Per una rosa rossa? Che ridicolaggine!» esclamarono a una voce la margherita, la farfalla e la lucertola. Ma l'usignolo, che aveva compreso il dolore dello studente, rimase silenzioso, riflettendo sul mistero dell'amore. Ed ecco aprì le ali e si librò sopra i rami. Passò come un'ombra sugli alberi e come un'ombra passò sul giardino, dirigendosi verso un bel rosaio piantato nel centro dell'aiuola. «Dammi una rosa rossa», gli disse l'usignolo, posandosi sopra un rametto spinoso. «Ti canterò in cambio una dolce canzone». Il rosaio scosse la cima in segno negativo. «Le mie rose sono bianche», rispose, «bianche come la spuma del mare e la neve che copre le cime dei monti. Ma va dal mio fratello che cresce sotto la vecchia meridiana. Forse lui ti darà una rosa rossa». L'usignolo riaprì le ali e volò verso il rosaio che cresceva sotto la vecchia meridiana. «Dammi una rosa rossa», gli chiese, «e io ti canterò la mia più dolce canzone». Il rosaio scosse la cima. «Le mie rose sono gialle», rispose, «gialle come i capelli delle sirene che siedono sui troni d'ambra e più gialle dei narcisi che nascono nei prati in primavera. Ma va dal mio fratello che cresce sotto la finestra dello studente, forse lui ti potrà dare una rosa rossa».
Ancora una volta, l'usignolo aprì le ali e si diresse verso la finestra dello studente. Si fermò accanto al rosaio. «Dammi una rosa rossa», lo pregò. Il rosaio scosse la cima e disse: «Le mie rose sono più rosse dei ventagli di corallo che volteggiano ininterrottamente nelle caverne dell'oceano, ma l'inverno mi ha ghiacciato le vene, avvizzito i germogli, e da me per quest'anno non fioriranno rose. Me ne basta una sola, una sola», gridò l'usignolo. «Ci deve pure essere un modo per farla spuntare». Il rosaio sospirò. «Il modo c'è», disse, «ma non oso dirtelo. Dimmelo, dimmelo subito», gridò più forte l'usignolo. «Non ho paura». Il rosaio emise un altro sospiro, lungo, profondo. Poi disse sottovoce: «Se vuoi una rosa rossa, dovrai crearla col tuo canto, al chiaro di luna, e colorarla col sangue del tuo cuore. Dovrai cantare durante tutta la notte, col petto premuto contro una mia spina, e la spina ti trafiggerà il cuore, e il tuo sangue passerà nelle mie vene, diventando mio. La morte è un prezzo molto alto per una rosa rossa», disse l'usignolo. «E la vita mi è cara. È bello cantare nel verde del bosco e ammirare il sole nel cocchio d'oro e la luna nel cocchio di perle. E inebriante è cercare le campanule che si nascondono nella valle e sfiorare con un volo basso l'erica sulla collina. Tuttavia, l'amore è più importante della vita. E che cos'è il cuore di un uccello paragonato a quello di un uomo?» Detto questo, l'usignolo spalancò le ali e si gettò nell'aria. Tornò a passare sopra il giardino come un'ombra e come un'ombra scomparve nel folto degli alberi del boschetto. Trovò lo studente disteso sull'erba come lo aveva lasciato e i suoi occhi erano ancora bagnati di lacrime. «Sii felice!» gli gridò l'usignolo. «Avrai la tua rosa rossa! La creerò col mio canto al chiaro di luna, colorandola col sangue del mio cuore. Ma ti chiedo una cosa in compenso. Devi essere un amante sincero, perché l'amore è più saggio della filosofia e più forte del potere». Lo studente alzò la testa dall'erba, restando in ascolto, ma non comprese le parole dell'usignolo. Lui capiva solo quelle scritte nei libri. Lo comprese invece la quercia e ne fu addolorata, perché amava il piccolo usignolo che aveva fatto il nido tra i suoi rami. «Cantami un'ultima canzone», lo pregò. «Mi sentirò sola quando te ne sarai andato».

Anche lo studente aveva ascoltato il canto dell'usignolo disteso sull'erba e, come esso si spense, si rialzò con lentezza e si tolse da una tasca un libretto d'appunti e una matita. «Ha dello stile, bisogna ammetterlo», si disse avvicinandosi verso il boschetto. «Ma avrà del sentimento? Temo proprio di no. In realtà è come la maggior parte degli artisti, tutta forma ma nemmeno l'ombra della sincerità. Questo usignolo pensa solo a cantare e non farebbe un sacrificio per nessuno. Del resto si sa, le arti sono egoiste. Tuttavia, alcune note sono molto belle, ma prive di significato e di nessuna utilità». Rientrò nella sua camera e si sdraiò sul letto. Tornò col pensiero all'amata e, dopo pochi istanti, dormiva. Dall'alto del suo nido sulla quercia, l'usignolo guardava il cielo. Aspettava la luna con le ali semiaperte, pronto a spiccare il volo, e come la vide spuntare fra le nuvole, rotonda e splendente, lasciò la quercia e si diresse verso il rosaio che cresceva sotto la finestra dello studente. Accostò il petto a una spina e cominciò a cantare. E mentre cantava, premeva il petto contro la spina, finché sul ramo più alto del rosaio apparve un bocciolo di rosa. I petali apparivano uno dopo l'altro, ma con grande lentezza. Allora il rosaio gridò all'usignolo: «Premi più forte il petto contro la spina, altrimenti il giorno spunterà prima che tutti i petali della rosa siano apparsi». L'usignolo premette più forte il petto contro la spina e in pochi istanti la rosa fu terminata. Non le mancava nemmeno un petalo, ma era così pallida come se la sua ombra si riflettesse sopra uno specchio d'argento. «Se vuoi una rosa rossa, dovrai colorarla col tuo sangue», disse il rosaio all'usignolo. L'usignolo iniziò allora un nuovo canto che esprimeva la passione amorosa nell'anima di un uomo e di una donna, e cantando la spina gli penetrava lentamente in una vena. E a un tratto i petali si tinsero di un rosa tenue, appena percepibile, come il primo chiarore dell'aurora nel cielo. Ma il sangue delle vene dell'usignolo non bastava a farli diventare di un rosso acceso. Allora il rosaio gli disse: «Se vuoi davvero una rosa rossa, dovrai colorarla col sangue del tuo cuore». L'usignolo emise un profondo sospiro, premette il cuore contro la spina, intonando con voce intensa e disperata la canzone dell'amore sincero, immortale. E mentre un fremito terribile lo percorreva, il colore tenue della rosa s'accese, divenne rosso come un rubino. In quell'istante la voce dell'usignolo si indebolì, le ali si agitarono convulse. Nel silenzio della notte il canto aleggiava ora appena udibile, prossimo a spezzarsi.

0: Invece, inaspettatamente, il canto si rinforzò, echeggiando alto nel cielo. Lo udì la luna, che, dimentica dell'alba che stava per spuntare, si trattenne nello spazio per ascoltarlo. Anche la rosa rossa l'udì, ma come apriva i petali per accoglierlo, l'eco le rubò il canto dell'usignolo, lo avvolse nelle ali e lo portò sulle colline, svegliando i pastori che dormivano nelle grotte. Serpeggiando tra le canne di un fiume, l'eco si diresse verso il mare e, come vi giunse, spinse l'ultimo canto dell'usignolo verso l'orizzonte. In quell'istante echeggiò il grido del rosaio:
1: «Guardate la rosa! È tutta rossa!»
0: Ma l'usignolo non udì il grido del rosaio. Giaceva morto sull'erba, col cuore trafitto dalla spina. A mezzogiorno lo studente aprì la finestra e guardò il giardino.
1: «Che fortuna!» gridò. «È spuntata una rosa rossa!»
0: Si sporse dalla finestra e la colse. «Non ne ho mai vista una così bella», aggiunse osservandola con attenzione. «Certamente avrà un nome latino». Prese il cappello e corse verso la casa della fanciulla che amava. La trovò seduta davanti alla porta di casa, che avvolgeva sull'arcolaio una matassa di seta azzurra.
1: «Ecco, la rosa più bella del mondo!»
0: esclamò lo studente porgendole la rosa. «Questa notte la terrete vicina al cuore mentre balleremo insieme, ed essa vi dirà quanto vi amo». La fanciulla osservò la rosa con occhio critico. «Temo che non armonizzi col colore del mio vestito», osservò. «E poi il nipote del ciambellano mi ha mandato dei gioielli e, si sa, i gioielli valgono più di una rosa».
1: «Ingrata!»
0: Lo studente scagliò la rosa in mezzo alla strada, dove venne schiacciata dalla ruota di una carrozza che passava in quel momento.
1: «Che cosa stupida, l'amore!»
0: commentò lo studente allontanandosi. «Non vale nemmeno la metà della logica. Non dimostra nulla e manca di praticità. E siccome ai nostri giorni la praticità è tutto, ritornerò alla filosofia e alla metafisica».
1: Rientrò nella sua stanza, tirò giù da uno scaffale un grosso volume coperto di polvere e ci soffiò sopra. Poi la perse, cominciando a leggere.

0: Per il racconto del venerdì, Edmond Aldini ha letto L'usignolo e la rosa di Oscar Wilde.
1: Per una voce sola. Gian Maria Volonté legge L'imbecille di Luigi Pirandello. Regia di Luciana Corda.

Ma che c'entrava infine Mazzarini? Il deputato Guido Mazzarini col suicidio di Pulino. Pulino? Ma come, si era ucciso Pulino? Lulu Pulino, sì, 2 ore fa. Lo avevano trovato in casa che pendeva dall'ansola del lume in cucina. Impiccato. Impiccato, sì. Che spettacolo, nero, con gli occhi e la lingua fuori, le dita raggricchiate. Povero Lulu. Ma che c'entrava Mazzarini? Non si capiva niente. Una ventina di energumeni urlavano nel caffè con le braccia levate, qualcuno era anche montato sulla sedia attorno a Leopoldo Paroni, presidente del circolo repubblicano di Costanova, che urlava più forte di tutti: imbecille! Sì, sì, lo dico e lo sostengo! Imbecille! Imbecille! Gliel'avrei pagato io il viaggio! Io gliel'avrei pagato! Quando uno non sa più che farsi della propria vita, per Dio, se non fa così è un imbecille! Scusi, che è stato? Domandò un nuovo venuto accostandosi a un avventore che se ne stava discosto, appartato in un angolo in ombra, tutto aggruppato, con uno scialle di lana sulle spalle e un berretto da viaggio in capo, dalla larga visiera che gli tagliava con l'ombra metà del volto. Prima di rispondere, costui levò dal pomo del bastoncino una delle mani scheletrite nella quale teneva un fazzoletto appallottolato e se lo portò alla bocca sui baffetti squallidi spioventi. Mostrò così la faccia smunta, gialla, su cui era ricresciuta rada rada qua e là una barbettina d'ammalato. Con la bocca otturata combatté un pezzo, sordamente, con la propria gola, ove una tosse profonda irrompeva, rugliando tra sibili. Infine disse con voce cavernosa: mi ha fatto aria accostandosi. Scusi, lei non è di Costanova, è vero? Il forestiere, dolente, mortificato, imbarazzato dal ribrezzo che non riusciva a dissimulare, rispose: no, sono di passaggio. Siamo tutti di passaggio, caro signore. E aprì la bocca, così dicendo, e scoprì i denti in un ghigno frigido, muto, restringendo in fitte rughe attorno agli occhi aguzzi la gialla cartilagine del viso emaciato. Guido Mazzarini, riprese poi lentamente, è deputato di Costanova, grand'uomo, e stropicciò l'indice e il pollice d'una mano a significare il perché della grandezza. Dopo 7 mesi dalle elezioni politiche a Costanova, caro signore, ribolle ancora furioso, come vede, lo sdegno contro di lui perché, avversato qui da tutti, è riuscito a vincere col suffragio ben pagato delle altre sezioni elettorali del collegio. Le furie non sono svaporate perché Mazzarini, per vendicarsi, ha fatto mandare al municipio di Costano... Si scosti un poco, mi manca l'aria. Un regio commissario. Grazie. Già, un regio commissario. Cosa di gran momento, un regio commissario. Sa da che dipendono le sorti dell'universo? Dal Partito Repubblicano di Costanova, il quale non può aver bene in nessun modo tra Mazzarini da un lato e l'ex sindaco Cappadona dall'altro che fa il re. Ora il Consiglio Comunale è stato sciolto e per conseguenza l'universo è tutto scombussolato. Eccoli là, li sente. Quello che strilla più di tutto è Paroni. Sì, quello là col pizzo, la cravatta rossa e il cappello alla loppia. Strilla così perché vuole che la vita universa e anche la morte stiano al servizio dei repubblicani di Costanova. Anche la morte, sì signore. Si è ucciso Pulino. Sa chi era Pulino? Un povero malato come me. Siamo parecchi a Costanova, malati così. E dovremmo servire a qualcosa. Stanco di penare, il povero Pulino oggi si è impiccato all'ansola del lume in cucina. E ma così no, non mi piace, troppa fatica impiccarsi, c'è la rivoltella, caro signore, morte più spiccia. Bene, sente che dice Paroni. Dice che Pulino è stato un imbecille non perché si è impiccato, ma perché prima di impiccarsi non è andato a Roma ad ammazzare Guido Mazzarini. Già, perché Costanova e conseguentemente l'universo rifiatasse. Quando uno non sa più che farsi della propria vita, se non fa così, se prima d'uccidersi non ammazza un Mazzarini qualunque, è un imbecille. Gliel'avrebbe pagato lui il viaggio, dice. Con permesso, caro signore,
S'alzò di scatto. Si strinse da sotto con ambo le mani lo scialle attorno al volto fino alla visiera del berretto e così imbacuccato, curvo, lanciando occhiatacce al crocchio degli urloni, uscì dal caffè. Quel forestiere di passaggio restò imbalordito. Lo seguì con gli occhi fino alla porta, poi si rivolse al vecchio cameriere del caffè e gli domandò costernatissimo: «Chi è?» Il vecchio cameriere tentennò il capo amaramente, si picchiò il petto con un dito e rispose sospirando: «Anche lui, poco più potrà tirare, tutti di famiglia, già due fratelli e una sorella. Studente, si chiama Fazio, Luca Fazio. Colpa della madraccia, sa, per soldi sposò un tisico sapendo che era tisico. Ora lei sta così, grassa e grossa in campagna come una badessa, mentre i poveri figliuoli a uno. Peccato. Sa che testa quello lì? E quando ha studiato, dotto, lo dicono tutti. Viene da Roma, dagli studi. Peccato. E il vecchio cameriere accorse al crocchio degli urloni che, pagata la consumazione, si disponevano ad uscire dal caffè con Leopoldo Paroni in testa. Serataccia umida, di novembre. La nebbia s'affettava, bagnato tutto il lastricato della piazza e attorno a ogni fanale sbadigliava un alone. Appena fuori dalla porta del caffè, tutti si tirarono sul bavero del pastrano e ciascuno, salutando, s'avviò per la sua strada. Leopoldo Paroni, nell'atteggiamento che gli era abituale, di sdegnosa, accigliata fierezza, sollevò di traverso il capo e così, col pizzo all'aria, attraversò la piazza, facendo il mulinello col bastone. Imboccò la via di contro al caffè, poi voltò a destra al primo vicolo in fondo al quale era la sua casa. Due fanaletti piagnucolosi affogati nella nebbia stenebravano a malapena quell'ercio budello, uno a principio e uno infine. Quando Paroni fu a metà del vicolo, nella tenebra, e già cominciava a sospirare al barlume che arrivava a fioco dall'altro fanaletto ancor remoto, credette di discernere laggiù in fondo, proprio innanzi alla sua casa, qualcuno appostato. Paroni riuscì a stento a vincere il tremore, la tentazione di darsi la gambe, tossì, gridò forte: «Chi è là?» «Paroni!» chiamò una voce cavernosa. Un'improvvisa gioia invase e sollevò Paroni nel riconoscere quella voce. «Ah, Luca Fazio, tu! Lo volevo dire! Ma come? Tu qua, amico mio, sei tornato da Roma!» «Oggi!» rispose cupo Luca Fazio. «Ma aspettavi, caro?» «Sì, ero al caffè, non mai visto.» «No, affatto, eri al caffè. Come stai? Come stai, amico mio?» «Male, non mi toccare.» «Hai qualcosa da dirmi?» «Sì, grave. Grave.» «Eccomi qua.» «Qua no, su, a casa tua.» «Ma che cosa? Che c'è, Luca?» «Tutto quello che posso, amico mio. T'ho detto, non mi toccare. Sto male.» Erano arrivati alla casa. Paroni trasse di tasca la chiave, aprì la porta, accese un fiammifero e prese a salire la breve scaletta erta, seguito da Luca Fazio, attento agli scalini. Attraversarono una saletta, entrarono nello scrittoio appestato da un acre fumo stagnante di pipa. Paroni accese un sudicio lumetto bianco a petrolio sulla scrivania ingombra di carte e si volse premuroso al Fazio, ma lo trovò con gli occhi schizzanti dalle orbite, il fazzoletto premuto forte con ambo le mani sulla bocca. La tosse lo aveva riassalito, terribile, a quel puzzo di tabacco. «Oddio, stai proprio male, Luca.» Questi dovette aspettare un pezzo per rispondere. Chinò più volte il capo, s'era fatto cadaverico. «Non chiamarmi amico e scostati», prese infine a dire. «Sono agli estremi. Non resto in piedi. Tu scostati.» «Ma io non ho paura», protestò Paroni. «Non hai paura? Aspetta», sghignò Luca Fazio. «Lo dici troppo presto. A Roma, vedendomi così agli estremi, mi mangiai tutto. Serbai solo poche lire per comprarmi questa rivoltella.» Cacciò una mano nella tasca del pastrano e ne trasse fuori una grossa rivoltella. Leopoldo Paroni, alla vista dell'arma in pugno a quell'uomo in quello stato, diventò pallido come un cencio, levò le mani, balbettò: che è carica? Luca.» «Carica», rispose frigido il Fazio. «Hai detto che non hai paura.» «No, ma se Dio liberi.» «Scostati. Aspetta. M'ero chiuso in camera a Roma per finirmi. Quando, con la rivoltella già puntata alla tempia, ecco che sento picchiare all'uscio.» «Tu, a Roma?» «A Roma.» «Apro. Sai che mi vedo davanti? Guido Mazzarini.» «Lui, a casa tua.» Luca Fazio fece di sì più volte col capo, poi seguitò:
Mi vide con la rivoltella in pugno e subito, anche dalla mia faccia, comprese che cosa stessi per fare. Mi corse dinanzi, mi afferrò per le braccia, mi scosse e mi gridò: «Ma come? Così tu uccidi? Oh Luca, sei tanto imbecille! Ma va! Se vuoi fare questo, ti pago io il viaggio! Corri, corri a Costanova e ammazzami prima a Leopoldo Paroni!» Paroni, intentissimo finora al truce, strano discorso, con l'animo in subbuglio nella tremenda aspettativa di una qualche atroce violenza davanti a lui, si sentì d'un tratto sciogliere le membra e aprì la bocca a un sorriso squallido, vano. «Scherzi!» Luca Fazio si trasse un passo indietro, ebbe come un tiramento convulso in una guancia presso il naso e disse con la bocca scontorta: «Non scherzo. Mazzarini mi ha pagato il viaggio ed eccomi qua. Ora io prima ammazzo te e poi m'ammazzo». Così dicendo, levò il braccio con l'arma e mirò. Paroni, atterrito, con le mani innalzi al volto, cercò di sottrarsi alla mira gridando: «Sei pazzo, Luca, sei pazzo! Non ti muovere!» intimò Luca Fazio. «Pazzo, eh? Ti sembro pazzo? E non hai urlato per 3 ore al caffè che Pulino è stato un imbecille perché prima di impiccarsi non è andato a Roma ad ammazzare Mazzarini?» Leopoldo Paroni tentò di insorgere. «Ma c'è differenza, per Dio! Io non sono Mazzarini! Differenza!» esclamò il Fazio, tenendo sempre sotto di mira il Paroni. «Che differenza vuoi che ci sia tra te e Mazzarini, per uno come me o come Pulino, a cui non importa più nulla della vostra vita e di tutte le vostre pagliacciate? Ammazzare te o un altro, il primo che passa per via è tutt'uno per noi. Ah, siamo imbecilli per te se non ci rendiamo strumento all'ultimo del tuo odio, di quello di un altro, delle vostre gare, delle vostre buffonate. Ebbene, io non voglio essere imbecille come Pulino e ammazzo te. Per carità, Luca, che fai? Te sono sempre stato amico», prese a scongiurare Paroni storcendosi per scansare la bocca della rivoltella. Guizzava veramente negli occhi di Fazio la folle tentazione di premere il grilletto dell'arma. Disse col solito ghigno frigido sulle labbra, «quando uno non sa più che farsi della propria vita, buffone. Stai tranquillo, non t'ammazzo. Da bravo repubblicano tu sarai libero pensatore, ateo, certamente, se no non avresti potuto dire imbecille a Pulino. Ora tu credi che io non ti ammazzi perché spero gioia e compensi in un mondo di là? No, sai, sarebbe per me la cosa più atroce credere che io debba portarmi altrove il peso delle esperienze che mi è toccato fare in questi 26 anni di vita. Non credo a niente. Eppure non t'ammazzo. Né credo d'essere un imbecille se non t'ammazzo. Ho pietà di te, della tua buffoneria, ecco. Ti vedo da lontano e mi sembri così piccolo e miserabile. Ma la tua buffoneria la voglio patentare». «Come?» fece Paroni con una mano a campana, non avendo udito l'ultima parola nell'intronamento in cui era caduto. «Patentare!» sillabò Fazio. «Ne ho il diritto, giunto come sono al confine, e tu non puoi ribellarti. Siedi là e scrivi». Gli indicò la scrivania con la rivoltella, anzi quasi lo prese e lo condusse a sedere lì per mezzo dell'arma puntata contro il petto. «Che vuoi che scriva?» balbettò Paroni annichilito. «Quello che ti detterò io. Ora tu stai sotto. Ma domani, quando saprai che mi sono ucciso, tu rialzerai la cresta, ti conosco, e al caffè urlerai che sono stato un imbecille anch'io, no? Ma non lo faccio per me, che vuoi che mi importi del tuo giudizio? Voglio vendicare Pulino. Scrivi dunque, lì va bene. 2 parole. Una dichiarazioncina. Io qui sottoscritto mi pento...» «Ah no, per Dio, scrivi, sai! A questo solo patto ti risparmio la vita. O scrivi o t'ammazzo! Mi pento d'aver chiamato imbecille Pulino questa sera al caffè tra gli amici perché, prima d'uccidersi, non è andato a Roma ad ammazzare Mazzarini. Questa è la pura verità, non c'è una parola di più. Anzi, lascio che gli avresti pagato il viaggio. Hai scritto? Ora seguita. Luca Fazio, prima d'uccidersi, è venuto a trovarmi. Vuoi metterci armato di rivoltella? E mettilo pure armato di rivoltella, tanto non pagherà la multa per porto d'arma abusivo. Dunque, Luca Fazio è venuto a trovarmi armato di rivoltella, hai scritto, e mi ha detto che conseguentemente anche lui, per non essere chiamato imbecille da Mazzarini o da qualche altro, avrebbe dovuto ammazzare me come un cane. Hai scritto come un cane? Bene, a capo. Poteva farlo e non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché ha avuto schifo e pietà di me e della mia paura. Gli è bastato che gli dichiarassi che il vero imbecille sono io». Paroni, a questo punto congestionato, scostò furiosamente la carta e si trasse indietro protestando: «Questo poi, che il vero imbecille sono io!» ripeté freddo, perentoriamente, Luca Fazio.
La tua dignità la salvi meglio, caro mio, guardando la carta su cui scrivi, anziché quest'arma che ti sta sopra. Hai scritto? Firma adesso. Si fece porgere la carta, la lesse attentamente e disse: sta bene, me la troveranno addosso domani. La piegò in quattro e se la mise in tasca. Consola di Leopoldo, col pensiero che io vado a fare adesso una cosa un tantino più difficile di quella che ora hai fatto tu.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ezra Pound, Bertolt Brecht, Allen Ginsberg, Evtushenko, Goffredo Mameli, questo è il parterre della raccolta numero 13 di questo ciclo che prende le mosse dal programma di poesie di Radio 2 1974-1976, Una poesia al giorno. Tutti i poeti simbolo, perciò quelli di oggi, tirati per la giacca a seconda delle esigenze e del clima politico e letterario, con un'etichetta da strappare o da venerare, forse pure da aggiornare rispetto alla messa in onda originale. Mi preme sottolineare che le schede su Pound e su Ginsberg sono state scritte in occasione del programma da Fernanda Pivano, che è stata la più grande delle nostre americaniste. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Considerato dai denigratori un enfant terribile della letteratura di lingua inglese della prima metà del nostro secolo e dagli ammiratori il grande padre della poesia americana contemporanea, Ezra Pound, morto di recente in Italia, rimane un sapiente innovatore della poesia americana e un raffinato erudito della poesia cinese, provenzale e preraffaellita. Nel decennio che precedette la Prima Guerra Mondiale fu un instancabile fondatore e sostenitore di piccole riviste letterarie d'avanguardia, un'attività che il poeta svolse soprattutto in Europa, dove emigrò a 21 anni specializzandosi nella traduzione dall'italiano e dal francese, ma anche dal cinese e dal giapponese. La sua aggressività contro ogni forma di conformismo letterario gli procurò non poca ostilità, e l'ostilità di molti gruppi crebbe quando Pound si interessò alla teoria monetaria di Douglas e la propose a Mussolini come una possibile soluzione della crisi che stava conducendo alla Seconda Guerra Mondiale. Non si può dire se la guerra sarebbe stata evitata qualora le sue proposte fossero state realizzate. Pound le sostenne tenacemente fino ad accettare di fare alcune trasmissioni per conto della radio fascista. In America le trasmissioni vennero giudicate anti-americane e tali da poter venire giudicate per alto tradimento, dato che ebbero luogo mentre l'America era in guerra con l'Italia. Il poeta venne così incarcerato e trattenuto in un ospedale psichiatrico per molti anni prima di venire dimesso e condotto in Italia per intervento unanime di quasi tutti i poeti d'America. In Italia Pound divise il suo tempo tra Venezia e Rapallo e lavorò fino all'ultimo alla preparazione dei suoi cantos. Le sue poesie, che il poeta americano Allen Tate definì conversazioni, riferendosi forse al ritmo e alla forma del linguaggio parlato introdotto da Pound nella poesia, sono dense di riferimenti, allusioni, intrecci spesso inaccessibili e richiedono per essere capite una vasta preparazione europea e orientale, classica e moderna. La poesia che leggiamo si riferisce soprattutto a un allargamento della sua teoria monetaria alla situazione umana. Le arti e le virtù non possono resistere al logorio esercitato dalla corruzione del denaro. L'espressione usura rappresenta appunto questo logorio.
2: Giulio Bosetti legge dal canto 45esimo di Ezra Pound.
3: Con usura nessuno ha una casa di buona pietra. Ogni pietra ben levigata e incastrata. Con usura nessuno ha un paradiso dipinto sulla parete della sua chiesa. Arpes et lutes, o dove la Vergine riceve il messaggio e l'aureola sbalza dall'incisione. Con usura nessuno vede Gonzaga come suoi eredi e sue concubine. Nessun quadro è fatto per durare o per viverci, ma è fatto per vendere e vendere in fretta. Con usura, peccato contro natura. Il tuo pane è sempre più di ranci, di brandelli. Il tuo pane è asciutto come carta. Senza grano di montagna, senza forte farina, con usura il verso diventa rozzo. Con usura non c'è chiara demarcazione e nessuno trova posto per la sua dimora.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Quando si fa il nome di Bertolt Brecht, si pensa immediatamente all'autore di Madre Coraggio o del Galileo, ai drammi della maturità che lo resero famoso come autore politico e come uomo impegnato. Così ci si lascia spesso ingannare dalla sua epicità, quasi che il suo tentativo di guardare con distacco le passioni nasca da un atteggiamento di freddezza piuttosto che da una volontà di maggior comprensione della condizione umana. Ma leggendo certe sue liriche, soprattutto le poesie giovanili e gli ultimi versi, si trovano spunti di autentica commozione che forse ci aiutano a comprendere la vera sostanza dell'impegno politico e le radici della sua produzione drammatica. Il punto d'incontro, infatti, è l'attenzione per tutto quel che fa l'uomo rotondo e umano, come dice Brecht in una delle ultime poesie, e cioè l'importanza di avere un paio di scarpe comode insieme a quella di combattere per l'uguaglianza. Il guaio è che se l'attenzione è molteplice, il bisogno di sentire e comprendere è grande. La concentrazione, al contrario, è difficile. Difficile è far coesistere tutte le cose che fanno l'uomo rotondo e umano, perché di esse, alla fine, resta solo il ricordo della loro brevità, la coscienza della precarietà che acquistano nella memoria momenti vissuti un tempo come assoluti. Nella lirica giovanile Il ricordo di Maria A, l'evocazione di un amore lontano del quale non resta più nulla di concreto, solo l'immagine di una nuvola scomparsa insieme all'anima nel vento, Brecht sembra denunciare la fugacità delle cose con un atteggiamento tutt'altro che astratto. Anzi, è terribilmente concreto e certo, quello stesso atteggiamento che lo spinge a cercare nella costruzione della solidarietà e quindi attraverso l'impegno politico la risposta alla precarietà della condizione umana.
2: Giulio Bosetti legge In ricordo di Maria A, di Bertolt Brecht.
3: Un giorno di settembre, il mese azzurro, tranquillo sotto un giovane susino, io tenni l'amor mio pallido e quieto tra le mie braccia come un dolce sogno. E su di noi nel bel cielo d'estate c'era una nube ch'io mirai a lungo. Bianchissima nell'alto si perdeva e quando riguardai era sparita. E da quel giorno molte, molte lune trascorsero nuotando per il cielo. Forse i susini ormai sono abbattuti. Tu chiedi che ne è di quell'amore? Questo ti dico, più non lo ricordo. Eppure, certo, so il tuo pensiero. Forse il suo volto più non lo rammento. Questo rammento l'ho baciato un giorno. Ed anche il bacio avrei dimenticato senza la nube apparsa su nel cielo. Questa ricordo e non potrò scordare. Era bianca e scendeva giù dall'alto. Forse i susini fioriscono ancora e quella donna ha forse 7 figli. La nuvola fiorì solo un istante e quando riguardai sparì nel vento.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La celebrità del poeta americano Allen Ginsberg è esplosa in California verso la fine degli anni 50, in una serata durante la quale alcuni poeti lessero le loro poesie davanti a un pubblico polemico di pre-contestatori. Quella sera Ginsberg lesse Urlo. Il poeta aveva già 30 anni. Era figlio di un professore di liceo, poeta egli stesso e affranto dal destino toccato alla moglie Naomi, una discendente di emigrati russi allevata in una cerchia di comunisti ferventi che, dopo avergli dato due figli, era impazzita. Allen Ginsberg era bambino quando la madre ebbe il collasso nervoso che la condusse in un manicomio. Questa esperienza diede per sempre una piega alla sua fantasia e gli ispirò, quando Naomi morì, quella che rimase una delle sue poesie più belle, intitolata Kaddish, dal nome della cerimonia israelita praticata per la celebrazione dei familiari morti. Quando scrisse Kaddish, Ginsberg aveva già conquistato la fama con Urlo, che si era subito delineato come una specie di ritratto manifesto dei giovani che negli anni 50 si opposero al neofascismo di Joseph McCarthy, proponendo un nuovo stile di vita inteso come alternativa al neomaterialismo d'America, cioè all'atteggiamento che attirava grandi masse di americani nella trappola del consumismo. Ginsberg, con la sua poesia e con la sua vita, denunciò quella trappola. Attirò l'attenzione sulla realtà delle minoranze che cercavano altri valori fuori dalla corsa verso il benessere, iniziando una ricerca spirituale che lo condusse, attraverso l'esperienza dello Zen e del buddismo, a interessarsi sempre più da vicino alle religioni orientali. Quando la fama gli procurò una certa sicurezza economica, il poeta riversò la maggior parte dei suoi guadagni in una fondazione che si proponeva, e continua a proporsi, di aiutare poeti e artisti non ancora riconosciuti dalla critica. E quando l'America entrò nella crisi politica che condusse allo scandalo di Watergate, Ginsberg si affiancò agli attivisti della cosiddetta nuova sinistra, lasciando tracce del suo impegno, per esempio, nella testimonianza che fece in occasione del processo per le dimostrazioni avvenute durante la convenzione di Chicago nel 1968. La poesia Urlo, che gli diede la fama descrivendo la situazione delle minoranze pre-contestatarie, incomincia così.
2: Giulio Bosetti legge Urlo di Allen Ginsberg.
3: Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa, hipsters dal capo d'angelo brucianti per l'antico contatto celeste con la dinamo stellata nel macchinario della notte, che in miseria e stracci e occhi infossati stavano su imbottiti a fumare nel buio soprannaturale di soffitte acqua fredda, galleggiando sulle cime delle città contemplando jazz, che si squarciavano cervelli al cielo sotto le Elevated e vedevano angeli maomettani illuminati barcollanti su tetti di casermette, che passavano per le università con freddi occhi radiosi allucinati di Arkansas e tragedie blechiane fra gli eruditi della guerra, che venivano espulsi dalle accademie come pazzi e per aver pubblicato odio scene sulle finestre del teschio.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'ultima sortita, diciamo così, pubblica di Evgeny Evtushenko è avvenuta qualche mese fa in occasione dell'espulsione dall'URSS del romanziere Solženicyn. Evtushenko, con pochissimi altri letterati sovietici, prese coraggiosamente posizione a favore dello scrittore perseguitato, attirandosi sul capo i fulmini dell'autorità. Sembrava che dovesse accadere il finimondo. Invece, dopo un certo periodo di silenzio intorno al suo nome, Evtushenko, che intanto aveva scritto un poema sulle grandi conquiste dell'Unione Sovietica, è stato perdonato. Non è la prima volta che gli accade qualcosa del genere, anzi più volte nella sua carriera di poeta e di uomo pubblico egli ha fatto scandalo con i suoi atteggiamenti eterodossi e poi è tornato all'ovile. Quest'alternarsi di intemperanze e di pentimenti corrisponde bene al suo carattere, insieme focoso e generoso ma forse non molto saldo di intendimenti, del più famoso dei giovani poeti sovietici. Il poeta è nato nel 1933. È stato studente, calciatore, giornalista e ha cominciato a soli 16 anni a pubblicare poesie. Scrive con grande facilità e abbondanza ed è bravissimo a declamare i suoi versi come un autentico attore. Infatti, tra l'altro, è stato anche attore cinematografico. Queste capacità, soprattutto a partire dal 1960, gli hanno procurato un'enorme fama, non solo letteraria, ma anche personale e mondana, come idolo delle fanciulle che fanno ressa alle sue serate poetiche e portavoce della moderna gioventù sovietica. Nel 61 ha sposato la bellissima poetessa Anna Akhmadulina, dalla quale ha divorziato qualche anno dopo. I temi della sua poesia seguono due grandi filoni: quello di una poesia civica e politicamente impegnata, con l'esaltazione del lavoro e delle grandi imprese dell'uomo sovietico, ma anche con la denuncia dell'inerzia burocratica, dell'immobilismo e dei difetti del sistema, e un secondo filone, più sommesso, di poesia d'amore, legata alla tenerezza dei ricordi e in cui, come accade spesso nella poesia russa, il pensiero della donna amata si fonde con un sentimento struggente della natura. A tale stato d'animo appartiene la poesia Nel parco.
2: Corrado Pani legge Nel parco di Evgeny Evtushenko.
1: Camminavamo io e te per i labirinti del parco. Tutto in quel mezzogiorno ci rallegrava: l'arco sul padiglione delle meraviglie, le attrazioni, la calca agli sportelli della biglietteria, il verde lucido dei praticelli rasati, i due filari di acacia davanti al tirassegno e i gelati incartati sulla stagnola, sulla bancarella blu. Tu e io andavamo sempre più felici, sorridendo ai bambini, agli uccelli, ai fiori, alle erbe, quando improvvisa, venuta da chissà dove, la pioggia si rovesciò a scroscio sul nostro capo. Con passo schioccante, sollevando alti spruzzi, attraverso i prati, respirando ozono, la pioggia camminava e noi correvamo per non farci raggiungere. Con un'allegra caccia all'uomo, l'acqua galoppò dietro a noi, urtando contro i rami, ora raggiungendoci, ora di nuovo perdendoci. E in un chioschetto avvolto dal vento, dove le gocce saltellavano in una danza frenetica, in mezzo ai lustrini trasparenti delle cascatelle d'acqua, noi alzammo gli occhi e l'inchiostro dei nostri sguardi fu una dichiarazione d'amore. Poi l'acquazzone cessò, d'improvviso, come era venuto. Il rombo del tuono morì in lontananza. Il profumo dei lillà dischiusi si confuse con l'odore umido della terra. Sorridendo camminavano i passanti. Nei tuoi occhi liquidamente scorrevano fiori, navigavano nuvole. E quale che sia il futuro che il mondo mi prepara, io gli perdono. E anzi l'amerò sempre, in grazia se non altro di questo, che un giorno l'ho guardato riflesso nella felicità dei tuoi occhi.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Il ritocco voluto dal presidente Giscard d'Estaing alla Marsigliese perché sia suonata più velocemente nel suo ritmo di marcia riporta l'attenzione sugli inni nazionali, di cui spesso le parole, contrariamente alla musica, sono oscure o poco note. Autore del Nostro Fratelli d'Italia fu un poeta genovese che visse per 22 anni soltanto e precisamente fra il 1827 e il 1849. Per 20 anni Goffredo Mameli fu un giovane come tutti gli altri, distintosi soltanto per avere maltrattato un professore subendone come castigo un anno di università in più nella facoltà di filosofia. È nei due ultimi anni di vita che Mameli, preso dalla politica, sposa le idee liberali e si infiamma per la liberazione e l'unità d'Italia. L'inno Fratelli d'Italia fu scritto appunto dal Mameli ventenne. Cantato per giorni e giorni nelle strade di Genova, musicato più tardi dal maestro Novaro, bastò a dargli improvvisa popolarità. Mameli, se si può usare questa espressione, si specializzò nello scrivere inni. Allora non c'erano il cinema né la grande stampa a rendere possibile la diffusione di massa degli ideali politici. Compose un'ode a Carlo Alberto, una a Roma, un'altra ode per i fratelli Bandiera. Pochi sanno che scrisse anche un inno militare, ispiratogli dal Mazzini e musicato da Giuseppe Verdi. Forse il Mameli non fu un grande poeta, ma certo la sua inquieta personalità generosa avrebbe avuto modo di lasciare frutti interessanti se, dopo essere stato compagno di Bixio e perfino di Garibaldi, non fosse rimasto ferito durante la battaglia del Gianicolo. Quella ferita, degenerata in cancrena, lo condusse a morire appena 22enne. Ecco dunque 3 delle 5 strofe dell'inno Fratelli d'Italia, che ricompensa del giovane sfortunato poeta è diventato, da quando l'Italia ha riconquistato la pace e la democrazia, l'inno nazionale della nostra Repubblica.
2: Corrado Pani legge Fratelli d'Italia di Goffredo Mameli.
1: Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Noi siamo da secoli calpestati, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme, diffonderci insieme, già allora suonò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Uniamoci, amiamoci. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio, chi vincer ci può. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: non aveva mai amato le svolte a sinistra a Pio XII, e quando con Don Sturzo stabilì l'alleanza tra Democrazia Cristiana e Movimento Sociale Italiano in vista delle amministrative di Roma del 1952, pensò di aver fondato una sorta di centrodestra ante litteram. Ma si sbagliava.
1: Ecco Nitti, il vegliardo, che ha accettato di capeggiare una lista eterogenea, la quale, partendo da lui, arriva al comunista Di Vittorio.
2: Stamattina non devo dichiarare altro che vado al Quirino con un amico per l'apertura di questa campagna di pace che ho fatto, di unione, non di disunione.
1: Che sembrano chiare, ma non lo sono per questo manifesto che esprime su Nitti un parere di così netta sfiducia.
0: Alcide De Gasperi, il presidente del Consiglio, spinto da un sospettoso Giulio Andreotti che temeva la perdita di potere per la balena bianca, si ribellò all'alleanza consigliata dal pontefice e Salvatore Rebecchini venne eletto sindaco con l'alleanza del Partito Socialdemocratico, i liberali e i repubblicani.

0: Rebecchini.
1: Era alla sua seconda esperienza come primo cittadino della capitale. Una prima volta era stato eletto nel 1947 con i voti determinanti dei consiglieri del Movimento Sociale Italiano. Al primo mandato aveva formato una giunta con l'Uomo Qualunque, il Partito Liberale e il Partito Monarchico.

0: Pio XII non perdonò mai De Gasperi per lo strappo e da quel momento si rifiutò di riceverlo ancora in Vaticano. Alla sua morte, il leader democristiano venne seppellito fuori dal cimitero del Verano, sotto la statua dello scultore comunista Manzù.
1: Adesso a Borgo Valsugana passa la bara, portata dagli uomini che gli furono accanto nel lavoro. Comincia il grande viaggio lungo il paese. Se da vivo De Gasperi si conquistò maggioranze ignote dagli statisti democratici, oggi lo accompagna l'unanimità del rimpianto. Si vede come quest'uomo, alieno dalle facili demagogie, si fosse accaparrato anche l'amore del popolo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche.

ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. Oggi celebriamo il primo ed unico scudetto del Cagliari, conquistato grazie a quello che è oggi un vero e proprio simbolo della Sardegna, Gigi Riva, e al tecnico Manlio Scopigno, dopo una cavalcata di 30 giornate, di cui ben 26 in testa alla classifica. Il campionato iniziò il 14 settembre 1969. Partirono bene i campioni uscenti della Fiorentina, sorpassati alla quinta giornata dal Cagliari dopo la sconfitta interna del 12 ottobre contro gli stessi rossoblù. La squadra sarda iniziò la sua fuga, ottenendo subito buoni risultati grazie ad un collettivo votato alla difesa, che approfittava in attacco dell'estro del veloce Riva. Un mese dopo il vantaggio su Fiorentina e Inter era di 4 lunghezze. Nel corso di dicembre il tecnico cagliaritano Manlio Scopigno fu squalificato per 5 mesi per aver insultato un guardialinea a Palermo. Con la squadra affidata al secondo Ugo Conti, il Cagliari mantenne a bada le inseguitrici, alle quali si aggiunse in seguito la Juventus. Comunque i sardi ressero e il 28 dicembre si fregiarono del titolo simbolico di campione d'inverno con un turno di anticipo. Nelle prime 7 gare di ritorno i bianconeri incamerarono 13 punti. Il 15 febbraio 1970 batterono i lanerossi Vicenza, mentre il Cagliari pagò dazio a San Siro contro l'Inter, venendo punito nel finale dall'ex Boninsegna e ritrovandosi i piemontesi ad un solo punto di distacco. Ed è da questa partita che comincia il nostro racconto. Il commento è di Enrico Ameri e la trasmissione è Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Siamo al 16° della ripresa, 0-0 fra Internazionale e Cagliari. In questo momento si porta l'attacco al Cagliari dopo che l'Inter è riuscita a mantenere l'iniziativa per 5 minuti, nel corso del quale ha effettuato diversi tiri a rete. Ecco in questo momento Domenghini lanciato verso la porta avversaria, tira ancora Nenè al limite, recupera Domenghini, traversone effettuato, il pallone termina sul fondo. Domenghini era terminato in questa azione a terra. Ripetiamo, l'azione dell'Inter è sempre più continua e qualche volta diventa massiccia. Ecco Vieri che ha recuperato il pallone e si appresta con la collaborazione di Cello ad effettuare la rimessa in gioco. Parte il tiro di rimessa indirizzato verso Bedin solo, blocca la palla quest'ultimo e avanza nella posizione di ala destra. Ecco ancora Bedin in possesso della palla, ha superato la linea centrale del campo, sta per portarsi su Bedin Greatti. Bedin allunga il pallone a Raif che ha superato il suo diretto avversario Zignoli, su di lui piomba quasi cera. Raif effettua un cross, attende Boninsegna, manca l'intervento Nicolai, ancora Mazzola che va a terra al limite dell'aria, l'azione prosegue, Nenè ha recuperato il pallone, lo dà sulla destra a Gori che scavalca la palla, si fa precedere dal pallone e poi lo insegue, lo colpisce, ha superato la linea centrale del campo, scatto improvviso di Gori che cerca di superare Bedin che lo insegue, traversone effettuato, Cella in tuffo di testa, ha mandato fuori aria, recupera ancora Corso che avanza colpendo la palla col sinistro e col destro e sta per superare la linea centrale del campo, si smarca Bertini sull'estremo settore destro, invece recupera in questo momento Mazzola, controllato sempre da Martina Donna, finta di Mazzola, colpo di tacco e passaggio molto bello verso Corso, al limite dell'area Corso cerca di superare Cera, recupera ancora la difesa con Nicolai, respinge il pallone mentre è inseguito in questo momento il pallone da Raif, la palla è terminata in fuori laterale, alla destra dell'Internazionale è effettuata la rimessa in gioco, recupera Facchetti, rilancia il pallone ancora in avanti quasi al limite dell'area, colpo di testa però di Nicolai che anticipa Boninsegna e Nenè ora in possesso della palla nella propria metà campo, la scambia con Riva ritratissimo, ancora Nenè in possesso del pallone, lo dà sulla sinistra dove avanza Greatti che si appresta a superare la linea centrale del campo, lascia quindi il pallone a Domenghini. Domenghini dà il pallone sulla sinistra dove in questo momento Gori, poi ancora Domenghini ha ricevuto la palla, fermato da Suarez. Suarez lunga il pallone a Bertini che manca la sfera, la recupera Nenè, cerca di scambiarla con Riva, vi è riuscito, Riva ha superato Suarez nella posizione di ala sinistra, avanza ancora, ha superato Burnic, scambia, ecco Suarez, ecco Riva che entra in aria, tiro, la palla va a rimbalzare contro il palo all'esterno della rete e termina quindi sul fondo.

il 24esimo della ripresa, il risultato non è mutato, ma in questo momento c'è un calcio di punizione concesso in favore del Cagliari ed è Riva, mentre si sta formando la barriera davanti al giocatore incaricato del tiro, che effettuerà il calcio di punizione. Barriera controllata da Sbardella con il solito arretramento degli uomini che la compongono, mentre Riva prende la rincorsa. Ancora non è partito il cannoniere del Cagliari e del campionato, ora parte, tiro, ha parato Vieri a terra. Una bella stangata di Riva, parata da Vieri a terra. Ora il pallone è terminato a corso, gliel'ha lanciato il portiere, poi Corso scambia subito con Burnic che si porta in avanti verso la linea centrale del campo, sbaglia però il passaggio, recupera quindi Greatti, controllato da Suarez, passaggio a Brunieri, in avanti ancora verso Domenghini, intervento di Facchetti che va a terra, Domenghini prosegue l'azione, cerca di liberarsi di Cella, dà ancora a Riva, ancora sulla destra a Brunieri al limite, ancora Facchetti in azione, tiro e parata ancora di Vieri. In queste due occasioni il Cagliari si è fatto pericoloso e ha obbligato Vieri per due volte a tuffarsi sulla sinistra per bloccare il pallone. Ha ricevuto in questo momento dal portiere Suarez, da Facchetti che si porta subito all'attacco, ha superato la linea centrale del campo, stop improvviso della palla, si fa superare da Bruniera, poi rilancia ancora in avanti, colpisce involontariamente la palla Bruniera, respinge ancora la difesa, recupera Suarez, ecco Suarez in lotta con Martiradonna, ha dato a Corso sul settore di estrema sinistra, Corso però manca l'intervento e la palla termina in fallo laterale. La rimessa in gioco ad opera del libero del Cagliari Cera, che già è in possesso del pallone, leggermente zoppicante per lo scontro avuto con Corso, ha passato indietro allo stopper del Cagliari Nicolai, il quale si trova spostato sul settore di destra. Ecco Nicolai che fa partire un tiro indirizzato verso il proprio attacco, intervento da parte di Gori con palla che però termina in fallo laterale. La rimessa in gioco ad opera dell'internazionale e Bedin che ha servito Mazzola, il quale avanza verso la linea centrale del campo. Mazzola è ancora in possesso del pallone, lo segue sulla sinistra Suarez, Mazzola lunga invece in avanti a Raif che ha scattato molto bene sul settore di sinistra, è controllato da Zignoli, cross effettuato, colpo di testa di un difensore, pallone ancora al limite dell'area del Cagliari, lo ha fermato Martiradonna, poi ecco che Cera viene in suo soccorso, comunque Martiradonna è riuscito a portare il pallone in avanti, lo calcia in questo momento di destra verso la linea centrale del campo, sfiora il pallone di testa Gori, lo recupera nelle retrovie dell'Inter Cella, ma in questo momento l'arbitro Sbardella fischia un fallo commesso dai difensori nerazzurri. Un 10 metri oltre la linea centrale del campo assisteremo ad un calcio di punizione concesso in favore del Cagliari. 0-0 è il risultato di San Siro esattamente al 26esimo minuto del secondo tempo. È Domenghini che fa partire un tiro indirizzato verso Riva, al quale gira di testa il pallone verso la rete di Vieri che non ha difficoltà a fermare la palla e con le mani a servire Cella al limite dell'area. Cella allunga subito a Burnic che si è smarcato, su di lui si porta Nenè, Burnic si libera di Nenè, avanza ancora in dribbling, viene quasi messo a terra, prosegue nella sua azione, fermato da Sbardella. L'intervento di Nenè ai danni di Burnic, mentre Burnic già si era liberato dell'avversario e stava procedendo in attacco. Ora ha ricevuto il pallone sul calcio di punizione Boninsegna, ha dato a Facchetti giunto in corsa dalle retrovie. Facchetti però sbaglia il passaggio di ritorno a Boninsegna, la troppo arretrato il centravanti, sicché la palla termina sulla sinistra della rete difesa da Albertosi, controllata da Greatti, il quale la scambia subito con Nenè. Da Nenè il pallone è ancora a Cera, mentre si riporta in avanti Greatti. Ecco Cera controllare la sfera, si sposta verso il centro, un suo tentativo di rinvio viene fermato da Boninsegna. Ecco Boninsegna che si riporta ancora sulla palla che è terminata sulla sinistra, cerca di accerchiare Cera, cerca di centrare il pallone, ne viene fuori un tiro piuttosto lento che viene fermato prima da Nicolai, poi da Albertosi che è uscito fuori dai pali, trascina il pallone coi piedi al limite dell'area, lo recupera con le mani ed effettua in questo momento la rimessa in gioco sulla linea centrale del campo, colpo di testa di Burnic, c'è stato però un intervento falloso di Riva, calcio di punizione proprio sulla linea del centrocampo in favore dell'internazionale, è Corso che batte la punizione, serve Facchetti solo sulla destra, avanza il terzino sinistro dell'Inter alla posizione di mezzo destro, scambia il pallone con Bertini, quest'ultimo restituisce ancora la palla, sta per fermarlo nella sua azione l'intervento di Martiradonna, comunque recupera ancora la palla Raif, eccolo in lotta con uno o due avversari, se ne libera, avanza ancora Raif, rimette verso il centro al limite a Bertini che cerca lo spiraglio per tirare, Bertini ancora, tiro fiacco respinto da un difensore e poi ancora il Cagliari si libera con Bruniera che in questo momento è in azione, controllato da Bertini, ha lasciato il pallone a Nenè, quest'ultimo lo dà subito a Greatti, mentre si sposta in avanti in azione d'attacco Nicolai, Martiradonna rettifichiamo, ecco Martiradonna sulla linea centrale del campo, siamo giunti al 28esimo della ripresa con risultato internazionale 0 Cagliari 0.

0: mancano 7 minuti alla conclusione della partita, c'è una rimessa in gioco per l'Internazionale. Ecco Mazzola che ha recuperato la palla, la rimette ancora verso il limite dell'area per Facchetti, colpo di testa Bertini, viene anticipato un'azione da Greatti, mentre è terminato a terra Facchetti che si era portato all'attacco, e l'arbitro Sbardella concede un calcio di punizione in favore dell'Inter proprio al limite dell'area, in una posizione centrale rispetto alla rete difesa d'Albertosi, che comincia a uscire fuori dai pali a dare le istruzioni all'eventuale barriera che si deve formare. Ancora Nicolai si è portato nella zona dove formerà la barriera con i propri compagni. Facchetti si è già rialzato, calcio di punizione concesso a 7 minuti dal termine in favore dell'Inter. Ecco assembramento di giocatori ancora attorno a Sbardella, c'è il capitano Cera, Corso è vicino al pallone, più indietro c'è Suarez, Bedin, Bertini, Boninsegna e Mazzola accanto alla palla. Facchetti in questo momento si trova sulla destra della barriera, si mantiene in zona d'attacco, e anche in zona d'attacco giunge Burnic. Tutto il Cagliari è in difesa, tutto, nemmeno Riva è rimasto sulla fascia centrale del campo, si è portato ad Armanforte e compagni in difesa, e lo vediamo far parte in questo momento della barriera. Anche Gori è nell'area del Cagliari, mentre Corso cerca di far rettificare la posizione della barriera. Sono sempre complicate, lo sappiamo, queste operazioni nel corso delle nostre partite del nostro campionato. Ora Facchetti si è portato un po' più avanti, tiro, rete, ha segnato in questo momento l'Internazionale con Boninsegna. Boninsegna ha segnato con un secco rasoterra che Albertosi ha toccato ma non è riuscito a fermare, e pertanto a 5 minuti dal termine il Cagliari sta perdendo per una rete a zero. Ripetiamo, Boninsegna ha segnato per l'Internazionale a 5 minuti, esattamente al 40° minuto.
1: I rossoblù riuscirono ad aumentare il vantaggio a più 2 la settimana dopo, mantenendo le distanze fino allo scontro diretto del 15 marzo al Comunale di Torino. Ottenuto il 2-2 sul finire della gara, il Cagliari poté lanciare la volata finale. La settimana dopo la Juventus cadde a Firenze e mollò la presa, lasciando il secondo posto all'Inter. La partita del Comunale di Torino non fu solo la svolta del campionato, ma segnò una pagina importante per la comunicazione radiofonica. Ascoltiamo con quale epicità i giornalisti Enrico Ameri e Beppe Viola introducono rispettivamente il secondo tempo di Juventus-Cagliari e di Inter-Lanerossi-Vicenza. Ricordo che allora la seconda frazione era l'unica parte dell'incontro che veniva trasmessa in diretta. Al microfono c'è anche la voce di un altro giornalista che diventerà importante anni dopo come conduttori del TG1, Massimo Valentini, ed un inedito Italo Moretti, che gli ascoltatori di lungo corso ricorderanno come volto e voce del TG3, al commento di Napoli-Milan.
0: Siete collegati nuovamente col Comunale di Torino, ripetiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco, Juventus 1, Cagliari 1. Marcatori, autogol di Nicolai al 28esimo, Riva per il Cagliari al 45esimo. Sono in 70.000 sugli spalti del Comunale ad assistere all'incontro più importante del nostro campionato, alla partita che si dice sarà determinante ai fini dell'assegnazione dello scudetto. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento per il secondo tempo. Una folla che parla tutti i dialetti della penisola, in quanto i tifosi juventini sono giunti da tutte le regioni italiane. Fortissima la rappresentanza bianconera della nuova provincia di Isernia. È notevole anche il tifo per il Cagliari. Dall'isola, soprattutto attraverso voli charter, sono giunti a Torino migliaia di sardi. Ad Armanforte, a quei corregionali, si calcola che siano 40.000 nel capoluogo piemontese che assistono oggi all'incontro. Il cielo è coperto, il terreno allentato per la pioggia caduta anche durante la mattinata. Non fa molto freddo. Per un incontro così importante, fa il suo rientro sui campi di gioco Concetto Lobello, un sardo tra le file juventine, si tratta di Cocureddo, un ex juventino fra le file sarde, si tratta di Nenè. 28esimo del primo tempo, dalla bandierina del calcio d'angolo, Furino, che ha ricevuto la palla da Cocureddo, centra quasi all'altezza del palo alla sinistra di Albertosi. Nicolai, che è già intervenuto di testa altre volte per liberare o buttare in angolo la palla, salta ancora e questa volta in fila con un preciso colpo di testa alla rete dell'esterrefatto Albertosi. 45esimo del primo tempo. La Juve in calcio d'angolo, tira Domenghini, respinge alto Roveta. La palla carambola sulla testa di qualche giocatore e infine su quella di River, che insacca di testa in rete. Questi gli episodi che hanno determinato il risultato dei primi 45 minuti di gioco. Prima dell'autogol di Nicolai, i bianconeri avevano attaccato con insistenza, ma l'attenta difesa del Cagliari si era difesa molto bene. Anzi, mentre la Juventus attaccava, il Cagliari, su rapidi cambiamenti di fronte, si faceva pericoloso con tiri di Riva al terzo, di Brugnera al 17esimo, di Riva ancora al 24esimo e al 25esimo. Superiorità platonica dunque sembrava quella della Juventus, invece veniva l'autogol sul colpo di testa di Nicolai che abbiamo già descritto. La Juve continuava nei suoi attacchi, ma il Cagliari, dopo un primo sbandamento, tornava a farsi nuovamente pericoloso, ancora al 40esimo e al 41esimo con Riva e Gori. Poi, come già abbiamo descritto, il gol del pareggio. Due colpi di testa dunque hanno deciso del risultato di questi primi 45 minuti di gioco. Sta per iniziare il secondo tempo, la partita è ancora tutta da giocare. A voi Milano.
2: A San Siro siamo al terzo minuto della ripresa, 0-0 tra Lanerossi Vicenza e Internazionale. Un Inter veloce e concentrata che ha finora dominato il Nerossi Vicenza, arrivando almeno 6 volte in zona gol e mancando puntualmente il guizzo conclusivo. A parte alcuni precisi interventi di Pianta, il più delle volte sono stati gli interisti a fallire il bersaglio. Boninsegna ha avuto almeno 4 occasioni d'oro, tutte mancate per un soffio. Partita a senso unico comunque, con l'Inter cioè costantemente nella metà campo avversaria. Al secondo minuto della ripresa, vale a dire 2 minuti fa, Corso ha colpito la traversa con un bolide scoccato dal limite dell'area vicentina.

0: a Napoli scocco in questo istante il 20° del secondo tempo, come avete già ascoltato il punteggio di 1-1, i gol di Manservisi al 19°, pareggio di Rivera al 30° su passaggio di Prati, è stato un cross quello di Prati, è una partita velocissima per quanto lo consente il terreno allentato dalla pioggia. Priva di una punta autentica, l'attacco del Napoli ha scelto l'arma del pressing con Manservisi insidioso, con Montefusco in prote e Barisson ha spesso gettato scompiglio nelle retrovie del Milan. Un Milan che si difende retrocedendo costantemente gli interni Sormani e Rivera e affidandosi per i contropiedi allo stesso Rivera, oggi in ottima forma. Al 37° del secondo tempo, occorre ricordarlo, se ne parlerà in serie di commento anche fotografico e televisivo, Schnellinger ha evitato in estremis Moretti, un gol. Dimmi.
1: Scusa, siamo a San Siro.
0: Prego,
1: l'Inter gode in questo momento di un calcio di rigore assegnato dall'arbitro, il signor Toselli, per fallo di Volpato ai danni di Mazzola. C'è stata una discesa di Mazzola condotta in posizione di ala sinistra, l'attaccante interista è arrivato quasi sulla linea di fondo in area di rigore si intende ed è stato atterrato dal difensore vicentino Volpato. L'arbitro Toselli non ha avuto dubbi, ha concesso la massima punizione. C'è ora un po' di assembramento nell'area vicentina mentre vediamo che Bertini sta assestando la palla sul dischetto del rigore, hanno protestato un po' i vicentini, ma ormai la cosa è fatta. Vediamo che Bertini è incaricato del tiro. Ripetiamo, siamo al 19° della ripresa, Internazionale 0 Vicenza 0. Parte Bertini in questo momento, fuori, la palla calciata da Bertini, ha lambito il montante alla destra di Bardin ed è finita sul fondo. Qui San Siro 0-0 tra Internazionale e Vicenza. A voi Napoli.
0: Concludo brevemente da Napoli, dove intanto l'incontro è giunto al 22°. Vi dicevo di un salvataggio in extremis di Schnellinger sull'1-1. Schnellinger liberato dall'angolo quando la porta era ormai vuota dopo che Cudicini era uscito intempestivamente. Qualche istante fa c'è stato un'altra occasione mancata per il Napoli, continua ad attaccare, uno scontro a pochi passi dalla porta fra Cudicini ancora una volta uscito e Barisson ha liberato definitivamente un difensore milanista. 1-1 fra Napoli e Milan al 23° del secondo tempo.
2: Gioco fermo a Torino, dove l'incontro fra la Juventus e il Cagliari prosegue con una lotta continua, animata e sempre serrata fra le due squadre. Pochi sono gli attimi di pausa che si concedono i giocatori in campo. Ecco ancora fermo il gioco, mentre il Cagliari arretra nella propria area. A difendere il pareggio e la Juventus si appresta a battere un calcio di punizione con Salvadore, che è pronto a battere il tiro. Accanto a Salvadore c'era anche Del Sol. Sta per prendere la rincorsa Salvadore. Parte in questo momento il tiro, spiove in aria, colpo di testa di un difensore, all'indietro anziché in avanti, Leonardi ostacolato, calcio di rigore in questo momento concesso per fallo commesso su Leonardi. Il Cagliari si porta attorno allo bello, c'era Nenè, Nicolai, Martiradonna, sono tutti intorno allo bello e stanno discutendo sulla decisione che ha preso l'arbitro di concedere la massima punizione alla Juventus. Il fallo è avvenuto su Leonardi, che è stato trattenuto mentre stava per proseguire l'azione. Anche una parte dei giocatori cagliaritani si porta verso il segnalinee. Se l'arbitro Lobello continua a discutere in questo momento, ma naturalmente conoscendo Lobello e ovviamente poi conoscendo gli arbitri italiani, il calcio di rigore è stato decretato e difficilmente Lobello potrà negare questo calcio di rigore che ha concesso alla Juventus. Siamo giunti al 22° della ripresa, un minuto che potrebbe essere importante nella storia di questo campionato di calcio edizione 1969-70. Calcio di rigore concesso in favore della Juventus mentre mancano circa 23 minuti alla conclusione dell'incontro. Lobello al passo si porta verso il retro della porta di Albertosi. Albertosi ritorna lentamente in porta, sono pronti i giocatori della Juventus per battere il calcio di rigore. Credo che l'uomo incaricato del tiro sia Haller. Fuori dall'area i giocatori del Cagliari, fuori anche quelli della Juventus. Haller, l'uomo incaricato del tiro, Albertosi è pronto. Haller al piede accanto alla linea che limita l'area, parte il tiro, parata di Albertosi! Albertosi ha parato e subito vediamo che l'arbitro Lobello fa ripetere il calcio di rigore. Fa ripetere il calcio di rigore in quanto dice Albertosi si è mosso prima del tempo. Ancora il pallone sul dischetto del rigore. Si riporta ancora indietro Haller. Ecco Nenè che ha tolto il pallone dal dischetto del rigore. Ci sono ancora discussioni in campo fra l'arbitro Labello, che resta sempre dietro la linea che delimita il campo, ossia in attesa che venga battuto il calcio di rigore, mentre un giocatore del Cagliari, l'arbitro Labello aveva lanciato il pallone verso il disco del rigore, ha preso il pallone e l'ha buttato fuori. Sono all'opera i fotografi, gli operatori della televisione, dietro la porta, mentre Albertosi si porta ora ancora verso la propria rete. Continuano le discussioni fra Lovello e i giocatori del Cagliari. Il pallone è stato messo ancora sul dischetto del rigore. Vedremo se sarà ancora Haller a effettuare il tiro. Ecco Haller, lo vediamo che al passo si reca verso la rete di Albertosi. Albertosi accanto a un palo e ci sembra che sia quasi disperato, che stia piangendo quasi, almeno da vedere anche la mossa di Haller che lo sta consolando. Comunque ripetiamo, si ripete il calcio di rigore in quanto il portiere Albertosi si è mosso nel precedente tiro che è stato effettuato da Haller. Anche altri giocatori della Juventus, vediamo, si avvicinano all'estremo difensore del Cagliari, mentre Vieri è stato l'ultimo a consolare Albertosi, che aveva già effettuato una bella prodezza parando il tiro che gli ha scagliato contro l'ala destra della Juventus Haller. Vediamo che Anastasi è l'uomo incaricato del tiro. Ecco Anastasi che è fuori dell'area di rigore. C'è Riva che attraversa l'area di rigore in questo momento. Si porta in questo momento fuori area. Lobello è ora accanto al disco del rigore e si avvia sempre a passo lento verso la linea che delimita il campo. Oltrepassa ora. Albertosi è piegato sulle ginocchia, mani protese in avanti, rincorsa di Anastasi, tiro, rete! Al 25esimo della ripresa, Juventus 2, Cagliari 1, a voi Milano.
1: A San Siro hanno sentito tutti e stanno ancora esaltandosi per quanto sta avvenendo a Torino, ma gli unici a non accorgersi di questo fatto importante sembrano i propri giocatori dell'Inter, che dovrebbero essere i più interessati. 0-0 il risultato a San Siro, mentre vediamo una rimessa laterale su Corso che però è fermato al limite da Biasiolo. L'Inter, dicevamo, ha ridotto notevolmente il proprio ritmo in questa seconda parte dell'incontro e finora non è ancora riuscito a vincere la robusta difesa vicentina, malgrado le due grosse occasioni, l'ultima delle quali ve l'abbiamo descritta, cioè quella fornita a Bertini su calcio di rigore. Ripetiamo il risultato qui a San Siro: Internazionale 0, Vicenza 0, quando manca esattamente un quarto d'ora alla conclusione dell'incontro.

0: minuti alla fine a pista e nessuna novità tra pista e Varese che sono
1: attenzione, attenzione per cortesia, studio, attenzione studio.
2: Sì, va bene a me, riparla.
1: Dunque, in questo momento l'arbitro Lovello ha assegnato un calcio di rigore al Cagliari. Non abbiamo visto l'azione che ha permesso a Lovello di concedere il calcio di rigore in favore del Cagliari, ma se Lovello l'ha dato vuol dire che era molto vicino ai giocatori e l'ha visto. Molto ovviamente si tratta di una spinta. Calcio di rigore in favore del Cagliari, esattamente al 37esimo minuto del secondo tempo. Mancano 7 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. Riva si incarica di battere il calcio di rigore. Lovello si trova vicino al dischetto e controlla che tutto sia regolare. Poi lentamente si avvia, come ha fatto in precedenza, oltre il fondo campo, mentre Riva si appresta a battere il calcio di rigore. Rincorsa di Riva, tiro, parata di Anzolin, ma il pallone entra in rete. Il pareggio è stato realizzato dal Cagliari con Riva. 2-2 il risultato. Cediamo la linea al collega che l'aveva.
3: Il 12 aprile l'ormai lanciato Cagliari chiuse all'Amsicora la miglior stagione della sua storia, mandando in Serie B il Bari e festeggiando il suo primo e fin qui unico scudetto. A soli 6 anni dall'approdo in massima serie, la squadra rossoblù portò per la prima volta il titolo nel Mezzogiorno d'Italia, lontano dalle grandi città del nord e dal centro, conquistando una vittoria ricca di significati per l'intera Sardegna. Ascoltiamo le fasi finali di Cagliari-Bari, il cui commento è affidato alla voce di Sandro Ciotti. Anche qui si tratta di un brano passato alla storia della radiofonia.
4: D'accordo Portoluzzi, prendiamo la linea dall'Amsicora. Il Cagliari a 2 minuti e 10 secondi dal suo sospiratissimo scudetto. Gli spalti sono tutti in piedi. La partita frattanto prosegue con qualche nervosismo, ma anche senza cattiveria, è il caso di sottolinearlo. Il Cagliari è tutto proteso verso la conquista di questo risultato di misura, che avrebbe potuto essere agevolmente arrotondato se in qualche occasione le conclusioni delle punte cagliaritane non avessero avuto poca fortuna. Ci riferiamo al legno incontrato dal tiro di Bruniera all'inizio della ripresa e a quello successivamente colpito da Domenghini dopo un intervento acrobatico di Spalazzi sul suo fendente scoccata dal limite dell'area. E ora ancora il Bari all'attacco con il numero 3, cioè Furlanis. Il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo. Poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione alla destra, ha davanti a sé lo stopper barese, e cioè il numero 5 Spimi. Cerca di superarlo in dribbling, entra in area, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spini. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno, il tecnico che oggi sconta l'ultima giornata della sua lunga squalifica, mentre vediamo che i fotoreporter sono ormai tutti in campo e che Gori è vittima di una specie di piccolo collasso dal quale si riprende anche con la collaborazione dei compagni. Vediamo Poli che si è portato accanto al marcatore della seconda rete cagliaritana, che ormai sta recuperandosi e sta schierandosi nella zona sbagliata del campo. È ancora frastornato Gori, sta schierandosi nella posizione di mediano destro, niente di meno. Ecco Mancin che gli si porta incontro e lo avvia verso la zona di competenza. Palla al centro, la raccolta per il Bari Pienti, la manovra ancora per la squadra ospite Colautti, parte il tiro di Colautti, viene frenato da un intervento in interdizione di Cera, recupera Zukowski in chiara posizione di fuorigioco, fischia De Robbio, fuorigioco battuto da Albertosi direttamente sul libero, il capitano del Cagliari Cera, che avanza, palla al piede, ha davanti a sé Zukowski, ne evita l'intervento appoggiando corto di piatto destro su Poli che si era liberato nella fascia laterale del campo, indirizza Poli verso Mancini e da questi verso Nenè. Siamo a 3/4 di campo nell'area delle Bari, avanza Nenè, ha davanti a sé Fara, lo supera agevolmente in velocità, parte il cross, ma Fara riesce bravamente a contrastarlo e a mettere la palla in calcio d'angolo. Ormai il pubblico è pronto per la invasione pacifica del terreno, una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina, ma diremmo quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco. Prima di restituire la linea all'Olimpico vorremmo segnalarvi un episodio marginale ma assai significativo che può testimoniare del clima di festosa e trepida attesa che regnava all'Amsicora alla vigilia della partita. I carabinieri hanno potuto trarre in arresto due pregiudicati da tempo latitanti che sono stati sorpresi tra la folla che si assiepava all'ingresso degli spogliatoi un'ora circa prima dell'inizio della gara per tentare di ottenere autografi dai giocatori cagliaritani. Prima di essere portati via dai militi dell'arma, i due sono riusciti ad ottenere gli autografi di Cera e Martiredonna. Per quello di Riva dovranno attendere ovviamente di aver assolti i propri debiti con la giustizia, ma è comunque piacevolmente sconcertante per il cronista dover rilevare come la passione per uno sport ed una squadra arrivi addirittura a snidare i latitanti.

0: e avete ascoltato i momenti salienti dello scudetto conquistato dal Cagliari nella stagione 1969-70. Grazie a tutto il calcio minuto per minuto avete potuto apprezzare la qualità delle voci indimenticabili ormai di Enrico Ameri, Beppe Viola e Sandro Ciotti, che riuscivano a restituire emozioni uniche in un'epoca nella quale non solo era assente internet, ma anche la televisione dava un'idea parziale e soprattutto non in diretta di quello che avveniva nei campi. Fin qui la cronaca. Adesso ascoltiamo una serie di interviste realizzate molto tempo dopo, tratte da Extra Time, programma condotto e curato da Massimiliano Graziani. Precisamente ascoltiamo la puntata dell'11 aprile 2015. Le voci sono quelle di Angelo Domenghini, l'ala destra della squadra, del portiere Enrico Albertosi e dell'allenatore Manlio Scopigno.
1: Il Cagliari che vince lo scudetto era un evento impensabile fino a qualche anno prima per una società che aveva da poco conquistato la Serie A. Quella squadra inevitabilmente divenne l'orgoglio di tutta la Sardegna, come dicevamo. Cosa ricorda di quei giorni di grande entusiasmo per il popolo sardo?
2: Direi un grande entusiasmo e grande emozione, perché era impensabile vincere uno scudetto a Cagliari. Però il Cagliari era stato formato già all'inizio del campionato con una formazione molto, molto competitiva, perché l'anno prima era arrivata seconda dietro la Fiorentina, per cui era già una squadra forte. Poi magari probabilmente con l'innesto di Domenghini, con Gori e Poli, che siamo andati dall'Inter, probabilmente la squadra è diventata più competitiva, più forte.
1: La Sardegna è ancora legatissima, ancora oggi, a quella squadra che vinse lo scudetto. Siete stati e siete ancora amatissimi dal popolo sardo. Eravate coscienti dell'impresa che stavate realizzando? E a che punto della stagione avete capito che ce l'aveste fatta?
2: Ma direi subito dall'inizio. Avevamo, non dico questa grande convinzione o sicurezza, però i risultati e il gioco che facevamo era competitivo, per cui eravamo una squadra completa, un organico con molto equilibrio, soprattutto nei tre reparti fuoco di un gioco di squadra: il reparto difensivo, il reparto di centrocampo e il reparto offensivo. Per cui abbiamo capito subito che potevamo lottare per lo scudetto, anche perché poi le altre squadre viste non erano certamente più forti di noi. Forse noi avevamo qualcosa di più rispetto a tante altre squadre quell'anno.
1: E il condottiero in panchina di quella squadra indimenticabile era Manlio Scopigno, un allenatore molto particolare, un vero e proprio personaggio del calcio italiano, come emerge dall'intervista di Lello Bersani alla Domenica Sportiva dell'epoca.
3: Scopigno, di lei hanno detto lo scettico blu, l'enigmatico, il filosofo, il sornione, lo squalificato. Ma insomma, Scopigno, lei chi è? Come si può definire lei?
4: Uno che c'ha sonno.
3: Un umorista. Aspetta, Scopigno, veniamo al suo Cagliari. Ha vinto lo scudetto, lo ha vinto forse con un anno di ritardo, secondo lei?
4: No. L'ha vinto l'anno giusto, forse con un anno di anticipo, direi.
3: Ha vinto l'anno giusto, forse
4: un anno di anticipo.
3: Senti, lei passa per essere l'allenatore più anticonformista che esista per quanto riguarda il suo metodo di lavoro. Lei come definisce la figura dell'allenatore? Chi è l'allenatore per lei?
4: Ma io direi che anticonformisti sono gli altri, no?
3: Beh, però lei niente ritiri.
4: Andiamo a certo, no?
3: Scopigno, niente ritiri, libertà massima, fiducia massima ai calciatori, quindi.
4: E allora
3: lei.
4: Il calciatore del Cagliari dice che sono pochi, non è vero che siano tanto pochi, no? Sono 16, mi sembrano sufficienti. E stanno sempre bene. Sono liberi di fare quello che vogliono, ma sanno quello che fanno, nessuno ha mai mancato alle regole di un vivere civile, no? Non credo che sia merito mio, penso che sia merito loro.
1: Domenghini, Scopigno era un personaggio molto simpatico, in quel Cagliari c'era un'atmosfera particolare, innanzitutto come si diceva niente ritiri, niente controlli, per i tempi era una filosofia innovativa, molto nord-europea direi, si sa poi che i calciatori sono dei ragazzi che sono da sempre inclini alle distrazioni, nel vostro caso invece non fu così, mancavano le distrazioni a Cagliari e dintorni oppure eravate un miracoloso gruppo di giovani responsabili?
2: Ma eravamo un gruppo responsabilizzati certamente. Anche perché poi le regole andavano rispettate, come diceva Scopigno. Queste regole noi le abbiamo accettate con professionalità, perché poi nel calcio se ti comporti bene puoi comportarti in un modo diverso, se ti comporti male le cose non vanno bene. Per cui lui ha trovato diciamo questa responsabilità nei nostri riguardi e noi le abbiamo rispettate. Probabilmente era un gruppo consapevole di quello che facevamo durante la preparazione, durante poi finito gli allenamenti ci si comportava, l'alimentazione, andare a letto presto, però non eravamo certamente controllati.
1: Volevo dire, lei quell'anno arrivava peraltro dall'Inter, fu un po' il valore aggiunto di quella squadra, fu uno degli ultimi interpreti di un ruolo, quello dell'ala destra, che è quasi scomparso nel calcio moderno. Fra l'altro segnava anche tanti gol, più di 90 in Serie A con varie maglie, era uno che segnava parecchio, Domenghini.
2: Sì, avevo un po' queste caratteristiche, forse se avessi fatto centravanti avrei fatto molti più gol sicuramente, come è successo nell'Inter, perché ho fatto per quasi 5 anni centravanti vicino a Mazzola. E lì poi è venuto Gori e io poi ho fatto il tornante. Si avvicinava con questo ruolo con Nenè, perché Nenè l'anno prima faceva il tornante e poi invece quando sono arrivato io faceva la mezzala, un po' centrocampista, un po' tornante, anche perché tornante non è che mi piacesse poi molto, mi piaceva svariare in tutto il campo. Il mio ruolo, diciamo, specificamente per me era un centrocampista.
1: Le piaceva il centrocampo, però fu una grande ala destra. E poi in quel Cagliari c'era chi i gol li segnava, come Domenghini, Riva, Gori, Nenè, e chi invece li evitava, come il mitico Ricky Albertosi, che in quella stagione fu battuto solo 11 volte, stabilendo il record del minor numero di reti subite in un campionato a 16 squadre. Nico Forletta lo ha intervistato per noi.
5: Albertosi, in questo racconto io le chiederei di iniziare con il ritratto di Manlio Scopigno, questo allenatore così naif, definito all'epoca il filosofo.
6: Giustamente il filosofo, era un allenatore che dava completa fiducia ai suoi giocatori, non ci portava mai in ritiro, mangiavamo insieme solamente il sabato sera, poi andavamo a dormire a casa quando giocavamo in casa, quando giocavamo in trasferta invece col fatto che dovevamo prendere l'aereo, tante volte partivamo il venerdì sera, ci fermavamo a Roma, dormivamo a Roma, per cui il venerdì sera noi eravamo tutti liberi e andavamo al cinema, tornavamo, sabato mattina facevamo allenamento e poi ripartivamo per dove dovevamo andare a giocare.
5: Quante sigarette fumava Scopigno?
6: Ah, tantissime, ne fumava tantissime.
5: E voi gli facevate compagnia sostenendo il vizio oppure no?
6: Certamente, Riva, Domenghini, io, Gori, fumavamo quasi tutti, Nicolai, eravamo veramente dei grandi fumatori allora.
5: Lei ha ricordato Nicolai, non è che poi alla fine fu il suo avversario più pericoloso, visto gli autogol che le faceva?
6: No, certamente mi ha fatto qualche autogol, ma era per la troppa generosità che aveva. Quando vedeva un avversario che si avvicinava alla porta, che poteva tirare, si buttava all'ultimo momento in scivolata e tante volte mi deviava la palla e me la metteva dentro, però è stato un grande stopper.
5: Albertosi, se non ricordo male, in quella squadra non militava un sardo che fosse uno, anzi...
6: Beh sì, venivamo tutti da su, io toscano, Domenghini lombardo, Riva lombardo, Poli vicentino, Gori lombardo, Martira Donna veniva da Bari. Eravamo una grande squadra, ognuno sapeva quello che doveva fare, perché Scopigno non era un tattico, Scopigno dava delle indicazioni di massima, nel senso che Martina Donna doveva prendere una punta, Nicolai doveva prendere quella centrale, e poi dice: sapete quello che dovete fare, cercate di farlo meglio possibile.
5: Poi dopo quello scudetto arrivarono i mondiali, quelli mitici di Messico 70, e l'ossatura principale della nazionale era del Cagliari.
6: Eravamo sei giocatori del Cagliari, sì. C'era Nicolai, c'era Riva, c'era Poletti, c'ero io e Domenghini.
5: Lei poi se ne andò al Milan, mai rimpianto di aver dovuto lasciare Cagliari?
6: Io sono andato al Milan che avevo 35 anni, ormai il Cagliari aveva dato tutto, secondi l'anno prima, primi l'anno dopo, molto probabilmente avremmo rivinto ancora il campionato se non si faceva male Riva in Austria, eravamo già in testa alla classifica dopo 7-8 partite con 5 punti di vantaggio mi sembra sull'Inter, per cui probabilmente l'avremmo rivinto. Poi c'è stata l'occasione che il Cagliari mi ha ceduto al Milan, non è che io potevo scegliere.
5: Ah certo, perché all'epoca il cartellino era di esclusiva proprietà della società.
6: Certo.
5: Vi rivedrete per celebrare questo 45esimo anniversario?
6: Ma ci siamo rivisti per il 40esimo. Però
5: sicuramente per il 50esimo.
6: Ecco, so che ci intitoleranno una via a Cagliari a giugno, per cui probabilmente ci ritroveremo tutti lì, anche se io una volta ogni 2 o 3 mesi prendo l'aereo qui da Pisa, vado in Sardegna a salutare i miei ex compagni di squadra che sono rimasti lì a Cagliari.
1: Domenghini, allora Albertosi torna spesso in Sardegna per andare a trovare gli ex compagni. In quella squadra, come si diceva, non c'era neppure un sardo, venivate tutti dal nord, eppure molti di quei calciatori hanno deciso di rimanere a Cagliari. Lei, che è della provincia di Bergamo, ha mantenuto un legame con quell'isola meravigliosa che è la Sardegna?
2: Ah, ma io sono residente in Sardegna, per cui...
1: Anche lei, quindi...
2: Io ho fatto una casa qui in Costa Smeralda, ho avuto la fortuna, il coraggio di fare un investimento qui a Porto Cervo, per cui per questioni anche economiche ho dovuto fare la residenza qui. Sono molto legato, anche come diceva Albertosi, ogni tanto ci troviamo, però ci troviamo troppo poco, perché poi a lungo andare passano gli anni, poi passano le abitudini, uno fa un lavoro, uno fa un altro, e per cui poi si perdono queste abitudini, che sono brutte abitudini, non trovarsi e non essere più legati con affetto e con grande serenità di trovarsi tutti assieme a fare una cena. Però bisogna sempre prendere l'aereo, ognuno poi ha i suoi problemi, tanti non vengono, tanti vengono, per cui è molto, molto difficile anche questa cosa che succede anche a Milano o a Bergamo, da dove ho militato a giocare. Le amicizie poi si perdono piano piano per la strada.

0: Chiudiamo la puntata di oggi con lui, Gigi Riva, il principale protagonista dello scudetto, in una breve intervista dove l'ala sinistra più famosa d'Italia dimostra la sua intelligenza e umiltà che lo porterà ad essere un uomo di sport a livello dirigenziale molto importante sia nel suo club, il Cagliari, che nella nazionale. Un saluto da Ugo Coccia, a presto.
1: Riva, secondo lei si può parlare oggi finalmente di una scuola calcistica italiana?
2: Ma per me è una scuola completamente particolare, diversa dalle altre. Andiamo dagli inglesi, è un modo di giocare completamente diverso dal nostro. Inglesi, tedeschi. Noi forse abbiamo assimilato un qualcosa dagli oriundi che abbiamo avuto qui in Italia. So il tocco, magari i numeri, quelle cose che loro sapevano fare molto bene.
1: Il passato della nazionale è pieno di grandi giocatori. Ce n'è uno in particolare al quale lei pensa in qualche modo di assomigliare?
2: Ma non saprei perché da piccolo non avevo certo la possibilità di andare allo stadio. Quindi non ho mai visto giocare quasi nessuno.
1: Perché dice che non aveva questa possibilità di andare allo stadio?
2: Beh, se andate in un paesino, per arrivare a Milano, per esempio, ci vorrebbero 100 km abbondanti.

L'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande animale. Dicono siamo in diretta, lo scoop è servito. Questa è la tana del mostro, la

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane?